0: And it was, si vedeva che era fantastic. E sono andato lì, up there, round about quasi verso 2009-2010 sono andata, e mio cugino adesso, prima di camminare soltanto Liliana, sì, perché non c'era mezzo di andare su, e come Giuseppe anche ha detto che lui è camminato
1: tutta la serata,
0: tua that's, mamma camminava, yeah, sì, mia sì, mamma ha detto storie che lei camminava anche, ma questa volta mio cugino ci ha portato su con la macchina, però c'è anche la funicola,
1: sì, sì,
0: si arriva in Montevergine, poi prende la funicola, sì, per andare sopra. Ma quando arrivi sopra, Liliana, c'è the panorama, I don't know, non lo posso describe it, perché devi stare lì, perché ti senti tanta gioia, pace,
1: spiritual,
0: it's
1: that's
0: beautiful,
1: right. Yes,
0: and
1: yes,
0: the buildings are they're beautiful buildings.
1: I know, it's beautiful building, ma Rosalia, domenica sera tu hai letto una preghiera,
0: sì,
1: perché sul programma c'era la preghiera in napoletano.
0: Sì, proprio scritta in napoletano. Sì,
1: I'm going to try and say it. Però perché noi siamo napoletani? Forse questo è un po' facile, ma non è facile.
0: No, non è facile. Sai perché non è facile, Liliana? Perché noi non parliamo né napoletano né italiano. Okay? Noi parliamo pigeon italian, come dice il pigeon English. E noi proviamo a parlare napoletano, ma non ce la facciamo con quel marone. You know, italiano è diverso, so provamoci, Liliana.
1: Scusate prima se non è proprio napoletano, se non è italiano,
0: napoletano,
1: o manca inglese, anyway. Ma a me mi piace questa preghiera. Che bel occhi che tiene a Maronna, che mi apparono due stelle. Due stelle illuminate, Maronna bella, che ti la date? Me la date o cuore e Gesù. Maronna bella, pregolo tu e pregolo io. Preghiamo insieme, Maronna mia. Sta di buona, Maronna mia. L'anno che viene tornarmi a bene. E se non ci veramo qua, né ci veramo all'eternità. E se non ci veramo rivisso, mamma aspettaci improvviso.
0: In paradiso.
1: I spero that you understood that, but it was beautiful. Un po' napoletano, un po' italiano.
0: But it's nice che mi piace che sul programma l'hanno scritto proprio in napoletano,
1: dialetto,
0: perché ormai la Madonna di Montevergine è dalla zona
1: Campania,
0: della Campania.
1: That's right.
0: So è buono che l'hanno scritto così.
1: Yeah, I think a lot of people would have understood anyway.
0: Sì, so. Sì. E come abbiamo detto, questa è una festa, è stata fantastic. C'erano molto politicians anche,
1: sì,
0: che sono parlato.
1: Sì.
0: E quando abbiamo fatto la trasmissione, abbiamo anche detto che i fondi per fare questa festa sono anche messi dal governo, dal federal governo, federale, da quello stato, e anche dal local council.
1: Sì, sì.
0: Significa che tutti i livelli del governo vogliono aiutare a continuare questa tradizione della comunità italiana. Continuando, perché ci sono molti fondi per fare questa festa, Liliana. Ci sono molti volontari, sì, però ci vuole sempre moneta, perché quella, the tent, the marquee,
1: sì, sì, era
0: un grande
1: marquee. Per me mi piaceva che c'erano molti giovani, che anche c'erano molti che hanno venuto alla radio dove noi stiamo trasmettendo, per salutare, come ti chiama, ma io voglio salutare a Palma, che l'hai ascolta ogni martedì, Renato, he loved the radio, Diana, Giovanni, there was Angela, so a lot of people we met, but molto giovane, it was fantastic.
0: Specialmente più tardi, so that was good,
1: perché
0: a volte dicono, you know, che i giovani mica vanno alla festa on Sunday night, la domenica sera, no, vanno con gli amici. Invece sono venuti in gruppi insieme e ballavano like anything, mamma mia, si mettevano sulle spalle la tarantella, e c'era una grande gioia, molto risate, molto
1: giovane.
0: So congratulations a tutti il comitato, from the Madonna di Montevergine, for a fantastic feast. Well done. E tutti i volontari anche.
1: Ok, andiamo un'altra canzone that Nightlife hanno suonato. Sarà Perché Ti Amo.

0: che bella canzone, Rosalia.
1: Yes, beautiful, bella, bella, bella canzone, sì, sì, sì. Well, io voglio parlare un po', Liliana, ho visto sul giornale, on the weekend, I think it was a Sunday Mail, avevano they talked about the corner deli. Ti ricordi the corner deli?
0: Sì, you know? Sì.
1: Perché ogni, pretty much at the corner of every place c'era un negozio piccolo.
0: Sì,
1: right?
0: Sì.
1: And mi ricordo, I don't know if you remember, dove abitava mia mamma, in sì. Porter Street. Mm-hmm. Non era tanto lontana da mia mamma, però ogni corner, ogni block sì. c'era un corner deli. That's anche true. Dove abitava tua mamma, on Duthie Street, George Street. There,
0: yeah, Peter's.
1: C'era Peter's, yeah, ricordo, Peter Gardiakos, era una famiglia greca che sì. avevano quello deli. E tu, you were right across the
0: yeah,
1: road.
0: That's
1: okay?
0: Right, yeah.
1: Questo signore sul giornale ha scritto che le sue riflessioni di questo corner deli. Lui dice che basta attraversare quasi un quartiere, ogni quartiere c'era trovavi un deli.
0: Sì,
1: every little
0: sì.
1: block c'era un deli. A volte c'erano adesso se tu guardi quelli delis non sono più lì, sono andate, però se guardi come sono fatti they're the same shape, c'è una porta innanzi, c'è le sì. vetrine, e quando sono andate queste deli sono diventati parrucchiere
0: sì.
1: o businesses
0: sì.
1: però stanno ancora the shape sì. e solo stanno ancora il building lo stesso sì, mi ricordo sì. dove mia mamma opposite c'era un
0: sì,
1: corner
0: sì.
1: Quello mi
0: sempre
1: ricordo,
0: una veranda,
1: la veranda
0: right,
1: and everything,
0: yes.
1: yeah. La forma è quasi quasi sempre lo stesso. Ma loro ricordo che una vicina di casa, come si dice, quando andavi lì, il padrone conosceva tutti. Perché erano tutti locali.
0: La zona,
1: tutti
0: that's
1: locali,
0: right.
1: tutti
0: yes,
1: gente
0: yes.
1: di zona. E avevano tutti in quel deli, Liliana, avevano caramelle, avevano carte di gabinetto, avevano everything, riso, tinned foods, perché non c'erano supermercati grandi a quel tempo.
0: No.
1: This is in the 50-60
0: yeah.
1: non c'erano tutti questi supermercati, so la gente andavano lì a comprare quello che volevano, you know? E a volte andavi due o tre volte al giorno perché
0: sì,
1: era
0: sì.
1: vicino, quando camminavi due
0: sì,
1: passi
0: right.
1: I bambini tanto che le piacevano perché avevano tutte quelle caramelle, all those lollies, remember the cigarette ones che guardavano le cigarette
0: yeah.
1: licorice.
0: Like you get 3 lollies for 2 cents.
1: Yeah, 2 cents, due bene, you know. It was very, very, very, very easy to get. Mm. Però quelli deli owners erano quasi, quasi tutti familiari.
0: Mm.
1: E a volte parecchi erano dalla Grecia
0: sì, sì.
1: o dall'Italia.
0: Italia.
1: Italian
0: yeah.
1: o Greece, loro tenevano i delis. E mi ricordo quello deli di fronte a tua mamma, dove abitava tua mamma, quella era Greek,
0: yeah.
1: era Peter, noi sì. lo conoscevamo,
0: Peter.
1: Tu lo conoscevamo.
0: Yep. Yep.
1: Io andavo alla scuola con la sua figlia Theodora.
0: Mm.
1: E quando noi andavamo a Parkside Primary,
0: sì, sì.
1: camminavamo a Propside Street,
0: sì.
1: dopo ritornavamo e andavamo sempre to the deli.
0: Yeah, dopo la scuola.
1: Dopo
0: that's
1: la scuola.
0: Right.
1: Yep. E loro abitavano nella casa dietro
0: sì,
1: a questo
0: sì,
1: deli.
0: So right.
1: innanzi la stanza era il negozio, però dietro, you know, the plastic
0: sì, yeah.
1: things, little things. E si vedeva anche il salotto,
0: sì, sì.
1: la televisione,
0: TV,
1: perché
0: yep.
1: la famiglia stava seduta dietro.
0: Right.
1: E anche la mamma a volte cucinava qualcosa.
0: Yes, sì, sì.
1: E noi arrivavamo, io, Theodora, perché è la casa sua, e la cugina Penny, tutti e tre andavamo lì e la mamma diceva entrate
0: yeah.
1: e ci faceva Turkish coffee.
0: Noi
1: stavamo in primary school perché she was perché come lo stesso
0: greco,
1: italiani
0: yeah,
1: i greci danno il caffè ai figli
0: sì,
1: e ci faceva il caffè e dopo sai loro leggono the grinds,
0: the leaves,
1: right?
0: Not the leaves,
1: so dopo che hai fatto il caffè, perché il caffè è molto thick,
0: yeah,
1: tanto
0: yeah.
1: doppio, girava la
0: tazza
1: e ci avevano tutti questi
0: sì.
1: disegni nella tazza e lei diceva ah il futuro tuo è
0: sì,
1: questo
0: yeah.
1: e noi ridevamo, facevamo
0: yeah.
1: I'm sure non ci diceva mai niente di male a noi. E poi quando usciamo per
0: yeah.
1: Peter il padre ci deve sempre una caramella.
0: Caramelle.
1: Ma questo era replicato in tutti questi negozi.
0: Tutte le zone.
1: Tutte le zone. Era una cosa proprio di comunità.
0: Allora conoscevano tutte le gente. Ma Rosalia, that was like Mario Store.
1: Yeah.
0: Perché Mario Store era proprio la zona italiana lì a Campbelltown. E tutti andavano lì per caramelle. But anche questi piccoli little shops avevano all the smorgas, la mortadella, the salami.
1: Potevano fare tutto.
0: Tutta la spesa lì.
1: Il pane anche, you know. And it was very, very good. And I think that it's a shame che non sono lì. Però andiamo un break e dopo voglio continuare questa storia.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: tutte le canzoni del 60 e 70, Rosalie, oggi.
1: Da domenica, yeah. Sì. Continuiamo con questi con Dilly. Sì. Tu hai detto che potevi prendere tutte quelle caramelle.
0: Sì.
1: Ed essere ciu-ciu. Do you remember the ciu-ciu? Oh,
0: the ciu-ciu. Yes.
1: Yes. Potevi prendere un sacchetto misto per sì. 20 centesimi.
0: Oh, 20 centesimi.
1: And c'era un grande... You know, bancone, tu guardavi tutto quello che tu facevi, uno di questo, due di quest'altro. Sì. I think it's really good for the, per i bambini, per fare andare così. Loro contavano la moneta.
0: La moneta,
1: che
0: si imparavano. Yeah. Yeah, that's right, yeah.
1: Yeah. Però, in the 80s, nelle 80 cose sono cambiate.
0: Sì,
1: in 80 sono iniziate le supermarchette che sono venute. Io mi ricordo anni fa, quando io insegnavo, quando insegnavo prima, sì. nelle 70, io ho detto con i ragazzini, I teach business studies, e ho detto con i ragazzini miei, venne un giorno che noi non andiamo più al supermarket,
0: sì.
1: noi possiamo comprare la roba sulla computer,
0: sì.
1: e dopo ci viene portata a casa. E loro dicevano, no, non è possibile,
0: sì.
1: e chi te le porta a casa?
0: Sì,
1: you know?
0: Sì, yeah.
1: E quindi ci abbiamo arrivati, e di più, è vero? So, you know, è un po' è peccato, perché quello che è successo è che i supermercati sono venuti e questi delicatessens non è possibile,
0: no,
1: di continuare,
0: no,
1: così,
0: no.
1: Perché ormai tutti sanno che la gente, la moneta non è molto,
0: no.
1: E per continuare questi deli, la gente deve avere un po' di moneta, perché
0: sì,
1: è
0: sì,
1: un po'
0: sì.
1: expensive. Il supermercato è incominciato a comprare cose in bulk.
0: That's
1: grande,
0: right.
1: e più cheap.
0: It is cheap, yeah,
1: sì. So quindi a poco questi deli sono chiusi,
0: sono fermati,
1: le famiglie sono dovute andare a fare altre cose. Là, io mi ricordo il padre di Theodora si è dovuto andare a lavorare alla Holden dopo,
0: yeah,
1: perché
0: yeah.
1: lui non poteva andare più,
0: no.
1: Continuare. È stato un peccato, perché dopo questo, come I think questi delis erano come la bodega in paese,
0: sì,
1: d'Italia,
0: sì.
1: perché era centro e tutti quanti si
0: raccoglievano
1: in quel posto,
0: right,
1: parlavano,
0: yeah.
1: Facevano una chiacchierata e dopo si vedevano un altro giorno o un'altra settimana. Invece quando questi qua si sono andati, non
0: dopo
1: andavano, la gente non vanno più,
0: yeah,
1: non c'era un posto che loro si potevano andare, andavano al supermarket, se compravano la roba, venivano da casa, net, sì,
0: right.
1: Però io ho notato, anche tu sono sicuro, che poco a poco, negli ultimi probably 15-20 anni, mi è cambiato un po',
0: sì.
1: E tutte queste zone, lo stesso come Dulwich Park, Norwood e tutte parti, non soltanto sulla strada principale,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Negli streets,
0: sì.
1: Dietro, ogni block, poco a poco è stato aperto il coffee shop,
0: right? Sì.
1: Un caffè, un negozio di caffè. Prendi un caffè, portassi un
0: dolce,
1: biscotto,
0: yeah,
1: un po' di dolce. E poco a poco, mentre che questi sono aperti, specialmente i giovani,
0: sì.
1: non tanto gli anziani,
0: sì,
1: ma quando
0: sì.
1: sono incominciati, sono state molto popolari con la famiglia che sono giovani,
0: sì.
1: Si alzano presto,
0: sì,
1: fanno per una camminata o un gioco, vanno su bicicletta,
0: sì,
1: yeah. Dopo si fermano
0: a questo caffè,
1: prendono un caffè e incominciano a fare amicizia. E ho notato adesso che ci sono molto di questi coffee shops. Dove stavano deli
0: sono
1: aperte
0: coffee shops.
1: E no, io credo che questa è una cosa buona per la comunità.
0: Specie per le giovani, too,
1: sì.
0: Rosalie, perché adesso tutte quelle che lavorano in questi coffee shops sono molto giovani, che hanno un visa per tre mesi o un anno qui in Australia. E ci sono molto, molto giovani.
1: Yeah.
0: And they're busy.
1: Sì, very busy.
0: Yeah.
1: E io ho notato anche in Parkside, dove mia mamma. Prima non c'erano,
0: no.
1: quelli coffee shop, c'erano quelli delis, dopo sono,
0: yeah.
1: chiusi, la supermarket è venuto dentro, ma adesso quando vai torno a quei posti, on the corner si trovano questi coffee shops, e it doesn't matter quale suburb it is, e io credo che questa è un'altra opportunità per la comunità, per le famiglie giovani specialmente, ma anche per gli anziani,
0: sì.
1: per andare per una camminata short, non deve essere una camminata lunga,
0: e si fermano
1: po', parlano, perché tutti quanti vogliono andare, you know, we meet at the coffee shop,
0: yeah.
1: let's go and have a coffee,
0: yeah, questo è vero.
1: E notate anche in Henley ci sta on the corners, anche
0: on the
1: ci corner. Sta quello, you know, the big square, però on the corners, yeah, durante, in the back streets.
0: Quelle mi piacciono
1: Henley,
0: più meglio.
1: Ci sono, yeah, questi qua, yeah, che sono, yeah, più piccoli. And I think it's really good for Adelaide che now non deve andare in città,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: deve andare at the big shopping centers.
0: No, no.
1: In la zona tua stessa puoi entrare, meet, you know, puoi incontrare l'amica, una coppia, o anche i bambini che possono giocare,
0: sì,
1: insieme.
0: Sì, sì.
1: And io noto quando cammino e torno, ci sono, questi coffee shop sono pieni, Liliana.
0: Ah, no,
1: a noi,
0: no,
1: dicono,
0: no,
1: che, you know, la vita è difficile, ma io ho notato che questi sono pieni.
0: Sono pieni della mattina, specie la mattina.
1: La mattina, no, specialmente. So che molti di questi anche chiudono presto durante la,
0: yeah,
1: settimana, verso le due,
0: le tre,
1: due mezze, ma io credo that's okay,
0: yeah,
1: perché sono aperte dalle sei, yeah, some of these sono aperte dalle sei, yeah, you know?
0: So it's Italia, there was the bars,
1: yeah,
0: ancora,
1: sì, sì,
0: il,
1: sì,
0: bar,
1: sì,
0: is like a cafe,
1: sì,
0: e tutte vanno lì per, yeah, una chiacchierata, mm, eccetera, ma anche qui it just goes to show that le gente vogliono parlare con qualcuno, especially gli anziani, if, mm, you go to the Drake's supermarket there at Newton.
1: Oh, sì,
0: c'è,
1: sì,
0: un caffè lì,
1: ah, sì,
0: a Marden.
1: Yeah.
0: Mm. Sono tutte le anziane che, yeah, fanno un po' di, ogni giorno,
1: yeah,
0: vanno, Rosalie. Vanno per un po' di spese, poi si fermano con, mm, tutti gli amici per un'ora, due ore, mm, per, you know.
1: Well, quasi quasi ne ha, Liliana, tutti i shopping centers,
0: yeah,
1: ci stanno i supermarket, ci stanno,
0: c'è
1: anche
0: un caffè, yeah,
1: perché questa è una cosa che è buona per la gente,
0: yeah,
1: you know? Fanno il shopping, si fermano, invece di come sempre un rush,
0: yeah,
1: che fai il,
0: yeah,
1: shopping,
0: yeah,
1: metti nella,
0: yeah,
1: macchina,
0: yeah,
1: te ne vai,
0: yeah,
1: invece questa ti fa fare, ok, dammi un caffè.
0: But
1: you,
0: do,
1: know,
0: you have a coffee when you go out shopping?
1: No.
0: I do every time.
1: No, I don't. Because I'm always in a rush.
0: Well, so am I. But I go before,
1: yes,
0: shopping, and then,
1: yes,
0: I go somewhere else after. But
1: no,
0: I,
1: that's something I've never done.
0: No.
1: Non ho mai fatto.
0: Oh, no,
1: e io credo che I do. I should do,
0: it's
1: it.
0: It's about time.
1: Però,
0: yeah,
1: io, I've lived my life in a rush. Io devo dire che,
0: yeah,
1: mia vita è stata un rush. Non so c'è la parola per dire in italiano.
0: Veloce,
1: fretta,
0: sempre in fretta.
1: Sono sempre,
0: yeah,
1: in fretta.
0: Yeah, yeah.
1: Ma la fretta non è buona.
0: No,
1: okay?
0: You have to slow down.
1: I know
0: down.
1: That. You know,
0: yeah,
1: know
0: you have
1: that.
0: To slow
1: and
0: down.
1: And you do have to slow down. And I think maybe I should start doing that.
0: Well, you know, Rosalie, you are a senior. And
1: I am a
0: senior.
1: About
0: time, yes, you did start.
1: I must. Però andate ai vostri coffee shops, you know, come si dice, se portare a questi coffee shops, perché,
0: yeah,
1: loro fanno un grande servizio per la comunità e per continuare a tenerci tutti insieme.
0: And when they know, when you walk in, mm, and they've already know your coffee,
1: sì, sì,
0: that's amazing. Andiamo a un'altra canzone di Nightlife, da domenica sera, tutti conoscono questa canzone, guess what it is?
1: Maria.
0: Ah, bravo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 29 settembre 2026. Apriamo con la sanità nel Sud Australia. Il focolaio di morbillo, collegato alla Brighton Secondary School, ha raggiunto 5 casi confermati, dopo il contagio di un insegnante. La responsabile della sanità pubblica, Nicola Spurrier, ha segnalato possibili esposizioni all'Adelaide Entertainment Center e al Queen Elizabeth Hospital. Le autorità sanitarie stanno rintracciando le persone potenzialmente esposte e invitano la popolazione a verificare la propria copertura vaccinale. Passiamo all'istruzione e all'economia. Le modifiche alle politiche migratorie australiane stanno avendo conseguenze sulle iscrizioni degli studenti internazionali. L'Adelaide University registra circa 4.000 studenti stranieri in meno rispetto agli obiettivi previsti per il 2026. Una situazione che solleva preoccupazioni per le possibili ripercussioni economiche sull'università e sul Sud Australia. In controtendenza, la Flinders University registra un aumento del 15% delle iscrizioni internazionali rispetto all'anno precedente. Cambiamo argomento e parliamo delle eccellenze regionali. Sono 20 i finalisti del Regional Showcase People's Choice Award 2026, il riconoscimento dedicato alle iniziative che contribuiscono allo sviluppo delle comunità regionali del Sud Australia. I progetti selezionati spaziano dall'agricoltura al turismo, dalla tutela dell'ambiente all'innovazione. Le votazioni rimarranno aperte fino a domani, mercoledì 30 settembre, mentre i vincitori saranno premiati il 5 novembre, un'occasione per valorizzare il lavoro delle persone e delle organizzazioni che contribuiscono alla crescita delle nostre comunità. E ora uno sguardo alla situazione internazionale. Con le gravi alluvioni in Thailandia, le piogge torrenziali che hanno colpito Bangkok hanno provocato estese inondazioni, coinvolgendo circa 700.000 persone. Il governatore Chad Chartsittipunt ha dichiarato lo stato di emergenza per le alluvioni in tutti i 50 distretti della capitale. Migliaia di residenti hanno trovato rifugio nei centri di accoglienza, mentre le autorità stanno distribuendo aiuti e lavorando per liberare le strade dall'acqua. Le piogge stanno diminuendo, ma diversi quartieri rimangono allagati e la situazione continua a essere monitorata. Chiudiamo con il meteo di oggi nel Sud Australia. Adelaide, giornata parzialmente nuvolosa, con una temperatura massima di 32 gradi, venti da nord e nord-est, in rotazione da sud in serata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Bentornata a Radio Italiana 531, questa mattina 9 fino a 11 con io, Liliana, cugina Rosalie, stiamo da sole oggi.
3: Oggi siamo da sole, però ce la facciamo, that's fine, abbiamo molto di parlare, molte
2: That's
3: cose
2: right.
3: di parlare.
2: Grazie per tutte le telefonate.
3: Sì, e se volete parlare con noi, sì. potresti parlare anche se c'è un caffè shop, coffee shop o un little deli vicino dove abitate voi.
2: That's right.
3: 83 40 77 00 in studio.
2: E fra poco ritorniamo, Rosalia, but ricordatevi che domenica mattina l'orario cambia un'ora avanti. Ok, fra poco.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Bentornate a Radio Italiana 531 con io Liliana, cugina Rosalie. Questa mattina, martedì 29 di... settembre. Rosalie, do you know that questa settimana,
2: sì,
1: è il primo ottobre, which is Wednesday?
2: Giovedì.
1: Giovedì, ok.
2: Giovedì. Abbiamo 30...
1: E oggi sono le 29.
2: Domani sono 30, yeah. sì.
1: Giovedì, 1 ottobre, è la giornata internazionale delle persone anziane. International
2: oh, wow.
1: Older
2: That's
1: Persons
2: good. Yay.
1: Day. Questa settimana.
2: La giornata per noi.
1: Per te, yes,
2: per me,
1: okay.
2: Per me.
1: Dobbiamo fare di più per proteggere la dignità e i diritti delle persone anziane. So, Rosalie, indovina
2: sì.
1: quante persone globale sono il numero di persone anziane. Quando dice anziana, sono 65 anni e di più.
2: The percentage?
1: No, how many people worldwide
2: oh, gosh.
1: Ci sono, right? Mm. Amazing. In 1980 c'erano 260 milioni. Right. Adesso in 2026, have a guess.
2: I don't know. A billion people, maybe, I don't know.
1: Oh, well, you're sort
2: not
1: of
2: quite.
1: Close.
2: Yeah.
1: 880 milioni di persone
2: sì,
1: che sono più
2: yeah.
1: di 65 anni. So, quando loro dicono anziana, they say 65 anni.
2: Sì.
1: But io penso un po' giovane 65 anni. Don't you? I don't know.
2: Well, io credo che noi pensiamo così perché... Ormai ci abbiamo arrivato a questa età, però noi il cervello nostro non pensa
1: no.
2: anziani, quindi noi diciamo che non siamo anziani. Però I suppose anni fa, mm-hmm. Quando aveva 65 anni mia mamma, io credevo che lei era anziana,
1: yeah, that's
2: you know?
1: Right.
2: Perché la vita era diversa,
1: yeah, più dura. Yeah,
2: io credo right. anche io quando sento questo dico oh, no, perché io sono parte di questa. Però arriva un punto che arriviamo a questa età
1: sì,
2: e we're in that last generation, last quarter. So quindi ci devono essere supporto per la gente
1: per
2: che sono.
1: Gente,
2: perché
1: right.
2: se tu ti credi, Liliana, anche a 65 anni, una persona ha lavorato per più di 40 anni.
1: Questo è vero.
2: That's a
1: that's
2: long
1: right.
2: time.
1: That's
2: se
1: right,
2: cominci,
1: yeah.
2: Se tu ci pensi, parecchi ragazzi hanno cominciato a lavorare, specie the boomers, hanno cominciato a lavorare a 15 anni, no, 20 anni. Mm. So some of those people da quando hanno lasciato la scuola, direttamente yeah. Lavorare. So quando arriva a 65 anni...
1: Già sono 40
2: è
1: anni.
2: È più di 40 anni
1: well,
2: che sei lavorato.
1: Ho iniziato a lavorare full time a 19 anni.
2: When sì.
1: When I retired 58 anni.
2: Yeah.
1: Io già 40 anni che
2: that's
1: lavoravo.
2: That's what I'm saying.
1: That's
2: so quando
1: right.
2: arrivi a 65 anni non è che non hai fatto niente.
1: No,
2: you know?
1: That's right, that's right. But in il mondo, le gente più anziana vengono dal paese China, prima.
2: Okay. Sì, sì.
1: Dopo India, mm-hmm. Japan and America.
2: Okay.
1: Ma in Europa era prima Germany, Francia e poi Italia.
2: Oh,
1: perché
2: God.
1: No one's having babies anymore, basically. So perché è importante riconoscere questa settimana per le anziane australiane per invecchiare bene? Perché tutti vorremmo invecchiare bene, non importa quanti anni hai.
2: That's true.
1: È vero. So la settimana dell'invecchiamento del South Australia inizia il 1 ottobre e della via è 7 giorni di celebrazione dell'invecchiamento in South Australia. So, what are they doing? Well, in South Australia, la giornata internazionale della persona anziana viene celebrata come parte della questa settimana. So, mercoledì 30 settembre, the Festival Theatre, mm-hmm. il ministro per gli anziani e il vivere bene, the Honourable Catherine Hilliard MP, loro fanno una celebrazione per la comunità e ascolterete persone anziane che hanno affrontato alcune delle sfide più grandi della vita e sono diventate più forti e più connesse con la loro comunità.
2: Oh, fantastic.
1: So,
2: yeah.
1: Loro hanno molte seniors
2: yes,
1: più anziane
2: sì,
1: che
2: sì,
1: loro
2: sì.
1: parlano della loro vita, what they've loved, what they've lost and whatever. Mm. So convideranno le loro esperienze personali su amore, perdita, cura degli altri, la retirement e responsabilità familiare. Loro dimostreranno che vivere bene in età avanzata è diverso per ciascuno di noi e che dobbiamo celebrare l'invecchiamento.
2: Mm.
1: So questo è organizzato da COITA, che è un consiglio dell'età avanzata del governo South
2: sì.
1: Australia. È gratuita per andare a questa Festival Theatre mercoledì. Deve solo registrare sul website coitasa.org.au o puoi anche telefonare 8232-0422.
2: E quando è Liliana?
1: Mercoledì 30 settembre alle 10.
2: So it's tomorrow, domani.
1: Yeah, domani. Fino alle 12 e mezza.
2: Oh,
1: so
2: okay.
1: It's free to everyone.
2: Oh, allora.
1: The Festival Theatre fanno un grande.
2: That's beautiful.
1: Yeah, which
2: yeah.
1: is a great idea, whatever. So it's good that molte le stazioni della radio e la TV parlano molto degli anziani adesso, l'invecchiamento,
2: yeah.
1: how
2: yeah.
1: to age well. È importante che noi continuiamo a parlare. Quando noi abbiamo Cheech in My Choice Care, Care is SA, ci sono molte gruppi.
2: Organizzazioni che possono aiutare. Yeah, e anche semplicemente per avere anche just un po' di avviso, che come posso fare, che cosa c'è che mi posso prendere o per mi aiutare, perché queste sono cose importanti, perché ormai l'età, Liliana, arriva a tutti,
1: sì.
2: se ci piace
1: siamo,
2: o non ci piace.
1: Siamo fortunate se arriviamo
2: sì, e dobbiamo, dici grazie, celebrare, perché noi... Tu e io sono sicuro che molti degli ascoltatori conoscono altra gente che, sfortunatamente non sono arrivate a un'età avanzata e quindi non hanno potuto vedere tutte quelle belle cose che possono avere. Se noi siamo fortunati di arrivare, dobbiamo provare, come hai detto tu, invecchiare
1: più bene.
2: Right. Dobbiamo prendere queste opportunità di come possiamo la salute, come possiamo tenere la salute.
1: That's right. Perché ci sono molti che arrivano più anziani, forse non stanno bene.
2: That's it.
1: Ma
2: yeah.
1: ci sono molte compagnie di governo che aiutano, non solo l'italiano, like this quota, io ho visto sullo the computer, ci sono molte cose che loro fanno per...
2: Oh, they do a lot, mia suocera, she was a member of quota, and lei faceva molte cose, lei era, she was very active in the...
1: La
2: comunità per gli anziani, she did a lot. E lei si informava, si prendeva tutte queste informazioni. And they had a lot of activities.
1: Yes.
2: Ma io ho notato anche, Liliana, domenica, c'erano gente alla festa che tutte le età, anche come hai detto tu, stavano di giovane, ma c'erano anche molte anziane quella festa. Quindi anche una cosa sociale così, è molto importante per il nostro invecchiamento.
1: That's right.
2: Perché quando tu stai insieme, anche se non conosci nessuno, si vai con soltanto tuo marito o tua figlia, maybe just tu stesso.
1: Yeah.
2: Ma mentre che stai seduta lì, the atmosphere, l'atmosfera che senti la musica, senti le chiacchiere, senti i bambini che strillano o giocano, I don't know, ti senti un po' più viva. Invece tu stai a casa, guarda la televisione e stai sola, non è una cosa, non ti senti bene.
1: No, sempre non passa. Ma c'erano molti anziani con le carrozze, Rosalie.
2: C'erano molti con le carrozze.
1: It was fantastic.
2: With a walking stick and carrozze. And there was a few wheelchairs anche. E parecchi ballavano sul dance floor.
1: Yeah, ballavano sulle la sieta.
2: Sì,
1: devo
2: dire anche che a volte, e io credo che tu Liliana e io anche, credo che possiamo un po', I think noi ci invecchiamo, siamo un po' difficili a invecchiare, perché non vogliamo fare vecchie, perché ci piace molto la gioventù, è difficile lamenta per dirci che io non posso camminare adesso.
1: That's
2: ok?
1: Right, yeah.
2: E devo prendere un po' di aiuto con la carrozza.
1: Yeah, yeah.
2: Questa è una cosa, non vogliamo dirci che è facile, perché non per tutti è una cosa facile to admit che tu ti serva aiuto.
1: Che ti serve.
2: Noi capiamo questo, però dobbiamo

0: So è una cosa che è facile sentire male. So you have to really, devi pushare un po', ti dice, you know, ok, mi serve. Io devo dire la verità, se mi sentesse, fortunatamente mi sto cominciando a sentire più meglio, però sì, ero continuato un altro mese, due mesi, potesse, io doveva prendere qualcosa per mi aiutare, se no non potevo camminare.
1: No, e questo è un po' difficile, I yes. understand, ma i nostri genitori, Rosalie, i nostri nonni, genitori, perché quella generazione adesso sono tutti 90 anni,
0: that's
1: you know,
0: it, that's it,
1: nearly all gone, which is very sad, ma loro sono molto resilienti,
0: sì,
1: right?
0: Sì.
1: Io mi ricordo mio papà che stava molto molto male, ma lui ancora si alzava, andava in giardino ogni giorno, andava a camminare ogni giorno. And lui stava molto molto male.
0: Yeah.
1: Gets me upset when I think about it.
0: Yeah.
1: Ma quella generazione è molto resiliente.
0: Yes,
1: e noi possiamo imparare molto da quella generazione.
0: We do. Noi sappiamo, you know, mia mamma col bastone andava ancora nel giardino. She would do it, you know, perché loro, they understand che è importante di continuare a muovere. That's important. So, ma però ci sono, come hai detto tu, Liliana, ci sono plenty d'aiuto, dobbiamo chiederlo e se non lo sappiamo dove si può prende questo aiuto, ci sono queste, come hai detto tu Liliana prima, organization, ci sta Co-Exit, ci sta ci sta Amfed, ci sono tante organizzazioni
1: che
0: adesso che proprio stanno specificamente per gli anziani italiani. Sono noi preoccupati perché trovate amicizie e trovate aiuto a questi posti.
1: That's good. Okay, fra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per le ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
4: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina Holden Hill?
5: Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering.
4: Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit
5: che aiuta la comunità in tutta Adelaide.
4: Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering
5: aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità,
4: Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers.
5: Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia.
6: Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.

0: Okay, bentornata a Radio Italiana 531 con io Liliana, cugina Rosalia. Tutte le canzoni di oggi sono della festa che hanno suonato Nightlife, che bella canzone che si ricordiamo tutta la nostra gioventù.
1: Okay, that's a beautiful song, yeah. Bellissima canzone. Liliana, voglio parlare un po' di un critico del cibo. Mm-hmm. You know, food critics?
0: Food critics, yeah.
1: E c'era sul giornale stamattina, c'era proprio nella first page, it's the front page, c'è un ristorante in the hills, mm-hmm. and I think you know the name, what's it called?
0: Aptos, I think it's Sterling.
1: Yeah, Sterling. It's public knowledge because it's on the front page of the paper, so we're not saying anything wrong. C'era un critico from the Taste of Burgundy. Now, I'm not sure if that's an area or if it's a magazine or whatever.
0: Probably ma questo, from France.
1: Yeah, Burgundy. Ma questo critico è andato a cena at this restaurant. Però lui non sapeva, il proprietario del restaurant
0: non sapeva che
1: andava
0: lui
1: questo
0: andava.
1: Critico di cibo. Questo critico non ha espresso parole positive nel suo cibo, nel suo locale, neanche, e nel servizio che lui che lei aveva, era una donna.
0: Okay.
1: E il chef e sua moglie hanno risposto dichiarando che il critico non sarebbe più stato benvenuto a andare a questo ristorante perché ha fatto questa critica che non era positiva
0: del loro cibo, del
1: ristorante. Now, io credo che il proprietario ha il diritto, perché ci sono questi ristoranti che questi sono molto molto costosi, questi ristoranti. Questo proprietario ha il diritto di rispondere al critico, se la critica si è fatta pubblicamente, which it was public, è un po' negativa, perché infatti se la gente leggono questa critica può influenzare i clienti che potessero dire no, non ci vado lì perché questo dice che non è buono. Però come l'ha fatto la risposta era un po' dura, era un po' brutta, really. C'è una delicazione di come rispondi, io credo, perché lei non ha detto che non deve andare, che è tanto male, but she actually did the facts. Una cosa che ha detto è quando arrivi a questo ristorante, sempre che è chiuso davanti, non it's not very welcoming, sempre che come fa,
0: perché è una chiesa vecchia,
1: lei ha detto io non sapevo dove doveva entrare, quindi è andato da dietro, e dietro c'era più spazio, e dietro c'era una porta, e lei è entrata a questa porta, e uscito qualcuno dal ristorante, ha detto no signore, deve andare davanti, deve bussare sulla porta. So lei ha detto sono andato girare davanti, sono bussato sulla porta e nessuno ha risposto. Dopo è provata la porta, è entrata e c'era un'altra porta. Quindi è bussato su quella porta e nessuno ha risposto, quindi ha aperto un'altra porta e dopo è entrata e c'era un bar. So lei ha detto
0: è un po' difficile,
1: perché una cosa che loro devono criticare è anche the ambience l'entrata, come è facile andare, is it welcoming? E lei simply ha detto che quando vai sempre che è chiusa, non sempre very welcoming.
0: Especially la prima volta.
1: That's right, a fact. Non ha detto niente di male di questo. So they could perhaps fix that up. Poi lei ha fatto il degustation menu e loro hanno il più costoso degustation menu in Sud Australia.
0: A degustation è un menu che già è tutto preparato
1: di primo.
0: Non puoi scegliere cose.
1: No, non puoi scegliere, devi mangiare quello che ti danno. Però sono parecchi portate, però sono piccoli, piccolissimi. A volte si va in parecchi ristoranti, fanno questi degustation menu. A volte ci sono 6-7 portate, sono soltanto piccole, una pizzicata di roba. Questo qua che lei ha fatto erano 4 portate, e degustation menu anche parlano
0: con vino. Il cibo, il piatto,
1: il vino, ogni portata c'è il vino appropriate con quella portata. Però $495
0: wow.
2: Wow. Per quattro portate di degustation. Lo so che il vino probably is very expensive, però devo dire in testa mia, in mia mente, non posso giustificare questa moneta for that. I couldn't do it.
0: No, perché si sono due persone, marito e moglie.
2: $1,000.
0: $1,000 per quattro portate.
2: Di piccole cose di cibo.
0: E quattro bicchieri di vino.
2: That's wow. Also. E se vuoi più di vino, deve pagare. Oh, so la I mean, io non bevo tanto anyway, però il bicchiere che venne con la prima portata si beve quello, that's it, la seconda. Se dopo tu vuoi un altro bicchiere, deve pagare. So, yeah. You know, I think per questa moneta la critica deve essere un po' più severa.
0: Onesta,
2: vero? Lei ha detto che... ha detto altre cose di wagyu, there was a wagyu beef on there, e lei ha detto che it was very stringy, non era net. Io credo che questa signora, if she's a critic di questa,
0: lei
2: she
0: so.
2: Would know, yeah, sabe yeah, quello yeah. Che è giusto, she's talking yeah, about, yeah, you know? Yeah. So, you know, se tu, if you're going to charge $495 a persona, then you have to have the best, Liliana.
0: Tu hai detto che era pieno, Rosalie.
2: No, questo qua. This was the Penfolds.
0: Oh, Penfolds.
2: Io sono stata a Penfolds anni fa.
0: Ma io penso forse era pieno anche qui.
2: Oh, io credo
0: qui.
2: Lo stesso, yeah. Perché, you know, it's a come si dice, it's a status thing,
0: status,
2: you know? La gente dice, no, dobbiamo andare lì, o portano i loro clienti, you know, these places. So I thought that was stata interesting. You know, I don't know, lui doveva tenere il diritto di rispondere, però non credo proprio che lei ha detto, adesso tu non sei più welcome to come to my restaurant.
0: No, questo non è giusto, really.
2: Non è giusto, è vero.
0: Perché se tu stai in business, tu doveva expect che una persona fosse non contenta con qualcosa, doveva rispondere proprio professional.
2: Però una cosa, non so se i nostri ascoltatori sono andate di degustation menu, però dobbiamo dire anche che state un po' attento se andate per questi
0: ristoranti
2: con questo menu, perché non è adatto per tutti noi.
0: No.
2: A me non mi piace molto,
0: anche io non
2: perché
0: mi piace.
2: A me mi piace scegliere me stesso quello che voglio. A volte fanno questi degustation che sono piccolissimi, però ci sono tante diverse cose in
0: very
2: quello.
0: Rich,
2: yeah, very rich. Che dopo, anche se è un pizzico, non mi fa bene.
0: No,
2: you know? E tu paghi tanta moneta, dopo non ti...
0: Perciò è innovato, yeah, perché no. Mi fanno male.
2: Mio marito ha detto una volta, sono andato di degustation, sono venuto a casa e c'era fama. Perché you are, perché non è molto di...
0: And that's true. Food, especially the man, especially un uomo,
2: yeah.
0: Perché noi è andato with a company molti anni fa, and on the way home, nostro ospite ha detto, can we stop at Hungry Jack's on the way?
2: Yeah. Everyone likes to see that they mangiano così, but it's not really filling.
0: A me non mi piace.
2: A me piace, quando vado in un ristorante, mi piace scegliere quello che voglio mangiare e quello che voglio bere.
0: E come diceva la tua mamma, mia mamma,
2: su mangiano loro, that's it.
0: Okay.
2: So, voi mangiate voi.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Ok, che bella canzone oggi.
1: Grazie Liliana, beautiful song.
0: Yeah,
1: grazie delle telefonate. Io credo che tutti sono, gli ascoltatori sono apprezzati tutte quelle belle canzoni.
0: Sì, I think so too. È arrivato il tempo, and speaking of l'orario,
1: facciamo di nuovo.
0: Facciamo di nuovo domenica mattina o sabato sera prima che andata a letto. Cambiate l'orologio un'ora avanti.
1: That's right, 1 hour in front. Se andate a letto alle 8, quando andate a letto mettete l'orologio in 9.
0: That's right.
1: Che looks like 9 o'clock.
0: That's right. E non andare alla chiesa, perché molti vanno alla chiesa troppo presto o troppo tardi.
1: Sì. So perdete un'ora di sonno, un'ora. Ok? Just remember that. Andate a letto alle 9, cambiate alle 10, facete
0: un'ora avanti.
1: Avanti. Right.
0: Questa domenica di 3 di ottobre inizia Daylight Saving, preparama per l'estate.
1: Yes, that's bellissimo. Right. Facete una bellissima giornata, continuate ad ascoltare Radio Italiana 531 e noi ritorniamo domani, Liliana, con Angela per il nostro programma Le Ragazze. Yes. Ciao ciao a tutti, ciao, buona
0: ciao.
1: Giornata.
0: Ciao ciao.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 29 settembre 2026. Apriamo con la sanità nel Sud Australia. Il focolaio di morbillo, collegato alla Brighton Secondary School, ha raggiunto 5 casi confermati, dopo il contagio di un insegnante. La responsabile della sanità pubblica, Nicola Spurrier, ha segnalato possibili esposizioni all'Adelaide Entertainment Center e al Queen Elizabeth Hospital. Le autorità sanitarie stanno rintracciando le persone potenzialmente esposte e invitano la popolazione a verificare la propria copertura vaccinale. Passiamo all'istruzione e all'economia. Le modifiche alle politiche migratorie australiane stanno avendo conseguenze sulle iscrizioni degli studenti internazionali. L'Adelaide University registra circa 4.000 studenti stranieri in meno rispetto agli obiettivi previsti per il 2026. Una situazione che solleva preoccupazioni per le possibili ripercussioni economiche sull'università e sul Sud Australia. In controtendenza, la Flinders University registra un aumento del 15% delle iscrizioni internazionali rispetto all'anno precedente. Cambiamo argomento e parliamo delle eccellenze regionali. Sono 20 i finalisti del Regional Showcase People's Choice Award 2026, il riconoscimento dedicato alle iniziative che contribuiscono allo sviluppo delle comunità regionali del Sud Australia. I progetti selezionati spaziano dall'agricoltura al turismo, dalla tutela dell'ambiente all'innovazione. Le votazioni rimarranno aperte fino a domani, mercoledì 30 settembre, mentre i vincitori saranno premiati il 5 novembre, un'occasione per valorizzare il lavoro delle persone e delle organizzazioni che contribuiscono alla crescita delle nostre comunità. E ora uno sguardo alla situazione internazionale. Con le gravi alluvioni in Thailandia, le piogge torrenziali che hanno colpito Bangkok hanno provocato estese inondazioni, coinvolgendo circa 700.000 persone. Il governatore Chad Chartsittipuntt ha dichiarato lo stato di emergenza per le alluvioni in tutti i 50 distretti della capitale. Migliaia di residenti hanno trovato rifugio nei centri di accoglienza, mentre le autorità stanno distribuendo aiuti e lavorando per liberare le strade dall'acqua. Le piogge stanno diminuendo, ma diversi quartieri rimangono allagati e la situazione continua a essere monitorata. Chiudiamo con il meteo di oggi nel Sud Australia. Adelaide, giornata parzialmente nuvolosa, con una temperatura massima di 32 gradi. Venti da nord e nord-est, in rotazione da sud in serata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Essere benessere è sponsorizzato da Life Care. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Life Care, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
4: Listening to Radio Italiana 531.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
3: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.

sparato tutto in fumo. Pensavo che anche il cuore fosse un'arma e non volevo usarla con nessuno. Salivo sopra il tetto prima che arrivasse l'alba, guardavo il cielo da vicino come un astronauta. Avevo gli occhi già pieni di rabbia, pensavo di cambiare il mondo, adesso è il mondo che mi cambia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per martedì 29 settembre. Crittenden Road, Findon, Cross Road, Erbray, Davenport Terrace, Richmond, East Avenue, Clarence Park and Grand Junction Road, Jepps Cross.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
3: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
6: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
7: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
8: Belle cose brutte.
6: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
7: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
6: Buona

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Silenzio. Silenzio in aula.
1: Il signor Rezzacapa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, Dora, signor giudice, sto giocando ai videogames.
3: Radio Italiana 531.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
6: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.

vestiti, se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda, una meta vale l'altra, vivo con la mia valigia fatta, è inutile che tu mi dica scherzo.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12
2: e un minuto.
3: Essere Benessere è sponsorizzato da Life Care. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Lifecare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 29 settembre 2026. Apriamo con la sanità nel Sud Australia. Il focolaio di morbillo, collegato alla Brighton Secondary School, ha raggiunto 5 casi confermati, dopo il contagio di un insegnante. La responsabile della sanità pubblica, Nicola Spurrier, ha segnalato possibili esposizioni all'Adelaide Entertainment Center e al Queen Elizabeth Hospital. Le autorità sanitarie stanno rintracciando le persone potenzialmente esposte e invitano la popolazione a verificare la propria copertura vaccinale. Passiamo all'istruzione e all'economia. Le modifiche alle politiche migratorie australiane stanno avendo conseguenze sulle iscrizioni degli studenti internazionali. L'Adelaide University registra circa 4.000 studenti stranieri in meno rispetto agli obiettivi previsti per il 2026. Una situazione che solleva preoccupazioni per le possibili ripercussioni economiche sull'università e sul Sud Australia. In controtendenza, la Flinders University registra un aumento del 15% delle iscrizioni internazionali rispetto all'anno precedente. Cambiamo argomento e parliamo delle eccellenze regionali. Sono 20 i finalisti del Regional Showcase People's Choice Award 2026, il riconoscimento dedicato alle iniziative che contribuiscono allo sviluppo delle comunità regionali del Sud Australia. I progetti selezionati spaziano dall'agricoltura al turismo, dalla tutela dell'ambiente all'innovazione. Le votazioni rimarranno aperte fino a domani, mercoledì 30 settembre, mentre i vincitori saranno premiati il 5 novembre, un'occasione per valorizzare il lavoro delle persone e delle organizzazioni che contribuiscono alla crescita delle nostre comunità. E ora uno sguardo alla situazione internazionale. Con le gravi alluvioni in Thailandia, le piogge torrenziali che hanno colpito Bangkok hanno provocato estese inondazioni, coinvolgendo circa 700.000 persone. Il governatore Chad Chart Sittipunt ha dichiarato lo stato di emergenza per le alluvioni in tutti i 50 distretti della capitale. Migliaia di residenti hanno trovato rifugio nei centri di accoglienza, mentre le autorità stanno distribuendo aiuti e lavorando per liberare le strade dall'acqua. Le piogge stanno diminuendo, ma diversi quartieri rimangono allagati e la situazione continua a essere monitorata. Chiudiamo con il meteo di oggi nel Sud Australia. Adelaide, giornata parzialmente nuvolosa, con una temperatura massima di 32 gradi, venti da nord e nord-est, in rotazione da sud in serata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti alla Radio Italiana 531. Io sono Tilde col programma Mi Ritorna in Mente. Come avete capito, il nostro dottore si scusa tanto che non può essere qui con noi oggi, però sarà qui la prossima settimana. Perciò io sono sola e ho tanto bisogno della vostra compagnia. Io cercherò di farvi tanta compagnia con le belle canzoni. Allora, chiamate 83407700 per le canzoni della vostra richiesta. E adesso andiamo ad ascoltare Voglio ballare con te da Baby Kay. Buon ascolto e buona giornata, godetevi questo bel sole.
1: No, déjame bailar contigo.

Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531. Grazie Lucia del tuo messaggio. E lei vuole ascoltare Fumo con Angelo Mauro. Ecco, buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello!
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531. Grazie, grazie della vostra cara compagnia. Adesso andiamo a salutare la nostra cara Anna Morelli. Ciao cara, ha detto che lei ha piacere farmi compagnia. Guarda, io ho tanto piacere a fare anche a voi tanta compagnia e suonare le canzoni della vostra richiesta. E lei vuole ascoltare Lu Passariello. Speriamo che questa. Buon ascolto Anna e buona giornata.

Eccoci qua di nuovo con voi. Avete ascoltato un passariello per la nostra cara Anna Morelli. E adesso andiamo a salutare il nostro caro Grace and Joyce Muccio. Ciao cara, buona giornata e buon viaggio da dove vi trovate. So che andate su e giù. Lei vuole ascoltare, cioè voleva ascoltare quando sarò grande, però io ho trovato solo quando sarò piccola, perciò ti faccio sentire una canzone so che ti piace tanto, di Vittorio Romano, Resta ancora un po'. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: Eccoci qua di nuovo con voi col programma Mi Ritorno in Mente. Io sono Tilde e grazie delle vostre telefonate, della vostra compagnia. E adesso andiamo a salutare il nostro caro Filippo e Assunta. Ciao Filippo, goditi questo bel sole. So che tu sarai nel giardino a fare tutti i tuoi lavoretti. Lui vuole ascoltare Felicità. Buon ascolto Filippo, ciao, buona giornata.

Eccoci qua, abbiamo ascoltato Felicità per il nostro Filippo e Assunto. Buona giornata Filippo e Assunta. E adesso andiamo a salutare Anita. Ciao cara, goditi quel bel sole oggi, che domani forse sarà di freddo di nuovo. Italia Vella anche ha chiamato e tutte e due vogliono ascoltare la stessa canzone, che è Profumo di mamma da Omar Codazzi. Allora buona giornata ragazze e buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Eccoci qua, siamo di ritorno e adesso andiamo a salutare la nostra cara Anna Morelli che vuole ascoltare Fragole e Cappellini. Buon ascolto.

E abbiamo ascoltato Guallincello senza mamma per Gino e adesso andiamo a salutare Tilde, figurati, no me stessa, però Gino che ha voluto ascoltare il Guallincello senza mamma e adesso andiamo a ascoltare sono un po' in ritardo su queste cose, ma sono qui. Cioè, ho avuto tante telefonate, Tilde, Isabella e Enrico. Ciao Enrico e ciao ragazze, lui vuole ascoltare Con te partirò. E buona giornata Enrico e Isabella e Tilde. Buona giornata, buon ascolto.

0: Ecco, abbiamo ascoltato Andrea Bocelli, Con te partirò, per il nostro caro Enrico e anche per Tilde e Isabella. Grazie, grazie di cuore della vostra compagnia e come sapete adesso il mio programma è concluso perché fra poco ci sarà il nostro Franco Bava. Grazie di nuovo della vostra compagnia, buona giornata a tutti, a risentirci fra poco.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 12:59 minuti.
3: Speed camera locations per martedì 29 settembre. Crittenden Road, Findon, Cross Road, Urbray, Davenport Terrace, Richmond, East Avenue, Clarence Park and Grand Junction Road, Jepps Cross.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Cafe ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.

0: Eccoci qua di nuovo con voi, io sono Tilde e adesso andiamo col programma del nostro Franco Bava. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno anche lei, gentilissima signora Tilde.
0: Gentilezza, guarda.
1: Ha visto che ci vuole qualcuno gentilezza? Perché sì. qua ho visto io come venivo, che tutti ti telefonavano per sì. la canzone. Sono entrato qua, ti ho salutato 5 volte e tu non mi hai risposto una, perché ero occupata. E quindi per questo ho detto io, gentilissima Tilde.
0: Mi dispiace. Comunque,
1: possiamo continuare?
0: Certo,
1: allora,
0: sì.
1: Grazie a te prima di tutto che sei qui di nuovo, disposta per farmi la console. E mi dà una mano anche lì al telefono per
0: certo,
1: rispondere
0: sì.
1: E io di poter continuare a fare ciò che sto facendo, anche se è tutto diverso di quel che fa lei, gentilissima Tilde. Che le canzoni te le scelgono tutti i nostri spettatori, cioè ascoltatrice, ascoltatore, no? Perché gli piace la canzone di richiesta. E io se farei la stessa cosa uguale non sarebbe più un altro programma, quindi...
0: Dai, c'hai delle belle notizie per noi da Sant'Antonio, le tue poesie, vogliamo sentire anche quello.
1: Per questo. Allora io cercherò di fare del
0: certo,
1: mio meglio pure.
0: Sì.
1: E siccome ci troviamo ancora qui, proprio col santo dei miracoli, Associazione Universale di Sant'Antonio di Padova. Questo qui ho voluto lasciarlo, questo numero qui, cara Tilde, perché ci sono tante belle cose importanti. E dopo le leggerò, gli amici che l'ascolteranno si potranno fare anche un'idea di quanto va bene che si parli di fede, d'amore, di amicizia e di attualità.
0: Ecco, sì.
1: Bene. Io quest'oggi incomincerò la rubrica con in dialogo con i lettori. Allora, cara Tilde, ascolta bene.
0: Sì, sì, sono molto attentiva.
1: Guarda, il Salvadanaio è un'amicizia da record.
0: Ah, sì?
1: Sì. E ora ti spiego, piano piano.
0: Sì, vediamo.
1: Cercherò di fare il mio meglio. Ho 83 anni e sono un aderente dell'Associazione Universale di Sant'Antonio da ben 74 anni. Immagino un po', cara Tilde, 74 anni che
0: continua. Lungo tempo, sì.
1: Avevo 9 anni, si sente bene, Tilde?
0: Molto, sì.
1: Avevo 9 anni quando una vicina fece conoscere l'associazione a mia madre, donandole la rivista di Sant'Antonio di Padova, ci disse che era invocato come il santo dei miracoli. E a sentire questo, cara Tilde, questa era una ragazza allora a 9 anni, io aprì il mio salvadanaio, buttai tutti i soldi che c'erano dentro sul tavolo della cucina e disse: voglio aderire a questa associazione perché voglio un miracolo.
0: Oh.
1: 9 anni aveva questa bambina.
0: Guarda.
1: Allora, un miracolo. Mia madre e la sua vicina mi chiesero, incuriosite, quale miracolo vuoi? Beh, nella mia semplicità io volevo essere la prima della classe per tutto l'anno, quel che voleva, per tutto l'anno scolastico successivo. Avevo concluso la terza elementare e stavo quindi per iniziare la quarta. La scuola iniziava il 1° settembre e dopo i 9 mesi risultai sempre la prima. della classe con punteggi di 100, 80 e 70. Guarda che soddisfazione. Punti. Tutti mi sostenevano. Risultavo la più brava della mia scuola. Ogni mese da allora sono rimasta fedele a Sant'Antonio, che mi ha ottenuto altre grazie ben più importanti. Questa è la mia semplice testimonianza di una vita così, Sant'Antonio di Padova. Grazie Sant'Antonio, che tutti voi siete benedetti, cari amici dell'associazione Marie Luce Pirello, Nizza, Francia. Questa qua, guarda qua. Allora aveva 9 anni quando ha cominciato e ha raccontato la storia giusto adesso.
0: Guarda.
1: Immagina quanto vale la fede. Ancora qui accanto, se posso continuare, c'è un'altra bella notizia, sempre in dialogo con il lettore. E questa era nel mese di maggio, la voce delle piccole cose. Riguarda qualcuno qui dell'erario, cara Tilde, cioè a Franco Bava, e parla dell'erario e di tutto. E voglio leggerla per la prima volta in anteprima. Ecco qua. Da oltre 50 anni, attraverso le onde di Radio Italiana 531 di Adelaide, Franco Bava, Sidon, South Australia, porta ai suoi ascoltatori un messaggio di speranza e di autenticità. La sua rubrica Le piccole cose è divenuta nel tempo un appuntamento caro agli emigrati italiani, un ponte tra l'Australia e l'Italia, tra memoria e presente, tra fede e quotidianità. Le sue trasmissioni ricche di poesia, di contenuti e di valori mantengono viva l'italianità e diffondono le bellezze del nostro paese. La sua voce calda e pacata sa toccare il cuore di chi ascolta, offrendo riflessioni sulle piccole gioie di ogni giorno e sui valori più genuini della vita. Che ti sembra, Tilde?
0: Questo è stato pubblicato sul giornaletto di Sant'Antonio,
1: sì,
0: vero?
1: Sì,
0: bravo,
1: sì.
0: Bravo. Tutto,
1: e ancora non è finita nella vita. Nel proporre anche contenuti spirituali al Vangelo e alla figura di Sant'Antonio, spesso tratte dalle pagine di questa rivista, la sua trasmissione diventa un dono di fraternità e di fede. La relazione del Santo dei Miracoli desidera ringraziarlo per la passione e la costanza con cui testimonia i valori cristiani e l'amore per la nostra terra, lontano dalla patria. Lo scorso ottobre, Franco, al centro della foto che siamo assieme a due carissime amiche che tu bene conosci pure, cara Tilde.
0: Sì, chi sono?
1: Gabriele Damiani, uno dei miei più cari amici di sempre, e la nostra pur bravissima artista brava Mira San Gregorio, che abbiamo collaborato assieme.
0: Allora, fammi capire per bene, questo riassunto è stato messo sul giornaletto di Sant'Antonio per ringraziarti a te del lavoro che fai qui in Australia,
1: esatto,
0: per i nostri italiani.
1: Sì, esatto,
0: bravo.
1: Per quello che sto facendo qui alla radio e quello che ho fatto mettersi in contatto anche il nostro manager Marco Tepeta e il nostro direttore del giornale D'Olivio Tonello, di là si è creato un ponte.
0: Oh, wow,
1: ora,
0: bello.
1: Ora continuo ancora, perché c'è tanto cose. L'amore per la nostra terra, lontano della patria. Lo scorso ottobre, Franco, al centro della foto, ha attraversato l'oceano per tornare alcuni giorni in Italia e non ha mancato di portare il suo saluto alla nostra redazione, che io sono stato lì di persona, donandoci questa bella poesia da lui composta sul valore della solidarietà. Ora, se c'è tempo, leggerò pure la poesia.
0: Sì, sì, vai avanti.
1: Il cuore di un italiano è questo. Ah. Guarda qua, Tilde. Ma che è allo, è allo? Non vedi che sono italiano come te? Parla pure la nostra lingua, così cara e tanto bella. Non avere nessuna vergogna di trovarti in questa terra. Sono anch'io un emigrante che lasciai la mia gente per venire a lavorare qui distante. Ma cosa vuoi? Siamo emigranti. Chiamami pure Francesco. Piacere mio, caro Vincenzo, vieni a casa mia se vuoi. Ci sta pure per te un letto, puoi restare finché vuoi, come fosse casa tua, anche se in realtà neanche mia. Nota bene, ma cosa vuoi? Siamo emigranti. Grazie all'Australia che ci ospita da mamma adottiva, e grazie alla nostra sempre Italia, mamma cara.
0: Bellissime parole, bravo Franco.
1: Vabbè, questa qua. Adesso se possiamo ospettiamo.
0: No, andiamo un po' di pubblicità.
1: Sì,
0: va bene?
1: Perché voglio collocare la musica, la canzone con altra poesia.
0: Okay.
1: Grazie.
2: Radio Italiana 531.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia, lo stivini.
5: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio, presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
1: Possiamo riprendere allora?
0: Certo.
1: Ok,
0: avanti, sì.
1: Guardi, ecco perché non volevo farla adesso ancora, perché la gente ormai era tanto che io leggo le poesie per Sant'Antonio e per quelle che scrivono pure sul giornaletto, cioè sul mensile di Sant'Antonio di Padova, cioè Associazione Universale di Sant'Antonio.
0: Che viene diretto dall'Italia questo magazine.
1: Sì, ecco. È nel ottobre scorso, che adesso fa un anno già che ci sono stato, io mi sono trovato pure andare.
0: Sì, infatti sei connettato con loro che ti mettono,
1: sì.
0: Tu leggi le loro sì. storie e tu metti i tuoi poesie,
1: sì.
0: le tue
1: sì, sì. E infatti
0: racconti.
1: Gli ho portato
0: sì.
1: tanti bei lavori che si svolgono qui alla nostra
0: che
1: radio.
0: Che bello, ci fai connettare con l'Italia.
1: Sì,
0: bello,
1: sì, sì,
0: sì,
1: sì.
0: Ok,
1: e
0: andiamo
1: un'altra
0: avanti.
1: Cosa, adesso non solo che andiamo avanti, per finire questa storia qua di cosa, c'è un coetaneo di scuola, un mio amico, anche lui emigrante con la sua famiglia in Australia, e indovina chi è? Il signore Ilario Nesci del ristorante
0: sì.
1: Buonasera.
0: Conosco molto bene il signor Ilario.
1: Lo immagino.
0: Sì.
1: Comunque, la nostra amicizia è stata sempre sin da ragazzi e pure sui banchi di scuola.
0: Certo, sì.
1: E oggi ho voluto farci questa sorpresa parlando sia delle poesie di Sant'Antonio, di tutto il resto, di quel che la gente almeno sa nel mondo, che viviamo e ci siamo anche noi.
0: Certo, sì.
1: Quindi, caro Ilario, amico da sempre, coetaneo di scuola, voglio leggerti questo pensiero che mi sta tanto a cuore. Ilario Nesce del Buonasera, coetaneo dei banchi di scuola. La nostra amicizia in terra straniera, or che siamo adulti, è molto più vera. Coincidenza strana della vita balorda, che tanto promette e dona un bel nulla. Il pastore conosce bene il suo gregge, il Signore consola sempre gli afflitti. Ilario ha il cuore più grande del mare, sollevi e consoli l'infermo che cade. Lo fai sovente, non piangi e sorridi, la tua missione è un atto di fede. Ilario, non sei solo e mai lo sarai, perché tu ami e amor riceverai. Sarai orgoglioso più che contento. Dio vuole di te l'uomo che sei. E te lo dice il tuo amico Franco Bava, e ti faccio ascoltare apposta la canzone più bella che ho nel cuore, Avere un amico.

0: Ecco di nuovo con voi, col nostro Franco Bava.
1: E la nostra bellissima Tilde.
0: Figurati, siamo qui.
1: No, non solo questo. Cari Ilario, mi auguro che sei in ascolto e hai ascoltato quel che io ho voluto dedicare per te, per la nostra amicizia. E continuando sempre al programma, e come sapete faccio sempre qualcosa di diverso, perché se vengo qua a fare il copione di quel che fanno gli altri, no, non sarei capace.
0: Quindi, ognuno fa il suo meglio.
1: Esatto, ognuno fa il suo meglio. E si fa sera, s'affaccia la luna, da vera civetta ci guarda e ci sospira. Strano ma vero, siamo noi soli, in compagnia di quel che verrà. Bella tu, bello io, belle noi, bugiardi sotto questo cielo blu. L'unico no è la verità. Ma tu chi sei? Di me, che vuoi? La tua identità non l'hai detta mai. Io sono qui con i miei perché, ma una risposta da te non c'è. Allora, per piacere, se metti la canzone tanto desiderata, non pensare a me, di Iva Zanic.
0: Eccoci.

0: Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Eccoci, grazie delle vostre telefonate. Apprezzano molto il tuo programma, Franco, apprezzano le poesie.
5: E questo mi onora e mi fa molto piacere che c'è la gente interessata anche alla cultura che la radio svolge per tutta la comunità.
4: Certo, sì.
5: Quindi non si può fare tutto in un corpo, chi fare un modo, chi fare un altro, però è sempre la voce italiana che va nell'orecchio italiano.
4: Certo.
5: E siccome adesso mi sembra che comincio a parlare troppo, voglio parlare di meno.
4: Sì, guarda, vogliamo sentire le tue poesie, che sono belle.
5: Guarda il vecchietto che ha fatto questo.
4: Sì,
5: qua.
4: Povero vecchietto, sempre con lui ce l'abbiamo.
5: Il vecchietto disperato. Sto vivendo ancora sotto questo cielo blu e non mi son comprato un posto al cimitero.
4: Figurati.
5: Ecco qua. Sempre indeciso e pieno di guai, la vita mi ha promesso quello che non l'avrò mai. Chi sono io, essere rabbia ancora? Chi sarò io? Nemmeno la mia fede basterà al nostro Dio. Me ne voglio andare.
4: Andiamo a ascoltare il vecchietto da Domenico Modugno. Queste sono tutte le parole di Franco Bava.

0: Ecco, siamo di ritorno.
1: Vedi il vecchietto, cara gentile Tilde, quando ci facciamo vecchie, tutte quante cercano di riparare in qualche modo, basta che ci tolgono
0: dai piedi.
1: Sì,
0: infatti.
1: Ebbene, infatti, voglio fare una bella canzone, cioè dedicare una bella canzone da Gigliola Cinquetti a tante quelle che la ricordano veramente con ansia e con simpatia. Non voglio mettere parole perché c'è tutto su di lei. Era una bravissima artista, una brava donna, ha vinto 2 festival, uno con Domenico Modugno e un altro da sola, non ho l'età, e poi ha vinto anche l'Europeo. Bravissima, veramente bravissima di cuore. A Gigliola Cinquetti, alle porte del sole, che ha vinto nel 1974, canzonissima. Ecco, è da tanto tempo che io non la sento questa canzone. Ascoltiamola, sì, insieme, per tutti voi in ascolto.

0: Eccoci, Franco, dimmi dove ci porti?
1: Non vi porto a nessuna parte,
0: Ah,
1: altrimenti
0: peccato.
1: perché sono stanco. Ti dico la
0: Vabbè.
1: verità, mi dicono questo, mi dicono questa, però siccome conosco una gentilissima signora che
0: Sì.
1: mi ha chiesto che le piace tanto il nostro programma e io voglio appunto dedicare questa breve poesia adornata con la voce di John Dorelli,
0: Sì.
1: dopo l'immensità, ma prima l'immensità voglio fare un riassunto di 2 minuti, posso?
0: Sì.
1: Pressappoco tu sei come lei, la differenza c'è, ma tu non hai nessuna colpa se non sei fatta per me. Io sono un egoista. E non dovrei, acqua di mare, e tale uguale, baciare gli occhi tuoi e provare sale. Amica mia, io vado via, non voglio più vederti piangere. Non sai che sia la nostalgia, se casomai ci incontreremo per la via. Allora, John Dorelli, tanto innamorato della Massiero, la prima fiamma sua, e poi Caterina Spack l'ha fatto uscire pazzo e ha vinto il secondo premio a Sanremo, quando lui già aveva vinto due con Domenico Modugno a coppia, primo nel Blu dipinto di blu e poi Piove, ciao bambina. Quindi.
0: Ma a me mi sorprende perché hai recitato quella poesia, ma non ti ho visto leggere. Ce l'avevi tutta in mente?
1: È
0: Non l'hai
1: sicuro?
0: letta?
1: No, no, no, io ho una farfallina
0: Guarda,
1: che me la porta nell'orecchio
0: ma
1: e mi
0: guarda.
1: sussurra le parole che devo dire.
0: Mi sembra perché non ho visto che hai letto niente. Va bene,
1: Ok,
0: andiamo
1: allora,
0: a.
1: all'immensità.
0: Sì, un po' di pubblicità prima e dopo all'immensità con Johnny Dorelli. A fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni 2 settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Ecco, siamo di ritorno con voi, con il nostro Franco Bava. Allora.
1: E la gentilissima Tilde, che oggi è stata una cannonata, spesso e sempre. Meno male che non hai sparato, se no altrimenti io morivo sul colpo.
0: Sì.
1: Ti ringrazio, Signore. Hai voluto regalarmi la poesia, la fede e una chitarra per fare rumore. Quando verrò ti canterò una bella canzone.
0: Ce l'hai già pronta?
1: Ce l'ho già pronta.
0: Brava.
1: Allora, Signore, ascolta queste 18 anni, se ti piace. E se ti piace, lasciami tu qua quanto vuoi.
0: Andiamo a ascoltare 18 anni da Franco Bava, il cantante popolare.

0: Eccoci qua con voi, purtroppo siamo arrivati anche al termine di questo programma col nostro Franco Bava, dobbiamo salutare, mi dispiace Franco, è stato bello.
1: Io sto al dovere,
0: certo.
1: Noi abbiamo fatto il nostro meglio, i nostri amici in ascolto ce l'hanno confermato perché con le loro
0: telefonate. Sì, con le loro telefonate, sì, grazie.
1: E noi le ringraziamo che almeno ascoltano, e una volta che ascoltano ci viene più voglia di fare sempre di meglio a meglio.
0: No, anche di tenere a loro la nostra compagnia.
1: Sicuro,
0: sì.
1: Sicuro. Come,
0: certo. Ecco. Grazie e buona giornata, Franco.
1: Anche a te e tutti i nostri amici in ascolto, grazie alla nostra radio, come sempre, che mi ospita, e finché mi ospita mi fa molto piacere.
0: Grazie, buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao ciao a
1: ciao.
0: Tutti e grazie della vostra compagnia. Ciao ciao.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per martedì 29 settembre. Crittenden Road, Findon, Cross Road, Urbray, Davenport Terrace, Richmond, East Avenue, Clarence Park and Grand Junction Road, Jepps Cross.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
4: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
4: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
6: The Health Chronicles is sponsored by Devereux Finance. For tailor-made financial solutions, call Dino Penner on 0403 035 651. Devereux Finance, the clear guide for your financial choices.

0: stai con me anche con l'alta marea.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: The Health Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Devereaux Finance ti supporta con home loans, refinancing, debt consolidation e investimenti immobiliari. Soluzioni personalizzate per i tuoi obiettivi. Chiama oggi 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. Ma che storia triste! C'è chi annuisce tra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Mamma, non son più quel capriccioso ragazzino che scrivavi sempre per

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: listening to Radio Italiana 531.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

Lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film. Residenza all'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui.

0: Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.
1: Napoli in farmacia.
2: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

prima di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti.

starci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo cos'è. Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È un amore anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlati, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
2: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buona

0: vita non è un film.
1: Lupini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
2: 5, 3, 1.

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 501 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
1: Un cuore matto che ti segue ancora.
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

lirica dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.
2: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

solamente in prospettiva futura. Ma quest'amore è dittatura, sei la mia bella fregatura.

0: bella fregatura.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno. Parla.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: e resta con me. Ciao Max. Grande, 20 anni, la musica è vita.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Ho più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: voglio è santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 20.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
4: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura di nuovo la guerra tra Russia e Ucraina, forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev, le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina nel distretto di Solomianskij, frammenti di razzo sono caduti nel cortile di un'abitazione, nessun incendio, nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale di 3 piani, sempre a Solomianskij un'infrastruttura è stata colpita in un edificio amministrativo e quanto ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschenko. In Medio Oriente adesso, dove nella notte sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania centrale, tra circa 100 coloni, le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Arte Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia della città. Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, il servizio della redazione.
5: La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cili di Ustica.
4: 3 condanne e una assoluzione con il riconoscimento del solo reato di sequestro di persona, ma non dell'accusa più pesante, l'omicidio, che era stata comunque contestata ad un solo imputato. Si chiude così, dopo 8 ore di camera di consiglio, il processo per la morte di Giulio Reggeni, trovato morto nella strada che collega Alessandria d'Egitto con il Cairo il 2 febbraio del 2016, oltre 10 anni fa. Una sentenza, quella emessa dai giudici della prima corte d'assise di Roma nei confronti di 4007 egiziani, accolta dai genitori del ricercatore Paola e Claudio e della sorella Irene con dignità e senza lasciare trasparire emozioni. Numerose iniziative ieri a Napoli in occasione dell'anniversario delle 4 giornate rivolta popolare che liberò la città dal nazifascismo. Le istituzioni locali si sono ritrovate in piazza Carità, dove sono state deposte corone ai piedi della stele dedicata a Salvo d'Acquisto. Le 4 giornate sono un momento importante non solo per Napoli ma per il paese, ha detto il sindaco Gaetano Manfredi. Lo sport e il calcio, pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia di Montella, il servizio di Federica Sorrentino.
6: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
4: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Douai. Lammens para su Akliouche e Leopold, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervallo, Douai sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacugna la sblocca e la decide all'88esimo. Il neo è entrato Lisè. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
9: Tempo di salame da Banquet Food!
10: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
11: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
10: Veneto,
11: abruzzese,
10: calabrese,
11: dolce o piccante.
10: Da Banquet Food puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
11: e tutto il necessario come il budello,
10: sale,
11: pepe,
10: finocchio,
11: spago per legare
10: e vari tipi di peperoncino.
11: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
9: È tempo di salame da Banquet Food!
3: You're listening to Radio Italiana 5.

0: Eccoci una volta ancora, 2 ore con voi. Cercheremo di entrare nelle vostre case portando un po' di allegria. Aprite le finestre e le porte così possiamo entrare. Nel dirvi grazie in anticipo mi auguro che ci chiamate e ci tenete compagnia, perché siamo qua per voi, quindi se volete ascoltare qualsiasi canzone del vostro cuore non dovete fare altro che alzare la cornetta e chiamarci. Cercheremo alla nostra meglio di accontentarvi. Nell'augurare voi tutti un buon programma, auguriamo a voi buon ascolto. Non faccio altro che a salutare la mia compagna di viaggio, Loretta. Cara Loretta, un salutone e un abbraccio più tardi.
1: Buonasera anche a te, buonasera a tutti che siete in ascolto. Penso che forse goderete la trasmissione con le vostre belle canzoni di richiesta.
0: Benone, allora io sono sicuro che tu, Loretta, hai qualcosa pronto. Intanto qualcuno di loro ci chiama, ci dà il via. Nell'augurarvi buon ascolto una volta ancora, si parte con una canzone scelta da Loretta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
3: Benone, allora questa sera vorrei cominciare con una canzone ricordando un carissimo collega che purtroppo lo ha chiamato il buon Dio, era un carissimo amico, sto parlando del carissimo Giovanni Cusano. Lui parecchie volte mi fece delle domande, alle volte mi metteva un po' in trouble perché non sapevo quello che lui sapeva. Io lo chiamavo la compiuta che cammina. Quindi, carissimo Giovanni, nell'augurarti un buon ritorno al Padre, Loretta Dio, ringraziandoti per quello che abbiamo scambiato insieme, dedichiamo a te un'Ave Maria, che la Mamma Celeste ti accolga a braccia aperte. Caro Giovanni Cusano, buon viaggio di ritorno al Padre.

Eccoci qua con voi, un saluto, un grazie, va dal carissima Italia Bella, la quale ringrazio, auguro lei un buon ascolto e tante tante belle cose. Italia Bella questa sera vorrebbe ascoltare Pastorella Sarda, ed eccola qua, carissima, tutto per te, buon ascolto e grazie.

Benone, allora con la prossima telefonata ringraziamo la nostra Antonietta Gagliardi, la quale vorrà ascoltare il bravissimo Michele Rodella che canterà Sono Libero. Cara Antonietta, buon ascolto e grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
3: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
4: Benone, allora con la prossima canzone salutiamo e ringraziamo Carmela, la quale questa serata vorrebbe ascoltare Piange il telefono. Cara Carmela, eccolo qua, tutto per te, augurandoti sempre buon ascolto e un mondo di belle cose. Ciao Carmela, buon ascolto.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.
3: Allora è arrivato il momento di dire grazie e salutare la nostra carissima Anita. Cara Anita, nell'augurarti ogni bene, ti ringraziamo per tenerci sempre compagnia. Quindi auguriamo a te un buon ascolto. Questa sera tu hai chiesto La Spagnola, la quale Loretta te la manderà subito. Ti auguriamo un buon ascolto, buon riposo più tardi. Grazie e un abbraccio.

Salutiamo il nostro carissimo Fabio De Luca, la quale, come al solito, lui saluta tutta la squadra che ogni giovedì si troviamo al Focolare a pranzo. Quindi, a nome di Fabio, salutiamo allora Giao Favretto, Mario Montin, Aldo Mecchis, Nicola Pameli, Doro Corone, che è il nostro patrono, Oreste Beltrame, la quale salutiamo e auguriamo a tutti loro un buon ascolto. Caro Fabio, ti ringrazio, ti saluto. Tu questa sera vuoi ascoltare Luna Innamorata, la quale Loretta te la manderà subito, ed eccola qua. Nell'augurarti buon ascolto, ti ringraziamo, Fabio.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Ciao brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Bene, allora la nostra carissima Giovanna e Pasquale Galarella hanno chiamato and they surprise me nel dirvi grazie, e loro vogliono una canzone friulana. Ma guarda un po', bravissimi, carissimi Pasquale e Giovanna, mi auguro che la godete. Questa sera ho scelto per voi Furlan Cowboy, la quale sono sicuro che parecchi altri ci piacerà ascoltare questa canzone, specie simpatizzanti del Friuli che capiscono un poco. Quindi nel dirvi grazie a tutti voi, ecco qua Furlan Cowboy.

Benone, benone. Allora a questo punto credo sia arrivata l'ora di ricordare e salutare tutti i nostri nonini e nonetti di Sant'Ilario, ma come sempre dico, non soltanto, bensì da tutti gli ospici ove voi siete a riposo, carissimi nonnini, ma anche coloro che si trovano ancora in forza a casa, che vanno e vengono a pigliare i nipotini. Quindi un salutone, un abbraccio, un sentito grazie, cari nonni, per il lavoro che avete fatto e quello che farete. Avete insegnato a noi, ai piccoli, a camminare e tante altre belle cose. Quindi nel dirvi grazie, saluto e ringrazio anche la carissima Giuseppina, che lei è colei che mi ordina sempre di non dimenticarvi. Quindi, cara Giuseppina, cerchiamo da farlo sempre. Ti ringraziamo di vero cuore, augurando anche a te ogni bene. Giuseppina è colei che li ha accuditi per oltre 40 anni e continua a tener loro compagnia. Quindi, carissimi nonnini, questa sera abbiamo deciso da dedicarvi la canzone Nonno Alpino, augurandovi un buon ascolto e un buon riposo più dopo. Grazie di cuore, che Dio vi mantenga forti. Ciao e grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Benone, allora a questo punto mi voglio soffermare un momentino per dire grazie alla famiglia Beltrame, Oreste e Gina, però questa sera mi voglio fermare su Oreste, colui che per oltre 65-66 anni abbiamo fatto tante milioni di volte la strada dal Pine and Broad sul Bray Road. Il Bray Road ci porta al Fogolar Furlan. Quindi, carissimo Oreste, lo so, tu l'hai fatto prima di me, perché sei colui che, insomma, uno dei primi avete scelto il posto per fare il Fogolar Furlan. Essendo un Furlan, ma io dico doc, perché sei originario, vieni di là e veramente tu hai portato la bandiera friulana per tanti anni e la porterai finché puoi, lo so. Comunque ti ringrazio per la tua amicizia, per gli anni che abbiamo trascorso assieme e condiviso le idee del Friuli. Quindi nell'augurarti tante belle cose, giovedì Oreste compie 99 anni, guardate un po', 99 anni. Ogni giovedì giochiamo le carte, io metto gli occhiali e vedo poco, lui senza occhiali è fantastico, quindi Oreste... ti auguro tanti tanti anni ancora assieme. Nel dirti grazie per tante cose, dedico a te la canzone Friul Padre Me. So sicuro che tu la gradirai come la gradisco io. Friul è il cuore nostro, la nostra piccola patria. Grazie Oreste, arrivederci a giovedì. Ti faccio tanti auguri da oggi e te li farò ancora. Di cuore grazie. Ciao e buon ascolto.

Bene, allora grazie una volta ancora Antonietta Gagliardi, la quale saluto augurando lei ogni bene. Questa sera vuole ascoltare Michele Rodella che ci canterà Io, tu e le rose. Ed eccola qua Antonietta, grazie di cuore, ti auguriamo buon ascolto e tante belle cose. Grazie.

un momentino di pazienza, che ero impegnatissimo sul telefono, quindi vediamo un po'. Allora, se non vado errato, ci abbiamo il carissimo Alberigo. Lui mi ha chiesto una canzone di Dandomi le parole, scritte a metà della canzone. Quindi, carissimo Alberigo, nel dirti grazie, io ho tirato a indovinare che sia il tuo mondo. Mi auguro che sia quello che tu vuoi ascoltare. Nel dirti grazie, Alberigo, ti auguro ogni bene, ed ecco qua la canzone Il tuo mondo.

Bene, allora proseguiamo il nostro cammino col salutare la nostra carissima Rosa. Cara Rosa, tu mi hai chiesto migrante calabrese. Guarda, la computer non me la dà, però so che tu vuoi ascoltare Vince Palumbo, la quale ti canterà Calabria Bella, augurando sia che da te gradita lo stesso. Ti saluto ringraziandoti e ti auguro buon riposo più tardi. Buon ascolto, cara Rosa.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Benone, allora auguriamo pace e bene ogni bene alla carissima Colomba. Cara Colomba, un sentito grazie in augurio di ogni bene, coraggio cara. Verrà il sole, vedrai che fra poco verrà tanto caldo, quindi ti auguro ogni bene, Colomba. Tu vuoi ascoltare Polvere, ed eccola qua, cara, tutto per te, augurandoti un buon ascolto e buon riposo dopo. Ciao Colomba.

Bene, un grazie, un saluto a una coppia fantastica, una coppia d'amici, sto parlando di Giovanni e Rosa Panuccio, la quale saluto, ringrazio, augurando loro buon ascolto e buon riposo più tardi. Questa sera vorrebbero ascoltare Nicola Di Bari che ci canterà Chitarra suona più piano. Carissimi Giovanni e Rosa, eccola qua tutta per voi. Nell'augurarvi buon ascolto, vi salutiamo. Grazie e buon ascolto.

sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

notti odora di pieno, io dormo sul suo seno. Dio, come batte il suo cuore, la gente sogna quest'ora.

Il prossimo saluto, una stretta di mano, va alla nostra carissima Nicolina, la quale salutiamo augurando lei ogni bene. Ecco qua la canzone da lei preferita, 50 primavere. Cara Nicolina, grazie e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Benone, allora il prossimo grazie e saluto va dalla carissima Giulia, la quale vorrebbe ascoltare la Molisana, vorrebbe salutare tutta la famiglia Maglieri, quindi mi associo anch'io, cara Giulia, perché è una famiglia da me conosciuta, la quale merita ringraziata, Steve Maglieri e tutta la sua famiglia e tutti i Maglieri, anyway. Ecco qua, la Molisana chiesta da Giulia, salutando la famiglia Maglieri.

You Should Let That Go. It was a beautiful song, love. Bene, allora stiamo arrivando al termine del programma. Ci abbiamo la nostra Caterina Di Masi, la quale ha telefonato e noi diciamo grazie. Cara Caterina, tu mi hai chiesto quando viene la malinconia. Guarda, la compiuta non mi dà quando viene la malinconia, però ho trovato la malinconia. Quindi tu lo vuoi dedicare o vuoi salutare l'amica Raffaella, la quale noi ci associamo, la salutiamo in compagnia tua. Carissima Caterina, guarda, io ho trovato malinconia, speriamo che sia quella da te voluta, caso fosse, mi devi dare il titolo giusto, perché quando viene la malinconia so che so parole durante la canzone, ma la compiuta è Cichi, no, non ce la dà, sono nel titolo uguale, quindi ti ringrazio Caterina, ecco qua, la malinconia.

Benone, allora carissimi, cerchiamo di ricordare l'amico Rocco, ed ecco qua, buon ascolto.

Benone, allora con l'ultima canzone del programma è stata chiesta da Anita. Cara Anita, ti ringrazio, ti saluto augurandoti buon riposo. Lei vuole, ascoltato che il nostro carissimo Oreste Beltrame fa 99 anni, ha voluto fare gli auguri anche lei. Caro Oreste, se sei in ascolto, Anita, ti fa tanti auguri per il tuo 99esimo compleanno. Quindi Anita, grazie, e questa sera lei vuole ascoltare Torna su Riento ed eccola qua. Grazie, buon ascolto e buonanotte. Grazie.

0: Allora ritorniamo tutti a Sorrento, io invece vado a Tarcento. Comunque, detto tutto ciò, siamo arrivati al termine di un altro programma. Allegria, allegria, sempre sperando d'aver portato un po' di gioia nelle vostre famiglie. Sempre speriamo di avervi accontentati tutti. Cerchiamo la nostra meglio qualche volta, magari voi carissimi radioascoltatori chiedete una canzone con le parole che vanno a metà canzone e io devo tirare a indovinare perché la computer è cheeky, se non è preciso non risponde. Detto tutto ciò, è andato tutto bene, vi ringrazio augurandovi una buona notte e grazie per le vostre belle parole sempre. Quindi un salutone a te carissima Loretta, a nome mio, grazie, e a nome di coloro che chiamano tanti quando prendo le telefonate, un abbraccio a Loretta, ma non te lo posso dare perché più tardi faremo gli affari nostri. Insomma, un saluto da parte di tutti, cara, e ti ringrazio. No?
1: Grazie Lorenzo, è sempre un piacere essere qua con voi a fare compagnia. Io vi do la buonanotte, spero che godete la settimana. Buonanotte, mandi buine gnot.
0: Allora, con grande abbraccio concludo anch'io. Buine gnot, God bless you. Ciao a tutti.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Patti Pravo?
5: Sì, no,
1: per esempio?
5: No. Ma Patti Pravo cosa?
4: Di pazza idea di far congresso con lui, pensando di rimanere insieme a te. Folle, folle, folle idea. Puntini, puntini.
5: Puntini, puntini.
6: Romeo,
4: non so cos'è. Dai, vabbè, sì, dai, sì. Ci sta, no? Pazza idea ci sta, no? Oggi chissà quanti diranno, ma quello lì che matto è, cioè capogruppo.
5: Sì. Vabbè, ma non è la sola.
4: Capogruppo.
5: Ancora per poco.
4: Per poco, ma prima non ero protetto. Certo. Segretario della Lega Lombarda
5: vuole fare un appello a Salvini, almeno salutiamoci, diamoci la mano quando ci vediamo.
4: Ma sì, ci confrontiamo, ci troviamo, ci confrontiamo, e sono convinto appunto che il congresso sia un'occasione per poter.
5: Si è detto che è un trampolone.
4: Sì, sui temi, io sto parlando temi. Sui temi, ci confrontiamo sui temi.
5: Lui ha fatto il.
4: Le idee vengono prima delle rispettive ambizioni personali.
5: Lei dice che lui ha fatto il congresso di fatto con i suoi e quindi sarà rieletto all'unanimità.
4: Sì, guarda, gliel'ho detto, ho riconosciuto, ho detto un'abile mossa di un abile politico. Quindi bisogna riconoscere i meriti di Matteo Salvini, non solo che ha fatto bene il ministro, ma è stata una buona mossa. Poi il tema qual è? Quello che l'importante è che noi non ci dobbiamo dimenticare che non è una questione interna.
5: No.
4: Cioè noi dobbiamo tornare ad essere attrattivi verso gli elettori. Quindi se è una mossa sicuramente abile interna, però esternamente c'è la necessità che ci sia effettivamente un cambio di passo per fare in modo che i nostri elettori tornino a votare.
5: Mi spiega un elettore di centrodestra che vota o Vannacci o la Meloni, perché dovrebbe votare Lega?
4: Ma è la, così, è la domanda, no? Che in tanti, perché tu devi avere un'identità, no? Se non hai l'identità non sei caratterizzato.
5: Avete
4: è proprio chiaro, questo diciamo così negli ultimi tempi poi l'abbiamo persa, soprattutto se rischi, questa è un po' la cosa di diventare magari, perché giustamente parli di immigrazione, non sto dicendo nulla, però rischio di diventare la copia di altri. È chiaro che tra la copia e l'originale votano l'originale.
5: Allora, ci siamo,
4: qual è quell'identità, volevo spiegare, qual è quell'identità chiara? È l'identità federalista e liberale, cioè che era quello che ha mosso i primi passi della Lega, ma non che sono, non vuol dire tornare alla Padania, ma ridurre l'interferenza statale, dare maggiore spazio di libertà ai territori produttivi,
5: vale
4: difendere la libera iniziativa privata, la responsabilità fiscale, con il nostro Giorgetti, ministro dell'economia, che ha fatto vedere come bisogna tenere i conti in ordine per fare in modo che il paese sia attrattivo e possano esserci degli investimenti, cioè con questa caratterizzazione, certo, parlando anche di immigrazione e di sicurezza. Ripeto, ci vuole la squadra.
5: La squadra. Questa è Rai Radio 1. Questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con la squadra.
1: Squadra.
5: E squale?
1: La squadra.
5: Quella?
1: La squadra.
7: Radio 1. Un mondo da sentire.
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
13: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
12: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
14: Un giorno da pecora.

0: Il PD definisce la roadmap, prima il programma, poi le primarie, nel frattempo le elezioni.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: È sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Lui è Romeo, per meglio del Lombardeo.
2: Massimiliano Romeo.
3: Ancora per poco capogruppo della Lega al Senato.
5: Bella come definizione, però.
2: Della...
5: È più bella, che pro tempore.
3: Sì,
5: ancora
3: sì.
5: Per poco.
3: Ancora per poco.
5: Ancora per poco, secondo me, è meglio. Sì, sì, sì.
3: Perché...
5: Rende più l'idea.
3: Sì, diciamo, per
5: il fatto che fra poco.
3: Cosa succede? C'è il congresso 24-25 ottobre, stravince Salvini e ha già detto che a quel punto bisogna tutti seguire quella linea.
6: Ma non è che noi stiamo facendo...
3: Beh, noi rompete le palle tutti i giorni.
5: Perché rompiamo le palle? Sì. Rompiamo le palle noi nelle sedi competenti, ripeto, perché poi nelle sedi competenti, che questa è un'accusa che ci viene fatta, dicendo non si va sui giornali, si va nelle sedi competenti. Il 7 di agosto nel direttivo abbiamo fatto tutta una serie di proposte, anche di critiche, ma costruttive, perché le critiche se sono costruttive sono importanti.
2: Sono...
5: Poi dopo, inevitabilmente oggi qualsiasi cosa ci svedono in tre, finisce sul giornale che ci siamo visti. Figuriamoci, eravamo lì in 50, se non andavano sui giornali le questioni. Oggi purtroppo o non si discute, quindi si sta in silenzio, non si parla, e invece, o altrimenti dall'altra parte si propone, ma non è un, ripeto, non è la linea, cercare di, come dire, in qualche modo correggere il tiro, no?
3: Senta, ma ha paura di essere espulso dopo il congresso?
6: Ma no, io non ho paura di nulla.
3: Cioè, sì, no,
2: il resto, guardi, pure espulso.
5: Salvini ha sempre detto, io me lo ricordo questo qua, no?
3: Sì.
5: Male non fare, paura non avere.
3: È sua questa proprio.
5: Questa è proprio sua. Quindi io prendo il suo slogan e dico, male non fare,
3: perché
5: io sto facendo paura non avere.
3: Quindi un po' di paura ce l'ha di espulso. Beh, di essere rimosso da capogruppo sì.
5: Ah beh, ma non è questo di paura, l'ho già detto, io non è che faccio, diciamo così, questa battaglia per le idee, rilanciando alcuni temi che secondo me devono tornare a essere centrali nell'agenda della Lega. Allora poi dopo se mi rimuovo da capogruppo, oddio, no, io l'ho già detto, già messo in preventivo
3: che la rimuovo,
5: che le posizioni comunque quando si fanno certe battaglie sono a rischio e si rischiano, questo è in preventivo.
3: Senta, ma
5: si
3: a,
5: sa
3: a Pontida,
5: però
3: a Pontida,
5: ripeto, io vado avanti a dire le cose che devo dire.
3: A Pontida urlavano Matteo o Romeo,
5: ma
2: non si capiva,
5: non si capiva, un po'
3: cioè mischiati,
5: è un po' mischiati,
3: ma
5: questo per
3: più...
5: dire, no, che il concetto di squadra anche lì, anche sui cori, poteva essere grande,
3: ma erano più Romeo più Matteo.
5: Ma non lo so, guarda, io già non era semplice iniziare a parlare con questi cori che un po' ti distraggono, no?
3: Certo,
5: comunque
3: certo.
5: Già parli davanti al palco di Pontida, quindi insomma non era semplice. Poi ho cercato di concentrarmi sui messaggi che dovevo dire e quindi io non è che posso dire
3: ma
5: questo,
3: se
5: quell'altro.
3: Il congresso invece fosse stato fatto con altri metodi, cioè si fossero rivotati i delegati, diciamo.
5: Ma io preferisco sempre, guardi, io ricordo il congresso che fece Salvini nel 2013, dove ci fu dall'altra parte al confronto, si candidò Umberto Bossi. C'era Maroni che era segretario federale della Lega, aveva lasciato dicendo no, io faccio il governatore, non c'ho più tempo, e quindi per me Salvini deve tornare, dovrebbe fare lui il segretario, no? Che poi si rivelò tra l'altro una mossa anche molto fortunata. Si fecero le elezioni con tutti i militanti, cioè si fecero le primarie, cioè le primarie tra i militanti per il coinvolgimento. Dopo i delegati in qualche modo ratificavano,
3: quindi,
5: no, quella che era una decisione, e anche lì se non sbaglio i delegati, se non ricordo male, erano quelli già,
3: quindi la sua idea sarebbe facciamo delle primarie per scegliere il nuovo segretario.
5: Sì, ma non per scegliere il nuovo segretario, le primarie soprattutto legate alle idee, io le ho chiamate le primarie delle idee, cioè che i militanti portano al centro del dibattito quelli che sono alcuni pensieri, perché per esempio io penso che sia opportuno, se la Lega si vuole rilanciare, tornare a prendere i voti al nord, che negli ultimi tempi
3: partito
5: è indiscutibile, abbiamo un po' perso. Allora dico, come facciamo a riprendere questi voti? Dobbiamo un po' anche riposizionarci con alcune tematiche che possono essere sentite maggiormente da quello che è il nostro elettorato.
3: Quello che volevo capire
5: partito
3: io è...
5: del fare,
3: sì,
5: no?
3: Del fare,
5: cioè, se io fare la Lega, l'ho tratto così il mio libro,
3: no, quello che
5: è partito del fare, quindi
3: capire,
5: non è che...
3: Lei si sentirebbe di sfidare Salvini in primarie aperte?
5: Guardi, ripeto, per me non è un concetto di sfida, è un concetto, lo ribadisco, non è un concetto, non abbiamo né chiesto né sfide,
2: parla di gruppo,
5: né contrapposizioni, io parlo di gruppo. gruppo. Il gruppo. Quindi un confronto ovviamente più utile per cercare di rilanciare le cose sarebbe stato quello di coinvolgere i militanti. Poi non ci sono i tempi, perché immagino che per fare questo ci non so quanti tempi ci vogliono. Peccato, perché poteva essere un'occasione anche per sentire la voce della
3: Sono le sfidiamo la sorte e sentiamo i vocali dei nostri ascoltatori, le domande per il ancora per poco capogruppo della Lega Massimiliano Romeo.
7: Speriamo
3: che non abbia telefonato Salvini.
8: Romeo, ma se i voti presi da Vannacci fossero fondamentali per creare una maggioranza, voi guardereste verso di lui o guardereste verso il centro?
3: Alle politiche, il centrodestra si deve alleare con Vannacci o con Calenda?
5: Secondo me, io penso che questi siano tutti ragionamenti che farà poi la coalizione insieme. Sarà la Meloni che deciderà, no? E lei, se con la nuova legge elettorale lei è la candidata. La candidata premier, quindi
3: il nostro CDM ci puntualizza che non era questa la domanda.
5: No, la domanda è quella. Che io ripeto, fosse per noi, con quello che è successo
3: per
5: con Vannacci, per noi della Lega,
2: per noi tutti
5: sarebbe un po' complicato. Proprio per tutto quello che è accaduto, i rapporti, le situazioni, se n'è andato e quant'altro. Chiaro che sarà un discorso che faremo in coalizione. E io, essendo abituato, come ho già detto più volte, con l'esperienza ad evitare di dire delle cose per poi dopo essere puntualmente smentito il giorno dopo.
3: Quindi lei sa che adesso bisogna
5: mai dire mai.
2: Quindi è possibilista di tutto.
3: Sentiamo il prossimo vocale.
5: Sono abituato a dire così. Sennò...
9: Buongiorno onorevole.
3: Buongiorno a lui.
9: Giorgio Rigato da Padova.
3: Rigato la macchina.
9: Volevo chiedere una curiosità. Ma com'è possibile che voi della compagine separatista, che tra l'altro avete tra le vostre fila uno come Zaia, che è sempre stato definito un uomo dalle capacità infinite,
3: adesso arriva la domanda,
9: non riuscite a togliere di mezzo il segretario che vi ha portato alla disfatta, che notoriamente non sarebbe così capace?
3: Questa è la domanda.
9: Ce l'ha lei una spiegazione?
3: Questo è il pensiero di Romeo, diciamo, più esemplificato dalla
5: No, mettemi in bocca a panna, che cosa sta dicendo?
3: Lui ha detto quello che lei pensa,
5: Non è questo non è questo il nostro obiettivo. Ribadisco, l'obiettivo invece è quello di mettere in squadra figure come Zaia, come Federica,
2: Zaia torna,
5: che hanno comunque quella capacità e quella pila nei confronti degli elettori che possono in questo momento in qualche modo compensare delle difficoltà che stiamo vivendo.
3: Ma scusi, quando un partito va male si cambia segretario di solito?
5: Sì, però posso dire, questi sono tutti i ragionamenti, ripeto,
3: dopo le elezioni.
5: Non sono io porto avanti le idee. Semmai sarà la militanza, sarà la base che deciderà un domani. Se sarà utile dopo cambiare segretario o meno. Ma a questo momento, pensando proprio alle elezioni e al fatto che ci sarà questa polarizzazione del voto, perché tutto sarà concentrato sulla Meloni da una parte e sull'avversario della Meloni dall'altra. Quindi i partiti che sostengono la Meloni da una parte o il candidato avversario dall'altra, indubbiamente rischiano quelli minori di soffrire.
3: Di non superare il
5: 30%. Allora, quando c'è questa grande polarizzazione, cosa possiamo fare può mettere la differenza? Uscire dalla logica del confronto permanente tra leader e mettere in campo quello che nessun altro partito può mettere in campo, perché chi ha una classe dirigente vicina al territorio con grande competenza amministrativa, visto che si va a guidare un paese, ci si candida per guidare un paese come la Lega, e noi siamo tra i pochi ad averla, allora mettiamo in campo tutte le forze e le potenzialità che abbiamo.
2: Il gruppo,
3: lei ha il dubbio che
5: io sarà perché ancora per poco già mi ero proiettato avanti. Ancora per poco capogruppo della Lega al Senato, sarà una deformazione professionale, capogruppo, penso al gruppo.
3: Adesso guardi, ancora poco, poi non ci deve più pensare.
5: Grazie sempre, lei è molto gentile,
3: volevo solo sapere questa cosa, ma lei ha il dubbio che andando avanti così la Lega non arrivi al 3% in coalizione?
5: No, semplicemente il dubbio che guardando i sondaggi degli ultimi tempi, ripeto, sentendo un po' quello che ci dicono gli elettori,
3: c'è questo rischio,
5: perdendo lo 0,2 tutti i mesi, insomma, non lo so.
3: C'è questo rischio di non prendere prendere il 3%?
5: No, adesso prendere il 3 no, perché penso questo no, però di avere una percentuale, come dire, tipo... che non ci rimette, che non ci mette nella giusta dimensione che la Lega,
3: ultimi
5: come la Lega, soprattutto alla luce dei tanti risultati che abbiamo portato a casa.
3: Vocale, ultimo vocale dei nostri ascoltatori per Romeo.
7: Buongiorno. Buongiorno. Ma ridateci i soldi del ponte prima che fanno sparire pure quelli. Marco da Roma.
3: Ma si era capito da Roma.
2: Non si era capito che fosse da Roma.
5: Non si era capito. Se di Roma non si era capito. Però...
3: si chiamava Marco.
2: Ma ridateci i soldi del ponte.
3: Il ponte non è...
5: Ma il ponte è un'opera strategica, sì, fondamentale per l'Italia.
3: Sì.
5: Sappiamo dall'altra parte, appunto, conosciamo le difficoltà della burocrazia italiana.
3: Cioè, come siete,
5: insomma,
3: passati?
5: Che sia abbastanza complicato e, sì, difficile, però insomma, no, c'è chi è determinato e con la determinazione si può anche portare.
3: Quello che mi chiedo è come siete passati dalla secessione al ponte sullo stretto di Messina? Che sono due mondi diversi.
5: Siamo passati dal concetto dei petti in una fase particolare, come ho spiegato, sul tema dell'indipendenza, della secessione, della Padania.
2: La provocazione era
5: la provocazione politica che creava un certo tipo di appartenenza e di senso comune, a un discorso di fare una scelta più di una Lega nazionale, quindi più federalista, perché non ricordiamoci che anche Bossi creò l'associazione Lega Italia Federale,
3: certo, però...
5: quindi in un contesto di Lega Italia Federale, o probabilmente a noi lombardi il ponte non è che ci,
3: ce ne frega,
5: ci
3: niente,
5: faccia impazzire, diciamolo. Però probabilmente a quelli del sud la cosa
3: grazie,
5: però se vogliamo rafforzare le identità, come dire, no? In qualche modo territoriali, dobbiamo tenere conto che noi abbiamo delle priorità, loro ne avranno delle altre,
3: ma vogliamo...
5: e l'importante è, come dire, in qualche modo trovare la giusta sintesi. Questo è il federalismo.
3: Senta, ma quindi secondo lei, cioè, se la Lega va male alle prossime elezioni, a quel punto è normale cambiare il segretario?
5: Non lo so, vediamo come vada. Io spero che
3: lei si candida.
5: Io spero che si riesca ancora. Ma lei proprio continua.
3: No, cioè,
5: Il concetto di squadra di gruppo.
3: Alle elezioni, diciamo.
5: Ah, bisogna vedere se il segretario mi candiderà.
3: Ho sbagliato la domanda. La candida no.
5: Questo non lo so. Lei mi fa una domanda da mille una notte, quindi si figura.
2: Intanto vediamo se prima lo saluta in corridoio.
3: Ma potrebbe uscire dalla Lega?
5: No, io no.
3: Non ci ho mai pensato?
5: Sinceramente è una cosa che non
3: ci ha pensato
5: assolutamente. No, no, non ci ho pensato. Io sono convinto e determinato sul fatto di riuscire a contribuire nel modo giusto a rilanciare il nostro movimento. Ci vorrà, magari i tempi non sono maturi adesso, lo saranno più avanti, ma sono convinto che riusciremo a portare avanti, anche perché non sono da solo.
3: No.
5: La base della Lega, soprattutto in Lombardia, è vero, dicono è solo una questione lombarda, in realtà riguarda un po' tutto il paese, perché determinate richieste di rinnovamento arrivano un po' da tutte le parti. Certo, la Lombardia è il cuore della Lega, è stata il cuore della Lega, no?
3: Facciamo finta
5: soprattutto
3: che
5: alcune realtà.
3: Che questa intervista non c'è mai stata, non diciamo a nessuno, diciamo
5: diciamolo, cioè io non ho paura.
3: Adesso con noi c'è.
2: Chi c'è?
10: Patrizia Pellegrino, e facciamo un inchino,
2: Patrizia Pellegrino,
3: la
2: ciao
3: più
2: Patti.
3: Grande showgirl italiana di tutti i tempi, signora Pellegrino, buongiorno.
11: Ma è stata una sigla meravigliosa.
2: Hai
11: questa.
2: Hai visto che bella?
3: Ah, sì, nostra CDM.
11: Grazie Nancy, grazie a tutti e
2: due. Brave le nostre,
3: CDM fa solo questo. La volevamo chiamare sigle meravigliose e poi abbiamo deciso CDM per che duo Meloni. Senta, signora Pellegrino, conosce Massimiliano Romeo, ancora per poco capogruppo della Lega al Senato? Non, magari vi siete incontrati.
11: No, però l'ho ascoltato a lungo, tutto il tempo che ero in attesa della diretta.
3: E ha capito qualcosa?
5: Buongiorno.
3: Io no. Lei ha capito qualcosa?
11: Io ho capito solo una cosa, che i politici non ammettono mai le loro sconfitte.
3: Vede, non so, così, no? Questo a prescindere.
11: Così.
3: Lui non ha ancora perso.
11: Così,
3: senso,
11: a prescindere.
3: Non si candida neanche.
11: No, non ha perso, però non ha neanche vinto. Certo. Cioè, non dicono mai quello che in realtà è la situazione. Poi dice, ma lei ti dispiacerebbe se dovesse lasciare? No, a me non mi frega niente. Certo. Però sono tutti molto attaccati al loro ruolo.
3: Ma questo chi non...
5: No, io non me ne frega nulla, no, perché sembrerebbe poi dire no. Io ci tengo, nel senso fare il capogruppo, ci mancherebbe altro, non voglio essere ipocrita. Chiaramente, però, nel momento in cui si portano avanti alcune battaglie, alcune idee, si mette in conto il fatto che si può anche rischiare di perdere posto. Questo, però, penso che le idee debbano venire prima di quelle che sono le ambizioni personali, e quindi si accetta questo rischio.
3: Senta, signora Pellegrino,
11: bravo, questo mi è piaciuto.
3: Ha scritto un libro.
2: Ma che non è un memoriale.
11: After the Fall. Credo che abbiate Prendo il libro, cioè, o ci avete forse qualcosa?
3: Ce lo vuole leggere tutto adesso, no? Forse adesso è un po'.
11: No, era per farvi vedere la copertina. After the Fall, quando tutto crolla, nasci davvero. Ed è un libro molto a tratti molto profondo, ma anche tosto, perché racconto della violenza che subisce una ragazza dal branco e di come ci si sente per riprendersi. Perché dopo una storia, una brutta storia come questa, c'è una vita che dovrebbe continuare. E in che modo continua la vita di Ella Moore, che è la protagonista del mio libro, si scoprirà solo che se lo leggerete.
3: Certo, perché se uno lo legge,
2: ma quindi è un romanzo.
11: È un mio primo romanzo, perché io prima avevo fatto una biografia che ha avuto molto successo, che si chiamava Ho scelto di sorridere, raccontando, come Nancy sa, tutte le mie la mia vita abbastanza apocalittica, con alti e bassi molto, molto grossi. Ed è avuto molto successo, abbiamo venduto più di 3.500 copie, quindi i miei editori mi hanno chiesto di scrivere un romanzo. Senta. All'inizio avevo detto di no. Poi, eccolo qua, questo è il romanzo. E poi dopo invece, in un'estate di 2 anni fa, mi è venuta in mente un'idea molto bella, che è quella appunto dove c'è la protagonista, questa 17enne, Ella Moore, che da Londra si trasferisce a Napoli, quindi in una città luminosa rispetto a Londra che è buia, cioè soprattutto i sobborghi di Londra sono bui, sono fumosi.
3: Poi piove sempre,
11: mi piaceva questo contrasto, ma ho cercato di dare spazio al contrasto di vita caratteriale che lei aveva, perché è una ragazza che è vissuta senza nessun tipo di valori, che invece si ritrova a Napoli, che è una città bellissima.
3: Non ci racconti tutto, che poi leggiamo il libro.
11: Basta.
3: Senta, After the Fall, a proposito di Spago, lei ha in qualche modo è una testimone oculare di uno dei luoghi principi di quest'estate, perché lei andava spesso a mangiare al ristorante Cefalù, il ristorante di La Vitola, è vero, c'era Pellegrino?
11: C'è un errore, non andavo, vado, perché mia madre abita nel palazzo dove c'è il Cefalù, e quindi mia madre, che ha 88 anni, poverina, non è più tanto in grado di cucinare, ci invita, a me, tutta la mia famiglia e i miei figli, da Cefalù. E andiamo spesso a mangiare lì, si mangia molto bene, perché i cuochi sono entrambi napoletani, quindi noi andiamo a mangiare lì, ma il resto non ti posso dire, so che mangio molto bene il pesce,
3: vero,
11: perché è fresco.
3: Come ha detto Paolo Mieli, che c'erano, lui ci andava perché c'erano gli spaghetti alle vongole, perché con le vongole già sgusciate.
11: Sì, mia figlia mangia proprio quelli e adora mangiare lì, Arianna, quindi noi andiamo tutti lì con gioia, perché vediamo proprio i miei figli, e anche io sono molto contenta di mangiare lì, si mangia davvero bene il pesce.
2: Ma hai conosciuto la Vitola e Ranucci? Ranucci, la Vitola.
11: No, Ranucci non l'ho mai visto, la Vitola l'ho visto qualche volta anni fa, ma di passaggio, perché poi noi andiamo, mangiamo e andiamo via.
3: Certo,
11: quindi non è che c'è stata una vera e propria conversazione.
3: Ma hai mai avuto l'occasione di vedere qualche...
11: Sì, buongiorno, buonasera, sì, certo.
3: Ma è vero quello, certo, l'educazione di... Ma hai avuto l'occasione di vedere qualche
2: lui, per esempio, con
3: Salvini? No,
2: Salvini,
3: certo,
2: no, però,
3: certo, sì, sì. Dico, però, ha avuto l'occasione di vedere qualche ospite di importante?
5: Sì,
3: no, dico.
5: Complimenti.
3: C'era Pellegrino? Nessuno?
11: Mi dispiace darvi questa brutta notizia, ma non mi ricordo di nessuno.
2: Vabbè, però
11: nel senso che io quando sono lì vado per la mia famiglia, mi godo la mia famiglia.
2: Perché tutti chiediamo, ma non c'è andato mai nessuno. Invece tu sei andata.
3: Signor Romeo, lei c'è mai andata?
11: Io sono andata più di una volta, ma ci vado, Nancy, ci vado tutte le settimane, perché mangiamo benissimo e tra l'altro il prezzo è anche ottimo, quindi ci andiamo con molta gioia.
3: Da quando non c'è più la Vitola si mangia uguale, meglio o peggio?
11: I cuochi sono gli stessi, si mangia da Dio, il pesce è fresco perché c'è la pescheria, tu ti scegli quello che vuoi mangiare e loro te lo preparano, meglio di così a Roma, visto che io sono napoletana e conosco bene il pesce, si mangia un buon pesce fresco.
3: Senta, signor Robeo, lei è mai andato da Cefalù?
5: No.
3: No.
2: Vedi, un altro che non c'è.
3: Dove vale a mangiare?
2: L'ha detto proprio.
5: Non so,
3: c'è andato, solo c'è andato.
2: Aspetta,
3: polenta.
2: Aspetta, mi è piaciuto come c'è andato?
3: No.
2: Adesso l'ha detto un po' così. No. Perché ha detto no.
5: No, nel senso no, nel senso.
3: E va solo la polenta taragna e.
5: No, ma non è vero. Insomma, non
3: c'è. Cefalù.
2: A Cefalù non c'è andato.
3: È troppo Sicilia. E noi
5: no, ci sono stato, ma quando ero piccolino.
3: A Cefalù o al ristorante?
5: A Cefalù.
2: A Cefalù proprio, no? A Cefalù
11: è bellissimo.
5: Avevo 10 anni, certo. Ci mancherebbe tutta la Sicilia. Bellissima.
3: Senta, ma che idea si è fatta?
11: Vero, io l'amo. Amo tutta la Sicilia.
3: Certo. Senta, ma che idea si è fatta? Perché la Vitola, secondo lei, ha messo la bomba a Ranucci, signora Pellegrino?
11: Guarda, ho letto di tutto quest'estate, perché poi, essendo un luogo che frequentiamo, ho letto per curiosità. Non capisco perché un uomo che ha comunque una famiglia, dei bambini, così si mette a rischio tutto per una storia del genere. Se non perché forse ha pensato di poter far diventare ancora più importante Ranucci di quello che è, forse ha puntato così male su un amico, però non mi sono fatta grandi idee, cioè, ho capito che ha sbagliato, ma certo. Il motivo per cui l'abbia fatto io ancora non l'ho capito, perché secondo me nella vita si ha un minimo di valori, non mette a rischio tutti per aiutare un amico, cioè, a meno che non ci sia altre storie dietro che io e te non conosciamo.
2: Poi la bomba che ti aiuta ancora non si è capito.
3: Signor Romeo, secondo lei perché ha messo la bomba?
11: La bomba è esagerata per aiutare un amico, un po'
5: penso che il ragionamento che sia stato fatto da Patrizia Pellegrino sia un ragionamento che ha un suo fondamento.
2: Capito? Sei una maestra di pensiero. Grazie. Ma che ne sai?
3: Pellegrino che fa rima.
11: Sono semplicemente una persona di buon senso, sono una maestra.
5: In questi casi qui basta rispondere con un buon senso.
3: È vero che va a Berlino.
11: Sì. Allora ragazzi, mi sta succedendo una cosa nella mia carriera che non ho capito se devo gioire o mi devo veramente
3: anche Romeo dice cosa. Uguale
11: nel senso che mi hanno invitato l'otto a ricantare i miei dischi e le mie vecchie canzoni degli anni 80-90 in una sala di incisione a Berlino e il 9 è a esibirmi a Berlino in uno dei locali più in questo momento che si chiama Ox Club, dove io devo ricantare queste canzoni.
3: Ma in tedesco?
11: Ora io mi dico
3: canta?
11: A 64 anni, no, in italiano, ma a 64 anni. Come devo prendere questa cosa? Da una parte la prendo bene, ma scusa, da una parte ma male, perché c'è un po' paura, Nancy.
2: Vabbè, paura, vabbè, tanto
3: sono
2: tanti
3: tedeschi,
2: anni che
3: non
2: questo...
3: capiscono, quindi...
5: Beh, in bocca al lupo comunque,
11: no,
5: è una bella...
11: C'è una grande... c'è una grandissima fetta di pubblico, di comunità italiana, quindi conoscono le mie canzoni di quegli anni.
2: Vedi.
3: Signora Pellegrino, grazie, buon Berlino.
11: C'è una riscoperta degli anni 80-90.
2: Allora, in bocca al lupo.
11: Grazie per avermi fatto compagnia, anzi... Spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei modi.
3: Adesso non esageriamo, però va bene, grazie.
5: Grazie. Cosa resterà degli anni Ottanta? Mitico Raff.
3: Cosa resterà della Lega degli anni Ottanta?
5: Speriamo almeno lo spirito di comunità, insomma.
2: Che anno è nata la Lega?
5: Era il senso di comunità.
2: Esattamente.
5: È nata negli anni, era inizio anni Ottanta, insomma. Io sono arrivato nel 92 con la vittoria della Lega Monza, con l'ora sindaco, il primo sindaco leghista che era Montifiori, e poi da lì mi sono iscritto, ho iniziato la mia bel po' di anni.
3: Senta, ma non è che questa lite con Salvini è dovuta al calcio, che lei è interista e lui milanista,
5: beh, qualcuno dice sai il derby è un derby vero, cioè nel senso interista milanista è un derby,
3: ma secondo lei è più facile,
5: ha le sue ragioni,
3: più facile che l'Inter vinca lo scudetto o che Salvini perda il congresso?
5: Fantastico Lauro, si vede,
3: ma qual è la risposta?
5: La risposta la sai già qual è.
2: Che
3: l'Inter perde lo scudetto. Anche quello non è mica facile.
5: No, è che poi sai, io da interista non è che
2: come fa
5: a un certo punto è che Salvini perda il congresso è
3: possibile.
5: L'altra cosa facciamo tutti gli scongiuri possibili immaginabili per la nostra amata Inter.
3: Però vabbè, senta, ma che c'è la telefonata? Sì.
5: Scrive Salvini?
3: Niente.
5: No?
3: No, Salvini no. Oggi è martedì, ma ieri non c'era il campionato, domenica non c'era il campionato, ieri c'era l'Italia, quindi oggi con noi c'è...

0: Maurizio Gasparri.
1: Grande,
2: uno a tutti voi, anche a Romeo.
3: Grande, come? Maurizio, grande.
1: Vuole salutare.
3: Grande. Ti saluto perché potrai fare seguire le tue orme.
1: Esatto, perché
2: siamo qua, come vedi, siamo
3: sempre lì. Poi, insomma, seguo le tue orme, Maurizio, che sei un politico navigato, quindi seguire le orme di Maurizio Gasparri non è poca roba,
1: no, spieghiamo.
3: Parliamoci chiaro.
1: Spieghiamo perché signor Gasparri era capogruppo di Forza Italia al Senato, adesso non l'è più, e anche signor Romeo è capogruppo della Lega al Senato e non
0: per
1: lo sarà più.
0: Detto,
2: sono presidente della Commissione Estere e Difesa, che è molto importante.
1: Non so se Romeo avrà cadrà così bene.
3: A me faranno fare la presidenza di un circolo lì, lì a Monza.
1: Se le va bene. Senta, senatore Gasparri, abbiamo un'ode sulla nazionale di ieri sera.
2: Ode Nation, perché ha giocato la nazionale sabato e ieri,
1: sì,
2: ma ha perso, poi ha vinto, quindi abbiamo preso in batteria, così c'è stata un po' una resurrezione dopo la delusione
1: col Belgio.
2: No, esatto. Ode Nation, perché si chiama
1: Nation League.
2: Esatto. Va bene?
1: Andiamo con l'Ode Nation.
2: Vado. In Turchia, resurrezione dopo la grande delusione. Un esordio senza sale per male. Belgio a Roma vincitore. Un 2-0 che dà dolore, ma coi turchi viene a un gran digiuno. Ritmo, gioco, tante reti. Spettatori infine lieti. Nation League conterà poco, ma vogliamo restare nel gioco. Una squadra molto nuova saprà reggere la prova, rifondata tutto il sistema, una prova dura e estrema, ma coi turchi il risultato gli italiani ha consolato. Brutta sera per Montella, per noi tutti antica stella, dura è ancora la salita, ma l'Italia è ripartita. Ora in Francia, dura tappa, ma dal campo nessuno scappa.
1: Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Senato, grazie. Maurizio Gasparri,
3: un saluto.
0: Grazie,
3: Maurizio, pensa a qualcosa, pensa a una poesia anche per me, dai.
1: Ce l'ha una su Romeo.
2: Va bene, no. Romeo, lo sei tu, Romeo? Su Romeo si possono fare poemi.
1: Si sente male, purtroppo. Grazie Maurizio Gasparri, si sente male.
3: Bene,
1: sentiamo il nostro CDM se ha una canzone su questa puntata con Romeo, ultima volta capogruppo in studio da noi. No,

0: un gruppo.
1: Certo, grazie al nostro CDM.
2: Il nostro
1: grazie.
2: CDM è meraviglioso.
3: Un saluto a tutto il gruppo del Serato.
1: Sì, che non lo vede.
3: Ma no, ma
1: ci saluto Salvini quando lo vede.
3: Cioè, invitatemi anche domani così vi smentisco.
1: Esatto. Non so se domani la farò.
3: Va bene,
1: però.
3: Vi saluto.
1: Cerca di cantare la nostra sigla finale oggi niente meno che Brando Benifei, eurodeputato del Partito Democratico. Chissà se Benifei o Malifei. Vediamo adesso, cerca, vediamo.
2: Dio mi perdo.
4: Un giorno da pecora, giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
5: Com'è andata, Brando?
4: Ma potevo essere più intonato.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, nuove perquisizioni questa mattina negli studi di Gianni Di Vita, il marito e padre delle due donne uccise con l'aricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Tra gli oggetti sequestrati anche una borsa di Antonella Di Jelsi, la moglie dell'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato. L'uomo è stato portato in questura, ma solo per firmare gli atti relativi alle operazioni svolte negli immobili dell'intera famiglia su richiesta della procura di Larino, che indaga per duplice omicidio. Mazzette caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari, diversi arresti e sequestri.
3: Per i lavori dell'alta velocità tra Napoli e Bari, un'inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura partenopea, Nicola Grattelli e John Woodcock, ha fatto affiorare un meccanismo di corruzione pervasivo. Mazzette nascoste nei pacchi regalo per Natale, tra vino e panettoni, orologi di lusso, viaggi vacanze, ma anche il caporalato per lo sfruttamento di lavoratori per lo più egiziani, l'illecito smaltimento di rifiuti, in un cantiere erano presenti tracce di amianto, e ultimo, ma non per ultimo, l'emissione di fatture false per presumibilmente creare le provviste di nero per distribuire tangenti. L'importo finanziato è di 5,8 miliardi di euro, anche con fondi del PNRR. L'ordinanza di custodia cautelare della GIP Federica Girardi, eseguita dai Baschi Verdi, ha arrestato ai domiciliari l'imprenditore Dante Salzillo, Areco SRL, e i suoi fratelli Raffaele e Angelo, Alessio De Luca, Alessandro Stabile, Gianfranco Fontana, Alberto Sannino, Domenico Di Lillo, Salah Ali Abdelati e Aristodemo Busillo. 7 obblighi di dimora nel comune di residenza e diverse sospensioni dalla professione per la durata di un anno. I presunti illeciti sono stati scoperti nei cantieri delle tratte di Napoli, Cancello, Api Cerpini, Frasso Telesino, Telese San Lorenzo Vittorio. Da Napoli, Vincenzo Perone, GR1.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso di Giulio Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona e non omicidio a 3 degli indagati, un maggiore e 2 colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni. 2 persone sono morte in un naufragio nel Mediterraneo centrale avvenuto tra le zone SAR di Malta e Libia. Si cercano 6 dispersi, tra loro ci sarebbero 3 bambini. A riportarlo l'ONG tedesca Sea-Watch, che ha salvato 28 migranti. In 23, dopo il ribaltamento di un gommone, si erano rifugiati su una piattaforma petrolifera. In serata è previsto l'arrivo a Lampedusa. Carburanti, anche Kuwait ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel. Il taglio verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Dopo Eni e IP, quindi anche la terza grande compagnia di distribuzione dei carburanti interviene fissando un price cap. La Premier Meloni ringrazia, ha accolto il nostro appello, un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Ancora guai per il premier israeliano Netanyahu. Ronen Bar, ex capo dello Shin Bet, i servizi segreti, annuncia la sua intenzione di denunciarlo per diffamazione per una presunta mancata comunicazione sull'imminente disastro del 7 ottobre di 3 anni fa. Il corrispondente.
4: A meno di un mese dalle elezioni esplode il caso del fallimento della sicurezza in occasione dei massacri di Hamas del 7 ottobre 2023. L'ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, annuncia querela per diffamazione contro il premier Netanyahu, che lo ha accusato di avergli nascosto l'esistenza di una grave minaccia contro Israele. L'ex capo dell'intelligence afferma di aver invece avvertito in tempo reale il premier di un disastro imminente, ma che Netanyahu ha ignorato gli avvertimenti e gli chiede di pubblicare i documenti al riguardo. Il premier da parte sua ha smentito di aver ricevuto allarmi prima del 7 ottobre. Intanto in Cisgiordania violenti disordini sono scoppiati nel villaggio di Jalud vicino a Nablus. Un centinaio di coloni ha scatenato il caos per impedire ad una famiglia di sfollati palestinesi di rientrare nella propria abitazione e ha attaccato anche l'esercito israeliano, che era intervenuto per far rientrare in casa la famiglia in esecuzione di un ordine del tribunale. Dura condanna da parte del presidente israeliano Herzog, che parla di atto gravissimo e di macchia morale. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: L'arte di narrare l'intrigo, anche il giallo è protagonista della festa del racconto che celebra Agatha Christie. Tanti eventi, tra gli ospiti Pier Giorgio Pulici con il romanzo Il fattore gatto.
0: Un giallo ad enigma su di un'isola come in 10 piccoli indiani di Agatha Christie.
5: Esattamente, questo era l'omaggio letterario che volevo rendere alla regina del giallo. Agatha l'aveva chiamata Nigger Island. No, qui siamo in una piccola isoletta della Sardegna meridionale, l'isola di Serpentara. L'isola viene affittata per celebrare questo matrimonio tra due rampolli di due grandi dinastie bancarie europee. Sono anche un collezionista in realtà di tutte le opere di Agatha Christie, quindi questo omaggio è principalmente un omaggio da lettore e da appassionato.
0: È il decimo romanzo che ambienta nella sua Sardegna.

0: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
1: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa.
1: E tu? Come parla?
3: Igora. La piazza social di Radio 1.

0: Michele Tarana, il suo jingle in chiave lirica. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, in diretta in questa quarta edizione di Gorilla Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: Lo abbiamo preso. Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower, voce della Gen Z. Bentornato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, Byron non poteva mancare, un saluto di voi anche dal bassotto per influencer con 300.000 follower su Instagram, conduttore e mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti, regia Cendino Giuliano, alla parte tecnica Alessandro Adriani, redazione Maurizio Merola, e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Se volete scrivere a me oppure a Byron lo potete fare sui nostri account Instagram, Righetti Igor, Byron.Righetti. Invece se volete scrivere a Lorenzo Castelluccio,
2: c'è il mio account Instagram, Lorenzo.Castelluccio.
0: Sei anche su Snapchat, eh?
2: Ovunque.
0: Ovunque proprio.
2: Qualsiasi social.
0: Mamma mia, come la gramigna infestante dei social. Allora, è diventata virale proprio sui social e ha scatenato un'ondata di indignazione la notizia che Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile sono state premiate nella prestigiosa Protomoteca del Campidoglio. E sapete con quale premio? Siamo in Italia, eh? Quello internazionale alla cultura. Già qui uno dice, scusate, ma stiamo parlando proprio di quelle, Vanna Marchi e Stefania Nobile? Sì, proprio loro, le celebri ex teleimbonitrici che per anni hanno imperversato in televisione vendendo numeri fortunati, amuleti, sciogli pance e presunti rimedi esoterici, assieme anche al sedicente mago da nascimento. Sì. E la reazione sui social è stata immediata. Le due signore hanno avuto una vicenda giudiziaria molto pesante, lo ricordo, e sono state condannate in via definitiva dalla Cassazione per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. 9 anni e 6 mesi per Vanna Marchi e 9 anni e 4 mesi per Stefania Nobile. La vicenda riguardava il sistema di vendita di prodotti e servizi presentati come capaci di portare fortuna a risolvere problemi, con numerose vittime coinvolte. Hanno scontato la loro pena e naturalmente, una volta pagato il debito con la giustizia, una persona ha diritto al reinserimento e a rifarsi una vita. Ci mancherebbe altro. Ma il cortocircuito che ha fatto esplodere i social è un altro. Vederle oggi sorridenti, premiate appunto alla cultura dentro la prestigiosa Protomoteca del Campidoglio, in mezzo a busti, statue e atmosfera istituzionale. Attenzione però, non è un premio conferito dal Comune di Roma, ci teniamo a precisarlo, ma un riconoscimento organizzato privatamente e ospitato nella sala più importante del Campidoglio.
3: Può esistere una forma più alta di coraggio?
0: Ecco, però la fotografia è potentissima e sui social la sintesi è diventata semplicemente Vanna Marchi premiata in Campidoglio. E allora parte il dibattito, ma che cosa stiamo premiando? La cultura? E attenzione, perché qui non si tratta di dire che chi ha sbagliato debba essere marchiato a vita, la pena si sconta e la vita continua. Ma una cosa è il reinserimento sociale, un'altra è trasformare una storia giudiziaria così ingombrante in una passerella culturale. Hai avuto una storia giudiziaria che ha fatto clamore? Netflix ti ha poi dedicato una docuserie? Perfetto, prepara il vestito buono che c'è una bella targa che ti aspetta. E così Vanna Marchi dalle televendite al carcere, dal carcere alla docuserie su Netflix, da Netflix al libro e dal libro al Campidoglio. Signori, non è una biografia, è una scalata professionale.
4: Arriva lei.
0: Arriva lei, arriva lei. Manca solo il grande fratello VIP, le manca soltanto il televoto e poi possiamo chiudere il cerchio, perché a questo punto la televisione italiana non deve più chiedersi chi ha un passato discutibile, deve soltanto capire chi non è ancora stato premiato. Ecco, e questa forse è la vera notizia che ha fatto arrabbiare i social.
5: Dai, ciccione! Oh, grassa! Oh, lardosa! Mi vuoi rispondere? Dove eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana? Dove eri?
6: Ma dove vuoi che vada?
7: Ci ha cattato, Nucamè!
0: Vabbè, il premio internazionale alla cultura se lo meritano, Lorenzo, ecco, tu che sei influencer e voce della generazione Z, questa notizia è letteralmente esplosa proprio sui social. Migliaia di commenti, indignazione.

0: ironia e incredulità. Secondo te, che cosa ci dice questa reazione così forte del popolo dei social? È soltanto indignazione per il premio a Vanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile, oppure c'è qualcosa di più profondo?
1: Beh, perché diciamo che sui social le persone non dimenticano, quanto sembra in realtà, nella realtà sembra che tutti abbiano dimenticato, che tutti magari vadano lì a fargli complimenti, auguri, sì, quant'altro, mentre invece sui social si vede la realtà, cioè quello che veramente è rimasto di loro. Questo non significa che non si debba dare una seconda opportunità, perché mi sembra che l'abbiano avuta, nel senso che comunque hanno avuto appunto docufilm, sono stati ospiti in tantissimi programmi televisivi, hanno fatto veramente tante cose in questi anni, quindi se la seconda opportunità l'hanno avuta. Però ecco, secondo me dobbiamo più diciamo controllare quello che effettivamente succede. Ad esempio Vanna Marchi e la figlia hanno anche risposto a un articolo sul Messaggero del perché sono tutti scandalizzati, loro non capiscono il motivo per il quale loro siano scandalizzati, e tra l'altro anche uno degli assessori ha detto che non ne sapeva nulla.
0: Sì, non ne sapeva nulla, però c'è poi per avere quella sala insomma bisogna presentare una serie di documenti, sì, chi organizza, i nomi dei premiati, ecco, non finisce.
1: Quindi dobbiamo domandarci se effettivamente è questo il messaggio che vogliamo mandare, cioè premiare in una sala così importante due personaggi così controversi, ecco, della nostra storia italiana.
0: Che poi si erano vantate di stare in Albania, di essersi trasferite in Albania, sì, e di aver lasciato finalmente l'Italia, invece poi sono sempre qua praticamente. E va bene, andiamo avanti. Nelly Gorai è venuto a trovarci il presidente nazionale di Confimprenditori, Stefano Ruvolo. Buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio anche a lei, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, Presidente. Soltanto 2 imprese europee su 10 utilizzano davvero l'intelligenza artificiale. Dal vostro osservatorio, quello di una realtà che rappresenta, lo ricordo, circa 370.000 imprese, lavoratori autonomi e partite IVA, che fotografia emerge delle PMI, delle piccole e medie imprese italiane? Siamo di fronte a una trasformazione che sta già modificando in modo concreto la maniera di fare impresa, oppure l'AI è ancora una tecnologia molto raccontata ma poco utilizzata? E quanto sono realmente preparate le nostre PMI ad affrontare questa rivoluzione?
2: Domanda interessante, molto interessante. Ma dal mio punto di vista ancora non siamo pronti per affrontare la vera sfida dell'intelligenza artificiale. È vero che è molto utilizzata, sì, tant'è che il 71% dichiara di avere un progetto IA, sì, ma questo 71% chi riguarda? Le grandi imprese, le grandi aziende. Ecco perché io ricordo a me stesso che il 97% dell'Italia che produce è composta da piccoli e da piccole e medie imprese, artigiani. Ecco perché oggi io vedo sempre di più ampliare questo gap tra le piccole e medie imprese e le grandi aziende. Vede, noi abbiamo bisogno di avere 2 pilastri se vogliamo essere competitivi: risorse e competenze per andare a sostenere le piccole e medie imprese e raggiungere finalmente l'obiettivo di dotarsi e sfruttare le potenzialità, altrimenti non abbiamo fatto nulla.
0: Già. Presidente Ruvolo, secondo diverse rilevazioni, quasi 500.000 di posti di lavoro sono già stati persi a livello globale per cause legate proprio all'intelligenza artificiale. Un lavoratore su 4 svolge attività potenzialmente automatizzabili. Oltre la metà degli italiani teme che l'intelligenza artificiale possa ridurre l'occupazione. Come si evita che la transizione digitale si trasformi in una disoccupazione tecnologica?
2: Io tranquillizzerei gli italiani. Perché l'intelligenza artificiale non ridurrà l'occupazione, anzi aiuterà comunque a far crescere la produzione, perché noi abbiamo in Italia il 95% degli occupati. Ecco, il problema dove sta? Sta invece nel trovare sempre meno lavoratori qualificati, e forse grazie anche all'intelligenza artificiale potremmo quantomeno continuare a garantire la produzione delle nostre aziende. È una questione di sopravvivenza, e il progresso e il tempo, me lo lasci dire, non si ferma, non lo possiamo fermare, anzi lo dovremmo governare e adattare ai nuovi processi produttivi. Io non lo ricordo personalmente, ma tutti conosciamo la storia dell'invenzione della catena di montaggio nelle grandi aziende automobilistiche. Ecco, catena di montaggio che ha fatto paura a tanti, e invece è servita anche a riqualificare il lavoratore e soprattutto il lavoro manuale dei nostri operai, e l'ho reso anche meno pesante e ha qualificato soprattutto i lavoratori. Ecco, allora noi dobbiamo e abbiamo bisogno di risorse per qualificare i lavoratori. I nostri lavoratori, anche attraverso l'intelligenza artificiale, avranno più benefici, e noi come aziende, anche per una maggiore produttività. Cioè noi dobbiamo restare competitivi se vogliamo restare in vita. Senza questo mi sembra un procedimento complicato.
0: Ecco. Adesso le fa una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
1: Buon pomeriggio, Presidente.
2: Sì. Buon pomeriggio a lei.
1: I social sono ormai parte integrante della comunicazione delle imprese, infatti oggi oltre il 70% delle PMI ha almeno una pagina social, ma solo una minoranza, diciamo, le utilizza in maniera realmente strategica. Dal vostro punto di vista, i social sono ormai diventati a tutti gli effetti uno strumento di business, oppure per molte piccole imprese restano ancora soprattutto una vetrina, anche spesso no, gestita anche senza strategia?
2: Per me, per quanto mi riguarda, i social media sono la parte fondamentale, soprattutto della strategia commerciale.
0: Sì, sì.
2: Innanzitutto delle nostre piccole e medie imprese. E quindi oggi difficilmente ne puoi fare a meno. Però non possiamo non dire che manca qualcosa. Ecco, molte volte i social, e lo dico a lei che conosce e sa gestire bene il mondo mm-hmm. dei social, molte volte vengono gestite in maniera artigianale,
1: sì,
2: soprattutto a tempo perso, perché sempre mi rifaccio al 97% di artigiani, commercianti di piccole e medie imprese, dove non hanno né le risorse e nemmeno anche la possibilità di andare a reperire figure qualificate.
0: Sì, sì, social media manager spesso sono parenti, la cugina che così si diletta, no? Su quella pagina Instagram.
1: Improvvisati.
0: Molto sì. Improvvisati, molto improvvisati. Questo è vero.
2: Questa improvvisazione che cosa fa? Non valorizza le eccellenze dei nostri artigiani,
0: certo.
2: E dei nostri territori. Allora la mia proposta, perché non faccio solo proteste, ma faccio anche le proposte
0: concrete,
2: dovrebbe
0: sì.
2: passare. Sì, proposte concrete, almeno quello penso io che siano proposte concrete, è quello di passare attraverso le camere di commercio, che sono le case delle imprese, creando una rete di imprese e andare a dotare di una figura qualificata per diverse aziende piccole.
0: Chiaro.
2: Cioè, o noi ci rendiamo conto che possiamo superare, ma mettendoci tutti insieme e non lasciando il costo a una sola impresa, altrimenti rimarranno sempre figure gestite da artigiani.
0: Grazie.
2: Ecco,
0: grazie davvero al presidente nazionale di Confimprenditori, Stefano Ruvolo. Buon lavoro e alla prossima.
2: Grazie ancora.
0: A lei.
1: A presto.
0: Enrico Rai, torna a trovarci il direttore responsabile dell'agenzia di stampa Asca News, Gianni Todini. Buon pomeriggio, direttore, bentornato.
3: Grazie, ciao Igor.
0: A te, negli ultimi mesi diversi casi di radicalizzazione hanno coinvolto minorenni dai 14 anni ai 17, insomma, tipo i 14 ragazzi su 17, proprio dell'inchiesta sui progetti di violenza politica con l'idea di colpire le due torri simboli di Bologna, e poi c'era anche un piano per un attacco incendiario a Modena, poi ai 16enni indagati per terrorismo e propaganda jihadista. Ecco, sullo sfondo i social e Telegram, sui quali i ragazzi poi si scambiano e si scambiavano informazioni. Che cosa sta accadendo a questi giovanissimi? Quanto pesa il ruolo dei social e dove stanno fallendo famiglia, scuola e naturalmente istituzioni?
3: Vabbè, guarda, le risposte te le sei date nelle domande, cioè il fallimento di famiglia, scuola e istituzioni è altissimo, perché non hanno interpretato il cambiamento, il salto generazionale dovuto a una tecnologia assolutamente devastante da un punto di vista dell'impatto sociologico, come quella, appunto, scusami il gioco di parole, dei social, compreso l'isolamento, comprese l'impossibilità di affrontare tematiche personali in contesti più ampi, no? Attraverso appunto una valorizzazione dello sport, della socialità, dei momenti di incontro, eccetera, li abbiamo rinchiusi spesso, e mi ci metto anche io, che sono comunque genitore di una posta adolescente, fortunatamente sta andando tutto bene, ma non è detto, no? Ecco, diciamo, li abbiamo rinchiusi nelle loro stanze a contatto con un mondo assolutamente pericoloso, come quello del radicalismo che si espande, della radicalizzazione, del coinvolgimento in proposito di suicidi, eccetera, eccetera, eccetera, cosa che si sta amplificando con l'arrivo dell'intelligenza artificiale.
0: Chiaro. A Cadoneghe, in provincia di Padova, il sindaco ha interrotto il giuramento di una donna di origine marocchina che, secondo quanto riferito, non riusciva a comprendere e parlare italiano, e l'imam Ali Sheikh Nur lo ha attaccato sui social, offendendolo e sostenendo che avrebbe potuto parlare il marito oppure intervenire un interprete. Ma la domanda è: chi chiede la cittadinanza italiana deve poter conoscere e parlare la lingua del paese, oppure può essere qualcun altro a parlare al suo posto?
3: Ma che qualcun altro parli al posto di qualcun altro, assolutamente no.
0: Almeno tipo il portavoce, no?
3: Non è, non è proprio possibile. Io però, scusami, su questa vicenda mi chiedo, ma chi ha istruito questa pratica? Perché noi abbiamo lì davanti un sindaco che sta in una cerimonia di giuramento, ma chi è che ha istruito una pratica del genere? Cioè, questo è il vero problema. Come ci si è arrivati alla concessione della cittadinanza? Ah, perché era sposata un italiano? Ma che verifiche si sono fatte? Ma scherziamo. Andiamo avanti, non è questo il modo di trattare la cittadinanza, che è una cosa molto seria.
0: Seria, certo. Ti fa adesso una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Generazione Z.
1: Buon pomeriggio, direttore.
3: Ciao.
1: Se sempre più persone cominciano a chiedere direttamente all'intelligenza artificiale che cosa è accaduto, il rischio è proprio quello, appunto, di che il cittadino non arrivi più alla fonte originale. Secondo lei l'intelligenza artificiale può diventare il nuovo intermediario dell'informazione?
3: Guarda, purtroppo lo sta già diventando, la colpa è tutta nostra, noi che facciamo informazione, che non riusciamo a capire, così come non siamo riusciti a capire per tempo il meccanismo dei social, no? Come interagire con una tecnologia che sta cambiando la società. Quindi noi stiamo delegando all'intelligenza artificiale generativa, per esempio, la capacità di rispondere su tutto e su ogni cosa. Il fact checking oramai è diventato, soprattutto perché si vive di informazioni sui social, si vive di informazioni digitali, no? È diventato un passaggio assolutamente informale di quello che può essere un percorso di richiesta di notizie, e quindi sì, è assolutamente drammatica la situazione. Io non la vedo bene, ti dico la verità.
0: Abbiamo ancora 40 secondi. Il caso della foto della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano modificata con l'AI, rilanciata poi da Vannacci, apre un tema enorme. Se questa è la campagna elettorale che comincia così, che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi con fake news, immagini e video falsi generati dall'AI? Fino a dove ci si può spingere per colpire un avversario politico, e quanto è urgente fissare delle regole?
3: Abbiamo visto anche dei report di servizi segreti interessanti da questo punto di vista su quello che alcune potenze straniere, non le cito, potrebbero fare per essere fortemente presenti nelle nostre campagne elettorali, non solo quella italiana ma in generale quelle europee. Fissare delle regole sì è importante, ma ripeto, è importante avere contezza di quelli che sono i meccanismi di controllo dell'intelligenza artificiale, che non passano solo attraverso le regole ma passano attraverso sempre la tecnologia.
0: Verissimo. Grazie al direttore responsabile dell'agenzia di stampa Aska News, Gianni Todini. Buon lavoro, a presto.
1: A presto.
0: A te.

0: Il jingle di Michele Tarana, siete l'ascolto, libera la piazza social di Radio 1 dove Verba non volant, manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra o Saxa Tres. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24 minuti, primi secondi nessuno. E nel Ligorè, tornato a trovarci il sacerdote più social d'Italia, psicologo e saggista Don Cosimo Schena. Buon pomeriggio e ben trovato.
1: Buon pomeriggio, grazie per avermi pensato.
0: Grazie a te, come sempre, ci fa sempre tanto piacere averti qui. Hai raccontato che grazie ai social sono aumentate anche le persone che vengono in parrocchia, ma il punto è proprio questo: un ragazzo che incontra Dio attraverso uno smartphone può poi arrivare realmente in chiesa? Quanto è importante trasformare un follower in una persona che torna a vivere una comunità?
1: Allora, io penso che i social, utilizzati nel modo giusto, possono portare veramente positività alle vite delle persone e portare anche la fede. Io ho incontrato sui social tanti ragazzi, tanti giovani, anche tanti adulti che attraverso i social hanno riscoperto la fede e hanno riscoperto la vicinanza di Dio nella loro vita. Io prima di iniziare questa avventura nei social, guardando le chiese vuote, pensavo che tanta gente fosse lontana da Dio, ma invece grazie ai social positivamente mi sono ricreduto.
0: Sì.
1: Quindi sì, si può raggiungere il messaggio buono, il messaggio bello, il messaggio positivo. Arriva.
0: Ecco, Don Cosimo, tu sei il parroco della chiesa di San Francesco d'Assisi, lo ricordo, nel quartiere La Rosa di Brindisi, che fino al 4 ottobre accoglie le calzature del poverello di Assisi, un evento senza precedenti perché è la prima volta in 800 anni che questi calzari lasciano il convento proprio di Assisi. Hai parlato di un'occasione di preghiera, incontro e riflessione per la comunità e per l'intera città, ma quale valore simbolico e spirituale ha questo straordinario ritorno dei passi di San Francesco?
1: Guarda, è un evento straordinario perché è la prima volta che escono da Assisi, come ben dicevi, e poi sono i calzari che lui ha utilizzato dalle stigmate fino alla morte, perché lui aveva anche delle stigmate molto particolari, erano dentro la carne, quindi erano dolorosissime e uscivano dalla carne stessa a forma di chiodo. E questi calzari sono l'esempio che, nonostante la sofferenza, ma nonostante i momenti difficili che ha vissuto Francesco, è riuscito ad andare avanti e portare avanti il suo obiettivo, quello di portare il Vangelo, di portare la buona novella. E quindi diventano per noi un esempio da seguire nelle situazioni difficili, per poter poggiare la propria vita a Dio e per poter trovare la soluzione giusta, perché Dio, se ci affidiamo a Lui, ci aiuta e ci porta avanti. E questi calzari sono l'esempio di questo, perché anche noi possiamo seguire gli stessi passi di Francesco, che sono i passi di Gesù.
0: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio, Don Cosimo.
1: Buon pomeriggio.
2: Siete le voci spirituali più seguite in Italia sui social. Ogni giorno sacerdoti come te ricevono sui social domande e confessioni, paure e richieste di aiuto. Possiamo dire che i messaggi privati di Instagram o TikTok sono diventati una sorta di nuovo confessionale digitale? E che cosa cercano davvero i giovani quando scrivono a un sacerdote online?
1: Guarda, il social è diventato veramente una finestra, anzi una porta per poter raggiungere tutti senza fare differenza. E per i giovani diventa il luogo giusto tante volte per essere ascoltati, perché io ricevo tante mail, tanti messaggi di giovani che mi scrivono la loro vita, le loro situazioni, i loro problemi, e mi chiedono consigli anche a livello spirituale, anche vocazionali. Perché sono poco ascoltati? Dovremmo recuperare quell'ascolto, e il social può diventare un luogo di ascolto se fatto nel modo giusto e con verità e con carità soprattutto.
0: Abbiamo ancora 40 secondi, ma dopo il grande successo dell'eresia di Francesco, il tuo libro, sei tornato con un nuovo volume. Posso farti una domanda disponibile in esclusiva su Amazon? Domande che spesso non abbiamo il coraggio di fare ad alta voce. Perché hai sentito il bisogno di raccogliere proprio queste domande e che cosa speri possa trovare il lettore nelle tue risposte? 40 secondi.
1: Guarda, è un libro che sono raccolte tutte le domande, non tutte, sono solo 100, però le domande più forti che mi hanno fatto sui social, e possono portare speranza, possono portare un nuovo spiraglio di luce. Quindi spero che questo libro possa portare questo ai lettori, e tanti che l'hanno letto mi hanno detto che è così, quindi sono contento.
0: Io l'ho letto ed è davvero molto interessante, dai tantissime risposte. Allora grazie al sacerdote, psicologo e saggista Don Cosimo Schena, e a presto.
2: A presto.
1: Grazie a voi.
0: A te.
1: Abbraccio.
0: Lima. immancabile jingle di Michele Tarana. Igorà tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi. Vi ricordo che abbiamo da lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti, Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento sempre qui su Radio 1 e con il pomeriggio di Radio 1 da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio
0: e naturalmente Lorenzo da chi che dal altrimenti si offende e ci guarda in cagnesco. Ecco, dal bassotto Byron, ci mancherebbe altro. Sì, Byron, vedi che ti abbiamo citato, nominato. Oh,
2: tranquillo,
0: è felice, eh? A domani.
2: A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15.30 e 14 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Traffico intenso con 5 km di code a causa della presenza di lavori. In A7 Milano Genova, sempre in Liguria, traffico intenso all'altezza dello svincolo di Genova Bolzaneto in uscita provenendo da Genova. Andiamo adesso in A14 Bologna-Ancona in Emilia-Romagna, tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento alla 13 in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso. E in A14 Matratto Ancona-Pescara nelle Marche, tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona, 2 km di code anche qui a causa di lavori. In A1 adesso tratto Roma-Napoli, tra lo svincolo centro direzionale e l'allacciamento alla 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli, 1 km di code per un incidente. Sulla 3 Napoli-Salerno code per un incidente proprio tra l'allacciamento alla 1 e lo svincolo di San Giovanni in direzione di Napoli. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
0: Martedì 29 settembre, sono le 15:31 minuti quando torniamo nel nostro nuovo studio R1T di Saxa Rubra, che diventa particolarmente accogliente quando arriva con noi un ospite di rilievo, vero Simona Rigoni?
5: Raffaele, ti dico un sì convinto, convintissimo, perché oggi abbiamo una vera e propria eccellenza italiana della musica, ma non solo, come scopriremo oggi, perché la sua voce è inconfondibile, da quasi 20 anni firma i più grandi successi della musica italiana, ma oggi, come ci racconterà tra pochissimo Claudio, che vedo molto felice, scopriremo anche un'altra veste.
6: Felice io, ma non solo Simona, visto che qualcuno magari ci starà ascoltando in questo momento. Allora, Radio 1 al pomeriggio di Radio 1, diamo il benvenuto a Giusy Ferreri, benvenuta.
7: E io vi ringrazio tantissimo anche di questa speciale e particolare introduzione, grazie infinite dell'accoglienza.
6: Allora, prima di cominciare a parlare con te, io non so se tu l'hai sentito, il nuovo singolo degli U2.
7: No, non ho avuto ancora modo di sentirlo.
6: È l'occasione
7: buona.
6: Giusta, se ne è parlato tantissimo, no Raffaele, no Simona, anche perché è arrivato al 50° anniversario della loro apparizione alla loro scuola di Dublino, che era la Mount Temple School, proprio a Dublino, 50 anni fa, il 25 settembre del 1976.
0: E noi quel giorno lo avevamo detto,
6: che sarebbe successo qualcosa,
0: però
6: infatti è scattata. Hanno suonato lì alla scuola, hanno suonato a Grafton Street, la strada della musica per eccellenza a Dublino, si chiama Silencio, come dice Edge, e sono gli U2.
0: Silencio.

0: Holy Ghost.
1: Campo Cristo de Silenzio.
2: Facciamo finire ancora Bono che sussurra Silenzio. E c'è una frase, Giusy Perrelli qui con noi in questa nostra apertura per questo martedì, una frase che mi piace particolarmente: è quando sei con me che sento la tua mancanza. Che mi pare
3: vuol dire decisamente molto, vuol dire che allora, un po' come è successo nel videoclip di Vuoto Cosmico, vedi? Mi sono messa a rappresentare effettivamente anche la donna invisibile allora a questo punto. Perché? Perché ho registrato appunto, filmato quel videoclip con il regista Von Giacco in una villa dove appunto era stato girato questo film, la donna invisibile, appunto perché parla di questo approccio di non considerare una persona che hai accanto, per cui esattamente quello che tu hai spiegato adesso, tra l'altro era tratto da un romanzo di Moravia, l'indifferenza, parla di indifferenza, insomma.
4: Una villa piena di riferimenti appunto storici, artistici, casa museo dell'architetto Filippo Perego di Cremnago,
3: sì, del conte, che insomma mi ha fatto questo grandissimo regalo e ha messo a disposizione queste
4: eleganza e magia.
3: Sì, esatto.
2: Hai fatto tanta musica, Giusy, hai fatto diverse, esplorato diverse condizioni, da quello che era il secondo posto X Factor qualche tempo fa, e poi una carriera che davvero ha segnato gli anni, ha segnato anche i tuoi successi. Questo singolo in particolare, poi parleremo anche del tuo libro Vuoto Cosmico, cosa rappresenta per te, nel caso specifico, una nuova partenza, un nuovo sguardo, un nuovo modo di approcciare le cose o cosa?
3: Allora, il libro Le voci interrotte alla prima indagine di Minerva, in realtà era un sogno nel cassetto, non solo questo libro, perché comunque parla assolutamente di attualità, ma era un sogno nel cassetto che addirittura pre-X Factor, da come hai annunciato tu, da quando ho avuto quella vetrina decisamente importante, che mi ha fatto abbracciare un grande pubblico, mi ha dato la possibilità di abbracciare appunto un grande pubblico attraverso un percorso da interprete. Però negli anni precedenti io ero uscita anche nel 2005 con un brano dal nome Il Party, con il nome d'arte Gaetana, che è il secondo mio nome anche.
2: Che è anche il titolo di un tuo album, tra l'altro.
3: Esatto, non a caso poi chiamai il primo album Gaetana. E anche in quel caso, quando cantai appunto Il Party che avevo scritto, io parlavo di libertà, fratellanza, uguaglianza. E volevo uscire in concomitanza anche con un libro che avevo scritto, che è rimasto per sempre nel cassetto, che era appunto Quattro nomi per un solo seme, e si parlava anche di adozioni, dove nascono i figli, perché anche l'amore può arrivare da altre famiglie che ti vogliono accogliere se non hai avuto la fortuna di poterla avere. Ad oggi finalmente ho avuto l'opportunità, Solferino ci ha creduto, di darmi l'opportunità anche di potermi svelare come scrittrice.
2: Perché? Quindi giocare con le parole in un'altra maniera.
3: Assolutamente sì. Per me sicuramente la lettura è sempre stata di grande ispirazione anche per scrivere dei testi. Però il mio percorso da cantautrice, diciamo che sì, si è mosso parallelo rispetto alla vetrina che mi ha esposto di più come interprete, però in ogni mio singolo album, sì, dall'inizio, sempre introdotto anche dei brani che ho scritto io, poi magari non avevano la stessa immediatezza dei brani pop, e di quello posso ringraziare insomma del grandissimo valore aggiunto che ho potuto apprendere lavorando anche con dei grandissimi autori e cantautori che stimo. Per il grande valore aggiunto, diciamo che negli ultimi anni ho sentito forte l'esigenza di poter svelare un po' di più, perché ho capito che anche introducendo delle cose che avevo scritto io, sicuramente è prevalsa molto di più l'identità da interprete, che per me interpretare, che è una cosa meravigliosa, mi ha fatto scoprire anche tantissimi colori in più della mia voce, diciamo che però mi ha fatto capire che probabilmente è venuta fuori una personalità non proprio incollata esattamente a quello che è anche il mio pensiero e le mie riflessioni, ma non perché fossi incoerente, perché insomma interpretazione è anche un po' quello che noi vediamo negli attori che entrano ed escono in determinati personaggi,
4: certo.
3: Per cui io insomma il mondo da interprete nella musica l'ho interpretato come un grandissimo valore aggiunto. Però ad oggi, potendo investire su me stessa, essendo anche artista indipendente, ho colto l'occasione insomma di potermi svelare di più, insomma, a chi interessa.
2: Ampliare il panorama che puoi. Simona,
0: E allora conosciamo questo valore aggiunto anche nella scrittura, perché c'è un legame anche molto intimo con il tuo territorio, ad esempio il legame con Pavia, con la statua di Minerva, perché questo libro ha come ambientazione scenica Pavia e questa celebre statua, che si lega anche a un ricordo di infanzia tuo molto personale e anche molto molto profondo. Quanto c'è dei tuoi ricordi, della tua vita vissuta dentro questo romanzo noir, che riesce però a mettere dentro delle emozioni, le tue?
3: Eh sì, allora assolutamente sono partita da Pavia appunto perché c'è questa maestosa statua della Dea Minerva, io appunto me la ricordavo quando da bambina andavo a fare dei controlli insomma in questo ospedale e di conseguenza siccome volevo riportare la Dea Minerva in una veste noir più attuale, perché ho scelto la Dea Minerva? Perché la Dea Minerva rappresenta appunto la dea dell'arte, della letteratura, della poesia, dell'artigianato, della giustizia, della verità. E allora ho detto, perché non incanalarla e metterla in mezzo a queste situazioni più attuali, dove ci stiamo muovendo verso un'innovazione che è l'intelligenza artificiale. Però infatti il libro non è che vuole parlare di una presa di posizione, io non sono contraria all'intelligenza artificiale, diciamo che in questo libro più come settore vado sul discorso della musica, settore musica, e principalmente sulle voci, e nel senso che lì sì, probabilmente anche poi il lettore quando leggerà si ritroverà un po' anche alla fine, capirà insomma quali sono i risvolti, a volte anche appunto le paure di questa grande novità che a volte funge un po' da quelle che noi vediamo anche come delle scorciatoie, però sappiamo che nella scorciatoia poi magari ci possono essere anche dei risvolti negativi, e siccome non li conosciamo bene, perché adesso chi approccia con l'intelligenza artificiale approccia come un qualcosa di immediato, che ti dà subito, allora insomma pone delle riflessioni sotto questo aspetto. E per me le voci, perché le voci per me rappresentano un qualcosa di molto individuale, e in questo libro voglio parlare proprio esplicitamente di quello che è il talento naturale, per cui una ricerca interiore, così come di anche esperienze, così come anche riempimento di un bagaglio culturale personale che ti forma e che ti dà una tua identità ben precisa. E per cui diciamo che nel libro si parla di queste voci non a livello personale, infatti insomma nel libro rappresento tre storie importanti che si avvicinano per un certo qual modo, come se avessi storpiato delle biografie di quelle che per me sono delle voci decisamente molto importanti e imponenti, che dovrà scoprire poi il lettore, ma non sono loro, non sono loro. Perché non sono loro? Perché insomma ad oggi si parla anche di clonazione e di quant'altro.
2: Si parla di un sacco di cose, esatto. Troppe.
4: Comunque Giusy Ferreri, stiamo scoprendo attraverso le tue parole, anche in questi pochi minuti, no? Una personalità, una storia che scava oltre le etichette, perché poi di etichette ne sono state affibbiate tante, sì, eccetera. Però
2: chiunque del resto ti tocca, no?
3: Assolutamente,
2: chiunque si espone al pubblico, no?
4: Però sì, anche questa ricchezza di personalità, no?
3: Grazie.
4: Perché che poi si legge nelle tue canzoni, perché ci sono delle canzoni che sono molto introspettive, sì, e nostalgiche, che hanno un respiro poetico, e ad altre che invece esplodono di colori, quelle estive più solari. Anche nel libro le voci interrotte, che tra l'altro insomma non c'è niente di peggio per un artista che parlare di una voce interrotta, e invece c'è questo doppio piano anche un po' di realtà e di visione,
3: e di immaginazione, di un mondo visionario anche condito di
4: fantasia,
3: che ti
4: dà forse
3: fantasy,
4: l'opportunità di veramente esplorare tutto questo arcobaleno di emozioni e esperienze che hai avuto.
3: Sì, assolutamente, e pone anche un po' di dubbi, se così vogliamo dire. Poi nel libro ho voluto tanto adottare proprio anche l'idea di fantasia, di un'estrema creatività anche condita di grottesco, di tragicomicità, anche relativa ai nomi, mi viene in mente anche un po' Verga, Braga, per esempio, con Malavoglia, dove dipingeva insomma personaggi che combaciavano anche a loro stesso nome. E invece in questo libro l'ho voluto fare rispettando appieno insomma l'impegno e il lavoro di tutte le persone, soprattutto nel settore del lavoro e dell'industria musicale, perché comunque qui dovevo rappresentare e volevo rappresentare appunto l'intelligenza artificiale relativa al settore musicale, che è quello musicale, che ho vissuto, certo, di più. Io mi sono immaginata questo studio di registrazione immerso nel bosco, dove accadono poi delle cose strane, anche macabre, però devo dire che è un libro che nel peso diciamo del suo argomento è narrato decisamente con un'estrema leggerezza, fa anche sorridere. Bene. Anche quando ho scritto sono incappata anche in qualche risata e ho detto chissà se me lo toglieranno, me lo lasceranno.
2: Allora, torniamo alla musica, ma torniamo anche indietro nel tempo. Prima di sentire Vuoto Cosmico, il tuo ultimo singolo, ci sentiamo una cosa di un po' di tempo fa, certo. 2008, si chiamava Novembre, te la ricordi?
3: Oh beh, sì, benissimo, la firma è di Roberto Casalino, assolutamente sì, un grande regalo.
2: Eccola qua.

0: questo era il 2008, se non sbaglio, novembre, ci siamo quasi, sta arrivando il novembre del 2026. Una delle particolarità, e qui torniamo al libro, di questo libro è che ogni capitolo è un giorno della settimana.
1: Sì. Sì, c'è questa ripetitività.
0: Cioè nel senso, sì, i giorni che tornano.
1: Ripetitività e ciclicità. Sì, è stato anche un modo per far fluire bene
0: anche
1: la scrittura, per entrare
0: nel senso cronologico,
1: dettagli.
0: Probabilmente,
1: sì,
0: al tutto.
1: Esatto, un senso cronologico, però in un tempo che non viene descritto esattamente bene. È abbastanza interpretabile, ma a quel punto anche dilatato, se così vogliamo pur dire, e a un certo punto anche futuristico.
2: Insomma,
1: è molto visionario,
2: realtà,
1: sì,
2: appunto.
1: Sì.
0: Simona.
3: Io volevo tornare sui territori, perché ho questa fissa dei territori, sono innamorata quando un libro è descrittivo e sceglie delle ambientazioni che raccontano un territorio, per me è già vincente in partenza. E ma ho sentito anche prima da come la raccontavi, no? Questo set che tu utilizzi, che ti è particolarmente caro, uno studio di registrazione nella Valle del Ticino. Ecco, un set è per un musicista sacro. Come hai fatto a trasformarlo in un luogo dove succede qualcosa di così tanto misterioso?
1: Ma guarda, l'ispirazione sì, perché allora io sono nata a Palermo, che è una grandissima città, ma sono cresciuta ad Abbiategrasso, poi mi sono spostata a Corbetta, poi ho vissuto anche a Vigevano, che è provincia di Pavia, e ancora oggi per esempio vivo tra la campagna novarese e la campagna pavese. E nel libro diciamo che ho voluto prestare attenzione sì per quanto riguarda la localizzazione di alcuni elementi, quali per esempio Pavia la conosciamo perfettamente bene, anche perché è città universitaria, lo studio, la medicina, gli ospedali, insomma, per cui la ricerca, e per cui ho cercato di valorizzare nelle cose vere gli aspetti culturali, per cui c'è anche il Castello Visconteo, dove cerco di descriverne anche dei contenuti, però poi il libro si muove su un racconto decisamente molto fantastico, come appena tu hai detto, Simona, questo Parco del Ticino, che però per rispetto anche dell'ambiente l'ho voluto trasformare, avendo comunque estrapolato anche dai racconti mitologici la Dea Minerva, l'ho voluto trasformare non più nel Parco del Ticino, ma nello studio di registrazione Pan Eco, e in questo caso il parco di Pan, e di conseguenza poi in realtà questo studio di registrazione è inesistente, io non so se poi di Pavia esista poi anche uno studio di registrazione immerso nel parco, però siccome si voleva parlare anche un po' di panico, perché non rappresentarlo appunto con il mito di Pan, voluto insomma mescolare un sacco di cose.
2: Però c'è qualcosa che esiste davvero, che è il tuo rapporto anche con la natura nella vita di tutti i giorni.
1: Sì, non posso negare di amare assolutamente la natura, perché è una grandissima fonte di ispirazione, e infatti ancora attualmente vivo in questi posti incantevoli, dove mi capita quando sono tranquilla fare delle passeggiate anche in queste strade dove ai lati si vedono delle risaie, coltivazioni di riso. E infatti nel libro cito anche insomma Riso Amaro, dove insomma fuggirà anche un film della grandissima Mangano,
0: certo.
1: Per cui cerco di citare un po' tutte le varie cose che sono esistite, certo, realmente.
0: Allora, Giussi Perreri qui con noi al pomeriggio di Radio 1, ci stiamo avvicinando al momento del GR1, per cui il distacco, torniamo a parlare, visto che parlavamo di studi di registrazione di musica, quindi di vuoto cosmico. Che cosa rappresenta per te questo discorso? Cioè, è una conferma di questa tua continua ricerca di nuovi stimoli, di nuovi percorsi, cioè devo far qualcosa che non ho fatto finora?
1: No, allora, Vuoto Cosmico nasce, diciamo, da questo nuovo incontro, ritrovo Michele Canova, che per me è stata una figura indispensabile, principale, importante, perché l'ho conosciuto proprio nel 2008, grazie appunto all'interpretazione, alla produzione dei brani di Tiziano Ferro, Roberto Casalino. E siccome appunto 2 anni fa ho voluto lanciare un nuovo progetto parallelo per dare sfogo alla mia creatività, che è una scrittura un po' meno pop, ho detto ok, la incanalo in un percorso parallelo alternative rock, senza pretese di grande esposizione, con la comprensione che non potesse abbracciare, diciamo, il grande pubblico come fa la musica pop, con le sonorità, certo, pop. E allora ad oggi, aver interpretato, incontrato di nuovo Michele Canova con un suo team di autori nuovi, giovani, mi ha riportato su delle sonorità come musica classica. Poi ho ritrovato Buzzanca, con il quale avevo collaborato anni fa, poi tra l'altro aveva scritto con Paolo Benvenu, grande Paolo Benvenu, sì, Il mare verticale, che io interpretai anche nell'album Fotografie. E per cui, diciamo, per essere coerente con quello che avevo detto, ok, nasce il percorso Bloom, dove do sfogo ad un'attività, non lascio il percorso anche da interprete nella musica pop, per cui ho voluto rincontrare Canova e i suoi nuovi autori, e poi sempre dare sfogo appunto a questa creatività e fantasia anche come scrittrice, perché appunto avevo questo grandissimo sogno nel cassetto e finalmente la Solferino, insomma, mi ha dato
0: questa
1: la libertà di poterlo fare.
0: Bene, allora noi siamo praticamente in chiusura, noi ringraziamo Giuseppe Ferreri per essere stata qui con noi a parlarci non solo di musica, ma specialmente di questo suo primo
1: romanzo noir.
0: Romanzo noir.
1: Ma poi, sono io che ringrazio voi, grazie dello spazio.
0: Le voci interrotte di Giusy Ferreri e Simona. Adesso ci sentiamo quello che è questo singolo di cui abbiamo parlato sufficientemente.
3: Non vedo l'ora.
0: Non vede l'ora. E allora, grazie ancora Giusy Ferreri.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Qui. E, vogliamo
2: soprattutto comunque la ringraziamo per questa capacità di trasmetterci tantissime facce di te.
1: Sì, bello,
2: attraverso tutto quello che stai facendo, appunto, perché non capita tutti i giorni di presentare un artista così nota per la sua voce inconfondibile, e invece adesso potremmo anche leggere qualcosa.
1: Ma io penso che ognuno di noi sia dotato di diverse
0: di
1: sfaccettature.
0: Talenti.
1: Diciamo che però forse la società
3: anche
1: ci
3: Claudia
1: impone
3: Raffaele
1: ad andare dritto solo su. Come, non ho capito, scusa.
3: Dico, Giusy, anche Claudia Raffaele.
0: Abbiamo tante sfaccettature.
1: Sì, ma secondo me è un po' tutti quanti. Tutti, diciamo che magari la società ci impone, per una questione di coerenza, di rappresentarci in un'unica modalità. Io è una cosa che non sono mai riuscita ad accettare.
0: Arriva al GR1, salutiamo e ringraziamo Giusy Ferreri.
1: Grazie, viva la creatività.
0: Viva la creatività, è il suo ultimo singolo, quello che si chiama Vuoto Cosmico. GR1, e poi torniamo al pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1. Un mondo da sentire.
1: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Caro carburanti, si è innescato un effetto domino su benzina e diesel in Italia dopo la decisione di Eni di porre un tetto ai prezzi. Oggi anche QEIT ha deciso di fissare un limite ai listini che verrà applicato gradualmente a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Dopo Eni e IP, quindi anche la terza grande compagnia di distribuzione dei carburanti interviene fissando un price cap. La Premier Meloni ringrazia, ha accolto il nostro appello, un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen da Dublino, a margine di un consiglio informale, ha parlato di un inverno impegnativo, prevedendo prezzi molto alti, ma escludendo problemi di sicurezza sull'approvvigionamento di forniture. Bruxelles, fa sapere Jorgensen, sta valutando idee per rendere le norme sull'energia più flessibili. E intanto oggi gas e petrolio sono in calo, bene le borse europee, titoli di Stato italiani in sofferenza invece, con i rendimenti dei BTP all'asta oggi ai massimi da 3 anni. Ci colleghiamo con Luigina Venturelli da Milano per gli ultimi aggiornamenti.
3: Iniziamo dalle buone notizie. Il prezzo del petrolio, che questa mattina saliva del 2%, ha invertito la rotta, ora scende quasi del 2%, di poco sopra i $103 al barile. Gli investitori guardano le notizie sulle negoziazioni tra Stati Uniti ed Iran e valutano gli effetti di una possibile riapertura dell'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita. Più netto il calo del gas, che scende di oltre il 5% a €70,5 al megawattora. Intanto le borse europee sono contrastate, sono in territorio positivo Milano e Francoforte, che salgono circa di mezzo punto percentuale grazie soprattutto ai titoli tecnologici, in rosso invece Londra e Parigi. A Piazza Affari il miglior titolo è proprio Tecnoprob, da poco entrata nel FTSE MIB più 7%, mentre vanno giù i titoli petroliferi come Tenaris ed Eni. Wall Street ha aperto le contrattazioni poco mossa, il Dow Jones è in rosso di un paio di decimi di punto, il Nasdaq invece è sopra la parità di pochi centesimi. Quello che preoccupa negli Stati Uniti è un nuovo rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato americani, che influenzano anche i rendimenti in Europa. Infatti nell'asta dei titoli di Stato oggi a 5-10 anni collocati per complessivi 8 miliardi di euro, il decennale è stato piazzato con un rendimento del 4,58%, appunto ai massimi da 3 anni. A voi.
2: La sentenza su Regeni è limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini. Nuovo intervento del ministro degli esteri Tajani sul verdetto per la morte del ricercatore friulano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri. Sono stati condannati 3 uomini non l'Egitto. Dichiarazione vergognosa, secondo il centro-sinistra, dal quale arrivano anche richieste di dimissioni del ministro. Le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La procura invece attende le motivazioni entro 90 giorni per un eventuale ricorso. Caso Garlasco. Con la chiusura dell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi si fanno più concreti, secondo l'accusa, gli elementi a carico di Sempio, come la compatibilità dell'impronta della scarpa lasciata dall'assassino e i suoi soliloqui intercettati. E per la difesa di Stasi si rafforza la richiesta di revisione del processo alla luce delle novità emerse.
4: Le impronte e le tracce di DNA trovate nella villetta dei Poggi subito dopo l'omicidio di Chiara, il vero elemento potenzialmente dirompente emerso dal comunicato con cui ieri gli inquirenti hanno annunciato la notifica della chiusura delle indagini su Andrea Sempio, riguarda però chi per quel delitto è già stato condannato in via definitiva, Alberto Stasi, e una delle principali prove a suo carico, le tracce biologiche di Chiara Poggi sui pedali della sua bicicletta. Partendo da una consulenza della difesa di Stasi, la procura di Pavia ha rianalizzato tutto. Sarebbe emerso che già all'epoca i carabinieri del RIS avevano effettuato analisi che lo scagionavano, ma nei fascicoli processuali non ce n'è traccia. Di elementi nuovi proprio per la revisione parla la difesa di Stasi. Niente di nuovo quanto alla posizione di Andrea Sempio, il commento invece dei legali del nuovo indagato. Scontato che arrivi per lui a breve la richiesta di rinvio a giudizio, la procura ha rimesso in fila quanto emerso dall'ultimo anno e mezzo di indagini. L'allorma del piede dell'assassino nella villetta non incompatibile con quello di Sempio all'impronta 33, quella traccia che conterrebbe sangue lasciata sul muro dall'assassino dopo aver ucciso Chiara. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
2: Il Parlamento europeo ha intitolato uno dei suoi edifici di Bruxelles all'ex presidente David Sassoli. In un messaggio inviato in occasione della cerimonia, il presidente Mattarella ricorda il suo rigore morale e la passione civile nell'esercizio del mandato. Sassoli, afferma il capo dello Stato, seppe garantire il ruolo dell'Assemblea in un momento di crisi. Urge adesso il rafforzamento delle istituzioni europee. Questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 alle 17.
0: Pomeriggio di Radio 1.
5: Dopo il GR1 16:05 riprendiamo la linea. Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi, Raffaele Roselli nel pomeriggio di Radio 1. Meno tasse sul ceto medio. Si avvicina il momento dell'anno più importante per le politiche economiche e sociali del governo, il varo della legge di bilancio, e prima il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, poi in un'intervista oggi il suo viceministro Maurizio Leo hanno indicato priorità, possibili misure. Simona Arrigoni.
6: Sì, Raffaele, sono stati sottolineati alcuni

0: buona, perché finora c'è stato soltanto un aumento della pressione fiscale per gli italiani. L'Istat ci dice che è arrivata al 43%, mentre avevano detto, quando erano all'opposizione, che avrebbero messo il tetto addirittura in Costituzione al 40%. Per cui noi auspichiamo che si intervenga sul ceto medio, che è diventato ceto povero, stipendi da fame, tasse tante, costo della vita incredibile, e che si intervenga realmente e senza balle, però, perché anche il fiscal drag è un'altra storia su cui bisognerebbe intervenire. Invece anche lì dicono tante cose ma fanno poco.
1: Sulle riforme economiche, onorevole, il paese ha bisogno di stabilità, data anche l'importanza della delicatissima situazione internazionale. Ci sono dei punti specifici della delega fiscale o della manovra del governo dove voi siete disposti a dialogare per trovare una convergenza per il bene comune dei contribuenti?
0: Ma io credo che bisogna intervenire sul ceto medio, e quindi se si fa un intervento su quello scaglione lì, che è il più penalizzato. Non c'è stato nessun intervento negli ultimi anni che abbia agevolato quella fascia diciamo di reddito che poi è diventata povera col costo della vita che è cresciuto. E poi l'altra emergenza sono le nuove generazioni. Noi speriamo che propongano quello che noi abbiamo già proposto da tempo, e cioè la Start Tax, un taglio dell'IRPEF per le nuove generazioni, che purtroppo, visto stipendi bassi e tasse alte, scappano sempre più dal nostro paese, non solo dal sud ma anche dal centro nord, che prima era una sorta di Eldorado, e vanno fuori dopo che noi li abbiamo formati, abbiamo speso un sacco di risorse per la loro formazione, poi spendono il loro capitale umano in altre nazioni arricchendole.
2: Effettivamente era uno di quei punti di partenza che avevamo accennato, no? Questo azzeramento, riduzione delle tasse sugli aumenti salariali per i giovani. Questo è anche un segnale alle imprese, cioè investire sui dipendenti come condizione poi per una crescita economica, un rilancio dei consumi.
0: Sì, io vedo che c'è lo sport a creare di nuovo una contrapposizione fra i dipendenti e le imprese, mentre in questo paese il problema che abbiamo non è soltanto legato alla redistribuzione, ma è legato al fatto che non produciamo ricchezza. Da troppi anni il PIL è in condizioni disastrose, il rapporto al debito pubblico, siamo uno dei paesi messi peggio, il governo non è riuscito a centrare il risultato che poi gli avrebbe consentito, nel rispetto del patto di stabilità, di fare maggiori investimenti, e quindi siamo in una condizione, nonostante il racconto diciamo della Meloni, che va tutto bene, che le famiglie spendono, che tutto è positivo, siamo invece in una condizione veramente drammatica.
1: Onorevole Faraone, qualsiasi intervento venga fatto deve fare i conti con una spada di Damocle che si chiama inflazione. Abbiamo visto recentemente gli aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea di 20 punti base, e potrebbero aumentare ancora di più fino a portare anche altri paesi europei sull'orlo della recessione. Quindi come contrastare l'inflazione e quindi fare recuperare il potere d'acquisto al ceto medio?
0: Ma intanto l'aumento dei tassi penalizza tantissimo le famiglie che hanno dei mutui a tasso variabile, penalizza molto le imprese che devono investire, per cui credo che sia un fenomeno su cui bisogna agire e stare attenti rispetto a quello che accade, più che rimanere assolutamente inerti. Poi serve naturalmente una manovra che stimoli gli investimenti, che, come dicevo poco fa, faccia crescere la ricchezza. Fin quando non cresce il PIL, noi abbiamo difficoltà a riuscire a fare le manovre in cui abbiamo poi delle risorse per fare investimenti. Naturalmente per intervenire, per migliorare la qualità della vita delle famiglie, bisogna individuare risorse che possono venire dalla spending review, dove non si sta facendo un tubo, mentre c'è una situazione veramente su cui si potrebbe risparmiare tanto, in tanti settori, in tanti ministeri. E poi c'è tutto il tema dell'evasione fiscale, che è diventato un tema ancora più centrale dopo le ultime indagini che sono emerse, che fanno emergere uno spaccato abbastanza inquietante, e da lì si potrebbero ricavare.

0: fare risorse per gli investimenti del nostro paese. Queste due voci di entrate sono entrate indispensabili per poter mettere in campo un'azione che non sia soltanto indebitamento, perché è troppo facile dire indebitiamoci. Quando ci indebitiamo per fare azioni di governo, stiamo indebitando le nuove generazioni e le generazioni future. E già questo paese è messo male da questo punto di vista.
1: Certo, onorevole Faraone, in quanto a evasione fiscale, insomma, un male endemico, sempre citato da tutti i governi, ma insomma, risolto mai.
0: Ma io devo dire che noi col governo Renzi invece riuscimmo, allora direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, a mettere in campo un'azione di cui stanno beneficiando ancora oggi i governi diciamo recenti, che ha fatto recuperare tanto in ambito dell'evasione fiscale. Dopodiché naturalmente ci vuole da un lato tagliare le tasse, perché è chiaro che quando tu chiedi tante tasse agli italiani, poi diventa quasi una roba di moda evaderle. Dall'altro lato però tagli le tasse, ma chiedi a tutti che le paghino, e non è possibile che le tasse siano sulle spalle soltanto di pochi italiani.
2: Onorevole Faraone, nel salutarla le posso chiedere qual è per lei il ceto medio? Perché il dibattito politico si sta concentrando sul ceto medio, sì, ma qual è lo scaglione di reddito e la platea di contribuenti su cui oggi è prioritario intervenire nel nostro paese?
1: Da un suono che abbiamo sentito sulla linea evidentemente è caduta, però salutiamo, ringraziamo comunque, anche se non è in linea con noi, Davide Faraone, l'onorevole di Italia Viva, e invito al pomeriggio di Radio 1 Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio, Turismo della Camera Lega. Benvenuto Gusmeroli.
3: Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: E allora, onorevole Gusmeroli, parto con lei proprio sul tema del ceto medio, che è una priorità ricordata dallo stesso ministro Giorgetti, che più volte ha ricordato come ci sarà nell'intenzione del governo un'azione fattiva per ridurre la pressione fiscale per il ceto medio. Ma qual è il ceto medio oggi in Italia? Lo scaglione di reddito e i contribuenti su cui bisogna intervenire immediatamente come priorità?
3: Ma diciamo che il governo è intervenuto in questi anni molto sulle fasce più basse della popolazione, perché col taglio del cuneo fiscale di 7 punti, con la riduzione del primo scaglione IRPEF dal 25 al 23%, con l'aumento della no tax area, diciamo le fasce più in difficoltà sono state aiutate, tant'è vero che nell'ultimo fino ai 20.000 euro quasi non si paga più l'IRPEF, quindi è da lì in su il ceto medio, da 20.000 in su, che bisogna cercare di aiutare, perché poi è anche in questo momento è la fascia di popolazione che ha più difficoltà a pagare le imposte. Secondo è quello che poi spende, anche perché fino da 20.000 fino a 60-70.000 euro di reddito è quello che poi consuma, e sappiamo quanto è importante consumare, perché vuol dire aumentare il PIL. Ecco, volevo fare delle considerazioni, perché ho sentito l'onorevole Faraone dire anche delle cose particolarmente inesatte. Uno, non è il governo che decide l'aumento dei tassi di interesse, è la BCE. Quindi il governo, se la BCE aumenta i tassi di interesse, non può farci assolutamente nulla, e la BCE aumenta i tassi di interesse quando l'inflazione supera il 2%. Quindi in questo momento, diciamo, in Italia siamo al 2,9, a livello europeo siamo mediamente intorno a quel valore, e quindi non è peregrino il fatto che la BCE possa aumentarlo, ma su questo il governo non può incidere. Poi diciamo anche che ci sono anche delle notizie tutto sommato positive: il fatto che le società di rating stimino il PIL italiano, che è stato valutato attualmente 0,6 possa chiudere all'1%, è un dato sicuramente positivo. E così altri dati, i dati sull'occupazione, siamo al 5,5 contro gli 8,5 che avevamo nel 2022 quando è iniziato il governo Meloni. Cioè il grande lavoro del ministro dell'economia Giorgetti è qui da vedere, cioè si è riusciti a tenere i conti in ordine con un debito pubblico molto elevato, con le società di rating che valutano l'Italia positivamente e meglio della Germania e della Francia, che erano le locomotive dell'Europa, con uno spread che nel 2022 era 2,20, adesso siamo 80, cioè la differenza tra titoli italiani e titoli tedeschi, quindi c'è il bicchiere mezzo vuoto, ma c'è anche il bicchiere mezzo pieno. Il governo è intervenuto sui carburanti 7 volte, adesso diciamo che è molto positivo l'intervento di Eni che ha messo un cap ai prezzi, tra l'altro un cap tutto sommato molto basso rispetto ai valori che abbiamo visto in questi giorni alla pompa, 1,99 sulla benzina e 2,19 sul gasolio, quando abbiamo visto quasi prezzi che sfioravano i 3 euro ed è stato seguito da IP e stamattina da Kuwait. Quindi, insomma, e questo è lavoro del governo, del ministro dell'economia, che ha avuto delle interlocuzioni con le grandi società di energia. Quindi,
1: certo,
3: c'è un grande lavoro, c'è tanto da fare, stiamo lavorando peraltro sulla manovra, che deve essere una manovra di spinta, di rilancio, anche consci che ci sono delle difficoltà derivanti da una situazione geopolitica che sicuramente l'Italia non è andata a cercarsi, certo. Cioè due guerre e una situazione commerciale diciamo tra Cina e America che sicuramente penalizza l'Europa, che è molto più lenta nell'affrontare i cambiamenti economici come quelli dell'intelligenza artificiale.
1: Ecco, onorevole Gusmeroli, giustamente cioè, lei rivendica i risultati del governo in questo anche contesto internazionale, lo ricordava, però tornando diciamo alle criticità del taglio dell'IRPEF, appunto alla manovra economica in vista, i rischi di disparità nel carico effettivo tra i contribuenti, c'è chi ha ricordato anche questi dati sull'evasione fiscale. In questo ceto medio fotografato dall'Istat, no onorevole, che 60% di famiglie italiane, molte delle quali vedono gli stipendi sfibrati dall'inflazione, pagano gran parte delle tasse e poi faticano ad arrivare alla fine del mese.
3: Sì, beh, infatti è intendimento del governo intervenire per spostare l'asticella della seconda aliquota IRPEF da 50 a 60 mila lordi e intervenire sui giovani, quindi con una IRPEF simbolica per tutti quelli che iniziano, i giovani che iniziano al primo lavoro, oppure per gli incrementi salariali o di stipendio. Questo è molto positivo perché spinge al contempo anche gli imprenditori ad alzare gli stipendi dei giovani. Quindi si sta lavorando sulla evasione fiscale, basta vedere i numeri. Negli ultimi 4 anni il recupero dell'evasione è stato poderoso. Quindi anche qui bisogna partire dai dati e non partire dalla strumentalizzazione politica. A me piace avere onestà intellettuale e devo dire che l'incremento dell'emersione dell'evasione, poi faccio pure il commercialista, quindi questa dinamica la conosco, è
1: concretamente
3: fortemente cioè il governo ha fatto un grande lavoro da questo punto di vista, peraltro poi l'ha redistribuito col taglio del cuneo fiscale, con altri interventi. Pensiamo che negli ultimi 4 anni le aliquote sono diventate da 4 a 3, la prima aliquota dal 25 è andata al 23%, l'ultima aliquota dal 45 al 43%, quindi diciamo che sull'IRPEF si è fatto un grande lavoro per abbassare non la pressione fiscale, che è una cosa totalmente diversa, ma la tassazione IRPEF è stata fortemente...
2: Onorevole Gusmeroli, nel salutarci, perché siamo davvero in chiusura di questo nostro blocco, con l'Europa, i rapporti con l'Europa quanto saranno determinanti anche per riuscire a concretizzare sempre di più tutti gli intenti che lei ci ha descritto poc'anzi? Trattative con l'Europa, brevemente, grazie.
3: Ma sicuramente il Ministro dell'Economia ha già dato prova di una grande capacità di trattativa, basta vedere lo scostamento ammesso per ciò che riguarda il caro energia di 14 miliardi che verrà sicuramente speso in questa manovra di bilancio. Ovviamente abbiamo mancato il raggiungimento dell'obiettivo al 3% nel rapporto deficit-PIL, ma l'abbiamo mancato un anno prima della scadenza naturale, quindi io credo che su questo tema l'Europa possa fare delle valutazioni, tanto più che il rapporto deficit-PIL della Francia è al 5, la Germania al 2,7, quindi non è che è molto distante da noi, quindi credo che degli scostamenti che possano essere destinati alla crescita economica, che poi servono a tutti, a famiglie e imprese, siano possibili, e sicuramente il Ministro dell'Economia, che è molto bravo, riuscirà a portarli a casa.
1: Ottenere quindi qualcosa di margine in più da Bruxelles. Intanto la ringrazio, la saluto, Alberto Gusmeroli.
3: Grazie e ringrazio per l'invito.
1: Buon lavoro al Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera.
4: E questo è il pomeriggio di Radio 1, sono le 16:23 passate da una manciata di secondi, sta per arrivare al meteo, ma al meteo noi arriviamo con un gruppo che si muove tra Irlanda e Scozia, si chiamano Editors, arrivati all'ottavo album in studio, hanno tirato fuori un singolo come The Rush, che invita a prendersela con un filo più di calma, a non dar retta a tutte le voci, a tutte le pressioni che ci spingono a correre sempre di più e a godersi un attimo di più, proprio quegli attimi che sembrano lenti. The Rush, Editors e poi il meteo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata in prevalenza serena al centro-sud e sulla Sicilia, mentre si avrà un graduale aumento della nuvolosità su nord-ovest, Alpi e Sardegna, con rischio di piogge sui rilievi centro-occidentali. Domani tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini e lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud.
2: Molfettese, chicca e corca.
3: Non ci c'entra in dame, ma da un fattai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, sono da dare la ricetta per mangiare molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
2: Every Saturday.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è il nuovo singolo di Laura Pausini, un brano ha scritto lei, composto da Raff 35 anni fa ed è ancora straordinariamente attuale. Racconta una solitudine, un senso di smarrimento nei quali è impossibile non rispecchiarsi anche oggi e forse persino più di ieri. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Noi non siamo soli, ma no. Tutti insieme vogliamo come dire, omaggiare, rendere omaggio a un ricordo di uno dei colleghi che ha raccontato 60 anni di storia italiana attraverso le immagini, la sua fotografia, ed è Umberto Pizzi, è scomparso adesso, aveva 89 anni, ricordiamo è stato fotoreporter di guerra, ma ha raccontato tantissimo anche della politica italiana, tanto della società, e si ricorda anche per quegli anni della Dolce Vita, dove allora veramente i fotoreporter, i fotografi hanno, come dire, immortalato e dato anche un'immagine particolare della società italiana. Vogliamo ricordare Umberto Pizzi con uno dei suoi colleghi, amici, Rino Barillari, buon pomeriggio.
2: Ecco, buon pomeriggio.
1: Rino, grazie per essere con noi, perché insomma il tuo ricordo di Umberto Pizzi è davvero diretto. Quante cose avete vissuto insieme?
2: Beh, abbiamo vissuto fino a poco tempo fa, sai. Umberto era un unico, secondo me, nel fotogiornalismo, perché aveva una cultura giornalisticamente fantastica e io mi trovavo in imbarazzo quando ci stava lui, stavo sempre attento, anzi mi svegliavo perché la concorrenza, lui riusciva a fare una foto diversa dagli altri, perciò era fantastico, importante. E più abbiamo passato gli anni più belli della nostra vita, eravamo più giovani, più spensierati, abbiamo voglia di crescere, guadagnare, famiglia, e qualche volta ci siamo trovati anche nei tumulti di piazza, all'università, piazza Santa Fossa, Campo dei Fiori, insomma l'Italia che si stava svegliando, qualche manganellata l'abbiamo presa pure, insomma abbiamo avuto un po' tutto, anche un po' di champagne in pancia, è un grande, io secondo me è la fine del fotogiornalismo, non c'è più che può rimpiazzare un altro come Umberto, uno perché già lui non si sentiva paparazzo, si sentiva reporter, però faceva la foto da paparazzi, nel momento che i paparazzi riuscivano a fare delle cose che i direttori dei giornali, dei settimanali volevano a tutti i costi, in tutto il mondo.
1: E tu e Umberto veramente avete immortalato qualunque cosa. Devo dire, Simone Arrigoni, insomma, che per chi vive a Roma, io da ragazzo, tutte le volte che andavo in giro, anche la notte per il centro di Roma, io Rino Barillari l'ho sempre visto, tutte le sere, ovunque, con la sua macchina al collo, con tre macchine al collo, sono 40 anni che lo vedo in giro.
2: Lo so, ma sai, purtroppo questa professione quasi sta in agonia. Con l'evento del telefonino è catastrofica situazione, insomma oggi deve essere uno che fa la foto con la testa, fare pochi scatti che nessuno ti vede, perché se qualcuno ti vede e fa quello scatto è finito, 3 ore di lavoro, una settimana che devi pensare a fare, insomma sei in difficoltà e bisogna cambiare.
3: Rino,
2: volevo
3: chiederti, tornando proprio al ricordo di Umberto Pizzi,
2: sì.
3: C'è un'arma segreta oppure un trucco del mestiere che tu hai visto fare solamente a Pizzi e che gli hai magari un po' invidiato?
2: Sai, lui era un tecnico, era uno che sapeva che c'è il personaggio dentro al locale e già lui sapeva che la foto giusta era quella che pensava lui. Che posso dire, mentre mangiava, mentre che si vede il dente un po' cariato, mentre sta mangiando si sporca la camicia, mentre sta mangiando gli casca il bicchiere di vino rosso sulla camicia bianca, e lui cercava quelle foto fantastiche, però sai, un'ora, 2 ore, 3 ore, uno si stanca e se ne va, e io non me ne andavo, aspettavo fino all'ultimo.
1: E quando dici qualcuno ci ha tirato anche addosso lo champagne, Onassis.
2: Ah, questo è stato fantastico. La notte ci siamo trovati io, lui e un altro collega. E dentro la cabina ci stava a cena Onassis con Liz Taylor. Che fai? Dovevo aspettare di notte fuori, eccetera, eccetera. Allora io, guardate, oh, qui bisogna fare il blitz. Blitz che vuol dire? Da una botta alla porta, entri dentro, chi coglio, e così è stato. E se entrate, tam tam, casbotte, boom, boom, calcio, e Onassis, poverino, ha preso il bicchiere dello champagne e ce l'ho butto in faccia. E siamo usciti tu fuori, e col dito ci siamo guardati in faccia, ammazza, è buono sto champagne.
1: Vabbè. Rino Barillari, il suo ricordo di Umberto Pizzi. Grazie per il vostro lavoro, grazie. Per i tuoi ricordi, ma soprattutto per il lavoro che avete svolto.
0: Arriva la musica qui al pomeriggio di Radio 1, grazie ancora una volta a questi grandi fotografi, ma non soltanto fotografi,
1: personaggi
0: hanno raccontato un mondo che in quel momento tutti sognavano ma nessuno viveva, insomma dei comuni immortali, possiamo dire. Sì. E hanno contribuito a alimentare quel mito, no? In maniera sostanziale e fondamentale. Torniamo invece alla musica con Sting, una canzone del 1991 che sicuramente farà sorridere coloro che Sting amano, perché è una delle più belle. È una ballata di assassinio, di ossessione, di morte, di un amore geloso che non lascia scampo, perché qui, dice Sting, non ci sono né vittime né vincitori, ci sono soltanto storie drammatiche. Si chiamava Sting, lui, Mad About You, la canzone, l'anno era il 1991.

0: questo è un nome che fa piacere anche a Raffaele, mia cara Simona, perché accanto a Sting c'è un grande
1: Paul Mazzalis,
0: no?
1: Il sax, il sax,
0: sì,
1: che lo ha accompagnato.
0: Si chiama Mad About You. Adesso guarda come sorride.
1: Sorride anche secondo me Simona Rigoni, perché il martedì questo spazio le piace proprio, eh?
2: Con la notte. Mi piace tantissimo perché io amo immensamente gli animali. Ho praticamente una fattoria in casa, ma so che anche lei ama moltissimo gli animali. E allora è qui con noi Maria Cristina Cusumano.
3: Eccoci,
2: benvenuta.
3: Eccoci, grazie, grazie mille.
1: Ti ha raggiunto in studio e vediamo sì. Di quale animale, di quali ospiti oggi ci delizia.
0: Hai il verso anche questa volta, Maria Cristina? Ce l'hai?
3: No, certo. No.
0: Ci mancherebbe altro.
3: Quello c'è sempre. Prima vi faccio una breve introduzione. Sì. Allora, noi parliamo oggi di un piccolo mammifero insettivoro, noto per il dorso coperto di aculei, il musetto molto carino. A volte ci capita di incontrarlo lungo il ciglio della strada, spesso in situazioni di pericolo. E in questo momento particolare sta vivendo una situazione di particolare emergenza e noi ne parliamo del riccio. Ne parliamo, ci facciamo raccontare tutto dal massimo esperto sul territorio nazionale, un veterinario che dedica la sua vita a questi piccoli animali selvatici. È Massimo Vacchetta ed è collegato con noi, è il fondatore del centro recupero Ricci La Ninna di Novello in provincia di Cuneo. Benvenuto Massimo Vacchetta, ci sente?
0: Sentiamo intanto.
3: Eccoci. Allora, la sua struttura tra l'altro è l'unica di questo genere, quindi, che si occupa di ricci non solo in Italia ma anche in Europa. Poi abbiamo collegata con noi anche la signora Giuliana Ricci, che è volontaria del centro recupero, sempre del centro appunto di Ricci La Ninna. Benvenuta.
4: Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno, ciao Massimo, buongiorno agli ascoltatori.
3: Eccoci, allora, come abbiamo anticipato, prima ascoltiamo il verso del riccio. Prego.
1: Non l'avevo mai ascoltato, lo giuro. Cioè, è la prima
3: ascoltate. Questo è diverso. Ci facciamo spiegare perché.
1: Ah, allora modula.
3: Modula.
1: Vai.
3: Allora, Massimo Vacchetta, abbiamo ascoltato due suoni diversi. Qual è la differenza? Ce la spieghi lei?
5: Allora, il primo è un po' inusuale come suono. Sembrerebbe quello di un cucciolo, il piccolio di un piccolo, affamato probabilmente. Mentre invece il secondo è abbastanza usuale, quello di due ricci quando si incontrano, quando sono scocciati della presenza dell'altro, iniziano a soffiare. Oppure potrebbe essere una femmina, un maschio che sta corteggiando una femmina e la femmina le sta dicendo di no.
0: Ah, quindi c'è una specie di contrasto comunque, diciamo.
1: Ci sta dicendo Vacchetta che hanno una vita movimentata.
5: Assolutamente sì, anche perché noi abbiamo creato da loro tantissime barriere architettoniche, per cui fanno tanta strada per cercare il cibo, per cercare una compagna per riprodursi. Ed è sempre il maschietto a rimetterci di più, perché è quello che fa più strada e quindi viene investito dalle auto, rimane intrappolato nelle reti di recinzioni, insomma tutta una serie di peripezie che
2: vedi Raffaele e Claudio, sono sempre i maschi ad avere la peggio, c'entra la parte.
0: Che destino ingrato.
2: Però al di là di questa vita molto movimentata dei ricci, in questo momento c'è però un allarme importante che riguarda proprio i ricci, perché sta succedendo qualcosa di molto grave. Non trovano cibo a causa della siccità, il terreno duro, partoriscono tardi, i cuccioli muoiono, vanno in letargo tardivo, ritmi stravolti. Cosa sta succedendo?
5: Il riscaldamento globale li sta mettendo in seria difficoltà, stravolgendo le loro abitudini, ma soprattutto in questo momento, dopo 4 mesi di siccità, a noi arrivano dei ricci ormai deperiti, in uno stato pietoso, veramente una cosa senza precedenti, mai vista prima una cosa così. Non trovano l'acqua ovviamente, quindi si disidratano, vanno in shock. Abbiamo avuto anche una storia molto commovente, che ha avuto un lieto fine, una mamma con i cuccioli, era stremata, non aveva più latte, i piccolini erano denutriti, una signora l'ha recuperata, ce l'ha portata e siamo riusciti a tirarli su tutti quanti, ma per la maggior parte di centinaia di migliaia di esemplari in tutta Italia le cose non vanno proprio così. direi che noi stiamo conducendo una battaglia anche, diciamo, di informazione per cercare di sensibilizzare le persone ad aiutarli nei giardini, perché metà della popolazione dei ricci vive ormai nei giardini privati delle persone, quindi poi noi possiamo fare tanto per aiutarli.
3: Ecco, a proposito di giardini, Vacchetta, lei ci parlava, io chiederei proprio alla signora Giuliana Ricci, perché lei ha fatto proprio un giardino su misura, non solo per i ricci ma anche per gli altri animaletti. Allora ce lo spieghi.
4: Buongiorno, allora sì, io ho tanti anni che, siccome credo molto nella biodiversità, ho la possibilità, ma non serve un grande giardino, grande o piccolo, ho installato mangiatoie, dormitori, ma non solo per ricci, anche per uccellini, per pipistrelli, e cerco di offrire 365 giorni all'anno cibo, acqua, per tutti questi animaletti che sono di fatto in transito, poi se vogliono rimangono, ritornano, ma ritornano. Aiuta molto. Aggiungo che anche il vicinato, alla fine, quando si inizia un discorso di questo tipo, viene coinvolto, perché ho un sacco di vicini di casa che si hanno sposato la causa, in questo caso stiamo parlando di ricci, tantissimi, ma addirittura anche nelle piscine hanno ordinato quelle piccole rampe affinché non anneghino gli animaletti, quindi cioè, alle volte è molto importante, è più importante l'aiuto umano, visto che di fatto non c'è nulla, veramente non c'è nulla più, è brutto da dirsi, nei boschi. E io offro tutto questo.
1: Beh, insomma, Simona Rigoni, la signora Giuliana Ricci, come dire, un cognome, una missione?
4: No, Ricci, certo, il mio cognome.
2: Vabbè, abbiamo Ricci. Deciso che la soprannominiamo così, però è bellissimo, perché ci dà un esempio non solo per i suoi vicini, ma anche per i giovani, per la scuola, la sensibilizzazione nei confronti di questi e degli animali in generale. È un bellissimo esempio che vale per tutti noi.
4: Sì, i bambini poi a me di tanto in tanto chiamano nelle scuole, soprattutto negli asili, ho fatto alcuni interventi e devo dire che i bambini, soprattutto molto piccoli, sono degli esempi di ascolto, di interesse magnifici, magnifiche le maestre d'asilo che fanno tutto questo, perché ed è anche divertente, è molto bello, poi si raccontano un po' di storie, eccetera. Allora, acqua e cibo lo possono mettere tutti.
3: Massimo Vacchetta, volevo chiederle, allora sì, abbiamo parlato di tutte queste buone pratiche che sono importantissime, però all'atto pratico, se troviamo un riccio lungo la strada, in pericolo, come dobbiamo comportarci, come facciamo a soccorrerlo, qual è la prima cosa?
5: Allora, beh, innanzitutto è capire quando va soccorso. Sulla strada sempre recuperati, perché potrebbero essere feriti, spaventati, comunque nel dubbio bisogna raccoglierli e portarli al centro di fauna selvatica. Ci si mette un paio di guanti, oppure ovviamente se si è in macchina si può utilizzare uno straccio, un pezzo di carta, si avvolgono con quello e si mettono in uno scatolone e poi possibilmente si portano velocemente a casa, si mette vicino una bottiglia dell'acqua calda, che per aiutarli nello stato di shock, a risolvere lo stato di shock, e poi subito rapidamente al centro di fauna selvatica. Un altro caso che da tenere presente è quando si trovano all'aperto in pieno giorno, siccome loro sono notturni e non è normale, quindi anche lì vanno sempre recuperati, e in questa stagione vanno recuperati i piccoli, quelli che da fino a dicembre sono più piccoli di un pompelmo, ecco, quelli sono quelli nati dalle cucciolate tardive, quindi sono quelli che non riescono a mettere il peso sufficiente per superare l'inverno, questo è importantissimo. Poi noi stiamo portando avanti questa campagna, insomma, per far mettere l'acqua, l'umido per gattini, le crocchette, tutte le sere in giardino, perché quello salverebbe tantissime vite. Se 100.000 famiglie mettessero fuori tutte le sere cibo per gatti e acqua fresca, salveremo tantissimi esemplari. È, diciamo, la misura che possiamo prendere adesso immediatamente. E poi rinaturalizzare i nostri giardini, piantare tante siepi, cespugli, piante da frutta.
1: E quello farebbe bene a tutti, non solo ai ricci.
5: Assolutamente sì, trasformare i nostri spazi verdi in aree naturali, in piccole oasi naturali che fanno benissimo a noi, perché filtrano l'aria, abbassano la temperatura con questi climi temperatori.
1: Esatto, anche. Il verde è importante, quindi invitiamo i nostri ascoltatori, come dire, a prendere appunti. Saluto Massimo Vacchetta, Giuliana Ricci, resta con noi Maria Cristina Cusumano, ma adesso...
0: La musica arriva da Marco Mengoni, che, come avrete letto negli ultimi giorni, ha deciso di lanciarsi in un'impresa, insomma, quasi imprenditoriale. Lui non suonerà, ma chiamerà tanti, non soltanto musicisti, ma nel caso specifico ci saranno cabarettisti, varie altre stand-up comedian, designer, DJ, artisti italiani e internazionali, in un luogo che per 7 settimane darà vita a questo posto chiamato Allo Sbagliato. È una bella cosa. Marco Mengoni con Tom Walker, si chiama Hola I Say.

0: e torniamo con Maria Cristina Cusumano con un appuntamento del weekend.
1: Sì, un appuntamento importantissimo, perché ad Assisi 4 ottobre ci saranno le celebrazioni per la festa di San Francesco, patrono d'Italia, nell'ottavo centenario della morte. Da quest'anno 4 ottobre è festa nazionale, alle celebrazioni ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ci sarà anche l'ENPA con una campagna molto importante che si chiama Invisibili per Abitudine ed è una campagna di sensibilizzazione verso gli animali maltrattati. Noi ne parliamo con la Presidente Giusy D'Angelo, benvenuta.
2: Grazie dell'invito e della possibilità di dare voce agli animali.
1: Allora, quali sono gli animali invisibili?
2: Gli animali che meno pensiamo, i cani, i gatti, i cavalli, i conigli, sono veramente tantissimi gli animali, ormai siamo abituati a non vederli più. Perché è triste dirlo, ma ancora oggi ci sono tante situazioni di abbandono e dove i loro diritti non sono rispettati.
1: Ne citiamo uno per tutti, le colonie feline, parliamo dei gatti. Ecco, qual è la situazione? Sì.
2: Il gatto purtroppo è veramente l'animale che rappresenta al meglio quello che è il contesto sociale in questo momento, perché le colonie feline sono accudite grazie ai volontari, grazie a quelle persone che vengono soprannominate tra virgolette gattare, e sono tantissimi i gatti che ahimè hanno bisogno di cure e dove realmente il numero di volontari è sempre minore e le amministrazioni purtroppo non riescono a sopperire a quello che è l'esigenza di questi gatti.
3: Che cosa possiamo fare noi tutti come comunità, Presidente, per riuscire da un punto di vista proprio di sensibilizzazione culturale a fare capire la gravità di un'aggressione nei confronti di un animale che non si può difendere? Qual è il metodo migliore per invertire anche l'aggressività che vediamo sugli stessi social, sempre di più oggi?
2: Io credo che la mia principale è quella che voi state facendo già in questo momento, cioè dare la possibilità di non agire con aggressività, ma imparare dagli animali stessi dove non rispondono con aggressività e anzi ci insegnano quello che sono le cose più importanti, cioè l'empatia e i diversi colori delle emozioni. E questa è la cosa più importante. Io credo che noi dovremmo lavorare sulla conoscenza e sulla cura verso gli animali, che a oggi le consideriamo, ahimè, solo come pet, ma non sono esseri senzienti che hanno delle loro storie, che hanno delle loro fragilità, e noi umani dovremmo soccorrerli invece di farci soccorrere da loro.
1: E proprio per questo voi sarete presenti anche il 3 in tutte le piazze italiane e poi il 4 ottobre.
2: Sì, noi abbiamo organizzato in tutta Italia quello che sono appunto dei banchetti informativi, con quello che dare l'informativa di questa campagna. Saremo presenti in 12 regioni con 60 banchetti presenti dal Piemonte alla Sicilia. Quindi basta che andate sul sito empa.org e troverete i volontari pronti ad accogliervi e spiegare quello che ovviamente è questa campagna estremamente importante, perché dobbiamo dare voce.
0: Abbiamo dato voce a voi e a questa campagna molto volentieri, Presidente Nazionale EMPA, Giusy D'Angelo, grazie per essere stata con noi e ringrazio Maria Cristina Cusumano.
1: Sempre un piacere, grazie.
0: Nostri martedì prossimo.
1: Certo,
0: qui,
1: assolutamente.
0: Mi raccomando.
4: E allora è il momento dell'informazione, sono infatti le 16, 58 e 20 secondi, arriva il GR1 e poi ci dedicheremo a quella che è la nostra appendice. Anticipiamo quale sarà la parola oggi?
0: Lascerei in sospeso una parola del giorno molto particolare che poi Simona Arrigoni ha pescato.
3: Meglio aspettare con calma, perché guarda Claudio che oggi c'è un esercizio linguistico da fare.
4: GR1 e poi torniamo con il pomeriggio di Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Le notizie del giorno.
6: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
7: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
5: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
8: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
5: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
9: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: 17.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, tetto ai prezzi di benzina e diesel anche da Kuwait a partire dal 1 ottobre. È la terza compagnia ad adottare un price cap dopo Eni ed EDP. La Premier Giorgia Meloni ringrazia, ha accolto il nostro appello, ma l'Unione Europea rimane vigile su eventuali distorsioni di mercato.
3: C'è il no comment di Bruxelles sulla decisione di fissare un tetto al prezzo del carburante, ma la Commissione monitorerà sulla concorrenza. Dopo Eni ed EDP, anche Kuwait, infatti, dal 1 ottobre ha annunciato un tetto ai prezzi dei carburanti e il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 verranno prorogati gli sconti delle accise sul gasolio. Dai dati diffusi dal Ministero delle Imprese, per la prima volta dopo settimane i prezzi del carburante sono in discesa. La benzina a self in autostrada è sotto i 2,20 euro, il gasolio a 2,38 al litro e secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori il risparmio medio al litro in due giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. C'è poi un risvolto internazionale. Alimentato dalle tensioni geopolitiche, il prezzo del petrolio però sale. Il WTI americano viene quotato intorno ai $94, il Brent europeo intorno ai $107 al barile. Lorenzo Opice, GR1.
2: Dai carburanti alle bollette di gas e luce, poco fa altro annuncio dell'Eni, il gruppo offrirà a partire dal 1 ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre il 30% di sconto rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con tariffa bloccata per 2 anni. Il giallo della Ricina, Gianni Di Vita, il marito e padre delle due donne morte avvelenate lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, è tornato nuovamente in questura intorno alle 13 per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Stamane nuove perquisizioni negli studi dell'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato. Tra gli oggetti sequestrati anche una borsa della moglie, Antonella Di Jelsi. È fissata per domani l'udienza contro la richiesta di archiviazione del procedimento sulla strage di Ustica. Dopo la disponibilità a fornire la propria documentazione, la Francia, tramite fonti diplomatiche, fa ora sapere che Parigi ha già dato all'Italia, nel corso degli anni, gli elementi a sua disposizione. La procura potrebbe comunque ritirare la richiesta di archiviazione. Ascoltiamo lo storico avvocato dei familiari delle vittime, Alessandro Gamberini.
4: Avvocato Gamberini, formalmente che comunicazioni sono arrivate dalla Francia relativamente a questo caso?
5: Tramite il Ministero degli Esteri, una comunicazione per cui la Francia si è dichiarata da un lato disponibile a rispondere alle domande che l'autorità giudiziaria vorrà rivolgere alla Francia e dall'altro ha inviato o sta per inviare tutta la documentazione che su questa vicenda, su questa tragica vicenda, ha dal 1980 al 1990.
4: Finora quali risposte avevate avuto?
5: No, avevamo avuto delle risposte che erano smaccatamente o menzogniere o ostruzionistiche. La Francia poteva avere molti motivi per entrare in questa battaglia aerea che noi riteniamo sia dimostrata da molti elementi che si svolse attorno al 19. Con tutta la fiducia di questa iniziativa francese voglio evitare di coltivare illusioni.
4: Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
2: Urgente il rafforzamento delle istituzioni europee, lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio in occasione dell'intitolazione di un edificio del Parlamento europeo a Bruxelles a David Sassoli. Dell'ex presidente dell'Assemblea comunitaria, scomparso nel 2022, Mattarella ricorda rigore morale e la passione civile nell'esercizio del mandato. In precedenza, dal capo dello Stato un altro messaggio nell'anniversario della strage di Marzabotto sull'Appennino bolognese. 82 anni sono trascorsi dallo sterminio che le SS naziste spalleggiate dai fascisti compirono ai danni della popolazione inerme, ricorda Mattarella, sottolineando che con la guerra ricomparsa anche in Europa la memoria è più che mai un dovere, perché quel che è accaduto può ripetersi. Calcio, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta. Ad annunciarlo una nota sul sito della società emiliana. L'ex campione del mondo ha firmato un contratto sino al termine della stagione in corso con opzione a favore del club per altri 2 anni. Arriva per la prima volta a Roma, dove è stata concepita 2 secoli fa, una tela da record. Si tratta della veduta della città eterna dal titolo Roma dal Monte Aventino, dipinta dall'artista inglese William Turner nel 1836. Il quadro sarà esposto da oggi fino al 1 ottobre a Palazzo Rondinini, prima di essere battuto da Sotheby's a Londra il prossimo 9 dicembre per una base d'asta di 50 milioni di sterline. È tutto, prossimo GR1 alle 18.
0: Pomeriggio di Radio 1.
6: È alle 17:05 minuti, quindi torniamo in onda. Simone Arrigoni, Claudio De Tommasi, Raffaele Roselli, ed è il momento di scoprire con noi una nuova parola del giorno. E stavolta svegliamo anche un dietro le quinte. Simona, confessa di aver pescato tu una parola davvero particolare.
7: Confesso, la peccatrice sono io in questo caso, però prima di rivelarvi e di rivelare ai nostri amici, che possono anche commentarla questa parola al 335-699-2949, Claudio e Raffaele mi devono pronunciare un'altra parola prima di andare a quella del giorno. Ad esempio, tu ti ricordi supercalifragilisticexpialidoso?
8: Vai. Supercalifragilisticexpialidoso.
6: Ma è stato bravissimo, io non ci provo neppure. Ma invece la parola qual è? Diccela.
7: Solipsismo, ma che non l'ha visto che non l'ha fatta lui.
8: Si è attratto.
6: Ma io mi sono tirato fuori da tutto, e per maneggiare questo termine così particolare, allora mi affido alle parole di un fisico teorico.

0: cioè, che sono cresciuto, la cantavo sempre, cioè, boh, bella la canzone, quindi come fai a non conoscerla, capisci?
1: Allora, Riccardo Azzali, cioè, il termine solipsismo è tornato alla ribalta di recente con lo psichiatra Claudio Mencacci, lo ha utilizzato come chiave di lettura per leggere i comportamenti di leader politici internazionali, però, a guardarsi intorno la compagnia di giro è diffusissima.
2: Sì,
1: no?
2: c'è un sacco di gente.
0: È una cosa che io dico sempre che le cose non mi fanno dormire la notte. Io penso che la teoria del solipsismo è tipo top one robe che non mi fanno dormire la notte, cioè è veramente una roba folle.
1: Come spiegarla? Come studiarla, allora, questa parola?
0: Allora, facciamo così.
1: Se la dica lei una definizione utile.
0: Allora, sì. Io lo dico veramente, è la teoria più inquietante che abbia mai studiato, no? Perché il solipsismo dice questo, dice che tutto quello che noi vediamo, che percepiamo, quindi le stelle, le persone, io stesso, ok? Lo stai creando con la tua mente, ok? Perché in realtà esisti solo tu. E la cosa che fa tremare, ok, che fa venire i brividi, è che nessuno, ma nessuno proprio, ti potrà mai convincere al 100% che non sia così. Ci hanno provato i migliori filosofi e scienziati del mondo, da sempre, ma niente.
3: Sì, mi sembra di sentire un po' Cartesio, Claudio?
1: A me invece mi torna in mente Philip Dick, Blade Runner.
2: Eccola qua. Allora, però insomma, detto da un fisico teorico, divulgatore scientifico, che tra l'altro ha scritto anche un libro come Il gatto che mi ha spiegato l'universo, edizione Mondadori, il gatto sarà quello di Schrödinger, se non sbaglio, no?
0: Allora, in realtà lo dicono tutti, ma in realtà no. Cioè,
2: vedi.
0: È un gatto che non è quello di Schrödinger, è un gatto diverso.
2: Però insomma, detto da un fisico che esiste una monade praticamente, ognuno di noi solo nell'universo, però questo in qualche maniera è anche, non dico spiegato, ma è una delle teorie suggerite possibili dalla fisica quantistica,
0: allora,
2: noi creiamo l'universo.
0: Allora, è un po' più complicata di così.
2: Beh, certo, l'ho fatta molto semplice, insomma, per quel che posso io, non è che posso alzarmi più di tanto.
0: Ti dico, c'era il mio fisico, uno dei miei fisici preferiti è Richard Feynman.
2: Sì, grandissimo.
0: Tipo tutti i suoi libri. Ok. Lui diceva una frase che a me è rimasta nel cuore, no? Diceva: se tu dici di aver capito la quantistica, vuol dire che non l'hai capita, perché nessuno la può capire, ok? Quindi è difficile fare esempi con la quantistica, perché veramente non si può capire, è del tutto illogica. La cosa però che noi viviamo, no? E l'esempio che si fa sul solipsismo, che aiuta a capirlo, è l'esempio del sogno. Tutti noi sogniamo la notte, no?
2: Sì.
0: Ecco, immagina che stanotte potresti sognare tua madre, ok? Lei ti parla, ti risponde, ti dice qualcosa che magari non ti aspettavi. E dentro il sogno tu non hai dubbi che sia lei. E invece no, perché è il tuo cervello che se l'ha inventata, tutta. E il tuo cervello ti fa vivere con persone che non esistono nei sogni, ok? Quindi noi già viviamo, cioè le dimensioni, che le città, i luoghi che viviamo nei sogni sono solo frutto della nostra mente, della nostra testa. E quindi chi ci dice che anche questa vita, che per noi è reale, non sia altrettanto un sogno? Un po' l'Inception, vi ricordate il film?
2: Come no, Inception con Leonardo DiCaprio, il mio regista preferito, Nolan.
0: Esatto. E poi da qui nascono anche tutte le varie altre teorie, no? C'è tipo la teoria del Matrix, che è tutta una simulazione.
2: Ecco.
3: Però, Riccardo, noi in realtà viviamo in un'altra realtà che non è quella onirica, ma è quella dei social. E da qui come abbiniamo proprio il solipsismo ai social? Perché la tecnologia sembra che ci stia trasformando magari involontariamente tutti in solipsisti digitali. Quindi questo sarà il nostro futuro? Tutti i solipsisti in preda al digitale e ai social?
0: Sulla tecnologia e sul digitale c'è un discorso che faccio sempre, no? Noi cerchiamo di indagare sempre l'universo, ok? Cioè, l'universo è enorme. L'esempio che faccio sempre è che se tu prendi un pugno di sabbia in spiaggia, no? In spiaggia c'è dei granelli di sabbia. Li conti, saranno quanti? 1000? 10.000? Ok. Ora pensa di prendere tutti i granelli di tutte le spiagge di tutto il mondo, ok? Di tutto il pianeta, Tutto il pianeta. Sono più le stelle nell'universo che i granelli di sabbia.
2: Già.
0: Capite? Cioè, capite? Ok, quindi capite quanto è grosso? Ok. Perché dico questo? Perché noi stiamo, quindi l'universo è quello, ma noi a livello digitale stiamo creando dei

0: altri universi che sono i metaversi, che sono altrettanto giganteschi.
1: Allora guardi,
2: cominciamo a perdersi qua.
1: Allora, il nostro universo ci dice che dobbiamo girare la linea al prossimo programma e passiamo da una parola a non solo parole, però io la invito già da qui Riccardo Azzali e la ringrazio per essere stato con noi a parlare di metaverso in una prossima parola del giorno.
3: Ok, va bene.
1: Grazie infinite.
3: Ok, un abbraccio.
1: A proposito di solipsismo, io faccio una citazione da Paolo Conte, che nei suoi concerti c'era tutta una sua ironia, raccontava racconti particolari, poi finiva con questa massima: si nasce soli, si muore soli, ma nel mezzo c'è un gran traffico. Simona Rigoni, La Squadra.
4: Però a noi piace tutto questo traffico, non ci sentiamo particolarmente solipsisti.
1: No.
4: Per cui saluto tutta la squadra trafficata del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Mero, Lanessi Squitieri, Luca Torrisi.
2: E ovviamente Simona Rigoni, immancabile e davvero apprezzatissima. E poi regia di Alex Messina, alla parte tecnica di Jacopo Teodoro.
1: Simona Rigoni, a domani. 15:30?
4: Certo.
1: Dai.
4: Certo.
2: Dai, siamo
4: pronti.
2: Nella
4: galassia di domani ci rivediamo.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
6: Non solo parole.
7: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1, Giulia Nannini, ma soprattutto Noemi.
8: Eccomi qua. Ciao Giulia, come stai?
7: Bene, siamo pronti per una nuova puntata di Non Solo Parole.
8: Certo che sì, e oggi parliamo di una canzone che tutti pensano di conoscere, ma che ha avuto una vita molto più lunga, strana, tormentata di quanto immaginiamo. Parliamo di Alleluia di Leonard Cohen.
7: Mi è piaciuta questa esitazione che hai fatto.
8: Perché ci vuole un po' di suspense, sì. Rullo di tamburi.
7: Ma soprattutto perché questa canzone, forse quell'esitazione lì davvero te la chiede in maniera quasi automatica, no?
8: Certo.
7: È una canzone bellissima, ovviamente la conoscete tutti, come Noemi giustamente vi annunciava, una storia incredibile, perché Alleluia oggi è una delle canzoni sicuramente più interpretate al mondo. Però
8: sì.
7: Quando è nel 1984 in realtà non se ne accorge quasi nessuno.
8: No.
7: Cioè questo non ci si crede, a dirla così.
8: Però questa è la cosa bella delle canzoni, perché quando le canzoni hanno veramente ragione di esistere, presto o tardi il loro posto lo trovano. E questa canzone, che ha una storia di gestazione, diciamo come degli elefanti, lo sai che l'elefante 12 mesi di gestazione,
7: lunga.
8: Lui una serie di anni, poi ce lo dirà pure te, trova finalmente dopo molti anni il grande pubblico che si merita.
7: È pazzesco pensare che una canzone che è nell'immaginario collettivo di tutti, che davvero conosciamo tutti, di cui sono state fatte 15.000 versioni, che hanno cantato un po' tutti, in realtà quando esce non viene capita. È contenuta nell'album Various Positions e la Columbia negli Stati Uniti decide addirittura di non pubblicare quel disco perché era convinta che non potesse funzionare. Pensa,
8: Madonna,
7: una
8: mia
7: canzone che oggi sembra quasi inevitabile viene trattata come un brano senza futuro.
8: Vabbè, posso dire che pochi discografici hanno la possibilità del leggere del futuro, forse questa idea Columbia.
7: Questo è vero, adesso si saranno mangiando un po' le mani,
8: no,
7: sicuramente.
8: No.
7: Strano immaginare che non sia stata capita all'inizio, perché dici, ma come una canzone così bella? Succede.
8: Una canzone che ha un racconto anche un po', diciamo, pesante, perché quando tu pensi la parola alleluia, no? Allora pensi sempre a un raggio di sole, pensi sempre a qualcosa che è successo di positivo. In realtà questa alleluia invece è anche un po' una discesa nel fallimento, negli inferi, dentro un desiderio spezzato, e anche musicalmente avvertiamo forte questa ambiguità, perché non ha il tono di una grande esplosione religiosa. La melodia continua a salire e a ricadere, quasi cercando ogni volta un punto di equilibrio. E quindi in qualche modo Cohen che fa? Mette insieme il sacro e il carnale, la fede e il dubbio, e lo fa attraverso una progressione armonica circolare che non trova mai una vera, diciamo, risoluzione, no? Si dice nella musica poi risolve, no? Sai quando secondo fai un passaggio tra i vari gradi e poi, che ne so, il settimo risolve sul primo grado. Ecco, okay, questa cosa lui in qualche modo.
7: Ma la scrive anche perché questo, sì, lo so, perché è un verso della canzone. Stiamo, certo, parlando intanto ovviamente della versione di Cohen. It goes like this: the fourth, the fifth, main fall, the major lift.
8: Insomma, sì, dice la
7: quarta. Prego, perché io canto in questo programma? Cioè, è sbagliato.
8: A me piace il tuo modo sei personale.
7: È concettualmente sbagliato.
8: Quelli intonati, ormai che tanto Cortiuna sono tutti intonati. È difficile avere una personalità.
7: Io, però questa cosa, diciamo, del quarto, tutto sulla
8: del quarto e del quinto, e la caduta è esatto, la salita è maggiore. Il quarto e il quinto sono i gradi della musica. Mm. In realtà la musica
7: spiegacelo,
8: è fatta,
7: perché tradotto questo pezzo significa fa così. Lui dice proprio fa così. Certo. La quarta, la quinta, la caduta minore, la salita maggiore.
8: Beh sì, è praticamente la successione dei gradi, no? Sono legati tra di loro e ci sono delle successioni che si collegano. La successione tra maggiore e minore diventa anche poi un'immagine emotiva, la, okay, salita, la caduta. Mo adesso un discorso lungo, lo sai che la musica è fatta di sette gradi, diciamo, in realtà sono 12, che sono nella nota, nella scala maggiore.
7: Ok.
8: La prima nota, per esempio il do è il primo grado, il re è il secondo grado, il mi è il terzo grado, il fa è il quarto grado,
7: okay,
8: il sol è il quinto, il la è il sesto. Rispetto alla tonalità questi gradi si susseguono sempre con gli stessi intervalli e questa cosa crea, diciamo, un'impalcatura attraverso il quale, che si chiama armonia,
7: sì,
8: noi possiamo creare delle tensioni oppure dalla tensione tornare in una, diciamo, situazione di calma. È come se lui utilizzasse la grammatica della musica per spiegare l'evoluzione emotiva del pezzo. Tiè.
7: O comunque posso dire brava.
8: Ci proviamo,
7: A me è
8: adesso
7: piaciuta.
8: Arrivano tutti i messaggini. Ah, bocciata in armonia.
7: Beh, sentiamola, diciamo che è una... sentiamolo un attimo, perché sentiamo, dopo questa spiegazione la voglio solo ascoltare.

0: diciamo che per scrivere questo capolavoro lui non ci mette un pomeriggio.
1: Lavora
0: per anni, riempie quaderni di varianti, addirittura in diverse occasioni ha detto che esistono circa 80 strofe di questa canzone. Pensate.
1: Madonna, e meno male che adesso poi a un certo punto nel 91 arriva John Cale, sì, che sceglie alcune strofe tra le moltissime scritte da Goyne e spoglia un po' la canzone, quindi voce, pianoforte, molto più spazio alle parole, però è una trasformazione decisiva, perché diciamo da quel momento tanti interpreti sceglieranno la versione di Cale, perché beh, giustamente lo sai che c'è, e lui ha fatto, bisogna avere la qualità della sintesi, e quindi è quello che ha reso questo pezzo secondo me un grande successo, adesso concedimelo fra virgolette, del pop, perché forse lui è riuscito ad arrivare all'essenza di questa canzone.
0: Beh sì, la versione originale appunto di Cohen durava un'infinità, invece quella di Cale è anche molto più forse radiofonica. Comunque tra quelli che poi si sono ispirati alla versione di Cale c'è proprio anche Jeff Buckley,
1: certo,
0: no? La incide per Grace nel 1994 e qui lui fa qualcosa di ancora più intimo, cioè una voce, una chitarra e quasi veramente il suono di una persona sola in una stanza che la recita quasi davvero come se fosse una preghiera, no?
1: Eh beh, secondo me Alleluia è un po' una preghiera laica.
0: Sì, sì,
1: secondo
0: sì.
1: me questa versione qua è in qualche modo una versione dove anche chi non crede in niente, anche perché poi sai benissimo meglio di me che Cohen aveva fatto anche dei riferimenti alla religione ebraica,
0: sì,
1: alla
0: sì.
1: religione cristiana, la scelta anche della parola Alleluia, insomma è un po' un manifesto di una richiesta, no? È come se uno lanciasse nell'etere una preghiera, una richiesta, una preghiera laica. Questo è bellissimo, infatti è sceltissima in un sacco di
0: Sì, sì, è verissimo, di occasioni, anche di celebrazioni, assolutamente. E poi c'è l'ultimo passaggio, cioè nel 2001 Alleluia entra in Shrek, in una scena.
1: Oddio, è vero, lo sai questa cosa? Non me la ricordavo.
0: Di separazione e malinconia di quel film d'animazione. E si sente John Cale, mentre nell'album della colonna sonora invece compare Rufus Wainwright. E insomma, prende un film d'animazione, un capolavoro come Alleluia, e forse la porta anche ad un pubblico, no?
1: Beh,
0: nuovo, più giovane,
1: no?
0: Più giovane,
1: sì,
0: che
1: film.
0: Magari non c'era arrivato, sono ragazzini,
1: bambini. Beh, bello,
0: anche.
1: Però questa cosa è bella,
0: stupenda.
1: Perché poi arriva nei film, nelle serie, nei talent show, matrimoni, funerali, cerimonie pubbliche, insomma di tutto un po'. Però è una cosa bella perché è una rivincita, io le amo le storie di rivincita, mi fanno volare, e secondo me, vedi, questa canzone piano piano ha trovato la sua forma. Credo
0: e
1: che
0: la
1: sia...
0: sua strada, all'inizio, ti ricordi, abbiamo detto, non la volevano nemmeno pubblicare, non ci credeva.
1: Anche perché una canzone che dura 80 minuti era difficile
0: sì,
1: da promuovere. Però è bello che, vedi, forse era un pezzo che come un materiale prezioso aveva bisogno del suo tempo per essere levigato, per essere sublimato, per arrivare, diciamo, a quello che era il cuore del discorso. E vedi che non è servito una serie di artisti. Cohen che l'ha scritta e poi chi l'ha rifinito il messaggio.
0: Al volo, al volissimo, siamo in chiusura. Dimmi qual è la tua versione preferita di Alleluia.
1: Vabbè, io sono Jeff Buckley per me.
0: Anch'io,
1: perché lui era proprio anche fisicamente, non lo so, mi arriva così. Poi fa parte del club dei 27, quindi c'è questo giovane talento che in realtà chissà, non sapremo mai
0: cosa avrebbe potuto regalarci.
1: Intanto ci ha regalato una versione di Alleluia meravigliosa.
0: Grazie Noemi per questa puntata veramente speciale su Alleluia. Ringraziamo anche la nostra squadra in regia, Leonardo Patanè, alla parte
1: Ciao.
0: Tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi, e con Non Solo Parole ci sentiamo domani.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a Oggi Economia, in studio Gelsomina Testa. Nel nostro focus parliamo dell'impatto del prezzo dell'energia sulle imprese, ma prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura dei listini europei. Linea ad Alice Monni.
2: Sì, è una chiusura praticamente negativa quella delle borse europee, che perdono terreno sul finale di seduta. Milano si avvia a chiudere con un meno 0,04%, più pesanti le perdite di Parigi e Londra, intorno al meno 0,5%, di poco sopra la parità Francoforte. In calo oggi in evidenza dunque i titoli energetici dopo le chiusure positive di ieri. Ieri era la prima giornata del tetto al prezzo dei carburanti, male Eni, perde l'1,26%, Saipem l'1,5%, ancora peggio Tenaris l'1,65%, male anche Telecom e Poste, meno 3,3%, bene invece i titoli tecnologici come STM e soprattutto Tecnoprobe più 6,41%, in scia notismo generalizzato sui titoli legati all'intelligenza artificiale. Il prezzo del petrolio torna a scendere, a questo è legato l'andamento dei titoli energetici e petroliferi, meno 0,6%. Il Brent di Londra poco sopra i $104 al barile. Oggi si attendono notizie positive dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre l'Arabia Saudita ha ripristinato la metà della capacità dell'oleodotto Est-Ovest. Cala anche il prezzo del gas di oltre il 5%, a quasi 70 euro al megawattora. In rosso Wall Street, vira in negativa anche il Nasdaq dopo una partenza positiva, l'indice di titoli tecnologici in attesa del vertice alla Casa Bianca con i big dell'intelligenza artificiale. Si allenta la pressione sui titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund tedeschi sale a quota 100, i rendimenti sono in leggero calo. Linea a voi.
1: Grazie ad Alice Monni, e ora l'analisi dei temi finanziari del giorno con Adele Mantegazza, analista di mercato Banca Patrimoni Sella. Buonasera.
3: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, abbiamo sentito, iniziamo dal petrolio. Il petrolio è il Brent $104 al barile, però quindi sui mercati ci sono timori di una nuova fiammata dell'inflazione proprio a causa dei prezzi dell'energia, e quindi si teme quindi un conseguente intervento delle banche centrali sui tassi di interesse. È così?
3: Sì, questa è una settimana cruciale per l'inflazione europea, avremo i numeri di settembre, ovviamente ci si aspetta una crescita rilevante a causa del rincaro dei prezzi energetici. Oggi intanto è uscita l'inflazione spagnola, ha sorpreso al rialzo, è uscita al 5% annuo, che è il massimo dal 2023 per la Spagna. Sempre oggi abbiamo avuto i prezzi alla produzione italiani, sono usciti quasi all'11% annuo, che è un numero stellare. I prezzi energetici ovviamente hanno trainato, sono saliti quasi del 35% sempre su base annua, quindi non sono buoni segnali in vista del dato generale dell'Eurozona, che invece uscirà venerdì appunto. Domani invece i riflettori su Francia, Italia e Germania, prezzi al consumo attesi tutti sopra il 3% annuo, quindi ben oltre il target del 2.
1: Eh sì, ora abbiamo sentito anche dal nostro collegamento con Piazza Affari, tra poco alle 18:30 italiane ci sarà un vertice alla Casa Bianca con i big dell'intelligenza artificiale. Quali sono i temi sul tavolo?
3: Sì, esatto, Trump incontrerà gli amministratori delegati delle aziende che fanno i sistemi più avanzati di intelligenza artificiale, quindi tra gli altri stiamo parlando dei CEO di Meta, Anthropic, OpenAI, Nvidia, forse ci sarà anche Elon Musk, e la discussione si concentrerà appunto sulla ricerca di un equilibrio tra innovazione e supervisione. Quindi va bene innovare, ma facciamolo con un certo grado di sicurezza e di regolamentazione. Ricordiamo che continuano a essere segnalati rischi di un uso improprio dell'intelligenza artificiale, tra l'altro dagli stessi CEO che vi ho appena citato, e incidenti di sicurezza anche sui siti governativi, soprattutto da parte degli agenti di OpenAI. Tutto questo mentre Trump continua però a dire che l'America non deve perdere la corsa tecnologica contro la Cina, quindi staremo a vedere.
1: E grazie all'analista Adele Mantegazza Dante Gazza, analista di mercato Banca Patrimoni Sella, e ora parliamo degli effetti dei rincari dei carburanti su famiglie, ma anche soprattutto in questo caso sulle imprese. Noi ricordiamo che oggi, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha annunciato un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre. Comunque il prezzo, quindi di benzina, soprattutto del gasolio, resta impattante. Noi ne parliamo con Walter Quercioli, che è presidente di Federmanager. Buonasera, presidente.
4: Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, presidente, partiamo dai dati Istat di oggi, che dicono che i prezzi dei prodotti petroliferi raffinati ad agosto sono cresciuti del 67,7% su base annua. Come mai?
4: Diciamo, sicuramente il prezzo del greggio ha un suo impatto, ma anche un impatto importante la capacità di raffinazione in Europa e in Italia, e anche un differenziale fra ciò che viene prodotto come prodotti raffinati rispetto a ciò che viene domandato, quello che noi chiamiamo il mismatch. Uh-huh. Tanto per dare un'idea, 20 anni fa l'Italia aveva 17 raffinerie, oggi ce ne ha 11 di tipo convenzionale e una, quella di Livorno, è in trasformazione verso i biocarburanti. Uh-huh. 20 anni fa producevamo 102 milioni di tonnellate di prodotti raffinati, oggi ne produciamo poco sopra di 83 milioni, qui c'è stato un calo significativo della domanda.
1: Beh, questo anche in tutta Europa c'è stata una chiusura sistematica delle raffinerie.
4: Certo, infatti in Europa nel 2009 avevamo 117 raffinerie, oggi ce ne sono 94. E dobbiamo dire che in Europa si consuma molto più carburante diesel rispetto alla capacità produttiva, tant'è che siamo importatori netti di carburante diesel, mentre invece produciamo troppa benzina, infatti siamo esportatori netti di benzina. Tanto per dare un'idea, sui consumi di gasolio l'Italia ha importato nel 2025 più di 5 milioni di tonnellate di prodotto finito, di questo il 57%, 3 milioni di tonnellate, passava dallo stretto di Hormuz.
1: Certo.
4: Quindi è chiaro che in questa situazione, dovendo approvvigionarsi di prodotti finiti da altre parti, ad esempio negli Stati Uniti, è chiaro che c'è un transitorio per passare da una rotta a un'altra, e questo naturalmente si scarica anche sui prezzi alla pompa.
1: Certo. Ma come mai questa scelta di chiudere le raffinerie?
4: Questo è legato anche ai margini di raffinazione. Se noi li andiamo a guardare in assoluto, in 20 anni, in dollari al barile, si parla di 6-7 dollari al barile di margine di raffinazione, e non è che siano molto cambiati in valori assoluti, però chiaramente in 20 anni il valore dei 7 dollari di oggi è alquanto inferiore ai 7 dollari di 20 anni fa, e quindi i margini di raffinazione si sono compressi, e quindi semplicemente raffinare i prodotti conviene meno rispetto al passato.
1: Certo, però ecco, tornando anche a quello che è successo in Italia, quindi c'è questo impegno delle compagnie petrolifere a tagliare, almeno per un certo periodo, l'Eni dice addirittura fino a fine anno, il prezzo dei carburanti per aiutare le famiglie, eccetera. Però ecco, chiaramente voi chiedete anche una risposta più strutturale, perché è necessario per le nostre imprese avere dell'energia a costi più bassi, questo chiaramente per competere sui mercati. Quindi voi che tipo di intervento chiedete?
4: Sì, allora innanzitutto quando parliamo di imprese dobbiamo differenziare dal punto di vista energetico la logistica e gli autotrasporti, che per cui l'energia essenzialmente sono i carburanti, rispetto al resto delle aziende per cui l'energia è essenzialmente elettricità. È chiaro, per le imprese di logistica e autotrasporti, per ogni singolo mezzo, per ogni singolo tir, da febbraio ad oggi stimiamo un incremento di consumi, di costo per mezzo di 11-12 mila euro a mezzo. E questo naturalmente poi non può che scaricarsi alla fine sulla catena logistica, e quindi anche sul prodotto finito delle merci trasportate. Per quello che riguarda il resto delle imprese, il problema essenzialmente è dell'elettricità, e tanto per dare un'idea, l'incidenza del costo energetico sull'impresa media nel 2019 pre-Covid era del 3,9%, quindi allineato alla Germania e un po' superiore alla Francia, che era il 3,5%. Nel 2022, in piena all'inizio del conflitto russo-ucraino, l'Italia ha toccato un'incidenza di oltre l'8%, la Germania è rimasta sotto il 7%, la Francia è andata al 4,6%.
1: Sì, diciamo che comunque insomma c'è anche necessità di puntare quindi su un mix di rinnovabili anche sul nucleare, questo per alleggerire diciamo la nostra bolletta energetica. Certo. Allora io intanto su questo saluto il nostro Walter Quercioli, presidente di Federmanager. Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, torna domani. Io ringrazio la parte tecnica, Daniele Di Noia, in redazione Cristina Saccol. Ricordo la nostra mail economico@rai.it e da Gelsomina Testa buon ascolto su Rai Radio 1.
5: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
6: Bentornati a Cantieri Italia, è martedì 29 settembre, continuiamo a parlare di economia, di piccole e medie imprese, lo facciamo con un amico di Cantiere Italia che è tornato a trovarci in questa prima settimana di programmazione nell'edizione 2026-2027, il 30 settembre un'assemblea molto importante che si chiama Energia, e allora ci racconta tutto e anche qualcosa di più Roberto Capobianco. Buon pomeriggio, presidente.
7: Buon pomeriggio, Monica, a te e a tutti gli ascoltatori.
6: Allora, ripartiamo, l'avremo spesso a nostra ospite perché sono tematiche che ci interessano molto, ma dobbiamo raccontare a chi ci ascolta che succede il 30 settembre a Roma. È un'assemblea pubblica nazionale. Cos'è questa giornata e perché un piccolo imprenditore che ci ascolta dovrebbe esserci?
7: Ormai lo sanno tutti che il 30 è la giornata più importante per noi di Conflavoro, l'Assemblea Nazionale, dove i nostri imprenditori di tutta Italia, le delegazioni che rappresenteranno le 90.000 aziende associate a Conflavoro, si ritroveranno a Roma, all'Auditorium della Musica, al Parco della Musica, per poter parlare, ascoltare, dialogare con la politica e portare avanti i nostri progetti, le nostre iniziative, farci sentire. In quel giorno ogni imprenditore che lascerà la sua azienda, che prenderà un treno, un aereo per poter raggiungere Roma, viene con il desiderio, quello di sentirsi protagonista della vita politica italiana. E questo è quello che avviene tutti gli anni. Questa è la 16ª assemblea, dove parleremo poi di due temi molto importanti a noi centrali come imprenditori, a cui ci teniamo tantissimo: energia e intelligenza artificiale. Questo è il clima della nostra assemblea, l'energia che oggi ci fa tribolare, Monica.
6: Certo.
7: Che sta,
6: senta, presidente,
7: pesando, ecco, tantissimo, ma
6: ecco, insomma, è un tema che riguarda veramente tutti quelli che ci stanno ascoltando, famiglie, imprese e tant'altro. Ecco, io vorrei un attimo fare un piccolo excursus, cioè come nasce l'idea di Conflavoro? Perché in 16 anni, insomma, avete fatto un bel salto.
7: Eh sì. Questo è quello che tutti quanti dicono, a volte noi che lo viviamo questo salto non ce ne accorgiamo,
6: sì,
7: perché quando lavori con passione,
6: lei si ricorda proprio
7: piacere,
6: i primi momenti.
7: Come no, l'ho fondata io questa associazione, Monica, avevo solo 29 anni e venivo fuori da un'altra associazione di categoria molto importante, però che non riuscivo a vedere mia come imprenditore, mia come progetto, e quindi non trovandomi all'interno di questo contenitore, decisi insieme ad altri 4 imprenditori che venivano poi anche da altre associazioni differenti dalla mia di costituirne una nuova. E mi ricordo che all'inizio, Monica, la gente diceva: ma questi, ma dove vogliono andare? Conflavoro, ma che nome è? Piccole e medie imprese, ce ne sono già tante, ma questi partono da Matera, da Lucca, ma era anche un po' scettica come associazione di categoria vista dagli altri, no? Come dire, non avranno successo. E invece, come tutti volte noi imprenditori facciamo, quando ci crediamo realmente e quell'associazione diventa non più l'associazione mia ma l'associazione di tanti, di migliaia di imprenditori, e hai un valore che ti segnala e che ti porta comunque sia a toccare determinati obiettivi, allora a quel punto capisci che davvero è la strada giusta, che è quello che serviva, è ciò che i nostri imprenditori stavano e stanno chiedendo. Un'associazione fatta giusta dagli imprenditori per gli imprenditori.
6: Ecco, che cosa chiedono le vostre imprese alla politica?
7: Chiediamo di essere ascoltati, perché è necessario comunque che l'impresa possa essere il punto di riferimento per la vita politica italiana, perché se non viene ascoltato, non viene attenzionato, non viene perlustrato in tutti i suoi aspetti un progetto imprenditoriale, magari non è ben chiaro a tutti quello che fondamentalmente vuol dire la parola impresa, essere imprenditori, e poi farci ascoltare per le nostre esigenze, per la nostra visione, perché abbiamo una dote noi imprenditori, quella di creare ricchezza, quella di creare benessere, quella di creare occupazione, e questo è quello che ogni paese ha bisogno. E quindi
6: ecco,
7: abbiamo la materia prima, i nostri imprenditori,
6: esatto,
7: ascoltiamoli.
6: Alle porte c'è la nuova manovra, e voi negli ultimi 16 anni, va ricordato, avete portato avanti tante battaglie per le piccole e medie imprese, e spesso c'è stata anche un'intesa appunto con il governo. Io penso di recente alla detassazione dei rinnovi contrattuali, che è diventata legge. Le chiederò tra poco quali altre proposte chiedete come Conflavoro al governo guidato da Giorgia Meloni per proseguire lo sviluppo del vostro tessuto, nostro, perché tutto sommato voi tenete insieme l'economia reale, quindi nostro tessuto produttivo, ma lo facciamo dopo la musica. Musica e poi secondo blocco dell'intervista a Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro. Vi aspetto, a tra pochissimo.

0: Bentornati alla seconda parte dell'intervista ad un amico di Cantieri Italia che è tornato a trovarci anche in questa nuova edizione 2026-2027. Lui è Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro. Bentornato, presidente. Ed è molto molto contento perché il 30 settembre riunisce a Roma l'Assemblea Pubblica Nazionale che ha chiamato Energia. Senta, presidente, noi ci siamo fermati prima della musica sulla politica. Alle porte c'è la nuova manovra economica e va detto per onestà intellettuale che negli ultimi 16 anni voi come Conflavoro avete portato avanti tante battaglie per le piccole e medie imprese, spesso anche d'intesa, diciamo, col governo. Sto pensando alla recente detassazione dei rinnovi contrattuali che è diventata legge. Quali altre proposte chiederete come Conflavoro al governo guidato da Giorgia Meloni per proseguire lo sviluppo del tessuto produttivo?
1: Sì, intanto mi piace sottolineare che quando le proposte sono serie c'è la volontà politica, la strada si trova sempre, e ne abbiamo trovate diverse in questi anni col governo Meloni. Basti pensare appunto anche a ciò che è arrivato il 1° maggio, il salario giusto, la detassazione dei rinnovi contrattuali, come prima stavi annunciando, ma ci sono molte altre nostre proposte diventate legge che ci fanno ben sperare anche in questa nuova legge di bilancio. Noi abbiamo delle proposte che stiamo già avanzando
0: e raccontiamole, anticipiamo qualcosa
1: serrata, che riguarda chiaramente la prima, la più importante, che riguarda l'energia, uno scudo sull'energia con uno sconto automatico in bolletta per le imprese che spendono di più, meno tasse poi a chi investe gli utili d'azienda. Questo per noi, parlando degli investimenti, invece di portarli fuori d'Italia dobbiamo fare in modo che le aziende investano e facciano,
0: ecco, no crescere. Alla delocalizzazione, ma sì invece agli investimenti proprio in loco, è vero?
1: È un altro tema fondamentale, sempre per gli investimenti, riguarda anche un credito automatico semplice per chi investe in tecnologia e innovazione. È la difesa del nostro Made in Italy,
0: che ammonta a quanto, presidente?
1: Vale tantissimo, stiamo parlando di miliardi di euro. Che
0: automatico significa che viene accreditato direttamente sul conto corrente delle imprese?
1: Qua parliamo comunque sia di un credito d'imposta automatico, credito d'imposta, in base comunque sia all'investimento che viene fatto da parte delle aziende in innovazione tecnologica.
0: Quindi è invece è fiscale il tema di cui stiamo parlando. E che cos'altro chiederete al governo?
1: C'è poi il costo del lavoro lato imprese, e qui va alleggerito, va tagliato, soprattutto oggi e soprattutto per i giovani. L'abbiamo già avanzata nella scorsa assemblea, dove noi abbiamo chiesto di detassare, di contribuire il costo del lavoro lato giovani, per permettere quindi a un ragazzo di ritornare in Italia o di restare in Italia e di poter avere uno stipendio con meno pressione fiscale, meno contribuzione, più netto in busta. Questo può far spingere non soltanto il rientro in Italia di giovani talenti o far restare i nostri giovani in Italia, ma anche la nascita di nuovi figli. E ragazzi, i giovani, per poter far figli hanno bisogno di un futuro stabile, ma anche più roseo.
0: Allora, l'altro grande tema dell'assemblea in programma il 30 settembre a Roma, Assemblea Pubblica Nazionale di Conflavoro, intitolata Energia, ecco, l'altro tema è l'intelligenza artificiale. Se ne parla come di qualcosa per le grandi aziende, quasi fosse un film di fantascienza, ma un artigiano, un piccolo negozio, un professionista italiano è tagliato necessariamente fuori da questa rivoluzione? E soprattutto, se invece volesse restare dentro, cioè assumersi la responsabilità di far parte del gioco, come e perché dovrebbe provare ad applicare l'intelligenza artificiale? Roberto Capobianco, prego.
1: La sensazione è quella, a volte la vivo anche io, è come vivere in un film di fantascienza, ma è realtà quotidiana che stiamo attraversando, e ogni giorno c'è qualcosa che ci stupisce. L'intelligenza artificiale è davvero lo strumento che può aiutare soprattutto i piccoli imprenditori, gli artigiani, le piccole imprese che hanno davvero un'esigenza di crescere più delle medie e grandi imprese. Lo abbiamo sempre detto e oggi lo dico con una cognizione di causa maggiore. Nelle mie aziende abbiamo infatti iniziato a utilizzarla ormai da anni. I miei collaboratori all'inizio erano più scettici di chi oggi magari si affaccia per la prima volta, però poi hanno capito il grande vantaggio. Così tanti imprenditori, oggi proprio incontravo un altro imprenditore nel settore dell'edilizia, è iniziato quindi a utilizzare, grazie a dei percorsi di formazione che facciamo qui in Conflavoro, l'intelligenza artificiale per poter fare dei computi medici, dei preventivatori. Gli è cambiata la vita, si presenta sul mercato in maniera migliore, aumenta la produttività. Però bisogna anche pensare al costo sull'innovazione tecnologica, e questa è un'altra proposta che porteremo chiaramente alla legge di bilancio. Dobbiamo fare in modo che l'accesso al credito ordinario possa avere delle garanzie da parte dello Stato anche sui beni non materiali, immateriali, ma che il bando che abbiamo abbracciato e ancora oggi stiamo valorizzando come associazione del MIMIT che il ministro Urso ha fatto per quanto riguarda appunto l'innovazione tecnologica, l'acquisto di CRM, include di cyber security, parliamo di 150 milioni di euro messi a disposizione per le aziende con dei voucher fino a 20.000 euro, sono le misure giuste, anche queste da noi richieste anni fa, che si sono trasformate in legge, e non possiamo che aiutare le aziende a poter accedere a questo contributo. È un piccolo artigiano che vuole automatizzare il suo processo con l'intelligenza artificiale applicata a un CRM in cloud, potrà ottenere questa agevolazione. È in conflavore, abbiamo anche creato un'altra automazione che semplifica la burocrazia, quindi anche per l'impresa che dovrà accedere ai voucher attraverso il canale del Ministero, potrà essere aiutato dalla stessa intelligenza artificiale.
0: Va bene, allora grazie ancora Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro, torneremo prestissimo a ricollegarci con lei, e grazie intanto a Roberta Di Casimiro che firma la regia anche in questa edizione di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio. Io vi ricordo che l'intervista a Roberto Capobianco è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani puntuali 17:40 Cantieri Italia, Rai Radio 1, un bacio affettuoso da Monica Setta.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, il giallo di Pietracatella, nuovi sequestri e perquisizioni nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre, figlia e madre morte avvelenate con la ricina in provincia di Campobasso.
3: L'importante è che le indagini vadano avanti. Chiede di continuare a cercare la verità Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, e parte offesa nell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Valuterò con il mio avvocato se rilasciare dichiarazioni. Sono le sue parole dopo aver consegnato spontaneamente in questura una memoria esterna per computer. Era andato via poco prima dagli uffici di via Tiberio per firmare gli atti relativi ai sequestri della borsa della moglie Antonella Di Jelsi e di dispositivi elettronici nel suo ufficio da commercialista di Campobasso. Non è stata l'unica perquisizione della giornata. Gli agenti della squadra mobile del servizio centrale operativo nella prima mattinata hanno ispezionato anche il suo studio di Pietracatella e sembrerebbe l'attuale abitazione dell'ex sindaco. La presenza di Di Vita in questura aveva fatto ipotizzare che la sua posizione potesse cambiare, indiscrezione smentita dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli e dall'avvocato di Di Vita Vittorino Facciolla. Nicola Tuppu, GR1.
2: Delitto di Garlasco. Dopo l'atto di chiusura indagini della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi 19 anni fa, che vede indagato Andrea Sempio, emergono nuovi elementi che, se accertati, riscriverebbero la storia del delitto.
4: La mattina del delitto ci sarebbe stata una colluttazione. Chiara si sarebbe difesa da un'aggressione a sfondo sessuale dell'allora 19enne Andrea Sempio, amico del fratello. Tanti gli elementi raccolti a suo carico. Fra questi, l'orma di una scarpa sulla scena del crimine. Per i consulenti della procura la calzatura non è incompatibile col nuovo indagato. Per la difesa, al contrario, quell'impronta è di un numero 42, mentre Sempio calza il 44. E poi l'ormai nota impronta 33. Per chi indaga ci sarebbe del sangue e l'avrebbe lasciata l'assassino, che a questo punto non sarebbe più il fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. La nota con cui la procura di Pavia ha chiuso l'inchiesta smonta una delle principali prove che ne portarono alla condanna, le tracce biologiche di Chiara rinvenute sui pedali della sua bicicletta, scoprendo due analisi che lo scagionavano, delle quali però non c'è traccia nei fascicoli processuali dell'epoca. L'omissione sarebbe imputabile al RIS di Parma, allora guidato dal generale Luciano Garofano, che ribatte così.
5: I risultati negativi di altre due analisi non cancellano quelli positivi. Una terza, una quarta analisi che viene negativa può avere una spiegazione.
4: I legali di Sempio hanno 20 giorni per le controdeduzioni, scontato che poi la procura chiede il rinvio a giudizio. Claudio Vigolo, GR1.
2: La Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro quella che ha definito la linea avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad nel Mar Baltico, racchiusa tra Polonia e Lituania. Mosca si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale per difendere il suo territorio. La NATO replica esortando il Cremlino a porre fine alla guerra in Ucraina e definendo il ricorso a tattiche ibride un segno di disperazione. Messaggio del presidente Mattarella nell'anniversario della strage di Marzabotto sull'Appennino bolognese. 82 anni sono trascorsi dallo sterminio che le SS naziste, spalleggiate dai fascisti, compirono ai danni della popolazione inerme, ricorda il capo dello Stato, sottolineando che con la guerra ricomparsa anche in Europa la memoria è più che mai un dovere. Urgente il rafforzamento delle istituzioni europee, scrive poi Mattarella nel messaggio per l'intitolazione a David Sassoli di un edificio dell'Europarlamento dell'ex presidente dell'Assemblea comunitaria morto nel 2022. Il presidente della Repubblica ricorda il rigore morale e la passione civile. Da Bruxelles, il corrispondente.
6: Dopo un messaggio del presidente Mattarella che ricorda la caratura di statista europeo di David Sassoli, prende la parola Roberta Metsola, che ricorda il monito del suo predecessore alla guida del Parlamento europeo: è più difficile battere muri che costruirli, e aggiunge: con David c'erano due possibilità, o il suo amico o suo grande amico. Ci sono i figli di Sassoli, Livia e Giulio, e la moglie Alessandra, che chiuderà la cerimonia con un invito alla speranza. L'eredità politica di David Sassoli è riassunta da Ursula von der Leyen, un vero custode dei valori europei. europei il regalo più grande che ci ha lasciato, aggiunge la Presidente della Commissione, e la consapevolezza che la speranza siamo noi. A nome del governo italiano interviene Antonio Tajani, anche lui ex Presidente del Parlamento Europeo, che ricorda la lealtà di David Sassoli e la sua capacità di guidare le istituzioni senza mai essere di parte. La Presidente del Gruppo dei Socialisti e Democratici, Iracy Garcia Perez, cita il discorso di insediamento a Strasburgo nel luglio 2019, l'Europa non è un incidente della storia. Poi la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sottolinea la fermezza di Sassoli combinata con una mitezza che in lui diventava la più grande forma di autorevolezza. Donato Bendicenti, GR1, Bruxelles.
2: E noi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento con l'edizione delle 19.
0: Il rosso e il nero.
7: Sono sola, chi mi consola?
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam, pam, pam, pam, rosso, rosso, nero, nero, rosso, rosso, nero, nero.
7: Ebbene sì, sono sola e si nota perché questo studio è vuoto, perché quando entra Storace occupa tutto lo studio e no, non sto parlando delle dimensioni fisiche, con la sua autorevolezza, con la sua cultura, con la sua capacità, lui riempie questo studio e sono sola. Allora, per quale motivo sono sola e Francesco non c'è? Giuro che non l'ho rinchiuso in uno sgabuzzino insieme alle scope. È un giallo, anche questo, ci sono tanti gialli, non c'è solo Garlasco, David Rossi, i veleni, c'è anche il giallo della mancanza oggi di storia. C'è poi una mancanza a destra e a sinistra, perché qui ce l'ho alla mia destra, però potrebbe stare anche alla sinistra. Vabbè, oggi conduco da sola, forse, chissà se riusciremo a metterci in contatto, ma sento un profondo senso di solitudine.

0: editoriale rosso. Vabbè, andiamo avanti. Si sopravvive. Dunque, cos'è successo? Una donna, di cui non conosciamo il nome, è l'eroina anonima che avrebbe sventato un attentato alla base aerea della RAF di Fairford in Inghilterra. Cos'è successo? Lei stava ritornando insieme al marito, sono due imprenditori agricoli, a casa, e si è ritrovata la strada sbarrata da alcuni furgoni bianchi. Poi le ha visto degli uomini con dei passamontagna, con dei tratti medio orientali, che quando hanno visto le luci dell'auto sono scappati. Quindi lei cosa ha fatto? Ha visto che questi uomini avevano un faro sospetto e ha allertato il numero di emergenza 999. Sarebbero cinque giovani, cittadini britannici, residenti a Londra, però sono stati rilasciati su cauzione e restano comunque indagati per atto terroristico e violazione della legge sugli esplosivi. In realtà, oltre che il rosso che manca il nero, ecco, lo sostituiamo col giallo, perché sembra un po' giallo. Non lo so, sono lupi sciolti, sono al soldo dell'Iran, oppure l'episodio è meno grave di quello che si sospettava. Addirittura c'è qualcuno che ha scritto che potevano essere comuni ladri di fertilizzanti o di diesel. I furgoni scoperti dalla testimone mostrano le scritte, forse false, ma sicuramente di una società di carburante, perché pare che il numero di telefono avesse una cifra in meno rispetto ai numeri comuni inglesi. Ma io ho bisogno di qualcuno che ne sa tanto, e oggi ha scritto un interessante articolo sulla Stampa, e quindi ho il piacere di avere qui con noi il giornalista Marco Varvello. Buongiorno.
1: Eccoci, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Bisogna aggiungere un paio di elementi dal quadro che lei ha fatto, e cioè che tutto è avvenuto in piena notte, attorno all'una di domenica mattina, cioè la notte tra sabato e domenica, e soprattutto a poche centinaia di metri da una base aerea, Fairford appunto, che è Gloucestershire, è diciamo un paio d'ore da Londra, 150 chilometri, ma soprattutto è una base sì dell'aviazione britannica, ma in uso, e non da adesso, sostanzialmente esclusivo all'aviazione americana, morale, e dove partono i bombardieri americani verso il Golfo, in particolare verso l'Iran.
0: Senti, lei ha ricordato che appunto questa donna ha visto questi uomini a luna di notte, solo con i fari della... La prima domanda che mi viene da fare: come ha fatto a capire che avevano tratti medio orientali? Ha detto anche che avevano dei passamontagni. È stata una delle prime cose che mi ha un po' lasciata perplessa.
1: Dunque, il suo racconto ha detto innanzitutto che sono stati pochi attimi e che era anche spaventata assieme al marito, perché temeva che la fermassero, per cui diciamo un'impressione così passeggera, però ha detto anche che alcuni avevano il passamontagna e altri no, okay. E quindi da qui poteva aver visto appunto tratti medio orientali. Teniamo presente che Londra è una città dove vivono questi cinque poi arrestati e poi rilasciati nel giro di 24 ore, che ha una maggioranza di residenti non britannici, quindi ci sono tantissimi asiatici.
0: Vuole spiegare bene, lei lo dice molto bene anche nell'articolo che c'è oggi sulla Stampa, perché sono stati arrestati e rilasciati su cauzione, ma perché non hanno trovato niente nei barili del... Perché?
1: Non hanno trovato nulla. Allora, c'erano questi tre furgoni bianchi che si temeva contenessero esplosivi, perché c'erano effettivamente dei barili all'interno, e da lì è venuta fuori la storia dei fertilizzanti, però era materiale inerte, non erano esplosivi. Loro non erano armati, tanto è vero che non c'è stato nessun conflitto a fuoco quando sono intervenuti. Però domenica c'è stato uno psicodramma pazzesco su questa vicenda, con tutte le televisioni mobilitate, è stato evacuato il villaggio a fianco, quindi una cosa molto seria. E non è finita con il rilascio di questi, che sono ragazzi, perché sono dai 23 ai 25 anni questi cinque, non è finita, perché ancora oggi il ministro degli esteri, il segretario di Stato americano Rubio, ha detto sicuramente c'è lo zampino di una struttura straniera, e quindi ha rimandato ancora alle minacce iraniane che nei confronti della base da cui partono i bombardieri, che poi bombardano da Teheran o al Golfo e lo stretto di Hormuz, avevano dato delle minacce molto specifiche nominando proprio quella base. Quindi a storia non è

0: finita le indagini vanno avanti, vedremo, ma insomma sembra quasi che questi cinque siano stati reclutati, come già avvenuto in altri episodi del genere, reclutati magari online per con la promessa di soldi di pagamento per fare quasi un test, un sopralluogo sulle misure di sicurezza attorno a questo aeroporto e riferire sulla reazione della polizia e tutto quanto.
1: Allora bisogna prendere sempre un po' con le pinze quelle dichiarazioni di Trump, però lui è intervenuto, ha detto che gli arrestati erano seguiti da un po' da tempo e che erano pericolosi, che volevano fare gravi danni, non solo un avvertimento, comunque uno studio sulla vulnerabilità del sito militare.
0: Allora, Trump, abbiamo capito in questi quasi due anni ormai che bisogna prendere con le molle le sue pinzette, dichiarazioni.
1: Sì,
0: sostanzialmente lui, quando era successo domenica appunto che è uscita questa notizia, gli arresti e tutto quanto, ci ha messo subito cappello, ha quasi rivendicato che l'avevano fatta loro l'operazione, dicendo li seguivamo da tempo, we got them, cioè li abbiamo presi, volevano fare danni seri, cioè le autorità
1: sempre umile, invece, Trump sempre umile.
0: Sì, e infatti poi quando sono stati rilasciati il giorno dopo ha detto ma sono sorpreso che li abbiano già rilasciati. Quindi io starei alle dichiarazioni delle autorità britanniche, sono stati molto più prudenti e hanno comunque insistito nel dire che le indagini vanno avanti e hanno fatto un po' trapelare quello che vi dicevo, cioè probabilmente anche giovani reclutati, magari non a loro insaputa, ma inconsapevolmente che dietro ci fosse, che ne so, i servizi iraniani o quant'altro, per fare questo test vicino alla base.
1: C'è chi dice addirittura c'è la pista russa, che è stato Putin.
0: Beh, quella l'hanno a logica, perché primo le mani nella marmellata non le ha messe nessuno, in questo caso neanche l'Iran, l'ambasciata iraniana a Teheran,
1: Londra, hanno smentito ogni coinvolgimento, sì.
0: Anche con un certo disdegno, dicendo insomma ci bombardate a noi, adesso vi inventate questa cosa. No, la pista russa a logica è stata esclusa subito. Perché? Perché al massimo la prima linea di sostegno all'Ucraina è spesso il governo britannico, quindi non avrebbe senso fare un attentato contro una base sostanzialmente americana, seppur in Inghilterra, avrebbero fatto contro una base totalmente britannica.
1: Ecco, grazie davvero di essere stato con noi a Marco Varvello, buon lavoro, continueremo a leggerla sulla Stampa. Grazie mille, buona serata.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: E qui a Rosso e il Nero, devo sempre ricordare che oggi è solo rosso. Storace, se ci sei batti un colpo, ma piano, sennò fai ribaltare tutto qui, che tu c'hai il pugno duro. Allora, qui al rosso, chissà magari se riusciamo a metterci poi in collegamento con Storace, per capire il motivo della sua assenza, ma qui ci sono anticipazioni, è un album che uscirà il 30 ottobre, si chiama Surface Echo and Sound, e noi ve lo facciamo sentire in anteprima, Seriously Editors.

0: seriously, seriamente, io seriamente mi sento davvero così sola, senza il mio storace qui. Vabbè, ma per fortuna ci sono gli ospiti. Stiamo commentando un po' questo giallo inglese, lo continuiamo a fare con un docente di storia contemporanea, la Luis Guido Carli di Roma, ed è uscito fresco fresco il libro Riserva di carica, la ragion di Stato e il fondamento del potere, edizioni Liberi Libri. Abbiamo il piacere di avere con noi Lorenzo Castellani. Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Senta, visto che lei è un docente colto, io le cito subito il titolo di un'opera di Shakespeare, Tanto rumore per nulla. Ecco, dobbiamo pensare che tanto rumore per nulla perché c'è chi crede alla pista iraniana, quella russa, quella mercenaria, tentativo di furto di diesel come se fossero ladri di pollo. Insomma, ci dobbiamo preoccupare?
1: È molto difficile ricostruire questo tipo di situazioni, perché chiaramente in mezzo ci sono questioni di intelligence, appunto ci sono questioni che non possono nemmeno spesso essere scoperte del tutto di fronte al pubblico, perché gli attori ormai che praticano forme di guerra ibrida sono numerosi, quindi ci possono essere anche, come dire, più indiziati, depistaggi, quindi è difficile capire con chiarezza chi è il mandante dell'attentato, proprio perché non siamo più nella fase del terrorismo, no? Quella che caratterizzava fino a 20 anni fa, diciamo, questo tipo di attività, dove c'era motivazione religiosa e politica molto chiara. Qui invece le sfumature sono sempre di più e quindi diventa sempre più difficile capire chi è l'attore e come regolarsi, insomma.
0: Potrebbe essere un test sulla vulnerabilità dell'Inghilterra, perché poi oggi ci sono i droni guidati dall'intelligenza artificiale, insomma, possono essere una minaccia anche per i più protetti siti militari?
1: Sì, senza dubbio. Appunto, come sappiamo, oggi gli strumenti sono tanti per testare la resistenza di un paese, vanno appunto dagli attacchi informatici agli attacchi sulle infrastrutture energetiche, appunto a situazioni simili a quella che si è verificata nel Regno Unito sulle basi militari. Quindi da questo punto di vista sicuramente sono modi attraverso la quale si esercita la conflittualità. Siamo in una fase che viene definita guerra ibrida, ma questa può anche essere definita una sorta di pre-guerra, se vogliamo, no? Cioè dei test per capire cosa potrebbe succedere in caso di una guerra, questo sia per chi attacca, diciamo, sia per chi si difende.
0: In Italia potrebbe mai accadere qualcosa di simile?
1: Penso che nessuno sia immune in un mondo fatto in questo modo. Forse l'Italia non è oggi tra i paesi più esposti, però è anche un paese che ha una posizione strategica, che da un lato è la nostra forza, la nostra fortuna, essere una penisola nel Mediterraneo, dall'altra ti espone maggiormente ad attacchi, soprattutto con droni via mare, droni via aerea, proprio perché è facile raggiungere le coste italiane, ad esempio i porti o le basi, in maniera relativamente semplice rispetto magari ad altri paesi. E quindi anche per noi vale il discorso di attrezzarci e difenderci rispetto a quelli che sono i nuovi strumenti e le nuove forme di guerra.
0: Io le cito le parole di Papa Leone in Francia, dice: vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile, ma a promuovere senza sosta il dialogo e la diplomazia al fine di preservare società pacifiche. Se rimarrà solo il Papa a parlare di pace, possiamo ancora sperare nelle vie diplomatiche?
1: La diplomazia è un grande strumento, però è uno strumento che richiede un input politico, e in questo momento il problema non è, credo, tanto la diplomazia quanto la politica. Cioè ci sono una serie di situazioni, sia in Ucraina sia nel Medio Oriente, per cui è molto difficile far sì che attori politici rinuncino a alcune loro pretese, a alcuni loro obiettivi che possono portare a un cessare il fuoco o ancora di più a una pace strutturata. Quindi la politica per molti aspetti in questa fase è bloccata, e la guerra, come sappiamo, serve per raggiungere degli obiettivi politici. Finché qualcuno non rinuncia a quegli obiettivi politici o li raggiunge, le guerre tendono a prolungarsi. Anche uno dei motivi, appunto, per cui nella storia le guerre iniziano sempre come guerre lampo e poi invece si protraggono in genere per anni.
0: Su questo giallo inglese, però, gli iraniani, le autorità iraniane hanno detto: noi non c'entriamo nulla.
1: Beh sì, questo è chiaro, non l'ammetterebbero mai per ovvie ragioni. Appunto, io nel libro che lei citava, sì, classifico tutto questo appunto come un esercizio della ragion di Stato, cioè si fanno delle cose illegali in violazione del diritto internazionale, in violazione degli accordi diplomatici, per perseguire una propria strategia, appunto sacrificando il diritto, ma sacrificando anche la verità, la trasparenza, cioè entra negli strumenti che gli stati utilizzano per portare avanti i propri obiettivi. Ci sono stati che sono meno inclini a fare questo, quindi le democrazie liberali tendenzialmente, pur avendo delle attività di intelligence militari coperte, ma non lo fanno in maniera così aggressiva. Altri paesi invece tendono a farlo in maniera più diretta.
0: Ricordando il suo libro Riserva di carica, la ragion di Stato e il fondamento del potere, ringraziamo Lorenzo Castellani di essere stato con noi. Buona serata, grazie.
1: Grazie, arrivederci.
0: Grazie. Oh, arrivano messaggi di solidarietà, ma io non pensavo che ci fosse della gente che vuole bene a Francesco Storace, sono scioccata. Ci scrive Alberto: ti vogliamo bene Francesco, ci sei mancato. Vabbè, è vivo, eh. Un abbraccio forte da tutti noi conducenti autobus di Reggio Emilia. Alberto, un tuo fan sfegatato. E poi mi ha avvisato Storace che ha rinunciato all'incarico di condurre la trasmissione per i continui soprusi subiti da te. Ma non è così. Arriva la seconda parte con una storia molto interessante. Restate qui.
2: La mia solitudine sei tu.
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
4: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
3: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Viaggiare informati.
5: Le 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino Trieste, 35 minuti tempi di percorrenza stimati tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti e traffico intenso. Tra Monza e Cormano verso Torino siamo ancora sulla A4, code a tratti e traffico intenso. Da qui sulla A8 allo svincolo Lago di Varese, per chi viene da Milano la coda. E adesso la A10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia, coda per un veicolo fermo. Tra Spotorno e Orcofeglino verso Ventimiglia, coda a tratti. Tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, 8 km di coda a tratti. Tra Sanremo Ovest e Ventimiglia svincolo verso Ventimiglia, 5 km di coda a tratti. E dalla A10 alla A1 Milano-Napoli, 30 minuti tempi di percorrenza. Tra Bivio A1 A11 Firenze-Pisa Nord e variante di Valico verso Bologna, coda a tratti e traffico intenso. Facciamo in tempo a dare la 14 tra Pedaso e Grottamare verso Pescara, coda per lavori. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
9: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
10: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
9: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
10: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: I
12: programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: TGR, giornale radio del Lazio.
14: Continua il presidio delle forze dell'ordine all'ecomostro di Via Tallone, sgomberato e bonificato stamattina. Nel pomeriggio anche la visita della commissione sulle periferie. Gasolio tagliato e prezzi nascosti, scatta il piano straordinario di controlli sui distributori nella capitale. Roma dice addio a Umberto Pizzi, con i suoi scatti ha raccontato 60 anni di storia, dalla dolce vita agli amori dei divi, fino ai reportage di guerra. Buonasera da Ines Siano. In apertura dunque lo sgombero da parte delle forze dell'ordine del palazzo occupato in via Cesare Tallone a Tor Sapienza, periferia est di Roma. Nel pomeriggio la visita della commissione parlamentare sulle periferie.
15: Verrà presidiato senza soluzione di continuità dalle forze di polizia, con interventi di bonifica e sgombero che saranno effettuati a vista. È quanto fa sapere la questura di Roma a proposito dello stabile di via Cesare Tallone a Tor Sapienza, sgomberato con un'operazione interforze e ora affidato alla sorveglianza degli agenti del quinto distretto prenestino. Il rischio è che, come già successo in passato, anche questa volta lo scheletro di cemento armato, tristemente noto alle cronache come luogo di spaccio e violenza, si è nuovamente occupato. In effetti qualcuno ha già provato a rientrare, altri si sono dispersi nel quartiere alimentando la preoccupazione dei residenti. L'assicurazione che arriva dal quinto municipio è che questo edificio sarà demolito in tempi brevi, operazione in carico alla proprietà sollecitata anche dalla prefettura. I lastrici senza pareti di cemento da anni danno rifugio a chi non ha nulla e niente da perdere, punto di riferimento per traffici di stupefacenti. Questo posto ha visto quotidiane violenze, tra le più recenti il rapimento di una donna di 32 anni tenuta prigioniera e violentata per 3 giorni. Valentina Fenu, TGR Lazio.
14: L'incidente sul lavoro al Colosseo, i risultati dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti confermano il decesso per fratture e lesioni multiple, mentre i magistrati hanno disposto i test tossicologici di rito. Dai filmati di sorveglianza emerge che il giovane era solo al momento della caduta, senza colleghi a presidiare la sicurezza. Oltre all'esame per verificare lo stato dell'attrezzatura e della fune, sotto la lente degli inquirenti anche la qualifica del 22enne, inquadrato come manovale anziché come operaio specializzato. Piano straordinario di controlli sui carburanti a Roma e provincia da parte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e Monopoli. 68 gli impianti monitorati tra la capitale, Civitavecchia e Frascati. Grazie all'impiego di un laboratorio chimico mobile, gli agenti hanno scoperto partite di gasolio tagliate con solventi e idrocarburi economici per aumentare illecitamente i volumi ed eludere le accise. Verifiche a tappeto anche sulla trasparenza delle tariffe. Su 34 distributori ispezionati tra Roma, Civitavecchia e Guidonia, 9 impianti sono stati sanzionati perché non esponevano chiaramente i prezzi al pubblico. Ha raccontato l'Italia Umberto Pizzi, scomparso a Roma a 89 anni. Il fotografo era nato a Zagarolo e aveva lavorato per la FAO e come fotoreporter di guerra in Iraq, Iran, Turchia, Siria e Giordania. Poi per 60 anni si era dedicato ai volti, ai poteri e alle contraddizioni del nostro paese, dai divi hollywoodiani di passaggio a Roma fino ai palazzi della Prima e della Seconda Repubblica. Nei suoi ritratti, tra gli altri, Sandro Pertini e Giulietta Masina, Amintore Fanfani e Franco Zeffirelli, Richard Burton, Liz Taylor e ancora Enrico Berlinguer con gli operai in strada. E ora le ultime sul traffico nella capitale con i servizi di Roma Mobilità.
16: In città si presentano rallentamenti e code in via della Pineta Sacchetti, traffico intenso all'incrocio con largo Agostino Gemelli, in via di Torre Vecchia ci sono anche code, traffico intenso nel tratto compreso tra l'incrocio largo Arturo Donaggio e l'incrocio di via Trionfale, ancora rallentamenti nel tratto compreso tra l'incrocio Ponte Sisto e l'incrocio Ponte Sant'Angelo in direzione Ponte Flaminio e Corso Francia.
14: E allora è tutto, sono le 18:34 minuti e 27 secondi, è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Marco Mascia. Prossimo appuntamento con l'informazione regionale alle 19:35 con il nostro TG su Rai 3, potete seguirci anche sul sito rai.it/tgr/Lazio. Da Ines Siano un buon proseguimento di serata.
13: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Una finestra è una finestra.
19: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
18: Vedo.
19: La maniglia centrale è davvero elegante.
18: Sì, bella.
19: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
18: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Ecco a lei, cosa ne pensa?
22: Questo vino è spaziale.
21: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
22: Salute.
21: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
23: www.sistemi.com.
24: Il rosso e il nero.
0: Sono le 18:36, siete sempre su Rai Radio 1, sono Vladimir Luxuria. Dovrebbe essere il rosso e il nero, ma Storace non c'è. Chissà cosa gli sarà successo, io so solo una cosa, che mi manca.
25: Mi manchi. Mi manchi. Posso far finta.
0: Vabbè, possiamo pure sfumare, dai, vabbè. No, comunque mi mancano davvero tanto, tanto, tanto. Tra l'altro vorrei anche mandare un saluto a, così, a una persona che ho conosciuto tante volte, perché c'era sempre alle prime cinematografiche, ha raccontato il glamour, il gossip, ha raccontato la mondanità romana e non solo, Umberto Pizzi, insomma, un grande fotografo da Gospia, Cafonal, eccetera. Va bene, allora in questa seconda parte, ricordandovi anche il numero per gli SMS e WhatsApp, perché mi piacerebbe a sentire anche voi i vostri commenti sulla storia che stiamo per raccontare, quindi 335-699-2949, vi porto a Potenza per raccontare una storia, la storia di una mamma e di una famiglia. Abbiamo il piacere di avere con noi Donatella Ungaro, salve.
26: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera, allora,
26: buonasera Vladimir, buonasera.
0: Ciao, noi ci conosciamo, qui diamoci del tu, dai, inutile che facciamo finta del lei. Ok, ci conosciamo, certo. Allora io so la tua storia. Allora, tu sei sposata da oltre 33 anni con tuo marito Canio ed è un buon matrimonio, un matrimonio felice. Avete avete provato ad avere dei figli, ma ci sono stati dei problemi.
26: Sì, molti.
0: Racconta.
26: Molti problemi. Ho avuto due gravidanze extrauterine, di cui una ho rischiato di morire perché mi ha scoppiata la tuba, poi mi hanno fatto un intervento, avevo l'emocromo a 2-3, ho rischiato veramente grosso. E poi dopo due anni che mi avevano detto, dopo vari esami che mi avevano detto che ci potevamo riprovare, è successa la stessa cosa. E quindi abbiamo messo da parte questo obiettivo, perché rischiavo ogni volta di rimanere secca, diciamo.
0: Però diciamo, quindi... non posso dire, l'amore, il desiderio di avere dei figli è rimasto, tu non vi siete arresi. E avete pensato all'adozione. Che rallentamenti avete trovato nell'iter burocratico?
26: Veramente, ti devo dire la verità, io sono stata molto fortunata, perché come ho fatto la domanda, io la domanda l'ho presentata a febbraio, del 2002, sì. E a dicembre del 2002, dopo che ho fatto il colloquio con il tribunale, ho avuto Katia fra le mie braccia.
0: Ecco, parliamo però di Katia, sì. Perché tu hai fatto proprio una scelta, proprio quella, sì, di adottare dei bambini
26: speciali,
0: quasi, con problematiche anche fisiche. Insomma, è stata una tua scelta questa?
26: Sì, una nostra scelta mia e di mio marito, perché dopo, diciamo, quando amore volevamo dare a questi bambini, e fosse avessi avuto io una gravidanza naturale con dei problemi, non avrei mai scelto di non darla alla luce.
0: Certo.
26: Avrei data la luce e portata avanti come meglio potevamo, con tanto amore veramente.
0: Quindi tu hai, alla fine sono tre bambini, no?
26: Sono tre, due ragazzi adesso e una signorinella di 12 anni.
0: Senti, ma tu ci vuoi spiegare, diciamo, che tipo di problematiche hanno questi bambini, okay, che tu amorevolmente, sì, cresci e ami?
26: E amo tantissimo. Allora, abbiamo la prima, Katia, che ha 24 anni e che ha la sindrome di Down. È una ragazza molto sveglia, molto attenta, perché secondo me quello che preclude anche il destino di questi ragazzi è l'amore che uno gli può donare. Noi li facciamo sentire come persone normali, che non hanno difficoltà. Le difficoltà le vedono gli altri, ma noi veramente, per quanto amore gli diamo, non vediamo nessuna differenza. Anzi, quando magari raggiungono un piccolo obiettivo, per noi è il massimo che possono farci.
0: E gli altri due figli?
26: Allora, Donatello ha un ritardo mentale, quando era più piccolo pensavano fosse autistico, però praticamente era solo dovuto ai maltrattamenti che ha avuto in famiglia, perché lui è arrivato in famiglia che già aveva 7 anni e ha vissuto dei maltrattamenti dalla famiglia di origine.
0: C'era stato picchiato? Non...
26: Sì. Ah. Era stato picchiato, abbandonato, passava la sua giornata in uno sgabuzzino, un metro per un metro, e la sua mamma lo lasciava lì e lei andava a farsi i fatti suoi, insomma.
0: Questa è ancora la dimostrazione che i genitori sono sempre quelli che i figli li crescono, oltre che farli, no? Che li amano.
26: Esatto, che li amano.
0: E il terzo? La terza
26: Angela Lucia, lei è praticamente è il fiore all'occhiello della nostra famiglia, ha una paralisi cerebrale molto importante perché ha i nuclei della base del cervello calcificati. Da che dicevano che doveva essere un vegetale, che non doveva parlare, non doveva vedere, non doveva camminare, doveva essere proprio e cioè senza nessuna prospettiva, noi la vediamo una bambina bellissima, intelligente, con quegli occhi bellissimi che ti guarda e ti fa capire.
0: Posso testimoniare perché l'ho conosciuta.
26: Infatti è una bambina molto intelligente, stiamo cercando di fare di tutto per fargli raggiungere quel minimo di autonomia che gli possa fare una vita ancora migliore. Però noi vederla sorridere, vederla stare bene, per noi è importantissimo.
0: Ecco, lei è la vostra ultima adozione?
26: Sì, lei è l'ultima.
0: Io so che lei ha bisogno circa di terapie e cure mediche molto costose, le istituzioni vi aiutano, vi sono vicine?
26: No, le istituzioni per niente. Quelli che ci stanno vicino a noi sono praticamente le persone semplici, molto umili come noi, che ogni volta che proponiamo un'iniziativa accolgono con gioia quello che vogliamo fare e ci sostengono. È molto molto sensibile al nostro problema è stata Risa. Perché io la voglio ringraziare.
0: Ho fatto un concerto a Muro Lucano proprio per lei,
26: proprio per Angela, sì, perché noi gli abbiamo raccontato la nostra storia e lei è stata così gentile e dolce a prenderla a cuore e aiutarci in questa raccolta che abbiamo fatto per poterla portare
0: a fare la
26: terapia.
0: Un motivo in più per amare Arisa.
26: Allora, Arisa è un portento, è un, veramente è un Lucana, cumulo d'amore. È Luca.
0: Senti, allora, tu hai incontrato tante famiglie che, a differenza tua, non hanno scelto di avere figli con problematiche, ma è capitato. Fatto è salvo capitato. L'amore per i propri figli, io devo dire veramente, vedere l'amore di queste famiglie è veramente un balsamo al cuore. Quali sono poi però i reali problemi che si affrontano, i problemi quotidiani?
26: I problemi quotidiani soprattutto sono l'indifferenza delle istituzioni, perché poi quando succede un caso estremo come è successo a Roma, tutti si ricordano che le famiglie vogliono essere aiutate.
0: Ricordiamo quel 31 agosto brutto, i coniugi Luca Basciano e Valentina Panbianco si sono uccisi loro, hanno ucciso la figlia Bianca di 5 anni affetta da una grave disabilità e persino il cane di famiglia.
26: Vuoi capire il motivo? Perché i media hanno fatto passare tutto il contrario, invece quello che loro erano nella nostra chat di riabilitazione.
0: Ah, quindi li conoscevate?
26: Sì, li conoscevo tramite la chat e loro avevano visto i benefici che avevano avuto, anche loro erano andati in Messico a curare la bambina e avevano visto i benefici che gli riportava la figlia e erano disperati perché volevano tornare e non avevano più soldi. Ecco perché hanno detto: da soli non ce la possiamo fare. Questo è il motivo, perché da soli noi non possiamo farci, cioè non possiamo fare niente davvero, perché queste terapie costano tantissimo e non è nemmeno giusto che chi ha i soldi può curare i figli e chi no non li può curare. No, questo non è assolutamente giusto. Io parlo da mamma perché voglio curare mia figlia.
0: Infatti,
26: e ho la faccia tosta di andare in giro a chiedere, cioè affiancarmi di persone meravigliose come sei tu adesso che ci hai dato la possibilità di dire questa cosa.
0: A me e Francesco Storace abbiamo condiviso assolutamente l'idea di
26: parlare
0: di questo.
26: Grazie, guarda, io vi volevo ringraziare con tutto il cuore, come voglio ringraziare Arisa, come voglio ringraziare le persone che hanno fatto sì che il concerto si potesse realizzare,
0: certo.
26: Il sindaco Antonio Gioioso, tutte queste persone che si sono affiancati, si sono messi nei nostri panni. Però altra gente che non riesce a far valere le sue idee è brutto, sono troppo frustrate, si sentono abbandonati.
0: Infatti devo dire, la cosa che apprezzo di più anche della tua testimonianza è che non è che dici, dato che ormai abbiamo la possibilità di mandare Angela Lucia in Messico, non mi occupo degli altri, tu invece ti continui a occupare anche di tutti gli altri.
26: Io voglio portare il piccolo Andrea con noi, quindi ho dato questa parola, ho dato questa cosa che mi è uscita dal cuore e farò di tutto per riuscire a portare anche lui insieme a noi. Però davvero non ci aiutano.
0: Va male più che va bene. Grazie davvero della tua testimonianza e della tua attività e dell'amore enorme. Devo dire la verità, tu leggi i giornali, leggi le guerre, leggi i crimini, leggi omicidi e poi vedi l'amore enorme di queste famiglie nei confronti di questi bambini speciali. Grazie a Donatella Ungaro, salutami anche tuo marito Canio e le tue tre meravigliose creature. Grazie. Ti dedichiamo questo brano, che è proprio la storia di una giovane madre che ha dato il figlio in adozione, che si chiama Lullaby in Blue di Betty Midler. Grazie ancora a Donatella, grazie.
26: Grazie, grazie, un bacio a tutti.
0: Grazie a te. E poi ritorniamo con le rubrichelle, vediamo se riusciamo a metterci in contatto con il Nero. Che fine avrà fatto?

0: sta bene questo brano dopo aver ascoltato la storia di Donatella Ungaro, grazie al nostro consulente musicale Duccio. Anche lui oggi non c'è. Ma che c'è, Nave? Chissà cosa succede qui. Betty Midler, Lullaby in Blue. Oh, ma arrivano tanti messaggi di vicinanza a Francesco Storace. Spero che torni presto, se è malato, auguri di pronta guarigione. Enrico da Como. Allora, sveleremo alla fine cos'è successo a Storace. Forse, non lo so, sarà ancora brindando alla vittoria di Reggio Calabria, sarà rinchiuso da qualche parte, chissà. Allora, anche Patti Pravo dice che ci manca tanto Storace, vedi? Tutti gli artisti, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Patti Pravo. Vabbè, le rubrichelle, rubricacce e rubricage. Comincio col podio rosso, che vede al terzo posto il capo dell'intelligence egiziana, che si chiama Abbas Kamel, che aveva avvisato Netanyahu dell'imminente attacco terroristico del 7 ottobre. Domanda: perché nessuno ha fatto nulla? Al secondo posto la Francia, pronta a consegnare documenti nuovi sulla strage di Ustica, con la speranza che si possa ritirare la richiesta di archiviazione e si arrivi finalmente alla verità. PS. La Francia ci ha messo però 46 anni. È al primo posto per solidarietà con questa legge nuova a tutti quegli adulti che, non sapendo parlare bene in italiano, verranno multati con una sanzione di 1.000 euro. Leonardo Maria Del Vecchio, Lapo Elkan, Antonio Cassano e Cristiano Malgioglio. Podio nero di Francesco Storace. Anna non c'è. Vabbè, immagino io come lo farebbe. Allora, come farebbe il podio nero Storace? Al terzo posto Melania Trump, al secondo posto questo governo e al primo posto la magica, la Roma. Magica ovviamente con due G, mi raccomando, scriviamolo bene. E adesso è arrivato il momento del mio
1: pensiero stupendo.
0: Il mio pensiero stupendo va a Gilbert Turcotti. Chi è sto Gilbert Turcotti? È il segretario del vescovo di Aosta, che sul suo stato WhatsApp, dopo il Pride di Aosta, ha pubblicato la bandiera Rainbow che si trasforma in svastica. Caro segretario, le ricordo che sotto quel simbolo gli omosessuali vennero internati con il triangolo rosa. Vizi e virtù di Francesco Storace. Ah, ma non c'è. Allora, lo faccio io. Cosa direbbe Francesco Storace? Direbbe, anzi no, lo faccio mio. Me ne approprio. La virtù è condurre un programma con una voce opposta alla mia, Francesco Storace. Il vizio è aver scoperto che posso farlo benissimo da sola. C'è un brano e poi vediamo se riusciamo a contattare il nostro nero. È anche un invito, secondo me un appello, si chiama Parla come mangi. Elio e le storie tese.

0: parla come mangi, scrivi come...
1: Parla come mangi, Elio e le storie tese. Abbiamo una notizia dell'ultima ora. Francesco Storace è vivo e combatte insieme a noi. Se ci sei, battilo sto colpo.
2: Non mi fare ridere che mi viene la tosse.
1: Hai la tosse?
2: Rischio di fare come Bruno Vespa a tutti i costi.
1: Cioè, sei malconcio come Vespa, no?
2: No, un po' di sueta, febbre, tosse, tutto, tutto.
1: Ma sai che sono arrivati molti messaggi. Ah, il cane.
2: Che cane che mi sono buttato.
1: Ah, oh, che meraviglia. Sai che sono arrivati molti messaggi che ti fanno auguri di pronta guarigione, che dicono, insomma, che si sente la tua mancanza? Ti sorprende questa cosa? A me ha sorpreso tantissimo.
2: Hai approfittato della mia assenza, invece di proclamare una giornata di lutto, hai deciso
1: no.
2: Continuare.
1: Sei vivo, è vivace.
2: Comunque sei stata brava, il nero accrediti a prescindere.
1: Grazie. Allora, oh, mi raccomando, domani ti vogliamo qui, Ci
2: speriamo,
1: sarai domani? Prendi qualcosa, una pasticca, una supposta fa bene, pare che ha restituito la voce a tante persone. Sì,
2: no,
1: prova, guarda.
2: Ho utilizzato la farmacia.
1: Ah, vabbè. Guarda, un'amica mia parlava veramente per la voce bassa, ha preso una supposta, è diventata Katia Ricciarelli.
2: Ma smetti con questi doppi sensi.
1: Va bene, oltre che a salutare il nero che domani tornerà con noi, salutiamo gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, Duccio Pasqua alla musica, la regia Ludovico Suppa e alla parte tecnica Jacopo Teodoro. Mi raccomando, Francesco, rialzati, forte, più di prima, come prima ti vorrei e ti voglio qui domani, mi raccomando. Grazie a tutti, buon rientro a casa se siete in auto o dagli uffici, dove vi pare, e a domani con il rosso e il nero, anche Storace. Buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
2: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: Sì, sì.
2: E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Carburanti, anche Kuwait mette un tetto ai prezzi, Eni rilancia sulle bollette, Giorgia Meloni accolto l'appello del governo. Richiamo di Mattarella ai valori europei, urgente rafforzare le istituzioni comunitarie, i conflitti fanno regredire il senso di umanità. Mosca minaccia la NATO, difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, l'alleanza replica, abbiamo mezzi per difenderci. Giallo della Ricina, nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, stamane perquisiti gli studi, al momento non è indagato. Prita, l'anteprima di Rai Fiction, Celestino V, l'eremita che diventò Papa, la di Rossi, combattere la disinformazione è un valore per la democrazia e missione imprescindibile del servizio pubblico.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Di Minerva. Calcio Premier League, la commissione indipendente conferma il Manchester City ha violato sistematicamente i limiti di spesa, il club annuncia ricorso. Buonasera da Alice Andreoli, caro carburanti, anche Kuwait ha deciso di adottare un tetto al prezzo di benzina e gasolio dopo Eni e IP, ma l'Unione Europea rimane vigile su eventuali distorsioni di mercato.
4: Per ora Bruxelles sceglie di non commentare la decisione di alcune compagnie petrolifere di fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio, ma valuta, come annunciato dal commissario europeo per l'energia Jorgensen, misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Intanto oggi anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha deciso di fissare un price cap su benzina e diesel. Il taglio, si legge in una nota del gruppo, verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Intanto Eni ha fatto sapere che da dopodomani 1 ottobre per i nuovi clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, ma anche per i già clienti che cambieranno piano, offrirà il 30% di sconto sulle bollette di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto totale di 200 euro all'anno. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere inoltre che dal 6 di ottobre verrà comunque prorogato il taglio delle accise sul gasolio. Soddisfatta Confindustria, per il presidente degli industriali Orsini il prezzo fisso aiuta. Gelsomina Testa, GR1.
2: Soddisfazione per la scelta di Kuwait, terza compagnia ad abbassare i prezzi dei carburanti, ha espresso la premier Giorgia Meloni da Praga, dove si trova in missione in diretta la nostra inviata Federica Ionta.
5: Sì, la Presidente del Consiglio ha ringraziato formalmente lo Stato del Kuwait e il gruppo petrolifero che controlla i distributori Kuwait in Italia, ha colto l'appello del governo, la loro mossa conferma, ha detto Giorgio Meloni, che è possibile fare qualcosa di concreto per aiutare le famiglie contro il caro carburanti. Dossier questo stamane al centro della telefonata con Bin Salman, in cui Meloni ha espresso solidarietà all'Arabia Saudita e confermato l'impegno dell'Italia per una svolta diplomatica del conflitto nel Golfo centrale, la libertà di navigazione a Hormuz e Bab el Mandeb, ha ribadito la premier, che di energia parlerà fra poco qui a Praga nel bilaterale con il primo ministro Babiš. Italia e Repubblica Ceca lavorano a un pacchetto di misure sugli ETS, il sistema di tassazione del carbonio, da presentare al prossimo Consiglio europeo di metà ottobre. Sui social, infine, Giorgia Meloni ha rivendicato le misure del decreto scuola, integrazione e sicurezza, gli obiettivi indicati per dare opportunità ai ragazzi, ha detto la premier. Da Praga con Serena Mancarella, linea allo studio.
2: E sui prezzi calmierati ai distributori si concentra il confronto politico.
6: Sul caro carburanti, soddisfazione da tutte le forze di centrodestra. Per Fratelli d'Italia una prova di autorevolezza che conferma il buon lavoro del governo. Raffaele Speranzon.
7: Un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
6: Il price cap, un successo voluto da Forza Italia, rimarcano gli azzurri. Un ottimo risultato anche per la Lega, che ora chiede in manovra un contributo anche dalle grandi banche. Per il PD ci vogliono interventi strutturali. centrali, dal governo, dicono nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei e tardivi. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, la riduzione delle prezze è solo uno sconticino a tempo, ora insiste a tassare gli extra profitti delle compagnie. Da Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.
0: Siamo alla serie degli spot. La verità è che manca una strategia anche su questa vicenda più specifica. Le scelte di Eni e P dimostrano una cosa, quello che noi avevamo sempre detto: era possibile intervenire sugli extra profitti.
6: Alessandra Allegra, GR1.
2: Messaggio del presidente Sergio Mattarella in occasione dell'82esimo anniversario dell'eccidio di Marzabotto sull'Appennino bolognese. La strage nazista provocò 770 morti, tra cui 216 bambini. Il capo dello Stato è poi tornato sulla necessità di consolidare l'unità dei paesi europei in un messaggio per l'intitolazione a David Sassoli di un edificio all'Eurocamera.
8: Invita il presidente Mattarella a non disperdere le idee di David Sassoli, convinto europeista, uomo della cultura e del dialogo, si batté per una integrazione sempre più efficace, ricorda il capo dello Stato, sottolineando come l'Unione sia una comunità di destino che necessita di rafforzamento, tanto più adesso, avverte, in cui l'aggravarsi di conflitti mette a rischio l'orizzonte di pace costruito finora. Un auspicio di memoria che riguarda anche episodi tragici del passato, come la strage di Marzabotto, quanto accaduto 82 anni fa ad opera di nazisti e con la complicità dei fascisti, scrive Mattarella in una nota diffusa in mattinata, fu causato da miti razzisti e da una strategia di annientamento di intere popolazioni e ora rischia di ripetersi perché i conflitti travolgono regole e argini e fanno regredire intelligenze e ogni senso di umanità. La storia, conclude, ci ha dato prova che la civiltà di pace si sorregge sulla democrazia, la partecipazione, la cultura della solidarietà e la giustizia. Valentino Russo, GR1.
2: Sul fianco orientale dell'Europa cresce la tensione tra Mosca e la NATO intorno a Kaliningrad, l'exclave russa tra Polonia e Lituania. Da Bruxelles, la corrispondente.
9: Mosca avverte l'Alleanza Atlantica, si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale a sua disposizione per difendere l'exclave russa sul Baltico, Kaliningrad. In una lettera inviata alla NATO attraverso l'ambasciata russa in Belgio, Mosca accusa l'Alleanza di esercitazioni che simulerebbero l'isolamento di Kaliningrad, aumentando il rischio di uno scontro armato diretto. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Condanna la minaccia dell'uso della forza e ogni retorica nucleare irresponsabile e chiede a Mosca di porre fine alla guerra in Ucraina. Abbiamo i mezzi per difendere ogni centimetro del territorio alleato, afferma. Intanto l'Estonia accusa i servizi segreti russi per l'incendio doloso che ad agosto ha colpito a Tallinn un'azienda

0: SI Super Intelligence.
1: La chiameremo SI Super Intelligence. Non vogliamo più sentir parlare di intelligenza artificiale perché non è artificiale. Parola di Trump, oggi impegnato nel rassicurare un'opinione pubblica americana in cui crescono le preoccupazioni per alcuni rischi associati a questa tecnologia di frontiera. Prima presenta un sito web america.gov che, grazie alla collaborazione con Google e SpaceX AI, facilita l'accesso dei cittadini alle informazioni sulla pubblica amministrazione. Poi l'incontro alla Casa Bianca con i leader delle aziende del settore, inclusa Anthropic, il cui CEO, Dario Amodei, ha messo in guardia nelle scorse settimane da rischi esistenziali per l'umanità che sarebbero associati ad alcuni modelli di intelligenza artificiale. Amodei non è l'unico ad aver chiesto una regolamentazione federale e forme di governance condivisa con la Cina. Trump sembra rispondergli a distanza quando dice: sull'intelligenza artificiale noi americani siamo avanti e se facciamo qualcosa con Pechino i cinesi saranno in grado di avere accesso a cose che al momento loro non sanno. Infine, dal presidente un nuovo riferimento all'Iran: non può avere l'atomica, la guerra finirà molto presto, ripete. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Le tensioni internazionali e lo shock energetico hanno conseguenze sui titoli pubblici. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Balzo dei rendimenti dei buoni decennali al 4,6%, tensioni anche sui titoli americani. I rendimenti del T-bond a 30 anni sale al 5,6%. Rai Radio 1, le 19:10 minuti, siamo alla cronaca con la morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella, Campobasso. Perquisiti i due studi del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, ora ascoltato in questura.
3: È terminato da poco un nuovo interrogatorio in questura a Campobasso per Gianni Di Vita. È la terza volta che l'uomo oggi si reca in questura. L'ex sindaco di Pietracatella è padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso. Questa mattina i suoi due uffici a Pietracatella e a Campobasso erano stati perquisiti. Poi Di Vita era stato un'ora in questura. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della donna rimasta nello studio del marito dopo la sua morte. Era tra gli oggetti che gli investigatori stavano cercando nell'ambito dei nuovi approfondimenti finalizzati a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, i rapporti e le sue relazioni. Avranno 60 giorni di tempo i periti della procura di Larino per analizzare il materiale raccolto. Si indaga per duplice omicidio premeditato, al momento senza indagati. Nel procedimento Gianni Di Vita e la figlia sono persone offese. Elena Paba, GR1.
2: Il delitto di Garlasco dopo la chiusura indagini si avvicina alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio.
4: L'attesa è per due atti, la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio e quella di revisione del processo che portò alla condanna di Alberto Stasi per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Se per la prima i tempi sono definiti, la si attende non appena scaduti 20 giorni che la difesa dell'indagato ha per le proprie controdeduzioni, per la seconda la strada è più lunga. A intraprenderla potrebbe essere la difesa di Stasi o la procura di Pavia, quest'ultima però ieri ha specificato di non aver fatto ancora nessun passo in tal senso. La novità è che sembra sgretolarsi una delle prove che portarono alla condanna di Stasi, le tracce biologiche di Chiara rinvenute sui pedali della sua bicicletta. Due analisi che lo scagionavano non vennero inserite nei fascicoli processuali dell'epoca. L'omissione sarebbe imputabile al RIS di Parma, allora guidato dal generale Luciano Garofano, che ribatte così:
5: i risultati negativi di altre due analisi non cancellano quelli positivi. Una terza, una quarta analisi che viene negativa può avere una spiegazione.
4: Tra gli elementi a carico di Andrea Sempio, l'orma di una scarpa sulla scena del crimine e l'ormai nota impronta 33. Per chi indaga ci sarebbe del sangue e l'avrebbe lasciata l'assassino. Claudio Vigolo, GR1.
2: Dopo la sentenza di condanna per 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, ma non la morte di Giulio Regeni, i legali non si danno per vinti.
6: Pronte a dare battaglia alle difese dei 3007 egiziani condannati in contumacia per il sequestro di Giulio Regeni, impugneranno la decisione davanti alla Corte d'Appello. Lì intendono chiedere ai giudici di sollevare anche la questione di legittimità costituzionale, contestando la legge per la quale un difensore d'ufficio, senza incarico personalmente firmato dall'assistito, non può appellare la sentenza. Una mossa che rischia di allungare i tempi processuali e far scattare la prescrizione. Noi attendiamo, ci dice il procuratore capo di Roma. Roma Francesco Lovoi.
0: Bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà.

0: che è impossibile fare delle previsioni.
1: Chi ha ucciso Giulio? La domanda più importante per ora resta senza risposta, ma almeno dopo 10 anni di attesa un verdetto storico c'è. Ora tocca al nostro governo, afferma Alessandra Ballerini, legale dei Regeni.
2: Dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno e rompere i rapporti con un paese che tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
1: Elena Baiocco, GR1.
3: È polemica sulle parole di Tajani dopo la sentenza sul caso Regeni. Il ministro aveva sottolineato che la condanna riguarda 3 persone e non l'Egitto. Ora precisa, mi sono limitato a fotografare la sentenza. Vogliamo sapere chi sono gli assassini. Le opposizioni attaccano. Schlein chiede al governo di far rispettare la sentenza. Il Movimento 5 Stelle vuole Tajani in Parlamento. Richiesta condivisa da PD, AVS e Italia Viva. Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, lo ha ricordato in aula il presidente del Senato La Russa, ma ci sono stati altri momenti di celebrazione a Napoli con tutto lo Stato Maggiore di Forza Italia e anche all'Europarlamento con la presidente Metsola e il presidente del PPE Weber. La sua visione dell'Europa e dell'Occidente sono attuali, ha commentato Tajani da Bruxelles. Cardiologia al primo posto, urologia senza candidati, è il quadro delle scelte per le specializzazioni in medicina tracciato dall'Associazione Liberi Specializzandi.
4: La più scelta tra i primi 1000 studenti all'esame per la specializzazione dopo la laurea in medicina è cardiologia, al secondo posto dermatologia, al terzo oftalmologia. È quanto emerge dai dati dell'associazione Liberi Specializzandi. La scelta delle ultime 2 discipline sta nel fatto che si fa molta attività privata, di conseguenza il guadagno è maggiore. Nessuno ha scelto urologia e chirurgia vascolare. Ci aiuta ad analizzare questi dati Carlo Palermo, presidente di ANAO, Assomed, sindacato dei medici. Le scelte dei candidati corrispondono alle reali necessità del nostro sistema sanitario?
5: No, assolutamente, perché un programmatore che deve fare la programmazione attenta a questi fenomeni dovrebbe cominciare a modulare gli ingressi nelle singole specialità. Ho bisogno di urologi e devo cominciare a incrementare i numeri di ingressi in urologia.
4: Come si possono attrarre più candidati alle specializzazioni meno scelte?
5: Come abbiamo fatto recentemente per medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione. Si rende più allettante dal punto di vista economico.
4: Flaminio Gullo, GR1.
3: Addio a Umberto Pizzi, il fotografo che con i suoi scatti ha raccontato oltre 60 anni di vita italiana. Avrebbe compiuto 89 anni il 7 ottobre. Dai divi della dolce vita alla politica e ai salotti del potere, il suo obiettivo ha immortalato personaggi, vizi e costumi del paese. Fotoreporter anche in Medio Oriente, fu tra i primi ad arrivare in via Fani dopo il rapimento di Aldo Moro negli anni 2000. Con Dago Spia aveva firmato le celebri immagini di Cafonal. All'Aquila la 78esima edizione del Pre Italia prosegue con l'anteprima di Rai Fiction, Celestino V, l'eremita che diventò Papa, una proiezione aperta al pubblico con Michele Placido. Intanto stamattina il convegno Uniti contro la disinformazione ha affrontato il tema del contrasto alle fake news. La nostra inviata.
6: Informarsi è sempre la cosa migliore.
7: Eviterei di condividerla in modo da propagare ulteriormente questa fake news. Io sono Eva.
8: Io sono Leonardo.
9: Sono i ragazzi del liceo scientifico dell'Aquila, ospiti del Pre Italia all'auditorium del parco realizzato da Renzo Piano. A loro sono rivolte le clip in onda su Rai Play e sui canali TV della Rai che mostrano i rischi dell'uso incontrollato dell'intelligenza artificiale.
10: I have no idea how we would do that.
11: Bill Gates queste parole non le ha mai dette.
9: Sono 60 pillole contro la disinformazione nate dalla collaborazione con la scuola di giornalismo della LUIS. Una serie di video realizzati per smontare e smentire bufale, deepfake e complotti diffusi nel mondo della comunicazione.
11: Viene associato un audio a un movimento labiale.
9: Combattere la disinformazione è un valore per la democrazia, oltre che missione imprescindibile per il servizio pubblico, ha ribadito nel corso del convegno l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
12: L'informazione può esistere, abbiamo detto, senza giornalismo. Il giornalismo è invece ciò che conferisce all'informazione affidabilità, metodo, credibilità e responsabilità.
9: L'Aquila, Timisoara Pinto, GR1.
3: Quando la musica incontra il mistero, Giusy Ferreri debutta nel mondo dell'editoria con il suo libro Le voci interrotte, la prima indagine di Minerva, la nostra intervista.
13: Io che con te non c'entravo niente,
8: Un'estate ricca, dai live al singolo Vuoto Cosmico. Ora per Giusy Ferreri anche l'esordio da scrittrice con il suo libro noir Le voci interrotte.
13: Parlo di queste voci interrotte che sono le protagoniste assolute, pilotate dalle indagini della dea Minerva, che è il personaggio principale. È un racconto anche molto grottesco, fatto appositamente perché volevo anche ironizzare su tanti aspetti e luoghi comuni attinenti anche alla musica, perché appunto i personaggi andranno tutti in questo studio di registrazione immerso nel Parco di Pan, nel Pavese.
8: Altra protagonista, Pavia.
13: Ci sono diverse statue di Minerva, anche quella di Pavia è imponente. Me la sono sempre ricordata da quando ero bambina. Fuori dal caos metropolitano.
8: Gli scrittori di riferimento?
13: Edgar Allan Poe è tra i primi che ho letto. Quando avevo 15 anni mi affascinava questo mondo macabro. Oscar Wilde, traggo ispirazione anche da Shakespeare. Ho la stessa dea Minerva che, per esempio, la cito nel brano Il mio stile noir dei Bloom.
8: Marcella Sullo, GR1.
3: Dopo Bologna proseguiranno a Sorrento le riprese del film TV Rai dedicato alla vita e alla carriera di Lucio Dalla.
14: Si muove la città.
3: Sarà Valentino Aquilano a interpretare il cantautore e 13 Pietro, figlio di Gianni Morandi, vestirà i panni di suo padre da giovane. Nel cast anche la partecipazione straordinaria di Giovanna a Mezzogiorno, che sarà Iole, la mamma di Dalla, che lo crebbe da sola e ne sostenne gli studi musicali. La messa in onda è prevista per i primi mesi del 2027. Direttore Nicola Rauvic e direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Edmondo Cotta e Daniele Di Noia, da Alice Andreoli che ha condotto in studio, l'augurio di una buona serata. Ora c'è lo sport, dopo Onda Verde, poi appuntamento con Zapping.
15: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
18: Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
19: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
20: Infatti.
19: E perché nella foto sei su un palco?
20: È una storia lunga.
19: Quanto lunga?
20: Fino alle 5 del mattino.
19: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
21: GR1 Sport.
22: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. Apriamo con una notizia di pochi minuti fa e che potrebbe mettere definitivamente nei guai il Manchester City, perché una commissione indipendente della Premier League ha giudicato colpevole il club di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018. Il City intanto si dichiara innocente ed è pronto a presentare appello. Passiamo alla nazionale. La bella vittoria sulla Turchia nella seconda partita del girone di Nations League ha restituito serenità all'interno dello spogliatoio azzurro, nazionale che è rientrata a Coverciano per preparare la sfida alla Francia venerdì allo Stade de France. L'inviato.
23: Il miglior primo tempo degli ultimi anni azzurri in Turchia contro i pessimi primi 45 minuti dell'Olimpico contro il Belgio. La verità non è nel mezzo in questo caso, è nel processo, nello sviluppo del lavoro di una squadra con poco tempo per conoscersi e allenarsi tra una partita e l'altra. Eppure la nazionale ha offerto un'altra impressione nel primo tempo di borsa, addentato dall'inizio alla fine. Una mossa era stata studiata prima, ha rivelato Mancini, è stata efficace.
0: Abbiamo preparata un po' in una mezza giornata, andando a cercare proprio Raspadori, che andasse a giocare tra le linee, che li metteva in difficoltà, e così è stato.
23: Raspadori, con la sua apertura per Caiode, è entrato nel gol più bello, quello di Frattesi, con 4 tocchi di prima in pochi metri di campo. Poi ha preso un colpo, è dovuto uscire a Firenze, oggi è andato a fare degli accertamenti. La nazionale è tornata di notte a Coverciano, lo spirito era diverso, sorrisi ma non risate, la leggerezza necessaria per preparare la partita di venerdì con la Francia. Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
22: Sulla vittoria della nazionale contro la Turchia è intervenuto il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, a margine della giunta nazionale del CONI che ha commissariato la federazione pesistica. Sentiamolo al microfono di Emilio Mancuso.
1: Questo è solo il primissimo passo, che però insomma si vede una luce in fondo al tunnel. Bisogna molto molto molto lavorare, e il clima all'interno della squadra è molto buono, e su questo credo che Mancini sta facendo, secondo me, in pieno la sua parte.
22: E un ex giocatore della nazionale, campione del mondo, Alberto Gilardino, è ufficialmente il nuovo allenatore del Parma. Sostituisce lo spagnolo Carlos Cuesta, che si è separato in modo consensuale con il club. Formula 1, la Ferrari fa quadrato intorno a Frédéric Vasseur, confermandolo team principale nonostante le aspre critiche che lo hanno coinvolto per la mancanza di risultati. Intanto un ex pilota della rossa, Fernando Alonso, ha rinnovato di un altro anno il contratto con l'Aston Martin e avrà come compagno di squadra ancora Lance Stroll, pure lui con il contratto prolungato. Per Alonso la prossima sarà la stagione numero 24 in Formula 1, a 46 anni. Chiudiamo con il basket, seconda giornata di Eurolega, tra circa un'ora al Forum di Assago. In programma il derby italiano tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, entrambe a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio rispettivamente contro Partizan Belgrado e Fenerbahce. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Viaggiare informati.
6: 19:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove ci sono 7 km di code a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Attigliano verso Roma, la coda è per lavori. Con Planare, tratto urbano A24, coda per incidente tra svincolo di Tor Cervara e fine con Planare verso la tangenziale est. Viabilità esterna congestionata, coda a tratti verso il grande raccordo, siamo sempre sulla Complanare tratto urbano A24, le code a tratti tra inizio Complanare e bivio Complanare grande raccordo. Incidente sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e via Fiorentini verso la tangenziale est. Verso la tangenziale est, per questa ragione, coda tra via Togliatti e via Fiorentini e poi coda per viabilità esterna congestionata tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Strada di grande comunicazione Firenze e Pisa Livorno, anche qui coda per un incidente in direzione di Firenze tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Concludiamo con la A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, 2 km di coda per lavori. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
7: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
10: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
11: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
12: Ho intenzione di venire nella tua scuola.
11: Non è la mia.
12: Quella che hai aperto per me.
10: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
13: Dai, proviamoci.
14: No, lascia stare.
13: Ehi, fidati di me.
14: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
15: Tu sei carina.
13: Non lasciami andare, per favore.
14: Non ti lascio.
10: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità. Tutto l'amore che resta. Questa sera, 21:30, Rai 1.
16: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
17: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
18: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
19: Il premier mette a punto in queste ore.
20: The president did what he always would.
21: The Afghan government says they're not surprised.
22: Zapping.
23: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 29 settembre 2026. Di che cosa parliamo questa sera? Ve lo dico subito. Cominceremo con Gaetano Quagliariello, professor Gaetano Quagliariello, è professore di storia contemporanea e dean della School of Government dell'Università Luis Guido Carli di Roma. Lo incontriamo per discutere un po' le novità che riguardano, diciamo, la politica italiana, a cominciare dalla legge di riforma elettorale che in queste ore, in questi giorni ha preso il via, l'esame finale alla Camera, dopo essere stata prima approvata dalla Camera, poi dal Senato, adesso torna in seconda lettura alla Camera, dovrà essere approvata e dovrà regolare il prossimo appuntamento elettorale, a meno che, come si dice, un certo numero di franchi tiratori non la impallini, come si dice un po' nel gergo giornalistico. A quel punto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto capire che il governo avrebbe le ore contate. Parleremo di questo e di molte altre cose con Gaetano Quagliariello. Poi sarà con noi Massimo Nicolazzi, consulente, docente di economia e management delle fonti energetiche a Torino, senior advisor dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Con lui cercheremo di capire un po' che cosa succede sul mercato dei prodotti petroliferi, il passaggio dal greggio al petrolio, alla benzina, al diesel che consumiamo, i prezzi, la decisione di alcune aziende petrolifere importanti come l'Eni, anche Kuwait, di imporre un tetto ai costi alla pompa di benzina, appunto, dei prodotti petroliferi, che durerà un mese, quanto questo avrà effetto, come ci si è arrivati e perché, diciamo, nonostante tutti gli sforzi del governo di contenere i costi, insomma, la benzina e il gasolio continuano ad avere prezzi piuttosto inarrivabili. Ne parleremo con Massimo Nicolazzi. Poi sarà con noi Massimo Beccarello, che è professore di economia dei settori produttivi e green economy alla Bicocca, ha scritto un bel libro, Orizzonte Nucleare, economia, istituzioni e futuro dell'industria italiana. Dopo aver parlato con Nicolazzi, diciamo, dei combustibili fossili, apriremo con il professor Beccarello invece un'analisi, una prospettiva sul nucleare, dopo che l'Italia, con l'approvazione di una legge delega per il governo al Senato qualche giorno fa, ha deciso di rimettersi in pista verso la possibilità di avere l'energia nucleare civile, per usi civili, per usi industriali, familiari, insomma, si torna al nucleare dopo molti anni, da quando il referendum aveva escluso questa possibilità. E ne parleremo con Massimo Beccarello. Poi con Hermes Antonucci, che è un giornalista del quotidiano Il Foglio, che segue soprattutto con molta attenzione le vicende giudiziarie, i temi garantismo, giustizialismo, questo pendolo continuo che caratterizza il nostro sguardo sui fatti di giustizia, analizzeremo questo processo molto, molto strano, molto sui generis, che ha portato alla condanna di alcuni degli imputati, di tre dei quattro imputati del processo Regeni, per aver rapito e poi anche torturato e ucciso Regeni. Ne parleremo con Hermes Antonucci. Poi torneremo negli Stati Uniti, tasteremo un po' il polso al trumpismo e a Trump stesso, i segnali sono sempre molto contraddittori. Ci aiuterà Viviana Mazza, corrispondente dagli Stati Uniti per il Corriere della Sera, che è anche autrice di un libro appena uscito da Bompiani, L'America che verrà dopo Trump. Chiuderemo con Pierfrancesco Beneventano, che è un ricercatore al Massachusetts Institute of Technology, il MIT di Boston, dove si occupa di matematica e intelligenza artificiale. Con lui cercheremo anche qui di riprendere il discorso su tutti questo affollarsi di allarmi relativi all'intelligenza artificiale e alla possibilità che essa sfugga al controllo umano e porti in definitiva poi all'apocalisse, all'eliminazione della razza umana. Ne parleremo con Pierfrancesco Beneventano. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
0: Questo studia misure per l'accesso ai carburanti e lancia l'allarme sui costi dell'energia. Sarà inverno duro, NL Eni lanciano offerte sulle bollette. Landini, basta misure spot, tassare gli extra profitti. Regeni, polemiche per le parole di Tajani, sentenza limitata, condannati tre uomini, non l'Egitto. Opposizione offende famiglia e magistrati, 007 del Cairo pronti al ricorso. Il Parlamento europeo dedica uno dei suoi palazzi a David Sassoli, morto 4 anni fa. Mattarella aveva rigore morale e passione civile, urge rafforzamento delle istituzioni comunitarie. Garlasco per la procura, il colpevole esempio, la madre al TG3 innocente, si apre la strada per la revisione del processo, Alberto Stasi ora si faccia a piena luce sulle responsabilità. Ricina, perquisiti gli studi di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Elsi e padre di Sara, morte avvelenate, convocato più volte in questura per essere sentito dai PM, non è indagato. Nella nazionale che brilla in Turchia, la storia incredibile di Donnarumma, Pio e Sebastiano Esposito, titolari in azzurro, nati a Castellammare di Stabia, cresciuti nella stessa scuola calcio.
23: 19:36 minuti, questi i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp, se volete intervenire in diretta, anche un messaggio vocale, se volete. Quando salutiamo professor Gaetano Quagliariello, ordinario di storia contemporanea e dean della School of Government dell'Università Luiss di Roma. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
23: Allora, ogni tanto apriamo una finestra per affacciarsi un po' sul futuro prossimo del paese, dell'Italia. Si va, diciamo, verso le prossime elezioni politiche, ancora non sappiamo quando, se sarà in primavera, se sarà in autunno dell'anno prossimo, se sarà ancora prima, nel caso che si evoca, in cui la Camera, dove è cominciato il dibattito sulla nuova legge di riforma elettorale, dovesse bocciare questa legge. Quindi le prospettive sono tante, si affollano varie opzioni. Io prima però vorrei partire con una sua opinione su queste suppletive a Reggio Calabria. Calabria, perché vedo che sia gli avversari di Vannacci che Vannacci stesso e i suoi festeggiano il risultato, quindi questo è abbastanza comune poi, diciamo, negli appuntamenti elettorali, però vorrei capire secondo lei se è da festeggiare o no, se fa bene Vannacci festeggiare o no.
2: Allora, diciamoci innanzitutto una cosa, stiamo parlando di elezioni suppletive, quindi stiamo parlando di un fazzoletto di terra, come si direbbe, una cosa molto relativa. Detto questo, allora, c'è sicuramente un vincitore, è il centrodestra, non soltanto perché ha vinto quelle elezioni, quindi ha confermato, diciamo, un seggio parlamentare, ma anche perché l'ha fatto con una percentuale superiore al 51%. C'è sicuramente uno sconfitto, è il campo largo, che non ha approfittato, diciamo così, di una spaccatura che c'era tra coloro i quali si opponevano, cioè la spaccatura tra il centrodestra e appunto Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Il risultato di Vannacci invece è il classico bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto, a seconda di come lo si vede. Dal punto di vista del centrodestra è un bicchiere mezzo vuoto, perché Vannacci puntava a far perdere il centrodestra per poter essere ritenuto, avrebbero detto i francesi, incontornable, cioè necessario a quello schieramento, e evidentemente non ci è riuscito. D'altra parte, un risultato, la prima volta che ti presenti a delle elezioni con il tuo simbolo, superiore al 10%, non è un risultato che può essere, diciamo così, messo da parte come se fosse, diciamo, una casualità. Evidentemente conferma che Futuro Nazionale e il generale Vannacci, almeno per il momento, hanno una presa, e ovviamente quando questa presa non si limita ad un solo collegio, ma riguarda l'intero territorio nazionale, questa è una cosa rilevante e con la quale tutti, dico tutti, quindi anche il centrodestra, dovranno fare i conti.
23: Ma questo risultato ci dice qualcosa su quello di cui tutti parlano e che tutti si chiedono, da che parte starà Vannacci alle prossime elezioni, con la coalizione di centrodestra, contro, da solo, in coalizione, si può fare qualche vaticinio?
2: Ma guardi, al momento la politica, diciamo, è l'arte della smentita, quindi...
23: oltre che diciamo, del possibile, poi, diciamo.
2: Oltre che del possibile. Però al momento Vannacci è da solo e non si prevedono possibili cambiamenti di scenari per due ragioni. Una è che oggettivamente inserire Vannacci nel centrodestra vorrebbe dire smentire uno dei capisaldi della politica di questo governo, e cioè la sua politica estera, perché su questo c'è, diciamo così, tra i due ci sono dei principi non negoziabili. Insomma, la posizione di Vannacci sull'Ucraina, sulla Russia, insomma, sono posizioni senza se e senza ma, che non hanno neanche, diciamo, quell'ambito di ambiguità di cui invece approfitta, ad esempio, Conte. È il movimento
23: e anche Salvini, potremmo dire, quell'ambito e anche l'ambiguità di Salvini che gli consente di stare in coalizione su un punto che invece in realtà lo distanzia quasi quanto Vannacci, forse un po' meno, ma in quella stessa direzione.
2: Assolutamente sì, ma Salvini si direbbe dalle parti che ho molto frequentato quando ero giovane, è una carta conosciuta, tra virgolette, e cioè ovviamente fa parte già di una coalizione, ha una posizione lì minoritaria, copre, diciamo, il versante destro, quando la Meloni alza la voce sta zitto e quindi fondamentalmente non dà fastidio. Vannacci è un'altra storia, e questa storia oggettivamente porterebbe la Presidente del Consiglio in una contraddizione difficilmente sanabile con la sua politica, quella che ha portato avanti. L'altro problema è che in questa coalizione, fino ad ora, lo junior partner, il secondo partner, diciamo, è Forza Italia. È un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, cioè che è dello stesso partito del cancelliere Merz. Oggettivamente si aprirebbe una contraddizione per Forza Italia, è difficilmente sanabile, ma come fa all'interno del Partito Popolare a dire mi trovo in coalizione con Vannacci, che fondamentalmente ha una politica molto simile in ambito di politica estera a quella di AfD, cioè all'avversario mortale di Merz e del certo. Partito Popolare Tedesco? Ovviamente è molto difficile questo. Sono due ostacoli molto grandi, difficili da superare.
23: Allora,
2: in politica abbiamo visto tutto, ma questi sono oggettivamente difficili.
23: Cerchiamo di fare un altro sforzo predittivo per quello che vale. Se appunto Vannacci sarà fuori dalla coalizione, il rischio, il famoso rischio del pareggio, comunque il rischio che nessuno delle due coalizioni raggiunga il 42% e quindi si guadagni il premio di maggioranza o di governabilità, chiamiamolo come vogliamo, che cosa succede, diciamo, nella realtà, nella pratica? Sappiamo che i seggi verranno ripartiti in maniera proporzionale, quindi non ci sarà il premio di maggioranza, ma tra i partiti, quale dinamica politica si potrebbe innescare secondo lei?
2: Ma guardi, qui stiamo facendo, diciamo, quasi un gioco di fantasia, quindi
23: però insomma non è da escludere che nessuno raggiunga il 42%.
2: No, non è da escludere, è una ipotesi possibile, non probabile ma possibile. Io credo che in questo caso ci sarebbe il semplice ritorno alle urne. Le dico perché anche qui le ragioni sono due. Una è che al momento i due principali partiti, i partiti diciamo che occupano gran parte delle due coalizioni contrapposte, PD e Fratelli d'Italia, sono d'accordo soltanto su un punto: non faremo mai un governo con i nostri avversari, nemmeno in una condizione di emergenza. Questa cosa può piacere o meno.
23: Non si parlerà mai di governi tecnici, cose di questo genere.
2: Guardi, questa cosa può piacere o meno, uno la può ritenere, diciamo, giusta o anche, diciamo, un abominio, perché insomma in politica a volte i compromessi si fanno, anche quando, soprattutto quando c'è l'interesse nazionale di mezzo, però è un dato di fatto, noi dobbiamo stare alla realtà, non dobbiamo giudicarla. Quindi questa è la prima ragione. La seconda ragione nasce dalla storia recente. Noi abbiamo visto nella storia recente la formazione di un governo, chiamiamolo così, di larghe intese, di quasi unità nazionale, ed è stato il governo Draghi, che tra le altre cose, insomma, non ha fatto certamente male al paese. Ora, l'unica forza politica importante che ne è rimasta fuori, e cioè Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, ora mi passi, diciamo, le cifre che sono, diciamo, approssimative, perché ora non le ho sotto mano, ma dal 5% è diventato il primo partito d'Italia, è andato oltre il 25%. Questo è un precedente che ovviamente fa scuola, come si direbbe. È molto difficile che qualcuno non ne tenga conto e che pensi di fare un'alleanza magari disponibile a lasciare fuori qualcuno che potrebbe poi avere, diciamo, la stessa dinamica che ha avuto il partito.
23: Ma Pannacci e i suoi lo dicono chiaramente: noi non vogliamo entrare in coalizione perché poi, quando tutti saranno al governo, alle prossime elezioni, quelle successive ancora, Pannacci fa il presidente del Consiglio. Questo lo dicono, guardi, in tutte le interviste.
2: Ripeto, io scindo, come posso dire, le mie opinioni dall'osservazione della realtà, e ora sto osservando soltanto la realtà. Però non credo che Vannacci in questo veda bene, perché anche la Meloni come presenta questa riforma elettorale? La presenta come una riforma per evitare gli inciuci. Ora, io non le dico che cosa penso di categorie politiche come inciucio, rottamazione, eccetera, eccetera. Lei lo può immaginare, ma non glielo dico. Però un leader politico che fa una riforma per evitare un inciucio, poi, anche se l'inciucio è necessario, l'inciucio non lo fa. E quindi io immagino che dopo un eventuale pareggio non c'è altro che un nuovo ricorso alle urne.
23: Ma non ci potrebbe essere, professore, semplicemente una dinamica parlamentare in cui chi ha voti a disposizione, su aggiustamenti programmatici di un tipo o dell'altro, mette a disposizione i suoi voti a chi ha, diciamo, a chi vuole gestire quella fase per consentirgli di ottenere la fiducia e formare un governo.
2: Certo, questo ci potrebbe essere. E se lei,
23: non so, penso a Calenda, potrebbe mettere un po', adesso non voglio usare un termine dispregiativo, mettere un po' all'asta i voti che potrebbe prendere e far muovere l'ago della bilancia nell'una o nell'altra direzione e ottenere una maggioranza.
2: Ovviamente bisogna vedere, insomma, quali sono le percentuali, certo, e quanti sono i seggi dei diversi partiti. Cioè, lei dice che uno schieramento, il più forte tra il centrodestra e il centrosinistra, potrebbe
23: aprire, insomma, una trattativa, come si fa nei paesi con un proporzionale, ecco,
2: aggregare una parte del centro. Questa è una cosa possibile se ci saranno i numeri. Quello che io ritengo impossibile è che noi vedremo un governo nel quale il partito di Giorgia Meloni e il partito di Elvin Schlein stiano insieme. Questo non lo ritengo credibile.
23: Lei si è dichiarato a favore dell'ipotesi del ballottaggio. Avrebbe aiutato, e in che senso, se alla fine si fosse accettata l'idea di fare un ballottaggio nel secondo turno tra i primi due arrivati?
2: Il ballottaggio avrebbe aiutato tantissimo, perché fondamentalmente avrebbe lasciato le coalizioni nella condizione di non dover per forza aprire verso altre forze oggi fuori dalle coalizioni per superare il 42%. Avrebbe sottratto le coalizioni dal ricatto dei piccoli partiti, perché questa è una cosa di cui non abbiamo parlato. Se questa legge passerà, anche partiti che hanno l'1-1,5% avranno una forza politica molto grande, perché potranno essere decisivi per due cose, non per una sola. Potranno essere decisivi per vincere, ovviamente, cioè per dare quella piccola percentuale che serve a superare l'avversario, ma anche per andare oltre la soglia del 42%. E il ballottaggio, inoltre, avrebbe, insomma, facilitato, non assicurato, ma facilitato il fatto che la sera delle elezioni il popolo italiano avrebbe compreso lo schieramento destinato a governarlo. Ora, ovviamente, questo è, diciamo, se è possibile, è sicuramente una situazione preferibile. Non è il massimo, né deve essere per forza raggiunto questo obiettivo. È una situazione preferibile, ma in una situazione nella quale ci troviamo con i due principali partiti che dicono: io non mi alleerò mai, nemmeno in presenza di un'emergenza nazionale, con i miei avversari, ovviamente questa situazione diventa molto preferibile, perché non hai una carta di riserva.
23: E questa opzione non è passata perché il centrodestra è convinto che al secondo turno perderebbe?
2: Ma guardi, se vuole che le dica come la penso veramente, non è questa la ragione. Io penso che Giorgia Meloni abbia deciso di concedere qualcosa ai suoi due alleati. A Forza Italia ha concesso, diciamo così, un sistema di preferenze un po' confuso, a geometria variabile, sì. Perché le preferenze, come sono state previste, sono una cosa per i grandi partiti e una cosa invece per i partiti medio-piccoli. E fondamentalmente, attraverso questa previsione delle preferenze, Forza Italia evita di essere un partito scalabile. La Lega ha concesso il rigetto del ballottaggio. Perché? Perché se ci fosse stato il ballottaggio, al primo turno non sarebbe scattato il voto utile e la Lega aveva il fondato timore di poter essere in questo caso surclassata da Vannacci, cioè da elettori che al primo turno davano la loro preferenza a Vannacci, sapendo poi che al secondo turno avrebbero potuto offrire un voto utile. La Lega ha voluto evitare questo e Giorgia Meloni ha fondamentalmente, poi avrà fatto bene, avrà fatto male, ma
23: ha deciso, fatto un regalo, diciamo, ad entrambi i suoi alleati, mettiamola
2: così. Più che un regalo, diciamo così, in un rapporto di collaborazione e di alleanza, insomma, qualcosa si prende e qualcosa si deve anche dare.
23: Ci fermiamo qui, grazie molto professore Quagliariello, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro. 19:53 minuti, con un po' di ritardo, salutiamo Massimo Nicolazzi, lo conoscete, spesso lo chiamiamo in causa quando si tratta di capire che succede nel mercato dell'energia, è un consulente, docente di economia e management delle fonti energetiche a Torino ed è anche un advisor dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Nicolazzi, buonasera e bentornato a Zapping.
3: Buonasera direttore, grazie dell'invito.
23: Allora, vorrei partire dalle notizie di questi giorni, se ne parla molto, anzi molti danno, diciamo, rendono onore al governo di essere in qualche modo in via diretta o indiretta riuscito a ottenere da grandi, diciamo, compagnie petrolifere, compagnie energetiche, l'Eni prima e a quanto pare anche Kuwait dopo, ad indurle, a convincerle a mettere un tetto ai prezzi delle loro forniture per un mese, portando i loro prodotti, almeno la benzina, sotto la soglia psicologica dei 2 euro a 1,99 euro, tant'è che ci sono file già adesso alle pompe di benzina dell'Eni. Questa operazione, questa decisione, ha senso per lei? Funziona? Servirà qualcosa? Come ci si è arrivati?
3: Cominciamo a guardare lo scenario grosso che è quello di come si sono mossi i prezzi. E noi abbiamo avuto una situazione in cui a livello internazionale il prezzo del petrolio quest'anno ci è salito fino al 60% in più rispetto a inizio d'anno, ma il diesel ci è salito fino al 110% di dove era inizio d'anno.
23: Quindi più che raddoppiato.
3: Più che raddoppiato, e la benzina grosso modo è arrivata anche sopra i 70. Oggi sono tutti qualcosina meno, ma è qualcosina di più ancora il gasolio. Che cosa è successo? È successo che c'è stata una distruzione di capacità di offerta, congiuntamente dovuta al blocco di Hormuz, che ha impedito l'arrivo di prodotti raffinati dalle raffinerie locali, e da distruzione di capacità di raffinazione in Russia per bombardamento di droni. Passaggio successivo qual è? Passaggio successivo è che buona parte di ciò che è stato bombardato produceva più diesel di quanto producesse benzina.
23: Quindi questo ci ha fatto vedere la differenza di prezzo a cui non eravamo abituati.
3: Un disaccoppiamento così grande tra prezzo del greggio e prezzo del diesel non si era mai visto.
23: Anche perché io vengo da una generazione in cui si comprava il diesel per risparmiare.
3: Beh, la benzina era il più pregiato, ma adesso abbiamo sempre più autotrasporto pesante e via elettrico, sempre meno motorizzazione civile, per cui sono cambiate in qualche modo le ragioni e le dimensioni della domanda. Allora, le società che hanno praticato lo sconto sono società che hanno anche capacità di raffinazione propria. Nella situazione che si è creata di distruzione dell'offerta, soprattutto di diesel e in parte di benzina, stiamo parlando di un venir meno di più del 10% della capacità di raffinazione mondiale, e abbiamo degli analisti che ci dicono che in Russia è stato danneggiato un 20, forse anche il 30% della capacità. In una situazione di questo genere, come dire, c'è una terribile distruzione di offerta, quello che arriva sul mercato rischia di non essere abbastanza per alimentarlo. Da questo punto di vista schizzano non tanto i prezzi del petrolio, ma i margini di raffinazione.
23: Cioè non tanto il greggio quanto i suoi prodotti. Diciamo,
3: non tanto il greggio quanto i suoi prodotti. Da quello che cercavo di accennarle prima, il greggio è cresciuto oggi. Parlando di Brent, siamo un po' sopra il 50% in più rispetto all'inizio d'anno, col diesel siamo oltre il 100%.
23: Infatti. No? Perché si è compromessa la capacità di raffinazione?
3: Perché non c'è temporaneamente, per bombardamento o per chiusura degli stretti o quant'altro, è venuta meno una quota rilevante della capacità di raffinazione mondiale, e la quota che è venuta meno influenza più la produzione di diesel che non la produzione di benzina. Se io arrivo allo scenario italiano, lo scenario italiano è uno scenario in cui tre compagnie che hanno attività di raffinazione e che quindi godono dei margini di raffinazione creati dai bombardamenti bellici, fanno uno sconto sul segmento distributivo. Attenzione, non è che se lei fa il pieno all'Eni sia petrolio raffinato dall'Eni, la distribuzione compra sul mercato, i settori sono segmentati, però Kuwait, come IP, come Eni, godono di un aumento forte dei margini di raffinazione e quindi dal punto di vista del mettere insieme il mancato ricavo e l'aumento del ricavo per l'attività di raffinazione possono permettersi uno sconto al dettaglio. Il problema è quel 30-40% di distributori che non hanno una raffineria alle spalle e che non riescono a fare concorrenza allo sconto.
23: Anche vedo il fatto che ci sono proteste tra tanti distributori autonomi, compagnie che non hanno quella possibilità, stanno protestando fino al punto di minacciare scioperi e chiusure.
3: Sì, però tenga presente che se la situazione si protrae nel tempo, perché la grande incognita è il tempo, ovviamente.
23: Anche perché questo ce lo stiamo dicendo da molti mesi e continua ad andare avanti così, quindi non sappiamo dire quando finirà.
3: Se la situazione si protrae nel tempo, con questi margini di raffinazione, le società petrolifere ancora integrate possono permettersi di praticare sconti sulla distribuzione finale, quelli che non hanno questo polmone alle spalle vanno davvero a chiudere, non per protesta, ma per evento della storia. E quindi il risultato diventa una concentrazione della distribuzione nelle mani dei più integrati e di quelli che hanno più capacità finanziaria. È successo in tante cose, voglio dire, anche lei c'ha sempre meno negozi e più supermercati, no?
23: Certo, ma questa decisione di mettere un tetto di costo ai loro prodotti è un modo per corrispondere alle tante richieste della politica sulla questione degli extraprofitti, quindi è un modo per dire gli extraprofitti è un percorso, diciamo, ambiguo, facciamo un tetto.
3: È un modo per dire non avete bisogno di tassarci, provvediamo noi con uno sconto.
23: Quindi è una soluzione apprezzabile in generale, secondo lei?
3: Ma sa, qui è un delicato tema di politica industriale, nel senso che io non riesco a dar torto a chi dice se li tassano non investono più e gli impianti hanno bisogno di essere ammodernati. È un discorso, diciamo, delicato.
23: Certo. Ma sulla questione della scarsità di potenzialità di raffinazione c'è anche un problema, spesso sento dire ma l'Europa è colpevole perché hanno fatto chiudere decine e decine di raffinerie e quindi adesso siamo completamente dipendenti. È questo che è successo?
3: Allora mettiamo le cose in ordine. In Europa c'è stata una chiusura di raffinerie per progressiva inefficienza delle raffinerie stesse e per progressivo calo di domanda. Nella situazione italiana noi abbiamo una capacità di raffinazione ancora superiore ai bisogni nazionali, tanto per fare un esempio. Due, in contemporanea si sono sviluppate nuove capacità di raffinazione, guarda caso prevalentemente non nei paesi sviluppati. Una delle raffinerie più moderne che adesso stanno raddoppiando sta in Nigeria, un'altra la stanno facendo in India, si parla di raffinerie in Vietnam. Nella situazione dell'oggi noi abbiamo da un lato una proiezione di diminuzione dei consumi, perché un po' di decarbonizzazione succederà, voglio dire, già oggi in Cina più del 50% della motorizzazione civile immatricolata è elettrica e non è più a motore termico. Quindi da un lato possiamo prevedere un non aumento, non dico un declino brusco, un non aumento e una stabilizzazione dei consumi. Dall'altro mi permetto di far notare che in assenza di guerre la capacità di raffinazione mondiale sarebbe più che sufficiente. Ricordiamoci che quando qualcuno ha deciso di bombardare l'Iran il petrolio stava tra i 50 e i 60 dollari e, come dire, il crack spread, cioè il margine di raffinazione del diesel era di $20, non dei 100 di adesso.
23: Certo.
3: Il che fondamentalmente significa che se consideriamo globale il mercato, la capacità c'era. Se creiamo capacità aggiuntiva, stiamo creando una capacità che fondamentalmente ci dovrebbe fungere in una situazione normale da scorta, e normalmente nessuno fa scorte se non lo sussidia.
23: Certo. Questo mi fa anche spesso pensare che ogni volta che Trump dà la colpa a Zelensky per l'aumento dei costi del petrolio, dovrebbe forse un po' più pensare alla sua operazione in Iran.
3: Sì, ma poi ha fatto un'operazione meravigliosa, nel senso che ha minacciato l'embargo dell'esportazione di diesel dagli Stati Uniti,
23: sì,
3: senza il quale in questo momento temo che in Europa ci blocchiamo, ma non credo che lo farà mai, perché è difficile cambiare il paniere di prodotti che le raffinerie producono, e quindi se lui non consente più l'esportazione di diesel, ci sarà un eccesso di capacità di produzione di diesel, che vorrà dire che produrranno anche meno benzina e che quindi i prezzi sulla benzina potrebbero risalire. Però in realtà lui ha fatto un'operazione meravigliosa, perché solo grazie a questo annuncio Brent e WTI, cioè chiamiamoli semplificando la quotazione europea e quella americana del barile di petrolio, che hanno sempre vissuto appaiate, negli ultimi 2 o 3 giorni dopo il suo annuncio si sono divaricate per il timore degli operatori di non poter esportare diesel, che ha indotto a valutare meno il barile americano. No? E oggi siamo a un 13-14% di differenza, cioè minacciando di non lasciare uscire il diesel
23: ha fatto calare le quotazioni,
3: il prezzo del greggio.
23: Va bene, parleremo di Trump in un'altra sede, ma insomma intanto grazie molte a Massimo Nicolazzi per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro.
3: Grazie a lei, direttore, e agli ascoltatori per la pazienza.
23: Allora, arrivederci, sono le 26 minuti, le notizie dal meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
5: Primo palco, primo palco, accendi lo show.
15: Sei un cantante, una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con 2 brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
5: Primo palco, accendi lo show.
15: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
5: Primo palco.
22: Cosa fa Oscillococcinum?
24: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Cosa fa Oscillococcinum?
25: Cosa fa Oscillococcinum?
24: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
26: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
27: Sì?
26: Giura che non lo dirai.
28: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
29: È roba vecchia, Burn. Siamo solo amici.
30: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
31: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
32: Fermati, Burn.
30: Ready or not.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata in prevalenza serena al centro-sud e sulla Sicilia, mentre si avrà un graduale aumento della nuvolosità su nord-ovest, Alpi e Sardegna, con rischio di piogge sui rilievi centro-occidentali. Domani, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest, con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini e lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi. Da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 gradi sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Zapping. Le 20 e 10 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, vi faccio sentire i titoli del TG1 con tutte le notizie di oggi.
4: Dopo ENI, Kuwait accoglie l'invito del governo e annuncia tetto a prezzi di carburante dal 1 ottobre, in totale coinvolto quasi il 50% dei distributori. Meloni, da compagnie petrolifere importante segnale di attenzione a famiglie, opposizione, esecutivo non ha politica energetica, servono misure strutturali. La Russia scrive alla NATO, difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, l'alleanza replica no a minacce di usare la forza. Garlasco, ecco i verbali dei carabinieri sul DNA sulla bici, il genetista, così ho trovato la prova che scagiona Stasi. Mistero delle donne avvelenate con la ricina, perquisiti gli studi di Gianni Di Vita, sequestrati i documenti e device, lui non è indagato. Morte di Davide Rossi, in un video la sagoma di uno dei presunti tre killer, spero nel coraggio di una procura, dice al TG1 la moglie dell'ex manager di MPS. Scuola, circolare del ministero, i compiti a casa si assegnano solo in classe e si scrivono sul diario, stop, più verifiche nello stesso giorno. Quando il calcio è una questione di famiglia, il sogno di Pio e Sebastiano, i fratelli Esposito, titolari nazionale del giorno del poker contro la Turchia, vittoria che rilancia gli azzurri del CT Mancini, aspettando la sfida con la Francia di venerdì.
3: Le 20 e 12 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, di nuovo 335-699-2949, sms e whatsapp, se volete intervenire in diretta. Quando salutiamo il professor Massimo Beccarello, insegna economia dei servizi produttivi e green economy alla Università Milano Bicocca. Buonasera professore, bentornato, benvenuto, bentornato a Zapping. Tra l'altro Massimo Beccarello ha appena portato in libreria un libro, diciamo, che cade un po' a proposito al dibattito di questi ultimi giorni, ultime settimane, Orizzonte nucleare, economia, istituzioni, futuro dell'industria italiana. Quindi di nuovo benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito.
5: Grazie a voi, buonasera.
3: Allora, l'Italia, a quanto pare, con un voto ormai passato in via definitiva al Senato, si è rimessa in carreggiata sulla strada dell'energia nucleare che aveva abbandonato molti anni fa con un referendum. Ora il governo ha una delega per riattivare il percorso verso il nucleare, aspettiamo entro l'anno, il ministro ha detto, si impegna personalmente, Pichetto Fratin, di far approvare tutti i decreti attuativi che ancora necessari per far partire, diciamo, far ripartire la ricerca e lo sviluppo di centrali nucleari in Italia. In che direzione stiamo andando? Diciamo, è da salutare positivamente questa decisione del governo e che cosa ci dice?
5: Allora, io ritengo che sia da salutare positivamente perché il tema della decarbonizzazione è imperante, visto anche i cambiamenti climatici che danno segnali molto forti a tutti noi, come abbiamo visto quest'estate, e quindi bisogna trovare nella prospettiva dei prossimi anni, rendiamoci conto che quando parliamo

0: nucleare in Italia non significa parlare di domani, parliamo di qualcosa che, se tutto va bene, sarà implementato tra 10 anni. Però dobbiamo guardare anche cosa fanno gli altri paesi. Guardiamo alla Cina, circa 60 reattori nucleari in costruzione, perché il paese è una grande manifattura, come ben sappiamo, e quindi per decarbonizzarla ci vuole, accanto alle rinnovabili, un modello che sappia rendere complementare anche la produzione di energie a emissioni zero come il nucleare.
1: Ecco, e quindi diciamo l'Italia va verso questa prospettiva, diciamo, con quale anche politica industriale? Cioè queste centrali nucleari, l'energia nucleare, come si dovrebbe inserire, diciamo, nella dieta energetica, nel menù energetico del paese da qui a 10 anni?
0: Allora, diciamo che l'Italia, ma l'Europa, parlerei più che di sola Italia, ha una grande occasione di pensare alle politiche di decarbonizzazione non solo come politica energetica, ma anche come politica industriale. Uno dei grandi difetti della prima transizione energetica è che noi abbiamo implementato molte rinnovabili, forse le abbiamo pagate un po' troppo, ma il punto fondamentale l'abbiamo scoperto, ahimè, troppo tardi: tutte queste tecnologie venivano prodotte altrove, in particolare nel Far East. Il nucleare, visto che vi sono delle competenze in Italia e in altri paesi europei, potrebbe essere un grande esercizio di sinergia e, se vogliamo, anche di collaborazione nella ricerca e nello sviluppo industriale a livello comunitario, rendendo effettivamente anche perseguibile l'obiettivo di maggiore sicurezza energetica all'interno del processo di decarbonizzazione.
1: Quindi lei dice che l'energia nucleare non serve soltanto a far girare l'industria, ma serve all'industria, cioè ad alimentarla di energia, ma serve a dare all'industria italiana ed europea l'occasione di ricentrarsi su una nuova tecnologia e di rendersi autonoma nella sua produzione.
0: Assolutamente sì. Credo però sia importante, come cerco anche di evidenziare da economista nel libro, che l'Europa sappia fare squadra, perché le nuove tecnologie nucleari richiedono economie di scala, quindi sarebbe assurdo avere la via francese, la via italiana, la via spagnola. Dobbiamo necessariamente unire le forze, produrre su scala ampia, in modo tale da rendere economiche queste tecnologie. C'è un altro aspetto importante sul piano industriale. Dobbiamo guardare le caratteristiche della domanda. Paesi come l'Italia, che sono il secondo paese manifatturiero nel contesto europeo, devono anche considerare che i consumi dell'industria richiedono produzione di energia programmabile, perché le industrie lavorano su 3 turni, H24. Di conseguenza dobbiamo avere energia pulita ad emissioni zero che sia in grado di sostenere questa particolare tipologia di domanda. Quindi è win-win, può essere utile perché manteniamo un assetto produttivo importante fornendo energia decarbonizzata all'industria attualmente esistente, e c'è anche un'opportunità di far crescere e rafforzare un'industria che, nel bene o nel male, oggi comunque è rimasta in Italia e in Europa, purtroppo, ahimè, lavorando per una domanda estera.
1: Quindi lei prima diceva che le energie rinnovabili ci sono costate anche molto, sono state anche molto sussidiate, e mi chiedo e le chiedo quale potrebbe essere il ruolo dei governi, del governo italiano, ma anche dei governi degli altri paesi europei. Ci sarà bisogno di un intervento pubblico per sollecitare le cose che ci stiamo dicendo?
0: Guardi, non stiamo scoprendo nulla di nuovo. Oramai parlare di energia, e in particolare del costo dell'energia nella nuova configurazione dei mercati elettrici europei, significa parlare di costi che dipendono da scelte politiche e da scelte regolatorie. Il nucleare, che sta all'interno del processo di elettrificazione europea, non ha nulla, diciamo, da poter rivendicare o da collocarsi in termini problematici rispetto alle rinnovabili, rispetto a come si produce oggi l'energia. Noi abbiamo le rinnovabili che hanno una stabilizzazione dei ricavi, cioè diamo degli incentivi per poter fare gli investimenti. Abbiamo degli impianti a ciclo combinato che fanno parte della prima liberalizzazione, che oramai li stiamo pagando perché non escano dal mercato. Non c'è più un kilowattora in Italia, ma anche in molti paesi europei che non abbiano qualche forma di sussidio. E se osserviamo le istanze degli ultimi 3-4 anni da parte di chi opera dal lato dell'offerta al lato della domanda, non c'è la domanda di maggiore concorrenza, c'è la domanda sostanzialmente di meccanismi di aiuto. Quindi è assolutamente legittimo e plausibile che anche il nucleare all'interno di questa razionalizzazione trovi una sua collocazione. Quindi dobbiamo lavorare sui costi, ma questo significa lavorare sulle economie di scala, il che significa avere una strategia unitaria a livello europeo.
1: Cioè, quando si parla di nucleare, la prima obiezione che viene sempre in mente è quella della sicurezza, quella che si evoca con più frequenza, anche con più facilità. Ma rispetto alle grandi paure dell'epoca, Fukushima, Chernobyl, le cose quanto sono cambiate?
0: Le cose stanno cambiando molto rapidamente, perché non possiamo più parlare di sicurezza nucleare avendo a riferimento le tecnologie di 20 o 30 anni fa. Dobbiamo parlare di nucleare lavorando molto su un'informazione laica, corretta e terza, perché le nuove tecnologie hanno introdotto in modo significativo strumenti di controllo e sicurezza passivi, dove non è più l'uomo che interviene, ma sostanzialmente abbiamo impianti che sostanzialmente si mettono automaticamente in sicurezza. Però credo che su questo punto sia essenziale uscire da un dibattito basato sull'appartenenza pro rinnovabili, pro nucleare, mettere sul piatto e soprattutto lasciare agli esperti che parlino e informino, non mi piace nemmeno la parola comunicazione perché sembra di parte, ma informino correttamente le persone e poi le persone possano decidere ed esprimere un'opinione. Questo è un punto importante che secondo me non deve mancare nel dibattito, e per ottenerlo è importante che la governance istituzionale del nuovo nucleare sia affidata a persone competenti, a cominciare dalla costituzione dell'Agenzia per il nucleare, che non dovrà solo guardare al nucleare del futuro, ma dovrà anche gestire una cosa importante, cioè la gestione di tutti quei rifiuti che sin qui abbiamo prodotto.
1: Le faccio un'ultima domanda a flash, perché è una cosa che spesso sento dire, cioè quando ci si riferisce a questa nuova generazione che viene chiamata the small modular reactor, molti di coloro che fanno obiezione al ritorno al nucleare dicono è una tecnologia ancora di fantasia, non esiste e non sappiamo se mai esisterà. È un po' per creare un hype, un momento diciamo di attenzione nei confronti del nucleare, ma non c'è niente ancora di concreto. Come stanno le cose?
0: Allora, non c'è ancora nulla di concreto se parliamo dei prossimi 2 o 3 anni, ma tutti noi sappiamo che small modular reactor vuol dire ragionare all'interno di un orizzonte temporale dal 2032 al 2035. Gli impianti e i progetti sono noti, basta informarsi e vedere le progettualità dei principali operatori globali. Un punto però importante, e richiamo il tema di fare sinergia a livello europeo. È evidente che lo Small Modular Reactor, nella sua modularità, cioè stiamo parlando di impianti nell'intorno dei 300 e 400 megawatt, richiede di spostare il concetto di economicità non tanto sulle economie di scala del grande impianto, ma sulla scala di produzione di questi impianti modulari. Ecco perché è rilevante che l'Europa sia in grado di mettere insieme sinergie, complementarietà, facendo forza comune tra tutte le principali tecnologie, poi scelga quella che dovrà essere implementata, rimanga aperta a tutte le opzioni anche rispetto ai progetti e agli impianti di quarta generazione, cioè quelli che vanno a recuperare sostanzialmente il vecchio rifiuto nucleare, trasformandolo in combustibile per i reattori della cosiddetta quarta generazione, che può essere un'ulteriore parte del futuro. Però per disporre di tutte queste opzioni tecnologiche non possiamo, secondo me, dividerci, dobbiamo avere un'informazione ben fatta, agire insieme come paesi europei e lavorare in modo tale da ottenere l'obiettivo di decarbonizzazione, ma anche una fornitura di energia che sia in grado poi di soddisfare le caratteristiche della domanda di un grande continente che però è fatto di un sistema produttivo di trasformazione.
1: Ci fermiamo qui, grazie professor Beccarello, grazie per essere stato con noi. Ricordo ancora il suo libro Orizzonte Nucleare, Economia, Istituzioni e Futuro dell'Industria Italiana, edito quest'anno nel 2026. Grazie ancora, buonasera, sono le 20:24 minuti, io do il benvenuto invece adesso a Hermes Antonucci, giornalista del quotidiano Il Foglio, se lo conoscete, lo leggete, sapete con quanta attenzione segue le vicende della giustizia, le vicende giudiziarie. In questo caso parliamo della sentenza del processo Regeni, il processo che ha visto, insomma, come vittima protagonista, suo malgrado, Giulio Regeni, e sapete la sua storia. La sentenza è una sentenza che ha condannato 3 dei 4 imputati e stranamente, almeno così al mio primo sguardo, ha fatto contenta sia la famiglia, sia i pubblici ministeri, sia i difensori. Io partirei da qui con Antonucci. Buonasera Hermes, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Perché credo che chi ci ascolta debba un po' meglio sapere di che tipo di processo si è trattato, come si è giunto a questa sentenza e che significato ha. Ce lo puoi un po' raccontare?
2: Sì, allora, molto brevemente, io l'ho definito un processo straordinario, per non usare il termine anomalo, potremmo definirlo anomalo, straordinario non per l'esito appunto, ma più che altro per le modalità.
1: Fuori dall'ordinario, diciamo.
2: Fuori dall'ordinario, questo è chiaro a tutti, insomma, è chiaro se si vedono i passaggi che ha portato alla sentenza, perché è stata evidente l'intenzione della magistratura italiana di arrivare a una sentenza a tutti i costi. Pur di arrivare a una sentenza si sono forzate alle regole che solitamente regolano il processo, il dibattimento. Sono stati 4 imputati che non sono stati mai presenti, non sappiamo se hanno mai ricevuto la notifica dell'esistenza di questo processo, non sappiamo neanche se sono persino ancora in vita, non hanno avuto la possibilità di nominare avvocati di fiducia. Per sbloccare poi questo processo è stata necessaria una sentenza della Corte Costituzionale, proprio perché i limiti erano evidenti, insomma, non si poteva andare.
1: Sentenza che ha permesso di andare avanti poi.
2: Di andare avanti, esattamente, in queste condizioni così molto singolari, e a quel punto è partito un processo di un dibattimento ancora più singolare, nel senso che gli imputati non erano presenti, i testimoni sono stati portati avanti dalla procura, sono stati tutti protetti e tutti indicati con delle lettere dell'alfabeto greco, alfa, beta, gamma, il test delta, in gran parte dei casi si sono rifiutati di recarsi in aula, quando l'hanno fatto.
1: Quindi molti da remoto... No,
2: molti si sono proprio rifiutati dicendo che sarebbero andati incontro a rischi per la propria sicurezza. Altri si sono recati in aula, ma in molti casi si sono rifiutati di rispondere a molte delle domande, dicendo anche in quel caso che c'erano rischi per la propria sicurezza, quindi a volte quasi scegliendo le domande a cui rispondere. In altri casi c'è stato un caso molto, molto, diciamo, palese, in cui un testimone ha invece detto proprio di avere problemi di memoria, quello che aveva dichiarato durante le indagini non se lo ricordava più. È evidente che poi in questo contesto i difensori d'ufficio degli imputati non è che hanno potuto svolgere un ruolo di difesa come dovrebbe essere in un normale processo, non c'è stato nessun controesame effettivo di questi testimoni, non hanno potuto produrre dei propri documenti che non fossero dentro il fascicolo della procura, e poi c'è da dire che queste testimonianze sono state anche abbastanza di dubbia attendibilità.
1: Leggevo, lo scrivevi anche tu, che le testimonianze dei 2 testimoni oculari che sono stati presentati come testimoni oculari delle torture subite da Regeni in realtà non si sono mai presentati, e le loro testimonianze sono state prese da un documentario di Al Jazeera.
2: Sì, lo so che può sembrare assurdo, ma è così. Praticamente si sono anche loro poi rifiutati di venire in Italia per testimoniare, e quindi è stato prodotto questo, confezionato questa video intervista e mandata alla Corte, con tutti i limiti che questo ovviamente porta, ma ancora più surreale è per esempio stata la testimonianza del cosiddetto teste gamma, che è colui che nel 2017, cioè un anno dopo quindi dell'uccisione e della tortura di Regeni, sostiene di aver sentito casualmente in un ristorante di Nairobi una conversazione proveniente da un tavolo vicino in cui uno degli imputati, Sharif, praticamente confessava di aver partecipato al rapimento, alla tortura, all'uccisione di Regeni, senza registrare questa conversazione, senza parteciparci, ma sostenendo che questo sarebbe avvenuto in un ristorante di Nairobi. E anche qui questa testimonianza è stata acquisita poi in dibattimento, con però dei limiti evidenti, perché insomma parliamo di circostanze che poi non possono, su cui non possono essere trovate degli elementi a supporto di questi racconti, come di altri che sono stati portati avanti da altri testimoni.
1: Adesso poi si parla di ricorso in appello, ma questo ricorso in appello chi lo deve chiedere?
2: Allora, il ricorso in appello, innanzitutto bisognerà attendere ovviamente il deposito delle motivazioni. Sicuramente mi aspetto che la Procura di Roma, potrebbe chiederlo, perché molte dei reati che sono stati contestati agli imputati, cioè in particolare l'omicidio e le lesioni e molte aggravanti, sono cadute in giudizio. Ricordiamo che il Tribunale ha riconosciuto colpevoli i tre imputati solo del sequestro di persona, ecco. Quindi le accuse più gravi mosse dalla procura sono cadute, quindi anche la procura potrebbe impugnare. E i difensori degli imputati, degli agenti egiziani, comunque,
1: difensori d'ufficio, ricordiamolo.
2: Sì, difensori d'ufficio, come scriveremo poi domani sul foglio, raccogliendo proprio una dichiarazione di uno di loro, comunque impugneranno la sentenza, lo dovranno fare utilizzando
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 4:02.
2: Il processo nei confronti di questi imputati, ma proprio per questo, proprio perché c'è stato l'intervento della Corte Costituzionale che ha permesso lo svolgimento di questo processo, loro andranno a provare a impugnare la sentenza, e proprio anche sollevando una questione di legittimità costituzionale della norma che venne toccata all'epoca dalla Corte Costituzionale, perché se si ammette un processo nei confronti di imputati che non sono presenti, non sono raggiungibili, non si sa se sono a corrente dell'esistenza del processo, allora bisogna ammettere anche il diritto loro di appellare quella sentenza.
1: Anche se in teoria un avvocato d'ufficio non avrebbe questo diritto, cioè questo è
2: Anche se non ha con la cosiddetta procura speciale, cioè appunto la procura, il mandato dell'imputato.
1: Senza mandato, certo, ovviamente.
2: Senza mandato
1: dei loro assistiti. Ma il fatto che la famiglia Regeni sia soddisfatta del processo, come te lo spieghi?
2: Beh, comunque insomma, una sentenza di condanna di tre funzionari, peraltro dei servizi segreti egiziani, è comunque rilevante da quel punto di vista, soprattutto arriva dopo 10 anni e mezzo
1: cioè un punto ci voleva, e questo è
2: almeno
1: arrivato
2: almeno un punto dal loro punto di vista, un punto. Quanto questo punto obiettivamente possa
1: illumini la verità delle cose,
2: sì, esattamente, quanto possa essere una verità storica, io ho molti dubbi su questo, certo. Mi metterei a chiamarla tra virgolette pure peraltro una verità giudiziaria,
1: certo. Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Derme Santonucci, quotidiano Il Foglio, seguitelo, 20:33, ci fermiamo un momento per una pausa pubblicitaria.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Hai mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: Zapping. Le 20 e 34 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata, andiamo a vedere cosa succede negli Stati Uniti con Trump a 5 settimane esatte dall'appuntamento con le elezioni di midterm tanto attese, anche perché i sondaggi che riguardano appunto il gradimento di Trump ogni giorno segnano un nuovo minimo storico. Ne parliamo con Viviana Mazza, corrispondente dagli Stati Uniti per il Corriere della Sera e autrice anche di un libro appena uscito per Bompiani, L'America che verrà dopo Trump, quindi già il libro ci mette in questa prospettiva del che cosa succederà dopo. Viviana, buonasera, bentornata a Zapping.
12: Buonasera a voi.
1: Allora, grazie. qual è il, diciamo, l'attitudine con cui Trump, i repubblicani, i MAGA si avvicinano? 5 settimane sole mancano a questo appuntamento, si avvicinano alle midterm.
12: Sì, allora, nei giorni scorsi ero stata al congresso perché appunto c'era un voto importante e una dei deputati repubblicani, Nancy Mace, è venuta a parlarci e ha definito il midterm come un bagno di sangue, usando anche una parolaccia in mezzo, ha detto sarà un bagno di sangue.
1: Un maledetto questo, bagno di sangue, diciamo.
12: Sì. Diciamola così. E quindi, insomma, questo ti dà comunque il senso della preoccupazione da parte di tanti repubblicani su quello che può essere il risultato. Anche Karl Rove, per esempio, nei giorni scorsi ha parlato delle difficoltà. Karl Rove, stratega storico del Partito Repubblicano e di Bush, ha parlato delle difficoltà appunto in vista del midterm. Ha anche criticato fortemente, per esempio, la campagna sull'immigrazione che è stata fatta, e in particolare alcuni temi, alcuni toni anche di razzismo all'interno del partito, di alcuni candidati del Partito Repubblicano, dicendo che questi danneggiano fortemente rispetto all'elettorato ispanico. Ci sono stati alcuni candidati anche altrove, per esempio in Florida, che sull'immigrazione hanno fatto, per esempio, una candidata si chiama Maria Salazar, che si ricandida per la Camera in Florida, ha fatto uno spot per dire: Presidente Trump, lei viene mal consigliato sulla gestione dell'immigrazione da alcuni suoi alleati, perché chiaramente c'è il timore che parti dell'elettorato che hanno riportato Trump alla Casa Bianca adesso non appoggino i repubblicani.
1: Con le immagini quotidiane degli arresti dell'ICE non aiuta, insomma.
12: Sì, c'è quello e ci sono tanti temi che stanno dividendo comunque l'elettorato. Oggi, per esempio, abbiamo Trump che è alla Casa Bianca, che sta in questo momento, mentre parliamo, per iniziare un pranzo con i principali amministratori delegati delle grandi aziende di AI, di intelligenza artificiale, di tecnologia. E dovrebbero discutere di regolamentazioni o no, di come, diciamo, di una supervisione possibile, ma in realtà c'è una spinta forte alla autoregolamentazione di questo settore, mentre però vediamo nell'opinione pubblica i sondaggi anche qui mostrano che un 75% degli americani, c'era un sondaggio oggi, dice di avere paura e preoccupazione, solo il 25% dice io invece nutro speranza, il 71% dice il governo non sta regolamentando abbastanza. I data center sono diventati un cavallo di battaglia chiaramente dell'estrema sinistra, ma anche nell'estrema destra trumpiana c'è chi non è d'accordo col suo approccio, quindi ci sono tante divisioni che sono preoccupanti chiaramente per il Partito Repubblicano. Ovviamente il costo della vita, la guerra in Iran, l'aumento del prezzo del petrolio, tutto questo è forse il fattore poi principale in tutto questo.
1: Senti, vedevo che Trump ha annunciato a giorni alterni la sua volontà di sollevare le sanzioni contro la Russia e contro l'Iran. Contro la Russia mi pare di aver capito in cambio di la liberazione di alcuni prigionieri. Con l'Iran toglierebbe le sanzioni in cambio di un accordo sullo sviluppo del piano nucleare iraniano. Come stanno le cose? Trump ha fretta di togliere le sanzioni sia alla Russia che all'Iran?
12: Allora, sull'Iran poi Trump ha smentito queste dichiarazioni che erano state date in realtà da diversi media, il che fa pensare che forse non fossero false, no? Perché sia Axios, sia CNN, sia Fox avevano detto che c'era questa proposta che stava girando da parte americana agli iraniani di allentamento delle sanzioni e anche di rilascio di alcuni asset congelati, alcuni dei loro soldi congelati in istituzioni internazionali in cambio di un accordo però sul nucleare che comunque l'Iran non sembra voler fare in ogni caso, no? Però poi Trump con un tweet in serata ha detto no, è assolutamente falso quello che ha scritto Axios, quindi forse non vuole neanche esporsi a venir visto come qualcuno che cede per esempio sul tema in particolare degli asset congelati, perché sulle sanzioni in realtà questo è diciamo ampiamente previsto, però insomma è chiaro che c'è qualcosa lì, c'è un tentativo di chiuderla questa guerra, anche perché i repubblicani in molti stati lo stanno dicendo chiaramente che questa situazione ha un impatto fortissimo elettorale dal loro punto di vista. Sulla guerra in Russia e Ucraina anche lì in realtà c'è un problema legato poi anche al costo della vita in America, no? Quindi al costo della benzina, al costo del diesel in particolare, che è arrivato a prezzi record per gli americani, e quindi anche lì questa guerra ha un impatto anche su quello per gli americani, dal momento che gli attacchi ucraini alle raffinerie russe, il fatto che i russi hanno messo uno stop all'esportazione del diesel, chiaramente tutto questo influisce anche, seppure forse in maniera un po' minore rispetto alla guerra in Iran, sui prezzi del carburante. Quindi Trump sta cercando di porre rimedio in realtà a problemi che sono soprattutto interni in questo caso.
1: Però vedo che analisti, osservatori europei sono molto preoccupati dall'idea che Trump possa togliere le sanzioni alla Russia, sarebbe un modo per dare una grande mano a Putin nella sua guerra contro l'Ucraina.
12: Certo, non è la prima volta tra l'altro che sorge questa paura, che c'è questo timore, dovremmo vedere se si realizza oppure no. Ci sono stati diversi casi in cui Trump comunque non ha voluto rafforzare le sanzioni, non ha voluto ascoltare questo tema. È stata passata anche una legge adesso dal Congresso, quella voluta da Lindsey Graham, che dà in realtà a Trump il potere di imporre nuove aggiuntive sanzioni anche secondarie, però il problema è che
1: ha il potere di farlo, ma non sappiamo se lo farà, se ho capito bene.
12: Esatto, anche nel momento in cui è stata passata c'era anche scetticismo sul fatto che poi lui l'avrebbe usata.
1: Ma è vero che molti candidati repubblicani stanno silenziosamente cercando di distanziarsi dall'immagine di Trump nel loro tentativo di tornare o entrare nel Congresso, alla Camera o al Senato?
12: Sì, diversi lo stanno facendo, ma non totalmente. Anche per esempio la candidata che vi dicevo prima, Maria Salazar, che ha fatto questo video molto duro contro in realtà le politiche di immigrazione trumpiane. Poi vedevo che l'altro giorno, quando si parlava del bando ai media dalla Casa Bianca, giustificava il presidente. Quindi comunque rimangono nell'ottica trumpiana, nell'orbita trumpiana. Lo stessa cosa secondo me è legata anche fondamentalmente anche alla questione dei soldi, perché per esempio Ken Paxton in Texas, che si vede contro per la battaglia per il Senato in questo testa a testa forse nato, anzi in realtà con i democratici che sembrano negli ultimi sondaggi andare in vantaggio con il suo rivale, questo seminarista James Talarico di cui si parla tanto, poi vedremo come va a finire, però il Super PAC, cioè organizzazione di raccolta fondi gestita da Trump, MAGA Inc., ha versato una quantità di denaro enorme sul Texas a favore del candidato repubblicano, e questo sta succedendo in tutti questi stati in bilico, per cui
1: quindi
12: sì,
1: distanziarsi non è facilissimo,
12: insomma. Ma dall'altra c'è la questione del denaro che può dare un vantaggio notevole poi ai repubblicani anche in queste corse, quindi vediamo appunto questi distanziamenti, ma anche comunque il bisogno di essere allineati per tante cose.
1: Non c'è dubbio. Ci fermiamo qui, grazie molto a Viviana Mazza, vi ricordo il suo libro L'America che verrà dopo Trump, 2026 Bompiani. Grazie, buonasera, buon lavoro.
12: Grazie a voi.
1: Abbiamo i titoli del TG2.
13: Dopo Eni e AP anche Kuwait pone un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Giorgia Meloni in Repubblica Ceca, l'incontro con il primo ministro, la premier, tetto carburanti grazie ad appello del governo agli attori dell'energia a fare del loro meglio. Dibattito sull'energia, la maggioranza, tetto al prezzo dei carburanti, dimostrazione, autorevolezza, governo, opposizioni, non hanno una strategia, polemica sul caso Regeni. Il messaggio del capo dello Stato nel giorno in cui l'Unione Europea intitola un edificio a David Sassoli, rafforzare l'UE e rendere efficace l'integrazione, stamattina il ricordo dell'orrore di Marzabotto. Mosca condanna esercitazioni NATO vicino all'exclave russa di Kaliningrad, la difenderemo con l'intero arsenale, la replica dell'alleanza, pronti a contrastare ogni minaccia, precipita bombardiere russo, 6 morti. Caso Garlasco, stasi verso la revisione del processo, si faccia piena luce, ombre sull'operato dei RIS sui pedali della bici, il consulente della famiglia Poggi, potrebbe esserci una lettura errata dei dati. Palazzo sgomberato a Tor Sapienza a Roma, il TG2 nella cosiddetta Casa del Crack, dove a maggio una turista era stata violentata. Le testimonianze degli abitanti del quartiere e l'attività delle istituzioni. La vittoria dell'Italia contro la Turchia è anche quella di una famiglia. In campo dal primo minuto due fratelli, Pio e Sebastiano Esposito. Salvatore, il primogenito, aveva indossato la maglia azzurra nel 2022.
1: Le 20:45 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata è con Pierfrancesco Beneventano, ricercatore al MIT di Boston, si occupa di matematica, intelligenza artificiale, è spesso nostro ospite per spiegarci un po' le complessità di questa tecnologia, di questo mondo nel suo complesso. Buonasera Pierfrancesco Beneventano, bentornato a Zapping.
14: Giancarlo, buonasera regia, spettatori, è sempre un piacere venire a Zapping. Allora, che sta diventando un incontro periodico.
1: Esatto, trasformiamolo in questo. Io volevo capire se secondo te questo affollarsi recente di timori, di paure, di dichiarazioni anche tra gli ex dipendenti delle grandi società di intelligenza artificiale è dovuto a qualcosa di nuovo, a qualcosa che si è affacciato, diciamo, alla nostra attenzione recentemente, e se non è così, perché improvvisamente i giornali di tutto il mondo ci parlano dei rischi dell'apocalisse, del fatto che entro il decennio l'umanità potrebbe essere scomparsa, che c'è un 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale ci stermini. C'è qualcosa di nuovo o c'è un giro strano di notizie che non si riesce tanto a definire?
14: Allora, diciamo, non c'è nulla di nuovo, questa è la grande verità. Avere paura non è irrazionale. Detto questo, bisogna evitare antropomorfizzazioni di quella che è l'intelligenza artificiale. Detto questo, in questo periodo, secondo me, la paura è cresciuta decisamente più del rischio. Ci sono, diciamo, le male lingue che dicono che questa sia un'attività, questo sia dovuto al fatto che le grandi società o cosiddetti frontier lab stiano in cerca di capitali e giochino a fare paura come potere. Di certo ci sono stati dei casi in cui la sicurezza informatica è venuta meno, però diciamo anche su questi casi si può discutere a lungo.
1: Perché poi però le stesse, diciamo, gli stessi grandi tecno-oligarchi sembrano incoraggiare queste idee di rischio, no? Adesso leggevo appunto che OpenAI blocca il suo ultimo modello GPT 6.1 Astra, motivandolo con il fatto che non sia ancora abbastanza sicuro. Anthropic, nella sua offerta iniziale di acquisto, di offerta sulle sue azioni, mette 80 pagine riservate, diciamo, ai potenziali investitori per raccontare, insomma, tutte le possibilità, una specie di bugiardino delle medicine, no? Guardate quante cose cattive potrebbe farvi Anthropic. Insomma, sono loro stessi un po' a incoraggiare questa lettura apocalittica.
14: Diciamo sì, sono loro stessi a incoraggiare questa lettura. Detto questo, diciamo, in realtà la comunità accademica, a mio parere, sta andando nella direzione opposta, cioè sta cercando di dire non facciamo così, che poi creiamo più problemi per la comunità. Ripeto, molte di queste cose sono dovute, diciamo, secondo la mia opinione, a questioni di antropomorfizzazione dell'intelligenza artificiale, altre sono dovute, si dice, a scelte ingegneristiche sbagliate da parte loro, le famose questioni delle sandbox e diciamo famosa questione del reward hacking. Detto questo, diciamo, sembrerebbe una grande campagna mediatica. Di certo non è cambiato niente. Abbiamo già parlato a luglio dell'incidente di Hugging Face. Ora, a differenza che a luglio, abbiamo i dettagli di quello che è successo, però ecco, nulla di nuovo.
1: Però quando ci dicono, no? Quando i giornali raccontano, lì forse c'è un po' di antropomorfizzazione, migliaia di agenti di intelligenza artificiale sciamano fuori dai controlli, invadono la internet, invadono la vita vera, ingannando i loro controllori, ecco, tutto questo, insomma, qualche brivido lo fa venire. Ma che cosa c'è di sostanziale poi?
14: Diciamo, di sostanziale c'è che sicuramente diciamo gli ambienti isolati e protetti in cui questi agenti venivano testati non erano così isolati e protetti, e per esempio già solo nella scorsa settimana da Nvidia sono stati, diciamo, hanno prodotto nuovi ambienti isolati e più protetti. In realtà questa questione di sicurezza informatica degli ambienti è una questione che c'è sempre stata. Gli agenti, a differenza che gli umani, possono lavorarci per ore e ore, mentre gli umani a un certo punto si fermano. In realtà mi sento di dire che il problema per la sicurezza informatica c'è, ma probabilmente alcuni dicono, e io penso, la grande abilità dei modelli in sicurezza informatica e cyber attack in realtà sta principalmente aiutando i difensori a fare prevenzione in questo momento.
1: Tu prima dicevi che ci sono, diciamo, delle malignità. Una potrebbe essere, diciamo, che queste grandi società che mettono sul mercato ogni giorno nuovi modelli potentissimi, quando dicono ma questo modello che ho appena inventato potrebbe distruggere tutta l'umanità, lo fermo per un po', è un po' un modo anche per fargli una gigantesca pubblicità. Guardate quanto è potente questo mio prodotto, al punto che potrebbe sterminarci tutti. Alza qualche antenna, magari qualcuno lo vuole ancora di più.
14: Esatto, e soprattutto più e più investitori vorranno investire in queste aziende. Poi diciamo anche una cosa, cioè c'è un po' il problema di, non lo so, quando nel Covid tutti erano esperti di malattie infettive, no? Il fatto che sei un buon ricercatore, un buon ingegnere, non vuol dire che tu sappia calibrare un'analisi di predizione che tra 10 anni ci sarà il 10% di probabilità che gli uomini si estinguano. Diciamo, alcune sono chiacchiere da bar, alcune si dice siano messe in giro apposta. Di certo ci sono dei problemi ingegneristici nell'infrastruttura del in cui si testano questi modelli, che è quello di cui dicevo prima. Di certo ci sono anche dei problemi scientifici e ingegneristici nel modo in cui questi modelli si allenano, perché come Joshua Benjo, che forse è uno dei più grandi, se non il più grande scienziato in intelligenza artificiale, il problema è che il modo in cui si allenano questi modelli è a ottimizzare un punteggio. A volte, se la maestra non è brava, fa una verifica in cui gli studenti possono prendere 10 senza aver capito per davvero, no? E questo è un po' quello che sta succedendo, sembrerebbe. Dai ai cani il biscottino quando si comportano bene, ma loro associano il biscottino a qualcosa di diverso dal comportarsi bene. Questo, quello che è successo per esempio con Hugging Face è che invece che risolvere i problemi, perché alcuni problemi erano impossibili, hanno deciso di fare hacking di dove le soluzioni erano. Se OpenAI dà un reward, il biscottino, all'intelligenza artificiale per aver fatto questa cosa, l'intelligenza artificiale inizia a pensare che questo è un modo lecito per risolvere il problema.
1: Ma scusa,
14: questa
1: però
14: cosa si chiama reward hacking.
1: Sì. Questa metafora del biscottino non può servire anche per spiegare, diciamo, un po' anche la vicenda del fatto che l'intelligenza artificiale risolve facilmente i problemi matematici del millennio, come, diciamo, il problema Navier-Stokes di cui si è tanto parlato. Cioè l'intelligenza artificiale lo risolve perché gli si dà questo obiettivo, gli si dà il biscottino per averlo risolto, ma non perché ha capito il problema, perché voleva il biscottino. Anche ci sono dei matematici che temono questo: risolve i problemi ma non contribuisce alla consapevolezza e all'avanzamento della ricerca.
14: Esatto, questo è un ottimo parallelismo. Esatto, cioè abbiamo insegnato all'intelligenza artificiale nello stesso modo a risolvere problemi matematici. Ora, risolto le Navier-Stokes, uno dei problemi del millennio, i matematici si lamentano, cioè non si lamentano, dicono: attenzione, risolvere i problemi era solamente un modo per creare teoria, il punto non era risolvere i teoremi, a noi interessa creare nuova teoria e insegnarla ad altri matematici umani. Ecco, su di questo mi sento di dire, da matematico, non abbiamo mostrato che l'intelligenza artificiale non sa creare teorie, quindi non mi, diciamo, scomporrei come altri colleghi sulla questione: ah, non erano i problemi, era la teoria non viene fatta. Di certo, in matematica
1: forse basta chiederglielo ai modelli,
14: forse basta chiederglielo. Vedremo.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie come sempre per Francesco Beneventano, al prossimo appuntamento. Allora, grazie ancora, buonasera e buon
14: lavoro. Grazie mille.
1: 20 e 55 minuti, la puntata finisce qui. Ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolo Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Nino Giuliano, il nostro regista. Questa sera la parte tecnica ringraziamo Fabio Cardinali e Andrea Di Marco. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, con il GR1 e poi Zona Cesarini. Vi ricordo che potete risentire questa puntata, come tutte le precedenti, su raiplaysound.it. Ci fermiamo qui. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
15: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni. La voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7, in replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
16: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te. Ascolta, si fa sera.
17: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
18: Nella sinagoga c'era un uomo con una mano paralizzata. Tutti osservavano Gesù per vedere se lo avrebbe guarito il giorno di sabato. Gesù domandò ai presenti: «È permesso in giorno di sabato fare del bene o fare del male?» Allora Gesù disse all'uomo: «Stendi la tua mano». Egli la stese e la sua mano tornò sana. Nella Bibbia, voler mettere in dubbio la sacralità del giorno di sabato significa sfidare le basi più profonde della religione e della fede. Sabato è il giorno del riposo, nel quale nessun tipo di attività lavorativa può essere compiuta. Tutti devono astenersene: le persone libere come i servi, i cittadini come gli stranieri, addirittura gli animali domestici. Ma in questo giorno dedicato a Dio, è lecito fare del bene oppure no? È quello che Gesù chiede polemicamente quando nella sinagoga vede un uomo con una mano paralizzata. Secondo l'interpretazione della legge, di sabato le guarigioni erano consentite solo in caso di pericolo di morte. Per gli altri si doveva aspettare il giorno dopo. Gesù però non attende, fa venire avanti l'uomo e lo guarisce. Infatti, ci vuol dire Gesù, non può esserci riposo laddove vi è sofferenza, miseria, malattia. In un mondo ingiusto e dilaniato, Dio non riposa. La sua grazia è sempre attiva, la sua mano si stende per guarire e salvare. L'essere umano viene prima della religione e delle sue regole. E per questo, laddove qualcuno soffre e vive nel dolore, Dio non riposa, neppure in giorno di sabato.
15: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura la visita ufficiale di Giorgia Meloni a Praga dopo il bilaterale con il premier Babis, poco fa le dichiarazioni alla stampa. La Presidente del Consiglio ha sottolineato la convergenza di vedute tra i due paesi su diversi dossier europei, dal nucleare alla difesa, alla solidità dei rapporti con gli Stati Uniti, mai scalfiti dall'attualità. Sollecitata sulla sentenza Regeni, Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alla famiglia del ricercatore e ribadito il massimo impegno del governo a cercare la verità. E infine, sull'energia, soddisfatta della decisione delle compagnie petrolifere di abbassare i prezzi al consumo e ancora di più dell'estensione anche alle bollette. Sentiamo le sue parole.
3: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello ovviamente a tutti, a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà. E quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante, ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
2: E la sfida ora è tra le società fornitrici di energia. Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, lancia un'offerta con sconti del 30% su luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni, mentre Enel e A2A ricordano le loro offerte a prezzo fisso per 10 anni. Nello stesso tempo però ARERA annuncia che la tariffa della luce nel quarto trimestre aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. L'aggiornamento riguarda circa 3 milioni di clienti vulnerabili che rientrano nel servizio maggior tutela e si tradurrà in oltre 200 euro in più all'anno. All'estero ora tensione tra Russia e NATO. Mosca scrive all'Alleanza Atlantica e si dice pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per difendere Kaliningrad. Nessuna nostra attività è un rischio per l'enclave, risponde la NATO, siamo un'alleanza difensiva. Ora negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, da Trump e leader dell'intelligenza artificiale per discutere di richieste e rischi del settore con gli AD delle principali aziende. Siamo molto allineati, ha detto il presidente statunitense, che ritiene che per l'AI debba esserci una forte autoregolamentazione, ma non dei paletti. La cronaca con il giallo della Ricina. Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, è stato in questura oggi dopo le nuove perquisizioni 3 volte. È stato interrogato e ha consegnato dispositivi elettronici. Al momento l'ex sindaco di Pietracatella non risulta indagato. Il delitto di Garlasco si avvicina alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta di Pavia.
4: Chiuse le nuove indagini della Procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco, che vedono come unico indagato Andrea Sempio, l'attenzione mediatica si concentra sulle indagini fatte nel 2007, nell'immediatezza del delitto, in particolare sulle tracce biologiche trovate sui pedali della bicicletta di Stasi attribuite a Chiara Poggi. Per la Procura di Pavia, il RIS di Parma, che analizzò tutti i reperti, guidato allora dal generale Luciano Garofano, avrebbe omesso di rendere noti e inserire nel fascicolo 2 test su quella traccia che avevano dato esito negativo. La presenza del DNA della vittima sui pedali era uno dei 7 indizi decisivi indicati dalla Cassazione che portarono alla condanna di Stasi a 16 anni di carcere. Il generale Garofano difende l'operato del RIS e respinge con forza le accuse di aver occultato prove. Le analisi erano note, aggiunge il genetista consulente della famiglia Poggi, che ribadisce: sui pedali della bici c'era il DNA di Chiara. Stamane gli avvocati di Alberto Stasi hanno espresso indignazione per gli errori e le omissioni che avrebbero potuto scagionare Stasi, condannato a 16 anni. La difesa si prepara a chiedere la revisione del processo.
5: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Le indagini sulla morte del ladro ucciso nella notte tra il 19 e il 20 settembre durante un tentativo di furto in una cascina a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo si è conclusa la perizia balistica.
6: In base alle stime degli esperti, il proprietario della cascina, il 35enne Roberto Mollo, avrebbe sparato contro gli intrusi dal balcone da una distanza compresa fra 10 e 30 metri. Ed è possibile, dice ancora la perizia, che la distanza reale fosse non superiore ai 14 metri. Sono 12 i bossoli recuperati dai carabinieri, tutti raggruppati. Secondo gli inquirenti, l'uomo li avrebbe esplosi in un'unica direzione, quella dove si muovevano le torce dei ladri. Nel cortile ne sono state rinvenute 3, una delle quali vicina al cadavere di Giovanni Lazzari, il 36enne morto dopo essere stato colpito da un proiettile tra il collo e la spalla. Mollo, indagato a piede libero per omicidio, non ha partecipato alla perizia durata 5 ore. Gli inquirenti hanno in programma anche un nuovo sopralluogo alla cascina in orario notturno e senza spari. L'obiettivo è verificare la visibilità in condizioni meteorologiche e lunari simili a quelle della notte del tentato furto. Daniele Letti, GR1.
2: In Germania riportati alla luce i resti di un tempio romano del III secolo d.C. in Assia, vicino al forte di Kapersburg, parte del sistema di frontiera dell'impero. La scoperta durante i lavori per riparare i danni di un nubifragio. Recuperate anche numerosi frammenti di statue e pietre votive. Gli archeologi sperano ora di ricostruire la vita quotidiana, le credenze, la storia della comunità che abitò l'insediamento e di cui non si conosce l'antico nome. Era l'ultima notizia su Radio 1, ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
9: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
10: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
9: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
10: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Zona Cesarini.
13: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prileschi, sono le 21, 7 minuti e 30 secondi, in questo martedì 29 settembre 2026, la nostra squadra con Ombretta Conti Regia, la parte tecnica Andrea Di Marco e redazione come sempre Tony Tisi. Parleremo oggi di nazionale perché venerdì ci sarà la gara con la Francia, dopo la bella vittoria convincente finalmente, ne siamo felici, contro la Turchia degli Azzurri, e ascolteremo le voci dei protagonisti da Coverciano di questa vittoria. Fra pochissimo col nostro inviato. Poi parentesi sul ciclismo, i mondiali in Canada, faremo un bilancio, fra poco ci sarà anche in Lombardia, quindi ci sarà con noi collegato Davide Cassani. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché insomma c'è tanto da dire su questi mondiali di ciclismo e sulle medaglie azzurre. Faremo un salto al Festival dello Sport a Trento dall'1 al 4 ottobre, ci saremo anche noi con Radio 1 e soprattutto con noi ci sarà il vice direttore vicario della Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival Gianni Valenti. Chiuderemo la serata con un doppio collegamento, Fulvio Collovati e Italo Cucci, per parlare di nazionale, di questo percorso degli alti e bassi dell'Italia. E allora ancora tante domande, perché poi le recupereremo tutte, scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949.
14: Speriamo.

0: Angelica con Ai che giornata qui a Zona Cesarini. Apriamo la nostra parentesi sulla nazionale di calcio, Nations League. Continueremo a parlarne anche nel finale della nostra trasmissione. Aggiornamenti dalla Nations League, perché ci sono varie partite in corso, tra cui quelle di Liga A con Repubblica Ceca e Inghilterra, che sono sullo 0-0 al 27esimo minuto, ma Repubblica Ceca è già in 10, espulsione di Sulc al 25esimo. Poi c'è la Spagna che sta giocando contro la Croazia ed è in vantaggio, a rete è andato Lamine Yamal al secondo minuto, quindi a partita appena iniziata. E ancora due partite di League B, Scozia-Svizzera, anche qui Scozia in 10 e Svizzera in vantaggio al 25esimo minuto col gol di Rodriguez. 0-0 invece in Slovenia-Macedonia del Nord. Ma noi dobbiamo tornare alla bella vittoria dell'Italia, direi anche finalmente, che è arrivata contro la Turchia, e lo facciamo col nostro inviato che credo si trovi a Coverciano adesso, Daniele Fortuna. Ciao Daniele.
1: Sì, a Firenze. Ciao Giacomo, buonasera. Siamo qui con Massimo Vasciaveo, l'assistenza tecnica, e siamo tornati questa notte dalla Turchia, da Bursa, con la nazionale, e c'era tutto un altro clima rispetto per esempio alla partita con il Belgio, ma naturalmente questo è piuttosto ovvio, ma anche rispetto ad altri rientri notturni con la nazionale, una certa serenità, ecco, anche se non euforia, però serviva tanto questa vittoria contro la Turchia. E anche in questo modo, con il 4-1, questo primo tempo in gran velocità, un primo tempo dominato con tutto quanto che è tornato a girare, che ha colpito anche la stampa straniera, la stampa spagnola per esempio, il gioco veloce dell'Italia con questi triangoli stretti, tutto a memoria, come se questo fosse un gruppo che lavora insieme da tanto tempo, invece non è così, però tutto quanto è riuscito è naturalmente soltanto un primo passo. Ecco Giacomo, a questo proposito sentiamo in merito Mancini subito dopo la partita di ieri, subito dopo la vittoria con la Turchia, ascoltiamo.
2: È stata una buona partita fatta bene, soprattutto nel primo tempo, mi ha creato

0: Abbiamo giocato bene, quindi questo sono molto soddisfatto.
1: Il gol di Fratesi è anche un manifesto estetico. Sono quattro passaggi di prima dell'apertura di Raspadori con l'assist per Caiode e del gol di Fratesi, un po' il manifesto di questa Italia. Le chiedo, come si fa in così pochi allenamenti ad avere un'intesa di questo genere?
0: Infatti avevamo solo gli stessi due allenamenti che avevamo prima della partita del Belgio, perché non abbiamo fatto nulla in questi due giorni.
1: No, complessivamente.
0: Sì, però comunque sono giocatori che sanno giocare. Abbiamo preparato un po' in una mezza giornata, andando a cercare proprio Raspadori, che andasse a giocare tra le linee, che li metteva in difficoltà, e così è stato su quasi tutto il primo tempo.
1: Il percorso però è soltanto all'inizio.
0: Il percorso è lungo, una vittoria è come una sconfitta, non conta nulla.
2: Questo Mancini, CT della Nazionale, e però Daniele Fortuna, dobbiamo addentrarci in questa vittoria, perché la cosa che forse ha stupito di più non sono stati tanto i tre punti, che insomma, bene, siamo felici, ma è stato proprio il livello di gioco. E allora forse non serve davvero tempo, come dice Mancini, questi giocatori sanno giocare. Cosa è successo? Come mai lo hanno riscoperto di colpo?
3: Ah, il talento c'è, lui ha sempre detto che comunque l'Italia ha avuto sempre storicamente giocatori forti, magari non fuori classe in questo momento, anche su questa cosa lui si è soffermato tanto, cioè la mancanza di fuori classe, però col gruppo l'Italia ha vinto gli europei del 2021. A proposito di gruppo, però le notizie di oggi dal ritiro di Coverciano, una non è una notizia piacevole, perché comunque Raspadori, che è stato uno dei migliori nel primo tempo della partita di ieri, il primo tempo che ricordo si è chiuso per 3-0 quando tutto quanto girava a meraviglia, poi nel secondo tempo un po' meno, ma era anche fisiologico perché ci sia stata la contestazione per la Turchia, la Turchia, e anche per Montella. Raspadori è uscito e ha lasciato il posto a Cambiaghi per un colpo, sembrava. Oggi è venuto a Firenze con il resto della squadra, ha fatto degli esami. La diagnosi non è chiara, insomma, quantomeno non ci sono state comunicazioni precise in merito, però poi la sostanza è che Raspadori poi questa sera ha lasciato il ritiro di Coverciano, non è disponibile per le prossime due partite e quindi è rientrato a Bergamo, credo, comunque per curarsi con l'Atalanta. Non si parla comunque di un infortunio serio, di un infortunio grave, sembrava soltanto un colpo, insomma, poi se ne saprà qualcosa di più nelle prossime ore. Non sarà sostituito, quindi il gruppo extra larga dell'Italia si assottiglia, per modo di dire, perché dopo l'uscita di Zaniolo va via anche Raspadori, sono 32, però per come aveva giocato Raspadori questa è un po' una perdita significativa in previsione della partita con la Francia, perché comunque Raspadori è stato inserito proprio nel gruppo dell'Italia da giovane, da ventenne, ai tempi del Sassuolo, e lui è campione d'Europa nel 2021, dunque serviva la sua tecnica, la sua intelligenza. Adesso vedremo che cosa farà Mancini, che oggi non ha provato naturalmente nulla, perché tutti i titolari della partita di ieri, anzi tutti coloro che hanno giocato ieri a Bursa, hanno fatto una seduta di scarico cosiddetto in piscina, gli altri invece si sono visti in campo. Tornando però alla tua domanda, che cosa è successo? Speriamo che ci sia stata appunto la famosa scintilla. Però Mancini è stato molto chiaro, una vittoria è una sconfitta, è vero, cioè hanno lo stesso valore all'interno di un processo che si presume, speriamo non lunghissimo, però certamente non di una, due, tre partite, ci vuole un po' di tempo in più. Intanto però le mosse sono state quelle giuste, quella di Raspadori innanzitutto, a giocare lì in attacco, a legare tra centrocampo e attacco, a non dare riferimenti alla difesa della Turchia, a sinistra, a destra, in mezzo quasi da trequartista, e poi anche quella di Caiode che poi ascolteremo. E poi c'è stato anche il recupero dei difensori centrali, di Bastoni, che era squalificato contro il Belgio, che ha passato una stagione complicatissima per la partita con la Juventus, per quello che era successo con Kalulu, l'espulsione del difensore francese della Juventus, che tra l'altro poi potrebbe ritrovare proprio con venerdì allo Stade de France. E poi anche per l'espulsione in Bosnia, quando è stato espulso nel primo tempo, l'Italia è rimasta in 10, poi sappiamo come è andata a finire la sconfitta ai rigori, la mancata qualificazione al mondiale. e allora possiamo ascoltare proprio le parole di Bastoni ieri al termine della partita.
4: Non vorrei esagerare, ma è un grande punto di ripartenza. A livello mentale era molto importante per noi fare una prestazione così dopo diversi mesi molto complicati, specialmente dal punto di vista personale. Significa tanto perché abbiamo messo tutto quello che vogliamo essere, la qualità, la personalità, la voglia di aggredire la partita, il fatto di soffrire quando c'era da farlo. Quindi sono stato bene in campo con tutti i miei compagni, questa è la cosa più importante.
5: Tu ci sei sempre stato con la testa, magari in momenti difficili, e non era facile per niente.
4: No, non era facile perché ormai sappiamo quanto sia facile disputare sentenze o essere giudicati al giorno d'oggi, nonostante abbia più di 400 partite ormai da professionista, vengono ricordate quelle 4-5 storte, ma di questo me ne prendo assolutamente la responsabilità, perché chiaramente quando un giocatore è considerato di livello alto non ha margine di errore, questo ne sono assolutamente consapevole, però ecco, penso sia importante resettare, ripartire, dimenticare quello che è successo, imparare da quello che è successo. Siamo un gruppo giovane, noi senatori tra virgolette dovremmo far inserire al meglio i ragazzi con meno esperienze, sono sicuro che ci toglieremo grande soddisfazione.
5: C'è stata felicità per i tifosi, c'è stata anche felicità per voi finalmente. C'è un'altra partita per essere felici con la Francia, comunque vada, perché comunque il percorso è all'inizio.
4: Come ho detto anche in precedenza, ci sono stati anche gli anni scorsi dei picchi dove abbiamo vinto anche 3-1 in Francia, ma dopo sappiamo tutti quello che è successo. Penso che dobbiamo essere bravi a mantenere grandissimo equilibrio, i momenti di difficoltà sicuramente torneranno, perché non è in una serata che tutto diventa magicamente buono, ma credo sia davvero un punto sul quale ripartire. Abbiamo visto, come ripeto, qualità, personalità anche dai ragazzi meno abituati a giocare questo tipo di partite, hanno avuto tutti un grande atteggiamento e servono anche a trascinare noi un po' più esperti.
2: Questo Bastoni, aggiungo anche una grande prestazione difensiva di Scalvini, che probabilmente potrebbe ritagliarsi un posto da titolare in questa nazionale, visto che lo ha fatto contro la Turchia. E poi ci sono i messaggi, tanti, che arrivano al 335-699-2949, te ne leggo uno, Daniele, perché così parliamo un po' di questa Turchia. La verità, scrive questo nostro ascoltatore, è che più debole l'avversario, più forti appaiamo noi. Questa Turchia non è una squadra così poco forte, diciamo, è una squadra insomma interessante, una squadra che ha fatto faticare tanto la Francia, poi ha delle assenze, magari contro la Francia vedremo un'altra partita, sarà più difficile sicuramente, però la Turchia è sicuramente un avversario di livello, no?
3: No, sono d'accordo, la Turchia è al 33° posto della classifica FIFA, vale quello che vale, non c'erano, come giustamente ricordavi, Çalhanoğlu e Yıldız, però questo non significa, perché la Turchia negli ultimi tre anni e mezzo in casa, prima dell'Italia, aveva perso soltanto con la Spagna ed era stata comunque una sconfitta molto pesante, perché la Spagna aveva vinto 6-0 e poi con la Francia in Nations League subito prima dell'Italia. Quindi non è semplice andare a vincere in Turchia, possiamo testimoniare anche con Francesco Repice che comunque la situazione ambientale incide, perché c'è un frastuono, un tifo incessante dall'inizio alla fine. Non ieri però, perché poi ci sono state delle contestazioni forti già sulla 3-0, quando si capiva che la partita non era in discussione, il risultato non era in discussione, e allora dal sostegno sono passati invece alla contestazione pesante, i tifosi anche nei confronti di Montella, addirittura il presidente della federazione turca tra il primo e il secondo tempo è dovuto andare via, ha lasciato la tribuna, però tutto questo non significa cioè la conferma di una nazionale forte, di una nazionale che al mondiale è stata sfortunata.
2: Certo che è stato, scusami se ti interrompo, ma è stato paradossale, certo. Il secondo tempo della partita, fischi per il portiere ogni volta che toccava la palla, il portiere della Turchia, applausi solo per Arda Güler, da quello che ho sentito, insomma, è davvero, davvero impressionante la contestazione che c'è stata.
3: Sì, anche il Maz comunque è stato uno dei migliori, Güler è un giocatore fortissimo, però sembrava proprio una squadra disarticolata. Chiaramente il momento poi si fa sentire, è cominciata malissimo, poi con un errore, con un liscio di Çelik nell'occasione del primo gol, quello segnato da Bastoni dell'1-0, poi lì le cose sono andate malissimo per la Turchia, non è stato facile. Sono rimasto anche io colpito poi dai fischi per Indir, il portiere della Turchia, portiere che poi sostituiva lo squalificato Çakır, che era stato espulso per un'uscita un po' troppo avventurosa fuori dall'area di rigore con la Francia, aveva toccato il pallone con il braccio nel tentativo di fermare Barcola, ma insomma questa è stata la partita della Turchia che poi noi riaffronteremo, attenzione, perché certo. Poi chiudiamo questo ciclo di quattro partite, poi lunedì della prossima settimana a Bologna proprio con la Turchia, quindi ecco come dici tu, adesso non cantiamo vittoria troppo presto.
2: Anche perché faranno di tutto per ribaltare, per cercare di recuperare dopo questa brutta figura, quindi...
3: Rischiano la retrocessione perché in questo momento la Turchia è al quarto posto del gruppo A della Lega A dell'Italia a 0 punti. Ecco, non ci siamo soffermati tanto sul fatto della differenza reti, potrebbe essere decisiva poi alla fine, anche se l'Italia ha perso per 2-0 con il Belgio, ma insomma è una qualificazione perché, lo ricordiamo, per andare avanti, per passare, accedere ai quarti di finale di Nations League a marzo bisogna essere tra le prime due. Ora il primo posto sembra prenotato dalla Francia, però l'Italia deve ancora giocare con la Francia per due volte, venerdì allo Stade de France e poi ci sarà il ritorno a Milano a San Siro a novembre, dunque quindi tutto può ancora accadere, e Giacomo, soprattutto poi se escono giocatori come Kayode, che è stato il migliore in campo secondo me per distacco, ed è un'invenzione di, adesso invenzione forse è un termine esagerato di Mancini, però è stato Mancini ad averlo chiamato per la prima volta in Nazionale A, per averlo fatto debuttare, e non è un ragazzino perché a 22 anni ha tanta gavetta alle spalle, è andato al Brentford, è titolare ed è un giocatore molto amato, non ha saltato una partita nella scorsa stagione in Premier League, la sua famosa rimessa laterale, ma tanto di più come abbiamo visto, un'invenzione però quella dell'esterno a tutto campo, così come abbiamo visto, mi ha fatto ripensare a Spinazzola che era debordante nel 2021 a sinistra prima dell'infortunio purtroppo contro il Belgio a Monaco di Baviera nei quarti di finale, però prima era veramente inarrestabile anche nelle qualificazioni all'Europeo. Ecco, quell'idea lì di avere un esterno che non è soltanto un terzino, che poi va a giocare in linea anche con gli attaccanti, Kayode poi che ha trovato anche il suo primo gol al debutto, veramente una serata sensazionale per lui, le sue emozioni, le sue parole ieri ai nostri microfoni.
6: Penso sia stata una partita incredibile, come abbiamo approcciato la partita è stato in un modo fantastico, come ci ha disposto il mister penso sia stato veramente veramente intelligente, perché come il primo tempo siamo riusciti a giocare è stato incredibile in un campo ovviamente veramente difficile, si sa che la Turchia è una grande squadra, grandi giocatori, anche un tifo fenomenale, quindi penso che abbiamo approcciato la partita sia al primo che al secondo tempo in maniera fantastica.
5: In alcuni momenti sembrava quasi che giocaste a memoria ed è strano con pochi allenamenti tutti insieme.
6: Sì, ovviamente non abbiamo tanti allenamenti assieme, siamo ovviamente alcuni ragazzi che c'erano già, ma molti nuovi, ma siamo venuti qui, abbiamo legato subito, riusciamo a giocare in modo facile, quindi si è visto in campo.
5: Dalla gavetta a insomma tanta esperienza, poi la Premier League e adesso arrivi qua, arrivi in cima, il lavoro paga?
6: Sì, certo, il lavoro paga sempre, oggi penso sia stata diciamo la ciliegina su tutto il lavoro che ho fatto, ma ovviamente ripeto non ho ancora fatto nulla, la strada è ancora lunga, una partita non conta niente, bisogna continuare a lavorare così.
5: Il percorso è appena cominciato, lo diceva anche il commissario tecnico, c'è la Francia e comunque sarà una grande partita per tutti voi.
6: Sì, assolutamente, non vediamo l'ora di giocare contro una delle squadre più forti al mondo e penso sarà una grande partita e approcceremo come abbiamo approcciato oggi e nelle partite scorse.
2: Questo Kayode sicuramente è uno dei migliori in campo nella sfida contro la Turchia. Ti faccio un po' di nomi, Daniele, prima di salutarti. Kayode, Scalvini, Ruggeri, Fagioli, Frattesi, Raspadori, vabbè, è infortunato, quindi non ci sarà, però più Esposito al centro, ma soprattutto Sebastiano Esposito a sinistra. C'è chi l'ha definito questo turnover, tutti i giocatori che non avevano giocato nella partita, dall'inizio almeno, nell'altra partita contro il Belgio. Qual è la squadra titolare dell'Italia però? Perché dopo questo successo così importante, dopo quel gioco visto, possiamo considerare la seconda squadra questa, o comunque giocatori che entrano a partita in corso?
3: È troppo presto per individuare una formazione titolare, però certamente abbiamo già dei punti sui quali appoggiarci. Allora, per esempio, diventa una situazione magari problematica, dico così, per un veterano come Giovanni Di Lorenzo, che non è sembrato poi in formissimo nella partita con il Belgio, ma perché comunque c'è Caiode e c'è anche Palestra, che non è stato convocato perché, certo, non sta benissimo. Però ecco, quello può essere un dualismo interessante per il futuro sulla fascia destra tra questi due ragazzi. La formazione titolare si vedrà, ci vorranno parecchie partite, perché poi la formazione titolare è quella della grande manifestazione, o magari sperando che l'Italia riesca a qualificarsi ai quarti di Nations League a marzo, lì vedremo già delle scelte più definite, forse anche a novembre contro la Francia, nelle due speriamo decisive partite per la qualificazione. Tutto dipende però dalle prossime due sfide. Scalvini sì, dicevi tu, ma c'è anche Gianluca Mancini, bisogna trovare, ecco, la coppia di difensori centrali. Ecco, questo secondo me è essenziale, perché abbiamo avuto Bonucci e Chiellini e sono stati determinanti nella vittoria dell'Europeo del 2021, e abbiamo avuto problemi invece contro il Belgio, e lo abbiamo visto con Mancini e Coppola, ha avuto problemi tutta l'Italia, senza imputare nulla di eccessivo a Coppola e a Gianluca Mancini, però insomma, se Mancini vuole continuare a giocare a 4 e il modulo sarà quello, magari con alcune variazioni sul tema, però con i 4 in difesa servono due difensori centrali forti e molto molto affidabili.
2: Vedremo quello che succederà venerdì, l'appuntamento con la Francia, e continueremo ovviamente a seguire in questi giorni la nazionale da Coverciano, poi il passaggio alla prossima partita con collegamenti continui. Intanto grazie Daniele Fortuna per essere stato con noi, e a domani.
3: Grazie a te.
2: Onda Verde, torniamo subito dopo.
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
10: 21:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dall'incidente sulla 4 Torino-Trieste tra Agrate e l'allacciamento a 4:58 in direzione di Brescia, con solo due corsie disponibili. La coda per questo incidente, 2 km in aumento verso Brescia, la coda tra Bivio a 4 raccordo tangenziale est di Milano e allacciamento a 4:58. Coda per lavori, siamo sempre sulla 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Anche sulla A1 Milano-Napoli c'è un incidente tra Reggio Emilia e Terra di Canossa Campegine in direzione di Milano. Sempre sulla 1 tra Firenze Sud e Cesare Gello verso Roma, 2 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 310 e 2 veicolo fermo tra Firenze Sud e Cesare Gello, attenzione perché è la corsia di marcia in galleria. A 14 Bologna Taranto, coda per incidente tra Civitanova Marche e Macerata e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara. Sulla 92 Genova Roma tra Fregene e Bivio a 12 Roma Fiumicino in direzione di Roma c'è pure un incidente. E infine sulla A30 Caserta Salerno un veicolo in fiamme tra nodo A30 16 Napoli Canosa e Nodla in direzione di Caserta. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Zona Cesarini.
2: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21:33 minuti e 35 secondi. Aggiornamenti per quanto riguarda le partite di Nations League, Lega A, quindi parliamo di calcio. Repubblica Ceca e Inghilterra sono sullo 0-0 all'intervallo, Repubblica Ceca però in 10, si è segnato tanto in Spagna-Croazia, anche qui le squadre sono negli spogliatoi. Gol di Yamal per gli iberici al secondo minuto, il pareggio di Belio al 28esimo per i croati, e poi Pubil ha fatto il gol su assist di Lamine Yamal del 2-1 al 31esimo. Questo quello che è successo in Spagna Croazia nel primo tempo, poi ci sono le gare di League B con Scozia-Svizzera, Scozia anche qui in 10, Scozia che sta perdendo nei minuti finali del primo tempo 1-0 con la Svizzera, non sono state segnate reti in Slovenia-Macedonia del Nord. Il basket con l'Euroliga e il derby italiano fra Olimpia-Milano e Virtus-Bologna, squadre anche qui all'intervallo con Milano avanti 47-41. È stato un pomeriggio in cui a Parma, e parliamo ancora di calcio, è stato ufficializzato l'arrivo del nuovo allenatore dopo l'esonero di Carlos Cuesta. Alberto Gilardino sarà il nuovo allenatore del Parma, lo hanno ufficializzato, l'ha ufficializzato il club ducale con un comunicato dicendo: il nuovo responsabile tecnico della prima squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva con un'opzione in favore del club per due ulteriori stagioni sportive. Questo ovviamente arriverà poi a seconda dei risultati. Il benvenuto del Parma per Gilardino con insomma una scheda che ricorda che è stato campione del mondo con la nazionale nel 2006, ritorno al Parma dopo l'esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005, durante le quali sicuramente molti dei nostri radioascoltatori lo ricorderanno, ha collezionato 116 presenze, ben 56 reti con la maglia giallo-blu. Questo per quanto riguarda il Parma, quindi l'ultimo esonero e il cambio di panchina alla fine della sosta a Parma ci sarà Alberto Gilardino.

0: Tony Loggins con Footloose qui a zona Cesarini. Parliamo di ciclismo con i mondiali in Canada e anche del Lombardia, gli europei che ci saranno. Insomma, sarà un mese molto impegnativo per il ciclismo dopo gli impegni in Canada. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è Davide Cassani, ex ciclista, è stato CT della nazionale maschile su strada e commenta da sempre il ciclismo in televisione da tanti anni per la Rai. Buonasera Davide, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Allora, intanto apriamo con questa cosa, perché io ieri leggevo e vorrei capire cosa ne pensi, Davide, di questa possibilità che Pogacar torni addirittura già all'Europeo, ecco, che sia pronto per il Lombardia. Si leggono delle notizie sul fatto che Pogacar stia cercando di fare di tutto e sono passati non è passato neanche un mese da quell'incidente brutto in cui si è infortunato.
1: Sembra di no, perché lui è vero che avrebbe chiesto al chirurgo che l'ha operato se poteva eventualmente gareggiare, però proprio oggi Mauro Gianetti, il team manager della UAE, ha smentito tutto questo e quindi Pogacar non dovrebbe correre più quest'anno.
0: In via precauzionale, immagino la squadra,
1: sì,
0: no? Preferisca
1: sì,
0: preservarlo.
1: Sì, anche perché è stato operato, ha avuto una commozione cerebrale, ha avuto un problema ad una vertebra ed è stato fermo una ventina di giorni. E penso che sarebbe pericoloso quantomeno presentarsi ad una gara in una condizione del genere.
0: Allora, ripartiamo dalla fine di questi mondiali di ciclismo, perché sono davvero curioso di sapere qual è il parere di Davide Cassani sulla gara maschile in linea elite con questa vittoria che è stata a dir poco a sorpresa di Brandon McNulty, americano dell'UAE Team Emirates. Ha fatto questa fuga solitaria, partita 30-32 chilometri dal traguardo, nessuno l'ha preso, tutti sono partiti un po' troppo tardi. La mia domanda è, a vedere come è andata a finire questa gara, Cassani, è stata un'occasione forse persa per il team azzurro?
1: Ma devo dire che l'Italia ha corso bene, Giulio Ciccone è stato bravissimo, gli è mancato qualcosina nel finale, perché quando con Pidcock erano riusciti a guadagnare qualche decina di metri sugli altri corridori e da un minuto si erano portati addirittura a 14 secondi da McNulty, mancavano 10 chilometri,
0: sì,
1: a quel punto abbiamo sperato in un qualcosa di grosso, poi sono rientrati altri corridori, si sono letteralmente fermati e alla fine a vincere è stato McNulty. Attenzione, perché si sapeva che questo corridore andava forte per la semplice ragione che l'anno scorso su questo percorso vinse il Gran Premio di Montreal per gentile concessione di Pogacar. Comunque arrivarono solamente loro due, no, poi Pogacar gli lasciò la vittoria perché erano e sono compagni di squadra. Quest'anno nella stessa corsa è arrivato terzo e vedendo anche le corse giovanili, nel senso che tra gli juniores aveva vinto Novalo un cronome,
0: sì,
1: tra gli under 23 ha vinto un americano, tra le altre cose 19enne Cronoman, io mi aspettavo una corsa del genere di McNulty e l'avevo messo tra i favoriti subito dopo i grandi favoriti come Van Der Poel e Evenepoel, Del Toro e Sexas. Ha sfruttato l'occasione, è partito a 32 km dall'arrivo, dietro si sono marcati. C'è da dire un'altra cosa, che Van Der Poel è partito a 95 km dal traguardo. Perché? Perché si sentiva più debole rispetto a Sexa e lo stesso Del Toro su quella salita di 1600 metri e ha detto: io cerco di anticipare, se porto via un gruppettino posso vincere il mondiale, e gli è andata male.
0: C'è stato qualche errore abbastanza grave a livello tattico secondo te che ha favorito McNulty? Nulla da togliere,
1: ovvio,
0: all'americano che insomma ha riportato il titolo iridato dopo anni e anni, perché l'ultima volta era stato con Armstrong nel 93, quindi però in generale
1: c'ero ancora io che correvo.
0: Ecco, esatto, appunto, stiamo parlando di un po' di anni fa, non tantissimi, ma comunque di un po' di anni fa, e quindi insomma errori tattici ce ne sono stati tanti.
1: Allora, intanto la giornata no del Belgio, no? Soprattutto sì, di Remco Evenepoel, che si staccava in salita e rientrava in pianura. È stato un campionato del mondo assolutamente particolare per il campione del mondo da cronometro, ma sicuramente quando a 10 km dall'arrivo 9 corridori sono arrivati a 14 secondi e si sono fermati, sì, lì c'è stato sicuramente un errore, perché hanno questi corridori che erano in seguimento buttato via la maglia iridata, perché vedevano McNulty, era lì. Quando è cominciata la salita avevano un minuto di ritardo e gli hanno mangiato 45 secondi in 3 chilometri, 4 chilometri, poi si sono letteralmente fermati, e a quel punto McNulty da cronometro è riuscito comunque a riportare il vantaggio a 30-35 secondi e ha vinto il mondiale.
0: Peccato, perché davvero l'Italia sia nella gara maschile che nella gara femminile è sempre stata lì, insomma, è sempre sembrata in gioco fino alla fine, ora al netto di quella azione partita a 30 km di McNulty. Al femminile insomma abbiamo portato a casa un bronzo importante. Ti chiedo di questo finale di gara: è stata secondo me ancor più bella la gara elite femminile, perché davvero fino all'ultimo ci abbiamo sperato, no? Longoborghini era un po' dietro, però insomma se l'è giocata fino in fondo.
1: Sì, è stata brava. Perché? Perché non ha corso per il piazzamento, ha corso per vincere, perché poi alla fine non sono i giochi olimpici, a mio modo di vedere, e te lo dice uno che da commissario tecnico ha sofferto per un secondo posto di Matteo Trentin. Nel mondiale si corre per vincere, non per far secondi o terzi. E Elisa Longoborghini, quando è partita all'ultimo chilometro, l'ha fatto per vincere. Anche nella gara femminile era partita la favorita Demi Vollering lontana dal traguardo, è stata raggiunta, e a quel punto Elisa Longoborghini in pianura proprio sotto il traguardo all'ultimo giro è scattata, era riuscita a guadagnare qualche secondo, ma poi è stata raggiunta. Ed è un vero peccato, perché Elisa è stata autrice di una corsa bellissima e, come hai detto te, è una corsa fantastica, incerta fino alla fine, e abbiamo sperato che Elisa potesse finalmente vincere un campionato del mondo in linea. L'ha vinto nel team relais pochi giorni prima, sì, però abbiamo sperato anche nella maglia iridata in linea.
0: È stato anche, stavo pensando all'intervista di Teresa Longoborghini dopo la staffetta mista e l'oro, no? Lei diceva, insomma, sono anche un po' spaesata, non sono abituata, no? È incredibile per un atleta così, così forte.
1: Prima maglia di campionessa del mondo, lei che ha vestito la maglia azzurra in 27 edizioni tra mondiali e europei, e tra l'altro ha fatto 2 bronzi alle Olimpiadi e 4 bronzi ai campionati del mondo.
0: Sì, infatti deve essere stato veramente, immagino sia stata la gara della vita. Un peccato che è arrivato un bronzo, che è comunque importante, e le avversarie erano assolutamente competitive, però è stato un peccato perché nel finale sembrava averne. E a proposito di quello che dicevi, Davide Cassani, che nei mondiali si corre per vincere, diamo il valore e diamo insomma la dimensione dell'argento invece di Filippo Ganna nella crono, visto che davanti c'era un certo Evenepoel.
1: In questo momento a cronometro Evenepoel è imbattibile, soprattutto su percorsi del genere. Filippo Ganna ha detto che ha fatto una prestazione straordinaria per quanto riguarda i numeri che ha estrapolato dal computerino. Vuol dire che la prestazione di Ganna è stata davvero di altissimo livello. Il problema è che ha preso quasi un minuto, vuol dire che Remco Evenepoel è andato come una moto, ed è per questo che possiamo comunque dire che per Filippo Ganna no, è stata una buona prestazione.
0: Sì, sì, poi è andato come una moto, non è una metafora, non è la realtà proprio, a velocità da motocicletta.
1: Anche perché adesso con la tecnologia, con gli strumenti che hanno a disposizione gli atleti, puoi veramente quantificare la prestazione, no?
0: Certo.
1: E quindi uno può dire: sono andato Di più non potevo fare perché i numeri lo dicono, se qualcuno se ne intende di watt o quant'altro, no? È riuscito a esprimere una potenza straordinaria. Questo non è bastato per avvicinarsi a Remco e Evenepoel.
0: Due altri secondi posti interessanti in chiave crescita azzurra, Nicola Milesi e Matilde Rossignoli. E ti chiedo anche, ritornando alla gara elite maschile, visto che parliamo comunque di giovani, che ne pensi di quanto fatto da Finn e della scelta di farlo gareggiare nella gara elite?
1: Milesi bravissimo, è un ragazzo che passerà professionista, ha firmato un contratto triennale con l'AIF, la squadra americana, la squadra di Carapaz, ed è stato veramente bravo perché tra l'altro è arrivato a pochi secondi dal primo. Matilde Rossignoli, brava, ma poteva vincerlo questo mondiale. Tra l'altro ho parlato con il CT Marco Velo, il quale mi ha detto: guarda, io anche alla mattina sono andato a parlare con Matilde e gli ho detto, perché pensava che potesse giocarsi il mondiale: mi raccomando Matilde, non partire troppo presto, aspetta gli ultimi 120-130 metri.
0: Non l'ha ascoltato. Purtroppo
1: non l'ha ascoltato ed è stata superata dalla spagnola. Però è stata veramente brava. Tu pensa che il papà Francesco correva con me la carriera.
0: Direi che le si può perdonare, forse, no, visto che si tratta di una giovane, un errore di maturità,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E sicuramente poi la rivedremo. Comunque, invece, per quanto riguarda Finn Cassani, sono curioso di sapere cosa ne pensi. Ho raccolto pareri discordanti.
1: È stata la scelta migliore.
0: Ecco.
1: Allora, lui ha vinto il mondiale negli anni 23 l'anno scorso, due anni fa ha vinto il mondiale juniores, un mondiale in più in meno gli avrebbe cambiato la vita. Una corsa di questo genere, dove tra l'altro, sue parole, è stata la giornata più dura della mia vita, no? Uh-huh. Ha comunque fatto esperienza, è stato bravo perché ha finito la corsa. Non guardiamo che ha la stessa età di Sexas, è stato l'approccio al professionismo diverso, ha anticipato i tempi il francese, ha rallentato, ha aspettato un po' più Lorenzo Finn. Quest'anno non vinto, dominato Giro d'Italia anche se è in Tour dell'Avenir, e anche lui è riuscito ad esprimere dei numeri straordinari. Vuol dire che adesso è passato al 100% al professionismo, ha fatto questa esperienza, ha capito qual è il passo e il ritmo dei professionisti. Lui aveva già vinto due mesi fa, un mese e mezzo fa, una corsa tra i professionisti, ma una corsa minore, non una corsa importantissima. Però, dato che ha fatto bene, secondo me, il CT Roberto Madio a convocarlo tra i professionisti, perché lui poteva correre tra gli anni 23, l'anno prossimo ci sarà un campionato del mondo duro, ma soprattutto due anni ci saranno i giochi olimpici e la prova sarà molto impegnativa. Ecco, io penso che tra due anni avremo la possibilità di schierare un Lorenzo Finn con molta più esperienza, più forza e con più possibilità e capacità di fare un risultato. Quindi io sono assolutamente convinto che questo mondiale abbia fatto bene al nostro Lorenzo Finn.
0: Lorenzo Finn non ci sarà agli europei di ciclismo, tra i convocati Pellizzari, Ciccone e Longoborghini al femminile. Ti chiedo quali sono le prospettive della nazionale azzurra in così breve tempo, passare dalla rassegna iridata a quella continentale.
1: Il favorito sarà anche domenica prossima Remco Evenepoel. Non farà la cronometro, farà solo la prova in linea. E tra i favoriti questa volta c'è anche Giulio Ciccone. Perché? Perché il percorso è un po' diverso rispetto a quello di Montreal. C'è una salita di 2 km al 10% da fare 5 volte e su una salita del genere Giulio Ciccone può dire la sua. Non ci sarà Sexa, non ci sarà Pidcock, non ci saranno altri corridori che hanno lottato per il mondiale. E quindi secondo me Remco Evenepoel e anche Giulio Ciccone, e in questo momento parliamo degli italiani, ha la possibilità di fare un ottimo risultato e può addirittura correre per vincere, anche perché ci saranno sia Scaroni sia, mi sembra ci sia anche Pellizzari, quindi abbiamo un'ottima squadra.
0: Siamo a Lubiana, in Slovenia, dal 2 al 7 ottobre, campionati europei di ciclismo su strada 2026. E prima di salutarti, Davide Cassani, ti chiedo un bilancio alla fine, pensando, abbiamo parlato forse troppo poco dell'oro che è arrivato dalla staffetta mista azzurra, ma insomma di questi mondiali. Ti è piaciuta la squadra azzurra, come si è comportata nelle varie gare e quello che ha raggiunto?
1: Sì, mi è piaciuta perché anche tra gli under 23 siamo arrivati sesti e settimi, le medaglie le abbiamo già dette, da ribadire quella vittoria straordinaria nel team relay dove siamo riusciti a conquistare la medaglia d'oro. Quindi nel complesso i campionati del mondo sono stati buoni, anche perché tornando alle ultime due gare, lead donne e lead professionisti, siamo stati competitivi fino alla fine, ed è questo un segnale positivo, anche con corridori che tipo Piganzoli, Scaroni, certo, che oltre a Giulio Ciccone sono riusciti a fare un'ottima prova.
0: Davide Cassani, grazie davvero per essere stato con noi, è sempre un piacere, ci troviamo presto, grazie.
1: Alla prossima.

0: sotto la disperazione tra il zingaro.
1: Lucio Dalla con L'ultima luna, fra poco il GR1 delle 22, torniamo subito dopo.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, Giorgia Meloni da Praga torna sul caro energia. Sono soddisfatta che dopo i carburanti le compagnie rispondano all'appello del governo anche sulle bollette, ha detto dopo il bilaterale col suo omologo Babiš. Ringrazio chi sta facendo questo sforzo in un momento difficile. Le parole della Premier arrivano dopo che sui carburanti anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha messo un tetto al prezzo e l'Eni ha lanciato uno sconto del 30% su luce e gas in servizio.
3: Da una parte si innesca la competizione tra gestori per gli sconti sui contratti dell'elettricità, dall'altra ARERA annuncia dal 1 ottobre per circa 3 milioni di clienti vulnerabili in maggior tutela un aumento della bolletta del 37,3% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto ai costi di acquisto dell'energia elettrica più elevati di quelli stimati a giugno e anche in prospettiva per il prossimo trimestre a causa dell'instabilità geopolitica internazionale. Conti alla mano, tra luce e gas su base annua la bolletta energetica per questi clienti sfiora i 2.500 euro. Enel già da aprile ha attivato l'offerta a prezzo fisso Digital Luce della durata di 2 anni, più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo del mercato all'ingrosso, fa sapere il gestore, in risposta all'iniziativa di Eni Plenitude, che per nuovi e vecchi clienti offre uno sconto del 30% per luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni che si allunga a 10 anni per A2A. Paola Bonanni, GR1.
2: Svolta nel giallo della Ricina, Pietracatella, perquisiti casa e studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte avvelenate. L'uomo non è indagato, gli investigatori hanno acquisito documenti e materiale digitale.
4: Gianni Di Vita ha varcato l'ingresso secondario della questura alle 18:15, aveva un computer, un agente e un altro dispositivo, è rimasto negli uffici di via Tiberio per mezz'ora, poi li ha abbandonati a bordo dell'auto di un suo collaboratore ed è tornato nel suo studio da commercialista vicino alla questura. Questo studio, come quello di Pietracatella, come l'abitazione in cui vive adesso, sono stati oggetto di perquisizione e di sequestri. Di Vita oggi è stato in questura 3 volte, la prima volta alle 11 per firmare gli atti di sequestro di dispositivi elettronici e della borsa di Antonella Di Elsi, una seconda volta alle 14 per consegnare autonomamente una memoria esterna e poi questo terzo ingresso a sorpresa. In giornata si erano sparse voci poi smentite dalla procuratrice di Larino, secondo cui la posizione di Vita potesse cambiare. Nulla di tutto ciò, l'inchiesta rimane aperta contro ignoti per duplice omicidio volontario premeditato.
5: Nicola Tuputi, GR1.
2: 7 palestinesi uccisi a Gaza in attacchi israeliani, tra loro un comandante militare di Hamas, e in Cisgiordania, a Jalud, oltre 100 colonie hanno assaltato una famiglia palestinese scortata a casa dall'esercito. Incendiate case e auto, pietre contro le forze israeliane, 3 agenti feriti, 3 giovani fermati. Herzog parla di macchia morale, Netanyahu condanna l'attacco, ma si tratta, dice, di pochi facinorosi. Addio a Umberto Pizzi, fotografo della Dolce Vita e delle Notti Romane, nel suo obiettivo divi, politici e potenti, ma anche la guerra e la cronaca.
6: Ha raccontato l'Italia come fosse un antropologo a partire dagli anni 70. Umberto Pizzi, fotografo, erede e reinventore della cultura del paparazzo, scomparso a Roma a 89 anni. Era nato a Zagarolo nel 1937 e aveva lavorato per la FAO e come fotoreporter di guerra in Iraq, Iran, Turchia, Siria, Giordania, ma poi si è concentrato per 60 anni sui volti, i poteri e le contraddizioni del nostro paese, soprattutto quelli della capitale, della cui vita è stato un testimone visivo indiscreto e acuto. Dai divi hollywoodiani di passaggio fino ai palazzi della Prima e della Seconda Repubblica non c'è stato frammento di potere o di mondanità che sia sfuggito al suo obiettivo, ne ha raccontato gli eccessi trasformando il pentegolezzo visivo in un documento storico d'epoca. I suoi ritratti hanno una grande forza etica, non personaggi ma persone che vivevano in un mondo in cui si poteva ancora sorridere e non fuggire allo scatto del fotografo, prima che tutto, come lui stesso ha documentato, diventasse cafonal. Per il GR1, Claudio Vedovati.
2: La musica, il nuovo album di Miley conquista la vetta delle classifiche americane.
7: You won't catch an eye, walking to the party like the party.
2: Best Persuades, il primo album pubblicato semplicemente sotto il nome Miley, non più Miley Cyrus, debutta direttamente al numero uno della Billboard. Un nuovo traguardo per l'artista che nelle prossime settimane tornerà dal vivo con due concerti a Los Angeles andati sold out in tempi record, con quasi 1,5 milioni di richieste durante la prevendita. Ci fermiamo qui, la linea torna a zona Cesarini.
0: Zona Cesarini.
7: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Prileschi con voi alle 22:05. Andiamo con gli aggiornamenti per quanto riguarda le sfide di Nations League, quindi calcio in corso. Repubblica Ceca, Inghilterra, 62esimo minuto, Inghilterra avanti 1-0, Repubblica Ceca in 10 tra l'altro, il gol di Gordon. E poi ancora Spagna-Croazia, siamo al 62esimo, 2-1 per gli spagnoli, lo abbiamo detto. Yamal, poi Bellio e Pubi hanno segnato rispettivamente i due gol per la Spagna e quello per la Croazia. Yamal e Pubi per la Spagna, Bellio per la Croazia. Ancora le altre sfide di Nations League, qui scendiamo in League B con Scozia-Svizzera, il raddoppio della Svizzera, la Scozia in 10, 61esimo minuto, quindi Svizzera avanti 2-0. E poi si è sbloccata Slovenia-Macedonia, la Slovenia in vantaggio 1-0 al 64esimo minuto. Ci sono tante altre partite anche di League C, con Finlandia-Bielorussia che è finita 0-0, Moldavia-Faroer 1-1, si stanno giocando, questi sono risultati finali, si stanno giocando Bulgaria-Estonia 0-0 al 64esimo, Lussemburgo-Islanda 0-2 al 62esimo, San Marino-Albania 0-2 al 62esimo e Slovacchia-Kazakistan 1-1 al 65esimo minuto. C'è anche il basket in diretta con Olimpia-Milano-Virtus-Bologna, derby italiano di Eurolega, molto combattuto in questo quarto 68-68 fra le due squadre. E abbiamo parlato dell'arrivo di Gilardino sulla panchina del Parma. C'è anche da dire che è arrivata l'ufficialità tra virgolette della colpevolezza del Manchester City, colpevole di violazioni finanziarie per 9 stagioni. Una commissione indipendente ha ritenuto il City colpevole di tutto le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League nell'arco di un periodo di 9 stagioni, sto leggendo il comunicato, e della maggior parte delle accuse relazione alla sua mancata cooperazione con le indagini della Lega. Si apre così appunto il comunicato ufficiale trasmesso dalla Premier League che riporta il riscontro positivo di violazione del City per tutte le 114 accuse contestate dal 2023 per violazione delle regole finanziarie della massima serie inglese. Beh, poi dopo andremo ad affrontare magari insieme più tardi anche tutte le possibilità che ci saranno adesso dopo questo queste gravi accuse che sono state confermate per il City.

0: Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini qui a Zona Cesarini, e torniamo a parlare del Festival dello Sport di Trento dall'1 al 4 ottobre, e con noi c'è collegato il vice direttore vicario della Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival, Gianni Valenti, che saluto. Ciao Gianni, grazie per essere qui con noi.
1: Buonasera a tutti.
0: Primo 4 ottobre, riparte il Festival di Trento. Intanto parliamo un po' delle principali novità che ci saranno a Trento in questa 4 giorni.
1: Beh, insomma, intanto diciamo che è la nona edizione, per cui sono passati già 9 anni di questo festival, che è diventato un appuntamento tradizionale, direi, nel calendario sportivo italiano, ma anche piano piano internazionale, perché ormai ci stanno conoscendo all'estero, visto anche il numero di campioni e stelle che arrivano d'oltre confine. Quest'anno faremo vivere la città più degli altri anni, tutte le piazze saranno ospiteranno dei camp sportivi. La novità di quest'anno è per esempio il camp di pugilato, dove la gente potrà cimentarsi con il pugilato, e ci saranno molti campioni del mondo, campioni europei e italiani, che saranno lì ad accogliere le persone, e poi tanti talk show in tutta la città con grandissimi campioni.
0: Sì, leggevo insomma dei tanti protagonisti che ci saranno in questa 4 giorni, dici un po' i più interessanti, insomma ce ne sono tantissimi, sono tutti interessanti, però saranno veramente, c'è un parterre di ospiti di livello appunto internazionale.
1: Sì, guarda, io comincerei con quello che forse è l'atleta più famoso al mondo in questo momento nell'atletica leggera, che è Armand Duplantis, privatista del mondo del salto con l'asta. Credo che lui sia, diciamo, una delle vedette di questo festival, proseguendo con leggende importanti come Jan Thorpe, il nuotatore australiano, vincitore di 5 medaglie d'oro alle Olimpiadi. Poi festeggeremo Nadia Comaneci, festeggeremo i suoi 50 anni da quel famoso 10 che i giudici le assegnarono per la prima volta nella storia alle Olimpiadi di Montreal, e poi tanti altri campioni nella moto stoner. Insomma, siamo molto ricchi, per fortuna, di grandi personaggi, e andremo a esaltare quelle che sono state anche le nostre medaglie azzurre, sia nelle Olimpiadi di Milano Cortina con Federica Brignone in testa a tutte, sia con le imprese europee di quest'estate nei campionati europei di atletica, e qui Gianmarco Tamberi e Diaz, no? E la Batocletti come in vetrina, e anche nei campionati europei di nuoto. Per cui, insomma, diciamo che il festival va a riconoscere le grandi imprese sportive dei nostri atleti e porta le grandi vedette, le grandi stelle internazionali.
0: Sono curioso di sapere questa, hai citato Nadia Batocletti e Gianni Valenti, a questo punto insomma so che ci sarà un incontro tra l'altro con Malika Ayane, quindi sì, unirete corsa e musica, interessante.
1: Sì, sì, un incontro un po' particolare, perché Malika Ayane ha questa passione per la maratona, le piace correre, e per cui abbiamo provato a costruire questo duetto e ci siamo riusciti, e penso che sarà uno degli appuntamenti più suggestivi.

0: Del Festival dello Sport di quest'anno, chiaramente.
1: Gianni, come mai il tema avete scelto il tema Invincibili quest'anno come, diciamo, come tema principale del Festival dello Sport, come spot?
0: Guarda,
1: di questo festival?
0: Io do sempre due declinazioni di questa paura, di questa parola, scusate. Una è che l'invincibile è chiaramente l'atleta che vince sempre, che è difficilmente da battere, che si batte, è l'atleta che tutti vogliono battere e che pochi riescono a battere. Ma poi c'è anche l'altra faccia degli invincibili, e sono quegli atleti che hanno avuto dei gravi problemi e dei gravi incidenti nella loro carriera, sono riusciti a recuperare con fatica e sono tornati a vincere. Noi in Italia abbiamo un paio di esempi, no? Che sono quelli di Federica Brignone e Gianmarco Tamberi, che hanno avuto grandi problemi e però sono tornati a vincere. E per cui ecco, questa è la parola invincibili che si può declinare in due modi.
1: Tanti palchi con tanti ospiti che arriveranno da tutto il mondo, grandi interviste, ma anche tante attività che si possono fare, molte delle quali gratuite, no? A questo Festival di Trento.
0: No,
1: quindi
0: guarda,
1: è un'esperienza a tutto tondo.
0: Sì, è tutto gratuito, perché noi pensiamo che sia giusto offrire ai tifosi e agli appassionati questa esperienza, sia che siano esperienze sul campo, per cui nei vari camp con le varie discipline sportive, dal tennis al padel, all'arrampicata, al pugilato, come vi ho detto, ma anche a seguire questi talk. L'ingresso a tutte le sale è gratuito. Vorrei aggiungere, Giacomo, che anche il calcio ha chiaramente la sua parte importante,
1: certo,
0: come sempre in questo festival. Abbiamo il calcio di oggi, tanta Serie A con Gennaro Gattuso, Giampiero Gasperini, Fabregas, un appuntamento sui 100 anni della Fiorentina, l'Atalanta, e poi l'Inter con l'Inter e il Milan con due giocatori del presente, Bissek e Mario Gila, ma anche due stelle del passato come Snyder e Pato. E poi l'amministratore delegato della Juve, Carnevale. Insomma, abbiamo tanta Serie A in questo festival e penso che insomma ci sarà da divertirsi.
1: No, assolutamente, fatto bene a ricordare anche il calcio. Si parlerà di tutti gli sport e prima di salutarti, un'ultima domanda che ti volevo fare: c'è anche una sorta di paddock, questa è una curiosità, non so se è una novità,
0: sì,
1: però credo di sì.
0: No, è il secondo anno, perché abbiamo visto che ha incontrato il favore del pubblico, no? È una sorta di paddock dove si possono ammirare, non so, il cambio ruota delle moto, delle macchine. È un paddock che vivrà anche di personaggi del mondo dei motori, per cui è un altro angolo di festival molto interessante.
1: Bene, grazie a Gianni Valenti per essere stato con noi. Prima di salutarci, magari ricordiamo ai nostri radioascoltatori come fare per trovare tutte le informazioni su questo festival che inizierà brevissimo, il 1 ottobre, quindi insomma c'è poco tempo per organizzarvi se già non l'avete fatto.
0: Sì, guarda, tutte le informazioni si possono trovare sul sito del Festival dello Sport, il festivaldellosport.it. Qui si può, per chi vuole, anche prenotare, per avere la sicurezza di entrare agli eventi, prenotare il proprio biglietto alle sale. Ricordiamo che tutti i biglietti sono gratuiti.
1: Grazie mille a Gianni Valenti, vice direttore vicario della Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival dello Sport a Trento dal 1 al 4 ottobre. Ciao Gianni, grazie, a presto.
0: Ciao, grazie a voi, ci vediamo a Trento. Let's move.

Charlie Puth con Marvin Gaye qui a Zona Cesarini. Stavamo parlando poco fa di The Manchester City e di quanto successo, delle sanzioni che arriveranno. Intanto sicuramente la situazione è grave, perché si parla di accordi fittizi e con altri al fine di gonfiare artificialmente i ricavi del club, ridurne i costi, conti falsati, occultamento del reale stato delle finanze. Insomma, il Manchester City ha violato in modo significativo anche i limiti di spesa sia della Premier League che della UEFA, e quindi ci interrogavamo, dopo questa condanna che è arrivata, sulle possibili sanzioni. Beh, servirà un'apposita udienza per decidere quale sarà la sorte di uno dei club più vincenti degli ultimi anni di Premier League. Non si sa quando saranno annunciate le prime sanzioni né quando si farà questa udienza. La BBC ha detto che si potrebbe tenere fra mesi e poi subito dopo il City potrebbe fare appello, quindi allungando ancora i termini, e c'è la possibilità remota che eventuali sanzioni siano applicate solo dopo l'appello. Cosa succederà al City? Per lo meno gli verranno tolti i punti in campionato, inflitte delle multe, ma in caso di sanzioni più drastiche la squadra potrebbe anche subire una retrocessione d'ufficio e persino vedersi togliere i trofei vinti dal 2009 e al 2018, e sono davvero davvero tanti. Aggiornamenti per quanto riguarda il calcio e la Nations League: Repubblica Ceca Inghilterra 0-2 all'80esimo, la Spagna sta vincendo 3-1 sulla Croazia al 79esimo, in League B Scozia Svizzera 0-2 al 78esimo, avanti 1-0 la Slovenia sulla Macedonia del Nord all'81esimo minuto. Il basket, con la sfida tutta azzurra in Eurolega fra Olimpia Milano e Virtus Bologna, siamo 83-82 per Bologna nel quarto quarto, equilibratissimo davvero questa ultima parte di match fra le due squadre. Mentre fra pochissimo continueremo a parlare di calcio e di nazionale, quindi davvero scriveteci tutte le vostre curiosità al 335 699 2949, ve lo ripeto 335 699 2949. Ci avviciniamo alla sfida con la Francia, è arrivata questa bella vittoria con la Turchia, e ne parleremo con Fulvio Collovati e Italo Cucci.

0: Mike Oldfield con Moonlight Shadow qui a Zona Cesarini, 22-27 minuti e 50 secondi in questo istante. Parliamo di nazionale con le vostre domande al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, ne stanno arrivando già tantissime. Io intanto saluto i nostri ospiti, Fulvio Collovati, ciao Fulvio, buonasera.
1: Ciao, buonasera a te, ciao.
0: E Italo Cucci, buonasera direttore.
2: Buonasera a voi e buonasera Fulvio, che ritrovo
1: ciao,
2: dopo un po'
1: buonasera.
2: Di tempo. Ciao. Ciao.
0: Allora, iniziamo subito con un'analisi di questa vittoria contro la Turchia. Fulvio, per forza di cose siamo tutti euforici. Adesso come facciamo a stemperarla questa euforia? Perché poi con la Francia chissà, forse sarà un'altra partita, forse no, lo vedremo.
1: Beh, meglio essere euforici che depressi rispetto alle partite precedenti, alle prestazioni precedenti, ai tre mondiali in cui non abbiamo partecipato, per cui prendiamo per buono quello che abbiamo fatto contro la Turchia, perché all'apparenza sembra tutto semplice, ma non è semplice, perché giocavi in trasferta, giocavi contro una squadra tutto sommato credibile, aveva delle assenze importanti, certo, però noi, il nostro movimento doveva, non dico ripartire da zero, ma dopo la brutta prestazione contro il Belgio avevamo perso anche quel poco che avevamo di credibilità, per cui prendo per positivo, non mi ero, te lo dico con sincera verità, non mi ero depresso prima sapendo, dopo la partita col Belgio, sapendo che il calcio italiano vive questo momento, un momento di rivoluzione, di ripartenza, e devo dire che se la ripartenza, chiamiamola così, è stata quella contro la Turchia, ho notato che ci sono dei giovani molto interessanti che avevano già giocato, i due fratelli Esposito,
0: sì.
1: Scalvini, non so, posso fare un elenco di tutti i ragazzi che hanno giocato e che hanno offerto secondo. Io la vedo positiva, anche se mi rendo conto che di fronte alla Francia siamo chiaramente un gradino sotto, però se giochiamo con umiltà e con la voglia di fare che abbiamo visto nel primo tempo contro la Turchia, secondo me siamo sulla strada buona.
0: Allora, riparto proprio da quanto detto da Fulvio, tanti giovani in campo, Raspadori, Caiode, Scalvini che ha fatto benissimo al centro della difesa, per legarmi a una domanda che arriva al 335-699-2949, che è quella di questo radioascoltatore che ci dice: mi auguro che contro la Francia Mancini non torni alla formazione che abbiamo visto contro il Belgio, ma riproponga la formazione di lunedì per dare fiducia e continuità ai giovani. Italo Cucci, quanto sarà difficile per Mancini adesso trovare la sua nazionale titolare, perché hanno giocato quasi due squadre differenti e diciamo che quella che ha meglio figurato era sulla carta almeno la squadra B?
2: Ma guarda, io da una vita dico che il commissario tecnico della nazionale deve essere un selezionatore, non un allenatore, e il che comporta di correre qualche rischio, per esempio avere schierato con il Belgio una formazione sbagliata, nel senso che c'è stato il tentativo di mettere insieme i pezzi dell'una e i pezzi dell'altra, il pezzo della vecchia e il pezzo della giovane, e non è perfettamente riuscito, anche perché non si tratta di chirurgia ma di assemblare anche delle forme di sentimento, come era il coraggio, come era l'abnegazione, tutte quelle chiacchiere lì. E nella seconda, sempre tenendo presente che cosa sono gli avversari, perché il primo era un avversario, c'è un termine bolognese che dice tamugno, sai, quelli, io, gli belgi mi hanno rotto tutta la vita in Coppa dei Campioni, in Nazionale, mi ricordo l'Europeo dell'80 eccetera. Poi è venuta fuori una squadra che, indipendentemente dal valore della Turchia, non eccellente, però ha fatto vedere giocare il calcio. E io posso dire con testimonianza valida che non c'è peggio che giocare con una squadra molto inferiore che non ti fa giocare. Invece abbiamo giocato e la Turchia non l'ha fatto da sparring partner, quindi l'incrocio dei giovani mi riporto a una cosa che ho scritto nei giorni scorsi. Vi ricordate quando diedero la nazionale a Silvio Baldini?
0: Certo.
2: Lui aveva la nazionale, E invece Donnarumma ci portò i suoi da casa, perché erano una squadra. E vi ricordate che battemmo la Grecia in un amichevole, no? Oggi la Grecia è uno delle protagoniste di questo disastroso europeo, che a me fa impazzire perché si gioca troppo, si inventano troppi tornei, troppi affari. Questo è il problema di fondo. Però vedi che all'improvviso i giovani, avuta la fiducia, mi è piaciuto come gliel'ha data anche Tonali, no? Avete sentito, pigliarsela con noi vecchi, non con i ragazzi. È venuto fuori un insieme buono. C'era Bastoni che aveva bisogno di farsi perdonare qualcosa e c'è riuscito subito. Ci siamo divertiti. Che sarà, sarà.
0: Sì, beh, bisogna vedere poi cosa succederà con la Francia, però ci sono tanti radioascoltatori che fanno la domanda delle domande, Fulvio Collovati al 335-699-2949, perché è vero che c'è stato un po' di stupore, no, nel vedere la nazionale giocare quel calcio così veloce, stretto, passaggi negli spazi stretti, davvero belle azioni, il gol di Frattesi, insomma... Che cosa è cambiato dalla prima alla seconda partita? Facile, ci chiede Michele.
1: Ma in tre giorni, allora, Michele, caro Michele, in tre giorni non puoi cambiare radicalmente. È che contro il Belgio siamo stati, cioè, è una partita totalmente da dimenticare. Io, per esempio, rispondo alla domanda, a parte quella di Michele, anche quella che hai fatto tu. Tanti vogliono la conferma di questa nazionale. Io penso che questa nazionale, un giocatore come Barella per esempio, possa rimanere fuori, oppure come in difesa come Mancini, per cui è chiaro che il compito del nostro commissario tecnico dopo la prestazione contro la Turchia sarà ancora più difficile contro la Francia, valutare quelli che sono i giovani che sono stati. Pio Esposito ormai si è guadagnato il posto da titolare, il fratello mi ha stupito, devo dire la verità, mi ha stupito in senso positivo naturalmente, per cui ci sarà da fare una valutazione, quanti di questi titolari che hanno battuto la Grecia saranno in campo. Io non penso tutti, perché Barella, torno a dire, è un titolare della nostra nazionale, è lo stesso Mancini, però siamo sulla strada giusta, cioè bisogna avere il coraggio. Tu hai visto quanti che il primo tempo, tutti i passaggi di prima, un po' perché la Turchia ci ha permesso di giocare anche in quel modo,
0: sì.
1: Abbiamo avuto coraggio come ha avuto coraggio l'allenatore Schiavone.
0: E io ho visto a proposito di Mancini, difensore, ho visto veramente uno Scalvini in grandissima forma, sì, anche molto
1: sì,
0: leader.
1: Sì. Tu mi parli di difensori, sai che me ne intendo, magari gli attaccanti li ho marcati, però i difensori, ecco, io penso che adesso non lo so, dipende se giocherà due, se giocherà tre, è chiaro che c'è anche Bastoni che è ritornato, è stato autore anche di un bel gol, per cui Bastoni è inamovibile, poi dopo bisognerà vedere chi lo affiancherà, se confermerà Scalvini oppure Mancini. Sì.
0: Prego, vai. Prego direttore, prego.
2: Volevo dire, io capisco Fulvio, Barella e quelli come lui, ma questi sono quelli che al Mondiale non ci siamo andati, e io credo che l'occasione sia buona per cambiare assolutamente. Se nel rapporto fra la prima e la seconda partita, fra il Belgio e la Turchia, c'è stato un così vistoso miglioramento, io colgo miglioramento, non vado a cercare il peggio. E ti dico una cosa che secondo me deve avere ferito Mancini, che proprio i non li chiamiamo i veterani perché sono giovani, comunque i titolari sono quelli che hanno giocato una partita come se avessero fretta di andare a casa o andare in vacanza o che cosa, cioè senza mettere quel contenuto che si chiede poi alla nazionale, qualche volta anche ai club privati, di metterci il cuore, di metterci l'orgoglio, di metterci l'abnegazione. Erano lì che sembrava che fossero in viaggio, e questo non va bene. Il tecnico se lo deve ricordare. che quegli insulti, quanti ne ha presi per quella partita? Io ho visto nascere, mi hanno consegnato un ragazzino, aveva 15 anni, si chiamava Mancini, non li ha presi in tutta la vita. E allora questa è una cosa che il commissario tecnico deve tenere presente.
0: Possiamo giocare, direttore, senza Ken, senza Calafiori, no, senza Barella, no, penso a Mancini, insomma, sto dicendo un po' quelli che sono nell'immaginario i titolari che non hanno giocato in quella sfida contro la Turchia. Possiamo farne a meno?
2: Allora, prima cosa, la formazione non la faccio io, ma la fa Mancini, e questo per introdurre il concetto che così come ha sbagliato la prima, così come ha fatto bene la seconda, lo aspettiamo tutti alla terza, perché è l'esame di laurea, cioè la Francia è l'esame di laurea, anche se io il commento che feci a Italia-Belgio, facendo vedere le formazioni con le quali il Belgio era stato cacciato fuori dai mondiali ingiustamente, è arrivato quasi fino in fondo, e quella che giocava con noi erano più o meno la stessa, cioè con dei valori assolutamente diversi.
0: Sì, nuovo allenatore, ma
2: nazionale che da... però... hai capito?
0: Sì, sì, sì, nuovo allenatore, ma squadra simile.
3: Posso dire una cosa?
0: Sì,
3: posso
0: dire una cosa? Ti aggiungo che al 3355992949 molti dicono: io confermerei Scalvini. Mancini è bravo, ma Scalvini adesso penso che sia meglio. Ad esempio,
3: sì,
0: Gennaro,
3: sì,
0: che ne
3: però,
0: so, ti dico quello.
3: Però... il direttore giustamente dice la sua opinione, è un provocatore, ma non funziona così, lo sa perfettamente anche lui. Non è perché cioè hai perso 2-0 contro il Belgio, allora vuol dire che quegli 11 lì erano tutti scarsi e improvvisamente devi cambiare 10 undicesimi a parte Donnarumma e vinci con la Turchia, per cui devi confermare quegli 11. No, il calcio non funziona così. Contro... io ho detto Barella perché lo ritengo un titolare inamovibile, un giocatore importante per la squadra che ha vinto lo scudetto e soprattutto in chiave nazionale. Poi è chiaro che non mi riferisco solo a Barella, per esempio ci sono tanti altri giocatori che sono importanti.
0: Beh, però Di Lorenzo dopo aver visto Cagliari,
2: ecco, è venuto il nome di Lorenzo.
3: Di Lorenzo devi guardare anche la condizione dei giocatori. Io ho commentato proprio in radio, tu lo sai,
0: sì,
3: le
0: certo,
3: ultime partite dell'Inter, e Barella è stato uno dei... ma non è che mi sono fissato con Barella,
0: è un'opinione che esprimo.
3: Ma cioè, Barella è sempre stato uno dei migliori.
0: Le qualità di Barella sono indubbie.
3: Ultimamente sta pagando un po' lo scotto di un Napoli che non è partito benissimo, per cui avendo visto ieri il Cadoie... cioè, sinceramente confermerei Cadoie, devo dire la verità.
0: Quindi più Cagliode di Lorenzo in questo momento per la condizione fisica e perché il percorso che sta facendo
3: assolutamente,
0: il Napoli.
3: Assolutamente.
0: Perché questo è un tema ricorrente qui al 3355 se 9294. Io capisco che poi ovviamente è una questione anche un po' di sentimentale, no? Uno c'è euforia, si fa prendere dall'euforia, però ecco, qui c'è chi dice Tonali, Donnarumma e Bastoni sono gli unici inamovibili secondo me in questa nazionale.
2: Scusami, tu sei Giacomo, vero?
0: Sì, sì, sì.
2: Allora ti voglio dire, ma il significato fisico è fondamentale. Noi adesso stiamo facendo dei nomi in base alla nobiltà di taluno o alla mediocrità di tal'altro, ma quello che ha sott'occhio invece Mancini è la condizione fisica di ciascuno. Cioè, tieni presente che abbiamo un campionato che comincia in agosto perché deve fare degli spazi per 20 squadre, che basterebbe, io mi batto da una vita per tornare a 16, addirittura, pensa a te. Però la nazionale è arrivata a questo impegno con la stessa immaturità dell'inizio di campionato per tutto il resto, e a un certo punto può venire fuori, io dico Barella, ma dico altri titolari, probabilmente non sono ancora in condizione ideale. Prendi dei giovanotti che invece hanno una prestanza fisica direi quasi naturale, perché oggi i ragazzi vanno via, se vedi Cagliode è una cosa straordinaria, e hanno anche quell'ardore in più, quella voglia in più di apparire, di nascere, di farsi apprezzare, che magari ai titolari viene meno. Guarda che il gioco psicologico e il gioco fisico sono due cose che io affido molto tranquillamente a Mancini perché è il suo mestiere. Ha lavorato così facendoci vincere un europeo sul quale nessuno avrebbe scommesso una lira. E allora vediamo che riesca a mettere insieme qualcosa di buono anche stavolta. Che, permettimi e poi chiudo, non è che dobbiamo pensare in questo momento a vincere questo europeo cosiddetto, ma a preparare una nazionale per poter tornare ai mondiali. Il compito è quello. Non di vincere le coppette o le coppine, dobbiamo tornare a giocare la Coppa del Mondo.
0: Vabbè, Mancini è allenatore, è quello del record di risultati utili consecutivi, del record anche di esordi di giovani, quindi c'è un lavoro che progressivamente Fulvio nel tempo comunque fa, no? Da CT lo abbiamo già visto all'opera. Poi però, come giustamente dicevi anche te, si è sempre affidato a una base solida, diciamo, di titolari, li possiamo considerare veterani, quello che vuoi, insomma, di giocatori di esperienza.
3: Ma io sono per il cambiamento, dopo aver visto la nazionale, aver commentato anche determinati giocatori, sotto certi aspetti il direttore ha ragione, devi mettere l'infa giovane che corre così, però io so perfettamente, avendo giocato 10 anni in nazionale, che non funziona così. La vecchia guardia, ma non sto parlando di giocatori di 34-35 anni, sto parlando dei vari Mancini, dei vari Barella, dei vari...
0: Cioè, certo che la vostra che vecchia guardia aveva un po' un altro spessore.
3: Nel pieno della loro maturità.
2: Fulvio, tu dovresti sottolineare una cosa della tua esperienza in nazionale. Dovresti dire che quello di il risultato in Turchia è fondamentale per avere fermato quella caccia all'azzurro che stava nascendo, come hai vissuto tu tanto tempo fa, sei diventato campione del mondo. Stava nascendo la stessa cosa, e adesso l'unico timore che dobbiamo avere è di esserci esaltati un po' di più del dovuto. Però io vivo di calcio da una vita, e quando vedo una bella partita è una bella partita, è inutile, io non è che posso sempre collocare una bella partita di calcio nella storia della vita. Abbiamo visto questa, speriamo di vederne un'altra, perché abbiamo immediatamente colto il fatto che non erano tutti bidoni, perché dopo il Belgio erano tutti bidoni, giovani, vecchi, medi e tanto. Adesso abbiamo visto che abbiamo dei giocatori che sanno giocare la palla come si deve.
3: Che
2: si deve portare avanti.
3: Siccome ci sono passato, non è che nella 40 anni fa, nella nazionale dell'82, abbiamo sempre vinto. Lo sai perfettamente che percorso abbiamo avuto. Per cui, se Berzotta avesse dovuto cambiare formazione ogni volta che perdevi, mi ricordo che abbiamo fatto un amichevole contro la Jugoslavia, abbiamo perso 4-0, una cosa del genere. Se avesse dovuto cambiare formazione ogni sconfitta, sarebbe stato. Però è giusto che Mancini guardi in faccia le nuove leve, e le nuove leve sono rappresentate ormai da un centravanti come Pio Esposito, che è un centravanti titolare, da uno Scalvini che può difensare uno dei due centrali titolari, ma metto in campo anche Romano, anche l'errore che ha fatto, ci può stare, perché
0: Ruggeri, no? Ruggeri che comunque si è comportato bene a sinistra,
3: Raspadori, come ha giocato Raspadori, che è stato uno dei migliori. Per cui è giusto che ci si guardi avanti con le nuove leve. Torno a dire quella frase che ho detto all'inizio: non mi sono depresso quando abbiamo perso contro il Belgio, perché ci sta, abbiamo giocato male, però non mi esalto per aver vinto 4-1 contro il Grecia. Prendo le cose positive, le cose buone, e Mancini,
2: ma fra l'altro,
3: che stia facendo lo stesso ragionamento.
2: Fra l'altro, Fulvio, avevamo perso talmente male che non potevamo essere noi. È tutto lì, io non me lo sono per niente, non mi sono per niente depresso, perché ho detto una cosa così probabilmente non la rivedrò più, perché la nazionale che abbia giocato così male è raro trovarla. E allora si trattava semplicemente di un esordio, e l'esordio ha sempre dei problemi. Puoi beccare, adesso si usa dire l'approccio, non è l'approccio, non c'eravamo proprio, tutto lì è.
0: Beh, sicuramente gioca anche, no, un ruolo importante la questione psicologica, no? Si torna in campo, un nuovo allenatore, ricordiamo tutti quello che è successo nei preliminari di qualificazione, insomma, c'è tanta pressione psicologica, tanti esordienti, insomma, non è semplice gestire questa cosa. Domanda importante, la faccio a tutti e due, prima al direttore e poi a Fulvio Collovati. Cucci, questo è il selezionatore giusto, Mancini, da quello che stiamo vedendo, da come sta gestendo anche, a lei chiedo, a livello mediatico, ti chiedo, questo inizio con la nazionale?
2: Guarda, a livello mediatico ho letto delle cose orripilanti, perché c'è una corsa in avanti, una corsa in indietro, salti mortali, via discorrendo. Io la cancellerei, la metterei proprio in archivio per non rivederla e non parlarne più. Fermo restando che Mancini si porta dietro, fra l'altro, un peso morale che io non credo perché gli si debba andare a attribuire. Ha fatto una scelta sbagliata e io peraltro mi piacerebbe approfondire, come ho fatto personalmente, perché ci fu quella scelta sbagliata, che andandosene mi dice mi stanno trattando come il mostro di Firenze. È così, ha sbagliato tutto, però tu lo devi riprendere per quello che l'hai conosciuto, un vincitore. E non ce ne sono mica molti in giro, poi capita anche ai vincitori di perdere, ma io di Mancini mi fido perché è esattamente il suo mestiere di selezionatore, che lo sta facendo bene, come lo fece Enzo quando, se ti ricordi Fulvio, Enzo ereditò i 104 calciatori provati da Bernardini, che ormai provava anche i miei amici di Bologna. Cioè c'era stato un grosso lavoro, per cui erano 104, però se ben ricordo ci mollarono un Tardelli, ci mollarono un Antonioni e altri ragazzotti che improvvisamente sono diventati poi la spina della nazionale mondiale.
0: Qualcosa di buono c'era in quei 104,
2: e come no, ma era, spiritaccio. Giacomo, c'era anche, è stato il mio maestro, c'era anche lo spiritaccio di Bernardini, che giocava la partita mediatica come non l'ha giocata mai nessuno, perché aveva trascorso la vita a fare quel mestiere e non aveva più paura di niente, di nessuno, ma addirittura provocava. Ecco, in questo momento sappiamo che non si può provocare, bisogna soprattutto lavorare. Io ho detto, la base di questo futuro si chiama Coverciano, non per andare lì a fare le conferenze, ma andare lì per lavorare.
0: E lo stanno facendo gli azzurri, che sono in questo momento rientrati ieri da Bursa dopo la vittoria contro la Turchia. A Fulvio Collovati, anche a te chiedo, insomma, di Mancini in generale, è il selezionatore giusto in questo momento, perché?
3: Allora, io mi auguro che sia il selezionatore giusto, non voglio parlare del recente passato, la scelta che ha fatto, vabbè, quello ormai è un peso che si porta dietro, però dobbiamo anche andare avanti, non possiamo continuare a parlare di questo, dobbiamo valutarlo per quello che sa fare in campo, per quello che trasmette ai giocatori. E Mancini, non dimentichiamoci che è un vincente sotto questo aspetto, per cui io mi auguro che porti questa innanzitutto umiltà ai giocatori, l'umiltà che ho visto contro la Turchia, e poi la mentalità vincente, la voglia di vincere, anche se non ti nascondo che io prima di Mancini una scelta, era una scelta tipica di Coverciano, come dice l'amico Italo. Io uno sguardo a Baldini l'avrei fatto, cioè Baldini è una persona umile, persona per bene, persona che
2: Fulvio, io l'ho
3: scritto, i giovani così, però
2: e l'ho tenuto per giorni perché lo conosco bene.
3: Allora va bene Mancini.
0: Direttore, a proposito di questo, no? Che ne pensa di questa di quel veramente, come possiamo chiamarla, quel teatrino che c'è stato per la scelta dell'allenatore, per poi
3: teatrino, l'hai chiamato bene.
0: L'ho chiamato bene.
2: Ma sì. Beh, diciamo che è stato un teatrino un po' farsesco, cioè non tanto carino. Comunque sono le cose che succedono nel calcio. Sapeste in 60 anni quante ne ho viste, roba da ridere. Passano anche quelle. Però, vedi, c'è una cosa che mi rincuora. Quando se ne andò Mancini in Arabia, io proposi la mia rubrica che tengo sul Corriere dello Sport, che non sono editoriali ma pensieri e opinioni, io proposi Bollini, perché Bollini aveva, se non erro, vinto il suo europeo degli under 19, perché era il vice di Mancini, conosceva tutto e soprattutto aveva in mano i giovani. È inutile che sapete anche voi cosa è successo con i vari che abbiamo messo al posto di Mancini. Infatti io, quando è arrivato il momento, avevo riproposto prima Bollini e poi Baldini, perché sono gli uomini, se vi ricordate, gli allenatori vincenti italiani non sono nati dai club ma sono nati a Coverciano, certo. Impiegati del parastato, che erano così Valcareggi, che era così Berzot, cioè sono venuti, li mandava Franchi, li mandava a farsi le ossa a Prato, posto dove non è che si viva allegramente perché sono i pratesi, sono tremendi, e poi li mandava, è questo che conta. Oltretutto, se permettete, la nazionale dei milioni non piace a nessuno di quelli che ci ascoltano, la nazionale dei professionisti che si accontentano di essere piccoli milionari, cosa che vorrei essere anch'io e non lo sono, ma non i super milionari che arrivano a fare di ogni erba un fascio perché prendono lo spunto dal campionato. Ecco, anche questo è da tenere presente, che ci sia anche questa voglia di rappresentare una maglia azzurra, che non è solamente una maglia, santo cielo.
0: Fulvio, volevi aggiungere qualcosa?
3: No, volevo, su questa frase conclusiva di Italo, volevo aggiungere questo, cioè volevo aggiungere, ecco, il lavoro più, secondo me, più duro che deve fare Mancini, al di là delle scelte di ringiovanire, puntare sui giovani, l'umiltà, eccetera, eccetera, tutti i valori che sono stati riconosciuti di chi indossa la maglia della nazionale, però ritrovare lo spirito, l'amore, la voglia per noi, certo. Io ti posso garantire che per me, per noi, per quelli della mia generazione, poi mi rendo conto che non bisogna essere sempre nostalgici, fatto sta che io commento anche le partite attuali, per cui non è quello.
0: No, però c'è un vuoto generazionale.
3: La maglia della nazionale ha un valore, ha un valore. Vestire la maglia della nazionale era un onore una volta. E non era un problema economico, te lo posso garantire.
0: Sì, beh, quello è quello. Certo,
2: lo so.
0: Anche i club devono trovare la quadra su questo e lasciare più libertà ai giocatori.
3: Certo. Ho visto che si lamentano di queste due, qualcuno, non so, mi pare di aver letto oggi sul web, che qualche dirigente, non lo so, non faccio nomi, che si è lamentato che fosse due giornate di sosta del campionato così. Ma per quale motivo?
0: Bisogna pur lasciare tempo alla nazionale di lavorare, altrimenti
3: lavorare,
0: non torneremo.
2: E anche avere fiducia nei giovani, non è un caso. Io mi sono andato a leggere tutto quello che potevo su Caiode, perché mi ha colpito Caiode, come si chiama, il ragazzo di Borgo Manero, pensa, sì. No? E ho ritrovato praticamente la storia di Paolino Rossi, che ce l'aveva la Juve, l'aveva mandato, non mi ricordo, in una squadra minore, poi dopo è andato a Como, poi dopo è andato a Vicenza, ha girato finché poi se lo sono dovuto ritrovare indietro. Cioè il ragazzo dato al Gozzano, dato alla Fiorentina che poi non l'ha capito e via. Cioè i giovani vanno trattati come dei preziosi che hai a disposizione e che devi poter utilizzare, perché di prezioso ci è rimasto poco. E i ragazzi sono il futuro della nazionale
0: e dobbiamo crescerli per tornare al mondiale. Grazie davvero a Italo Cucci per essere stato con noi, a Fulvio Collovati.
2: Prioreschi, ti
3: Italo,
2: posso dire una cosa?
3: Certo,
2: Giacomo, ti voglio dire che non è complimenti radiofonici. L'altro giorno ti ho beccato con un'intervista a Laris stupenda.
0: Grazie.
2: Me la sono goduta perché tu hai fatto le domande giuste, ma lei è veramente straordinaria. Mi siete piaciuti e buon lavoro sempre.
0: Grazie, grazie, fa sempre piacere da un giornalista con la tua esperienza, Italo Cucci. L'intervista a Larissa Iapichino. Grazie mille, a presto, buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il rombo della Formula 1 alla radio. In Bahrain, Kimi Antonelli tenta l'ennesima impresa.
2: Si accendono i semafori allo spegnimento, in via, partiti, parte bene Verstappen che cerca subito di spostarsi alla sua resta.
1: Sabato mattina alle 10, la caccia alla pole. Domenica alle 9, la gara. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, Giorgia Meloni da Praga interviene sul caro energia dopo le mosse delle compagnie su carburanti e su bolletta. Ascoltiamo la Premier.
3: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà, e quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante, ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo per...
2: Le parole di Giorgia Meloni dopo che Eni ha rilanciato anche sulle bollette da ottobre sconto del 30% su luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. E nella replica la nostra offerta è già più conveniente. ARERA annuncia intanto che la tariffa della luce nel quarto trimestre dell'anno aumenterà del 37,3% per circa 3 milioni di utenti vulnerabili che rientrano nel servizio maggior tutela. Si tradurrà in oltre 200 euro in più all'anno. E da Bruxelles arriva l'allarme per un inverno difficile sul fronte dei prezzi dell'energia. Intanto scendono benzina e diesel, mentre si allarga la rete dei distributori che applicano prezzi calmerati. Il servizio.
4: Kuwait si allinea alle decisioni di Eni e IP e adotta un prezzo massimo dei carburanti, ma a differenza del cane a 6 zampe che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 euro al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Ora i costi sono calmierati potenzialmente su circa il 50% delle stazioni di servizio nazionali. Dopo la mossa di Kuwait, anche le reti di distribuzione più piccole e i singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti. Sul price cap, intanto, la Commissione europea avverte che l'antitrust monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. E sempre da Bruxelles sale la tensione per i rincari energetici. Si parla di un inverno impegnativo e si valutano anche misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Gelsomina Testa, GR1.
2: Il giallo della Ricina, Pietra Catella, perquisiti l'abitazione e gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte avvelenate. L'uomo, che non è indagato, è stato 3 volte in questura e ha consegnato spontaneamente una chiavetta e 2 computer. Gli investigatori hanno acquisito anche documenti, materiale digitale e una borsa della moglie Antonella. Le perquisizioni sarebbero scattate dopo l'acquisizione di nuovi elementi ritenuti significativi. Primo intervento pubblico di Alessandro Di Battista dopo il rientro da Cuba. Mi sono sentito male a causa di un edema cerebrale dovuto a un tumore, ha rivelato. Hanno ridotto l'edema e mi hanno asportato il tumore. Adesso farò le cure sperando che funzionino, ha detto l'ex parlamentare 5 Stelle durante una trasmissione televisiva. Caso Regeni, a Fiumicello, paese d'origine del giovane ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo 10 anni fa, soddisfazione ma anche polemiche dopo la condanna dei 3007 egiziani.
5: Nel caso dell'uccisione di Giulio Regeni ci sarà sempre un prima e un dopo il 28 settembre 2026, data in cui, a distanza di 10 anni, la Corte di Assise di Roma ha condannato 3 dei 4007 egiziani per il sequestro del giovane ricercatore. La sua comunità e il suo popolo giallo è soddisfatta dell'obiettivo raggiunto, come lo è anche il sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, paese in cui Giulio è cresciuto, Alessandro Diust.
6: 10 anni fa le voci che sentivo erano: non si saprà mai chi è stato, non si avrà mai un processo, non si avrà mai una condanna. Quindi da quel punto di vista io penso che ci sia una grande soddisfazione da parte di chi è stato vicino a questa causa.
5: Anche le persone che l'hanno conosciuto e apprezzato non nascondono il loro entusiasmo.
7: Sono contenta che la giustizia abbia fatto il suo corso.
5: Ma la sentenza alimenta la polemica di chi avrebbe voluto gli imputati condannati anche per l'uccisione del giovane.
8: Abbiamo capito chi sono quelli che l'hanno sequestrato, però vorremmo sapere anche gli assassini.
9: Bisogna cercare chi ha ucciso Giulio Regeni e metterlo in carcere a vita.
5: Fiumicello, Villa Vicentina, Giampiero Marrazzo, GR1.
2: Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha stabilito che l'amministrazione Trump può per il momento riprendere e espellere i migranti verso paesi terzi. I giudici hanno accolto la richiesta d'urgenza presentata dalla stessa amministrazione per bloccare la sentenza di una corte d'appello secondo cui la procedura sarebbe illegale. La sentenza definitiva arriverà a dicembre. Ci fermiamo qui, adesso c'è il mix delle 23.
1: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
0: Bentornati al mix del 23. Nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, noi lo ricordiamo con il faccia a faccia che gli ho fatto dopo la decisione di discendere in campo, cioè di fare politica. Era la prima volta che Berlusconi entrava in uno studio della RAI e l'intervista, quel faccia a faccia, registrò un record di ascolti che toccò punte del 40% di share, un record assoluto per un programma politico.
10: Silvio Berlusconi, due mogli, cinque figli, suo padre Luigi era un funzionario di banca, sua madre Rosa, una casalinga di suo figlio ha detto non ha il know-how per essere cattivo. La maturità classica dai salesiani, sveglia alle 7, la colazione, la messa, poi le lezioni, poi il rosario, poi ancora sui banchi. Finito il liceo si imbarca sulle navi da crociera, fa l'animatore, poi il rappresentante di aspirapolveri e ancora l'intrattenitore al Tortuga, suona, balla, recita e racconta barzellette. Si laurea e sposa Carla Elvira Dall'Oglio e si avvia verso la Dynasty Brianza, inaugurando un periodo non proprio chiarissimo. Fonda la Fininvest con i soldi della BNL e...

Carissimi amici, buongiorno e benvenuti al programma del mercoledì mattina. Oggi mercoledì 30 settembre, mamma mia, il settembre, ecco, l'ultimo giorno, ciao, settembre 2026 naturalmente, domani 1° ottobre, se la matematica non è un'opinione, così.

0: Radio Italiana 531.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.

0: you brought and
1: No Campari though. No alcohol.
0: No Campari.
1: You can't have
0: no, Campari. But then men always sneak in the beer.
1: True.
0: Isn't it? Yes, it is true. Hey, look, but then if it's hot, like yesterday, a beer's
1: cool. Oh, yes. Mm. Absolutely.
0: Yes. Oh, my goodness. We do agree on something.
1: It's coming up to...
0: 7:45.
1: Well, it's just after that now. It's coming
0: and
1: up to
0: 10:08.
1: And now
0: we have a publicita.
1: A little publicita. And then when we return...
0: Yes.
1: English free. So I'm pointing at you, Santa. Can you manage?
0: I'll try.
1: Okay. Back soon.
2: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
3: È tempo di salame da Banquet Food. I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John, sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi. Veneto, abruzzese, calabrese, dolce o piccante. Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi e tutto il necessario come il budello, sale, pepe, finocchio, spago per le gare e vari tipi di peperoncino. Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652. È tempo di salame da Banquet Food!
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Okay, Peter, I think we need a bit of music.
1: Italiano.
0: Allora, musica maestro.
1: Sì.
0: Ah, you should see the smell. Dovevate vedere il sorriso sul viso di Peter quando io ho detto musica maestro. Allora.
1: Ci vorrebbe un amico.
0: Ci vorrebbe un amico.
1: Di Antonello Venditti.
0: È bellissimo questo brano.
1: Parla di penne d'amore. Del dolore per una relazione finita e del disperato bisogno di un amico che aiuti a dimenticare l'ex partner.
0: Yes.
1: Il celebre ritornello. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Esprime un profondo desiderio? Sì, grazie. Di compagnia e sostegno per lasciarsi alle spalle il dolore e il rimpianto.
0: Ed è quello il punto, che ci vorrebbe un amico, però l'amico, se non è vero, quando ti serve, non lo vedi.
1: Bravo.

0: ci vorrebbe un amico di Venditti. È comunque sempre una bella canzone da ascoltare, perché ci fa capire appunto quanto sia bello e quanto sia importante avere degli amici nella propria vita. Però gli amici veri sono molto difficili da trovare, perché generalmente se la danno a gambe, se non servite più, se avete veramente bisogno di loro, molti di loro vi accorgete che non sono più i veri amici che pensavate che fossero. Comunque sia, è la vita che passa, ed è sempre stato così. Non è una di quelle cose che dice, beh, non, a me non succede mai, perché succede a tutti, ed è la verità. Comunque, non so se avete visto sul giornale che Gelato Bello ha celebrato 30 anni. E Gelato Bello è stato incominciato questo negozio da un siciliano, dalla famiglia Albuino. Loro sono provincia di Messina, arrivano, ed è stata un'idea geniale appunto mettere insieme un gelato buonissimo come lo trovate quando andate in città, in Sicilia, scusate, che è molto molto rinomata per i suoi gelati. Pida mi diceva prima che a lui piace il pistacchio, come per esempio molti abbiamo gusti diversi. Oggigiorno poi ci sono gusti da non dire. Per esempio a Firenze, vicino al mare, questo signore mi ha fatto assaggiare il gelato al parmigiano. Devo dire che non era del mio gusto, perché la frutta, magari i cereali, quel che volete, e invece in Puglia ho mangiato il gelato al babà. E voi direte, ma che c'era un po' di rum in questo gelato? E no, in questo gelato c'era un piccolo babà impregnato di rum, e poi il gelato, naturalmente, aveva anche lui, anche il gelato era a base col sapore del rum, e devo dire che era squisitissimo. Ecco, forse dovremmo chiedere al Gelato Bello di tirare fuori appunto uno di questi gelati con i piccoli babà dentro, che è una bontà. Ma per saltare di pane di palo in frasca, come si dice in italiano, c'era una piccola storia sul giornale che a Seoul, in Corea, addirittura questo signore vendeva i gelati come dolce, naturalmente, però per decorarli ci metteva solo sopra le formiche. Poi che ne dite? Vi piacerebbe avere un gelato alla vaniglia con le formiche? Beh, a me personalmente no. Comunque sia, a questo signore gli è stata data una multa di 15 milioni di dollari, appunto perché ha messo le formiche sul gelato e le ha vendute. Ma da tenere in considerazione che veramente poi questo signore non è che ha fatto una cosa così brutta, perché in Corea mangiano tante cose che noi non mangiamo, come per esempio mangiano i grilli, mangiano le cavallette, mangiano persino i vermi che fanno la seta, quindi i vermi da seta. Ah, io non lo so se li vanno a trovare nei corbezzoli che hanno questi vermi, o se li mangiano prima che fanno la seta, però mangiano tutte queste cose, ed è assolutamente ok per il governo, ma no le formiche sul sorbetto. mi sembra un po' una contraddizione. Comunque sia, questo poveretto ha messo queste, metteva cinque formiche sul sorbetto per venderlo, e più o meno ha messo insieme, per fare questo lavoro, 49.000 formiche per poi venderle sul gelato, ma non gli è andata bene perché è andato multato. Di giuri da arte copita, no? Ah, ma you didn't understand a word I said, did you?
1: Oh, sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Sì. Sì, ha capito.
1: Santo, te la stai cavando davvero bene con l'italiano. Continua così.
0: Posso dirvi un segreto, carissimi amici? Lui non ha capito un cavolo, però continuiamo in italiano. Intanto abbiamo la pubblicità. A fra poco.
2: Radio Italiana 531. Sono le 8.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
1: Santa, certo che ho capito la storia.
0: L'hai capita la storia, ma che bravo quest'uomo, carissimi amici. Avete visto, fa il fubacchiotto. Sorride con sotto i baffi, ma non ce l'ha veramente i baffi, però sorride sotto il naso, ecco. Dimmi
1: Eros Ramazzotti.
0: Ah, uno dei miei preferiti. Che canta?
1: Terra promessa di Eros Ramazzotti. Parla del...
0: No, il giardino di Eden.
1: Eh?
0: No, di Eden Garden.
1: No. Parla delle speranze, dai sogni e delle inquietudini. Sì, grazie. Della gioventù che guarda al futuro.
0: Guarda.
1: Con determinazione alla ricerca di un mondo migliore.
0: Sì.
1: Il testo descrive Giovanni, i ragazzi di oggi, desiderosi di viaggiare, vivere nuove emozioni.
0: Nuove?
1: Conoscere nuove persone e guardare lontano verso il futuro, arrivando a sonare mete lontane come l'America. Non Australia,
0: no,
1: l'America.
0: Australia, però l'Australia è più lontana. America.

0: Santa, we were just listening to Non Voglio Mica la Luna.
1: No, no, le stelle, magari. Yeah, magari le stelle.
0: Huh?
1: The stars instead of the moon.
0: Yeah. Well, l'espressione Non Voglio Mica la Luna significa che le non sta chiedendo l'impossibile.
1: L'impossibile.
0: Ma semplicemente un momento di pace. Di cura di sé e di tempo per se stessa.
1: Per te stessa. Yeah.
0: It's just not much.
1: No.
0: I don't want much.
1: No.
0: Just you know.
1: Un po' di tranquillità, un po' di tempo per rilassarti. Now, Peter, today is the International Day for...
0: Of course, it's the International Day for something.
1: For translation.
0: Care?
1: Yes.
0: Excellent.
1: Yes. Okay.
0: Let's do our program in Mandarin Chinese.
1: Well, I'd rather do in Korean. Allora, carissimi amici, oggi, 1953...
0: Mm-hmm.
1: Il 30 settembre, da quel giorno ogni anno si celebra la giornata mondiale della traduzione voluta dall'International Federation of Translators. La data è stata scelta perché coincide con le celebrazioni in onore di San Girolamo, teologo romano, considerato il padre della traduzione moderna. Infatti è stato proprio San Girolamo, ed è proprio a lui che si attribuisce la traduzione della Bibbia dal latino a una versione nella lingua parlata dal popolo. Pensate un po', io non sapevo che proprio oggi era la giornata mondiale della traduzione. Però è una bella cosa alla fine. Ma oggi è anche giornata marittima mondiale, promossa per focalizzare l'attenzione sulla sicurezza della navigazione e sull'ambiente marino. Infatti noi sappiamo che anche negli oceani ci sono dei confini. E qualche volta ci sono delle barche, delle navi che vanno oltre quei confini e poi combinano danni e quindi la gente, le nazioni debbono comunque rassicurarsi che persino negli oceani ci sono dei confini da rispettare. E per finire, oggi è la festa nazionale del Botswana, celebra l'indipendente, appunto questo paese celebra l'indipendenza proprio oggi, il 30 settembre, e lo celebra dal 1966, quindi a volte non ci rendiamo conto che essere indipendenti è una cosa bellissima e che non capita a tutti di essere appunto indipendenti. Allora, se siete nati il 30 settembre, come siete fatti? Intanto appartenete al segno zodiacale della Bilancia, dominato dal pianeta Venere, e le caratteristiche principali per voi, per esempio, chi è nato oggi possiede una calamità naturale e uno stile raffinato che attira gli altri. Inoltre, i nati oggi hanno il senso di giustizia, odiano i conflitti e cercano sempre l'armonia, l'equità e il rispetto reciproco. Hanno uno spirito comunicativo, guidati dal numero 3 in numerologia, eccellono nella parola, nell'arte e nei rapporti sociali. Poi avete anche riservatezza. Dietro di voi la natura aperta e solare che avete nascondono un lato intimo, molto protetto e profondo. Però non vantatevi troppo perché avete pregi e difetti come tutti. Ecco, i vostri pregi: affettuosi, diplomatici, creativi e grandi lavoratori quando fate ciò che amate. Abbiamo detto tutto. Comunque sia, quali sono i vostri difetti? Ecco, potete mostrarvi occasionalmente, adesso faccio come Peter, impulsivi, indecisi e orgogliosi nel rivelare le vostre fragilità. Comunque sia, carissimi amici, se oggi è il vostro compleanno, tantissimi auguri, e lo celebrate con qualcuno che veramente fa è alla televisione italiana ed è anche sul internazionale molto famoso. Sto parlando per esempio di Monica Bellucci. È nata oggi, la bravissima attrice e modella italiana. Abbiamo inoltre Truman Capote, che è uno scrittore statunitense.
0: Capote. Truman Capote.
1: Is it Italian or is it English?
0: Yeah, it's mine.
1: Ok, facciamo contento Peter. E poi c'è Ezra Pound. Do you know him?
0: No.
1: Well, he's a poet from the United States.
0: Ezra Pound.
1: Yeah, very English name. Ezra.
0: I know his European cousin, Ezra Kielo.
1: And he's a poet. You don't know his poets?
0: No.
1: His poems?
0: No.
1: Oh, Peter. This is a big letdown now. you don't know.
0: He's the only poet I don't know the poetry of. Oh. I know everybody else.
1: Everybody else? Now, let's think. I wish I could think of somebody. Yes. Pascoli.
0: Oh, see. Oh, yes.
1: Oh, dear me. But, you know, to make you feel better... I don't know the poet either. So, I suppose it might not be one of, you know, it's not running in our circles. How's that?
0: See.
1: See? Mm-hmm. Okay. But do you know this one? Guess who was born today? In 1950. Come on, guess.
0: 1950.
1: Guess.
0: 50. So he's
1: a famous Italian cantautore.
0: So he's 76.
1: You like him too.
0: 76. No, I can't think. Oh. You're showing me the letter O.
1: That's the alphabet. But what about the numbers?
0: Zero. Oh, is it Zucchero?
1: Yeah,
0: is it
1: Zucchero? Renato Zero.
0: Oh, Renato. I thought Zucchero. Renato Zero. Okay.
1: Renato Zero. Uh-huh. It's his birthday today.
0: Ah. Fair enough.
1: So, happy birthday to Renato Zero.
0: Oh, lovely.
1: As well as. And now we ancora pubblicità, carissimi amici. E dopo vedremo cosa ha preparato Pita per il nostro prossimo brano musicale. Intanto sono quasi le 8:30 e il tempo sta veramente scorrendo. A fra poco.
0: Whatever you say, Santa, whatever you say.
1: Thank you, Peter.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed. il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
6: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
6: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
0: Buon compleanno, Fofrenato Zero.
1: Yes, and prima di andare alla canzone di Renato Zero, c'è un altro grande che è nato oggi, Massimo Bottura. Does that say anything to you?
0: No.
1: Are you sure? He's got a... he's from Modena, he was born today, quindi è nato oggi. Ed è il Nobel in cucina. Fancy. Ha un ristorante.
0: I was going to say fancy kitchen.
1: Il ristorante, I think it's a Francescana, the name. E dove è nato? È nato, ecco, adesso mi sono dimenticata, a Modena. Il suo è nato nel 1962. È un cuoco rinomato per tutta l'Italia, per tutto il mondo. E a 24 anni, nel 1986, decide di interrompere gli studi di giurisprudenza e acquista una trattoria vicino a Nanantola, a Campazzo, dove entra in contatto con la cucina emiliana. In seguito impara a conoscere anche la cucina francese. Poi va a studiare nel 1992 ed è qui che incomincia il successo dell'Osteria Francescana, che è appunto a Modena ed è nel cuore della città. Now, if you wanna go to Massimo Bottura, Osteria Francescana, you have to book a table now for next year.
0: That's all right, because I don't have a plane flight either.
1: So you
0: I've got nothing. I haven't got the Uber booked to take me to the airport yet.
1: You don't?
0: So, no. So okay, that's okay.
1: You're he cooks like he cooked for Prince King Charles when they went to Italy, and he cooked for a lot of well-known big personalities, but
0: he's not Sicilian.
1: No, he's from up north. and apparently, in the paper there was a restaurant here in Adelaide, Peter, where 17 courses.
0: 17
1: meals,
0: courses, yes.
1: $425 or something.
0: A little more, yes.
1: But I don't think they give you a piatto pasta and
0: no,
1: a bistecca. No. And they just give you little bocconcini that assaggiare. So you have bits, this bits of that.
0: Yes, but it's a fancy name, that menu. It's a degustation.
1: Degustation.
0: But is there an Italian
1: degustazione?
0: Word? Degustazione.
1: Okay. Però $425 per andare a cena fuori mi pare un po' troppo.
0: You could
1: chissà se ti danno anche le formiche.
0: You could take that menu on a picnic.
1: On picnic? It would be the same as
0: pick
1: going
0: away.
1: On a picnic.
0: That's it.
1: Only this is in a restaurant with a fancy chef that is very upset because somebody dared criticizing. So, in other words, when it comes to big fancy people, you can't even express your opinion.
0: Hey, can we go to Renato Zero?
1: Renato
0: song?
1: Zero!
0: I got the fine favola. I want to play the song.
1: Come si intitola? Come si intitola?
0: Come on.
1: Huh? Come si intitola?
0: Fine favola.
1: Fine?
0: Fine.
1: Favola.
0: Favola.
1: So the end of the favola, the end of the story.
0: I suppose.
1: Oh.
0: Well, not for us, but it is for Renato.
1: Not yet. Okay.
0: No.
1: Buon compleanno a tutti!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: 30 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Girolamo, la luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti, nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote, nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82 11 7466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leusi. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.

0: Huevo vanille go cotea. Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Tutto a posto.
0: Buongiorno a tutti in ascolto. Auguriamo, come sempre, un buon ascolto. E speriamo che sarà, questo programma sarà del vostro gradimento. Qualche cosa è successo che non mi fa nemmeno parlare coordinato questa mattina.
1: Cosa ti è successo?
0: Non te lo posso dire, te lo dico dopo.
1: Okay.
0: I will whisper it to you in your ears.
1: Sarà una sorpresa. Okay.
0: But anyway. Ok, allora, buon ascolto al nostro programma di Impariamo Insieme, come al solito, a cura di Mario Leoci e con l'assistenza tecnica della Sound Girl, Rita.
1: il mio nuovo titolo.
0: But she's so genuine.
1: Sì, you know, mi piace.
0: I'm sorry, I don't remember her name, the Sound Girl. I said, okay, we know what you're talking about. No worries. Allora, questa mattina, sappiamo, at some stage deve venire il nuovo CEO del Food Bank of South Australia. No.
1: Ah sì, perché
0: Territory.
1: Greg mi sembra che sia.
0: No, dear. Greg
1: Greg si no, questo new. Volevo dire, sì. Yeah. Lui adesso è in come si dice, in pensione.
0: No, he's on holiday. Beato lui. Yeah, perché no?
1: Ma se l'ha meritato.
0: Tempo. Sì, ha lavorato tanto tempo. Per lo meno lui ha lavorato tanto tempo. Gente, prima che nascono, giovani in holiday. Sì. Beato loro. Io ho dovuto aspettare decenni prima che potevo avere una vacanza decente. Ma beato loro. Io vedo quei miei figli. Le mie figlie.
1: Sì, le tue figlie.
0: Holiday, perché no? Good luck.
1: Adesso viaggerò anche i bambini.
0: Perché no? Beato loro. sì, prima che nascono.
1: Prima che nascono. Nel grembo.
0: Nel grembo, brava. Ma sì, stamattina tu pensi più di me. Sei più lucida di me. Allora, ascolta, prima che mi dimentico.
1: Dimmi.
0: Un caro amico mio, è un amico della comunità, historian, ha fatto tanto del lavoro. Vorrei dedicare questo programma a Giovanni Cusano, e il primo break che prendiamo sarà mandiamo in onda l'italiano,
1: la canzone l'italiano per lui, sì.
0: Ok, andiamo con quella canzone e il primo ospite già sta qua con noi, mentre che si prepara ascoltiamo l'italiano dedicato per Giovanni Cusano alla sua memoria, grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.
2: Radio Italiana 531.
3: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
4: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
4: Thank you for the phone call, and especially from this guy that always listens to this radio when he goes and has a cahet with his mother. You should be listening to this radio all the time. Yes, 25 hours a day. And he's in the construction industry. He is concerned that young people are encouraged by both parents and teachers to pursue higher education. He's saying, said, why should they go to work and come home tired when they can pursue higher education and get into a highly paid job?